0: prima ancora che come fotografo.
1: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
3: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
2: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della luce, contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Secondo mistero della luce, contempliamo le nozze di Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà,

0: come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani,
1: prega per noi.
0: Terzo mistero della luce, contempliamo l'annuncio del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
0: Prega per noi.
1: Quarto mistero della luce, contempliamo la trasfigurazione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega per noi.
0: Quinto mistero della luce, contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani, prega per noi.

0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Preghiamo per i nostri cari defunti. L'eterno riposo dona a loro, Signore. Gli splenda ad essi la luce perpetua. Riposano in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore
1: e diamo grazie a Dio.
3: Buongiorno, ben trovati, è scattata l'ora solare e abbiamo deciso oggi, non nascondo, con grande entusiasmo da parte di tutta la nostra redazione, di dedicare la puntata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Applauso, vi prego, perché Pinocchio merita applausi. È la

0: di Collodi che si legge quando siamo piccoli e che dovremo rileggere quando siamo grandi, perché Pinocchio è un romanzo di vera e propria formazione, per formarsi qualsiasi periodo della propria vita è giusto. Racconteremo Pinocchio dal punto di vista sicuramente del libro, di questo libro che ancora oggi ha così tanti lettori. Racconteremo Pinocchio nel cinema, nella televisione, nell'arte, nel museo a lui dedicato, nella musica. E allora abbiamo il grande onore di dare il benvenuto ad un musicista grande che anche lui si è innamorato di Pinocchio. Non l'ho detta in italiano perfetto, ma ci stava. Ambrogio Sparagna, L'ora solare! Grazie! Grazie, grazie, grazie, grazie infinite, prego! Allora, che bello! Posso darti del tuo maestro,
1: certo,
0: vero?
1: Non ci diamo, ma che bella cosa che fate!
0: Grazie.
1: Finalmente si parla anche con una certa leggerezza e naturalezza di questo personaggio così dentro ai nostri cuori, che non dimentichiamo mai.
0: Non dimentichiamo mai, anzi, una cosa, forse più si cresce, più Pinocchio torna, è un romanzo, è una favola, io lo chiamo libro, non dandogli titoli, che è ciclica, no? Ritorna nella vita. E di Pinocchio ci si innamora sempre di più. Il tuo Pinocchio, il tuo innamoramento per Pinocchio?
1: Beh, intanto il mio è nato da piccolo, perché
0: certo,
1: come tutti i ragazzi della mia generazione, i bambini, studiavamo Pinocchio a scuola. E poi l'ho incontrato tantissimo anche nel lavoro di studioso di canti popolari, perché
0: certo,
1: è molto narrato nella tradizione.
0: Tu hai fatto uno spettacolo meraviglioso, Pinocchio e le storie cantate.
1: Sì, è uno spettacolo speciale dove mettiamo dentro repertori di canti che provengono da varie regioni d'Italia. Soprattutto portiamo anche, narriamo la storia con una sorta di teatro delle figure con le marionette, burattini,
0: sì,
1: momenti cantati, momenti anche diciamo di musica strumentale, dove i personaggi prendono viva, prendono forza attraverso però soprattutto la canzone. E questo è importante perché io ho ripreso un po' quello che era la grande tradizione dei cantastorie, che oltre a raccontare le grandi storie, diciamo, della vita sociale, raccontavano la fantasia e quindi
0: e la insegnavano, oltre che raccontarla, la insegnavano. Allora sentite, noi oggi attraverseremo questo viaggio, questo libro che racconta una storia difficile. La storia di Pinocchio è una storia complicata, la vita è complicata e Pinocchio forse quando siamo bambini ci viene soprattutto narrato per quel non dire bugie, no? Perché l'effetto era immediato. Allora abbiamo chiesto alla nostra Luciana Celeste, che ringrazio tanto, di andare un po' in giro a chiedere, ma voi delle bugie, che cosa ne pensate? Perché prima di dire, sì, io sono uno che dice bugie, cari miei, ce ne corre, guardate un po', vediamo che cosa diranno, Non saprei, vediamo. E le mie ragazze.
2: Io ricordo il burattino che diventa bimbo, il naso che cresce e poi il paese dei balocchi, no? Questo mondo fantastico che però poi non è la realtà.
3: È stato il mio primo libro che babbo mi ha comprato, un libro pop-up, un po' di tempo fa, no? E mi divertivo a sfogliarlo, ad aprire, ad un certo punto mi è rimasto il burattino in mano. Mi ha sempre accompagnata, sia da bambina che da grande e anche adesso da insegnante.
4: Tanti bei ricordi dell'infanzia, di quando andavo a scuola, di quando le maestre raccontavano, ci hanno raccontato questa storia, le maraghelle che combinava Pinocchio e adesso suscita tante emozioni quando lo racconto ai miei figli.
5: Puoi imparare tanto, no, da questa storia? Come le bugie quando cresce il naso, no, di Pinocchio, ma cosa vuol dire veramente questa crescita del naso, queste bugie che si possono dire spontaneamente e che anche noi adulti tante volte lo facciamo.
6: È una cosa che faccio sempre di segare il naso ai bimbi quando anche loro me le raccontano e tante volte chi non racconta qualcosa, ricordo, è un mio primo ricordo di di dire una piccola bugia, di nascondermi sotto un tavolo.
7: Mi ricordo quando ad esempio, non lo so, nascondevo una maraghella che avevo fatto e invece dicevo di aver fatto un'altra cosa.
8: Io avevo paura che il mio naso crescera e con questo faceva così che ogni volta che faceva piccole bugie diceva ma ancora va bene.
6: Bugie comunque diciamo discrete, bugie buone insomma.
2: Siamo un po' tutti Pinocchi a volte.
0: Siamo un po' tutti Pinocchio. A volte, assolutamente, grazie Luciana Celeste. Maestro Ambrogio Sparagna, tu, adesso non posso fare la domanda, tu dici le bugie perché sembrerebbe brutto, però questa storia di Pinocchio, rispetto ad altre situazioni, appena uno accenna una bugia o sta pensando ad una bugia bianca, cioè le bugie buone, come diceva la nostra ascoltatrice poco fa, Pinocchio ti viene subito in mente?
1: No? Sì, diciamo che viene in mente anche un po' un Pinocchio, come dire, che è un po' così, un po' anarchico, che non gli piace stare appresso alle regole.
0: Certo.
1: È uno un po' così che cerca anche di sfuggire le regole, però ha questa vena molto importante di questa generosità assoluta, perché sì. Poi è anche così essere generosi non è che spesso funzioni anche nel racconto.
0: Non funziona sempre, però per esempio Pinocchio racconta l'importanza della scuola. Oggi, per fortuna, almeno in una parte di mondo, i bambini hanno il diritto di andare a scuola, tutto il diritto di andare a scuola, anzi magari sbuffano pure. L'hanno fatto tutti i bambini del mondo, ma Pinocchio all'epoca raccontava quanto fosse importante andare a scuola, raccontava la lotta contro l'ignoranza, contro la meschinità, contro
1: è un modello importantissimo,
0: la denuncia di una miseria che era vera.
1: Per questo noi celebriamo adesso i 200 anni di Collodi, è un personaggio fondamentale della storia dell'unità nazionale,
0: certo.
1: Perché uno degli elementi fondamentali, ecco perché poi questa stratificazione nel mondo popolare nasce in Toscana, ma fondamentalmente è un eroe, fra virgolette,
0: senza
1: italiano,
0: confini.
1: Di tutta la cultura,
0: certo.
1: Italiana e soprattutto diciamo di quella che noi identifichiamo come cultura popolare, è proprio attraverso questo segno di possibilità di redenzione, che poi è quello che ha caratterizzato anche la narrazione di tanti cantastorie, che davano Pinocchio come modello, quando facevano, che andavano di paese in paese, sto parlando qualcosa che si è diffusa subito dopo che è nata la storia, però che ha avuto una stratificazione per decine e decine di anni dappertutto ed è rimasta nel cuore di tutti attraverso proprio questa immagine,
0: sì.
1: Che c'è la possibilità di farcela.
0: Si può cambiare, si può diventare persone migliori, babbo come ero buffo quando ero burattino, ma anche su questo poi apriremo una parentesi. Sicuramente però Pinocchio continua a difendere l'ingenuità e la curiosità di tutti i bambini o di tutti quelli che hanno ancora un cuore bambino, se lo tengano stretti fino a 100 anni, e noi di questo parleremo tra poco. Allora, Solari, di molto altro, abbiamo tante cose da farvi vedere, non è una bugia, è tutto vero, ma tra poco, grazie.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
0: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Domani in seconda serata.
3: Pamplona è perduta, lo so. Io dico, combattiamo!
4: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
5: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
6: La vita di Cristo.
4: Dalla sua conversione religiosa...
5: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
3: Ma lui è un Loyola!
4: Alle prime attività come predicatore.
3: Noi siamo l'esercito di Dio!
4: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.
7: Pinocchio che siamo noi, Pinocchio, quanto abbiamo da dire su questo burattino che tanto amiamo e continuiamo ad amare indefessamente. Ambrogio Sparagna, l'artista, il maestro, il musicista che ha dedicato lo spettacolo Pinocchio e le storie cantate, mi stava dicendo durante la pubblicità, ora vi porto in Kazakistan, quindi siamo qua. E poi ci ha raggiunto Giuseppe Garbarino, ben arrivato.
8: Buonasera.
7: Presidente del Museo del Giocattolo, beato a lei, e di Pinocchio a Firenze, ma anche vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano 1826-2026 e grande appassionato di Pinocchio.
8: Esatto.
7: Ma fin da piccolo grande appassionato.
8: No, è una cosa abbastanza da adulto.
7: Recente.
8: Anche perché avvicinarsi al mondo di Pinocchio, ma soprattutto a quello del Collodi, è culturalmente molto di livello, perché il Collodi tutti lo conoscono per Pinocchio.
7: Ah, certo, lo identificano per Pinocchio. Scrittore.
8: Ma lui è stato un brillante giornalista satirico nel periodo a cavallo tra il Granducato di Toscana e il Regno d'Italia.
7: Mazzignano di Ferro. Poi ovviamente seguì l'Unità d'Italia. Ambrogio Sparagna, il Kazakistan.
9: Sì, mi piaceva l'idea di raccontare anche piccoli episodi che hanno segnato la mia vita con Pinocchio in luoghi impensabili. Chi fa il mio mestiere spesso si trova nelle situazioni più distanti, no? E facevamo una tournée in Kazakistan ad un certo punto ci siamo incontrati con degli allievi del conservatorio di Astana. E loro erano appassionati di Pinocchio, mi chiedevano, però non era il Pinocchio soltanto di Disney, era il Pinocchio di Collodi,
7: il Pinocchio italiano.
9: E mi chiedevano informazioni su questo personaggio, così, e che loro erano, erano innamorati di queste storie.
7: E di queste storie e di questo personaggio noi parliamo, io ho nelle mani una... credo preziosissima.
8: Ma ora, preziosissimo,
7: beh, insomma, io
8: grande
7: non
8: parola.
7: Vista.
8: Diciamo che dovrebbe essere la prima edizione di Pinocchio in lingua cinese, sì. Stampato ad Hong Kong 1938-39, praticamente nello stesso momento in cui Walt Disney decide di fare un cartone
7: certo.
8: Animato su Pinocchio.
7: Su Pinocchio, eccolo qua, qui c'è tutta... la storia di Pinocchio in caratteri che mai sapremmo leggere, tranne quelli molto bravi che lo sanno fare. Ma per dire l'internazionalità di questo burattino che poi diventa bambino, il direttore ci ha riempito di curiosità. Allora, ogni personaggio di Pinocchio, del libro Pinocchio, si rifà a qualcuno. Pesce-cane o balena? Chi era?
8: Naturalmente un pesce-cane, perché il Collodi scrive un pesce-cane. Un mostro marino alto come un palazzo di 5 piani.
7: Wow.
8: E a Firenze non soltanto i bambini e le bambine leggevano Pinocchio, anche i genitori, perché la prima edizione uscì a puntate su un giornale proprio per l'infanzia, nell'arco di 2 anni e mezzo. Quando arrivarono a leggere di questo mostro marino o pesce cane alto come un palazzo di 5 piani, Guarda un po' di chi si parla, di un certo Girolamo Pagliano, che era proprietario del Teatro Verdi, i famosi cinque piani.
7: Sì, eccolo qua.
8: Ecco, questa è una vecchia immagine, di un momento storico, dell'epoca.
7: Quindi il Palazzo dei Cinque Piani c'era.
8: E soprattutto, lui era una specie di strozzino, la gente si indebitava con lui perché lui giocava molto a carte e avendo soldi rilanciava e gli altri, giustamente...
7: Pesce cane, quindi.
8: Quindi
7: non ci
8: mangiava
7: sono
8: le persone.
7: Mangiava per via, le adesso, persone.
8: Per via del
7: Senta,
8: denaro.
7: Il Grillo Parlante invece?
8: Il Grillo Parlante era un parente del Collodi.
7: Ah,
8: era un... non era proprio un prete, aveva gli ordini minori ed era un insegnante delle scuole pie di Firenze, Ulisse Zipoli. E con lui il Collodi andò a vivere in un certo periodo della sua vita, da abbastanza giovane, perché non voleva stare col fratello e con la nuova compagna, un po' chiacchierata, appunto, del fratello Paolo Lorenzini. E andò a vivere con questo...
7: Questo
8: prete,
7: zio, questo
8: Ulisse
7: parente.
8: Ulisse Zipoli era un insegnante, ma soprattutto era una persona che a Firenze molte persone andavano da lui per chiedere dei consigli. Ho questo problema, mi puoi aiutare per questa cosa? Come posso risolvere? Un po' come Grillo Parlante, no?
7: Meraviglioso. Ecco. Ne ho anche per Mangiafuoco e Mastro Ciliegia, guardate, abbiamo tutto. Mangiafuoco che è questa figura terribile, no? Che fa paura.
8: Certo,
7: però
8: certo.
7: Poi...
9: Buono,
7: però
9: buono,
7: poi,
9: generoso.
7: Alla fine, buono e generoso. Mangiafuoco chi
8: allora,
7: era? Non era questo, eh?
8: No, ora arriviamo anche a questo personaggio che,
7: questo è, il Granduca
8: che è molto
7: di Toscana.
8: Importante, Leopoldo II. In teoria questo Mangiafuoco era un burattinaio che aveva anche dei cani ammaestrati, probabilmente era un certo Pierannizzi che girava tra Firenze e dintorni.
7: Sì.
8: Però, nel testo di Collodi, che cosa leggiamo nel libro di Pinocchio? Che Mangiafuoco si arrabbia,
7: sì.
8: Poi dopo, via, lasciamo perdere, e regala anche 5 monete d'oro,
7: sì,
8: al Pinocchio. Ma uno che vive per strada, con i burattini, i cani ammaestrati, insomma, queste 5 monete d'oro, cioè uno zecchino d'oro, era tanta roba,
9: certo.
8: A
9: certo.
8: Quell'epoca, un potere d'acquisto molto grande, cioè ci si viveva diversi mesi con quei 5 zecchini. Quindi chi poteva essere, che aveva le stesse caratteristiche di Mangiafuoco, che magari si arrabbiava... E poi, lasciamo perdere. Era appunto Leopoldo II, il Granduca di Toscana.
7: Però...
8: Che ogni tanto veniva preso in giro da vari personaggi dell'epoca, come Giuseppe Giusti, che scrisse una poesia per prenderlo in giro, ma anche altre persone, quindi articoli dei giornali, la gente chiacchierava, parlava.
7: Niente meno. Io ho detto, non è lui, e invece...
8: Poi dopo, via. Non per nulla, Leopoldo II veniva chiamato il babbo dai fiorentini.
7: Il babbo dei fiorentini? Starnutiva anche lui? Non si sa.
8: No,
7: so, di sti tempi, parlando una puntata di Pinocchio e di naso, io chiedo scusa per il mio naso, tra parentesi, vi chiedo perdono. A proposito di naso, Mastro Ciliegia, ma non è quello il motivo, sono solo raffreddata. Mastro Ciliegia è questo vicino di casa. A te era simpatico Mastro Ciliegia?
9: Mi ricorda molto i mondi e le narrazioni dei paesi, dei personaggi,
7: sì,
9: di paese,
7: sì,
9: che sono,
7: sì,
9: un po' così,
7: no? Un po' grettini,
9: un po' invidiosi. Un po'
7: invidiosetto, Mastro, sì, Ciliegia. Chi era Mastro Ciliegia?
8: Mastro Ciliegia o Mastro Antonio, perché nel testo di Pinocchio il Collodi lo chiama in questi due modi. Il suo nome vero era Angelo Antonio Segoni, era un falegname che abitava vicino alla villa della Petraia.
7: Sì.
8: Dove aveva una villa anche, che prendeva in affitto il fratello del Collodi.
7: Sì.
8: E Collodi, quando andava lì a trovare anche la madre, faceva delle belle passeggiate nei dintorni, conosceva tutti, parlava con tutti e trovava anche nella bottega di falegname, appunto, di Mastro Antonio.
7: Allora, per la fata turchina arrivo tra un attimo, perché scusate, su quella dobbiamo aspettare un momento, lo merita, insomma, merita un po' di attesa, merita soprattutto che noi guardiamo insieme a voi queste poche ma bellissime immagini di uno spettacolo di eccezionale bellezza. Guarda Ambrogio Sparagna, non a caso, guardate.

0: Eppure, visti soltanto questi pochi secondi, vien voglia di seguirti. Sì. Non si va nel paese dei balocchi, si va in un paese felice seguendo questo tuo spettacolo.
1: Perché poi noi lo facciamo con Maurizio Stammati, che è un grande lavoratore del teatro dei ragazzi, lo facciamo nelle situazioni anche più complicate, siamo stati negli ospedali, nei teatri, nelle realtà, come dire, marginali. E noi questo spettacolo lo facciamo sempre, in tutte le situazioni. Ci sta, è un momento in cui abbiamo un buco, lo facciamo, perché credo sia qualcosa di immediato, forte, e questa mediazione tra la musica e le piccole scene narrate con queste forme di teatro semplice, elementare, lì c'è una baracca proprio da burattini, no? C'è il gioco, uno entra e esce da questa storia.
0: Ma il vero teatro era un carro che si apriva di fronte agli spettatori e lì iniziava la magia.
1: Quest'idea che tu poi non hai bisogno di niente e lo fai dappertutto. E questo è anche un qualcosa che lavorando su Pinocchio ho dovuto in qualche modo rimettermi in gioco, perché chiaramente devi pensare qualcosa che sia diretto, orizzontale, che non possa avere una divisione, quindi
0: Brogio,
1: molto intenso.
0: Tu sei un poeta, non sei solo un artista, sei un poeta, e fai della tua poesia, della tua arte, strumento di bene. Hai citato poco fa, però ci sei passato troppo velocemente, io sono cattiva e ci torno sopra. Hai citato gli ospedali pediatrici,
1: sì.
0: E quando si parla di ospedali pediatrici sono quelli che vorremmo vedere vuoti, no? Cioè sì. Tolto, ti devi togliere le tonsille e l'appendicite. Invece gli ospedali pediatrici sono luoghi che visitare è importante, sono luoghi nei quali andare a fare arte, quest'arte da parte tua assume un valore ancora più grande, perché quei bambini come guardano
1: il tuo
0: spettacolo
1: su
0: Pinocchio?
1: Non posso dimenticare mai quando andavamo, addirittura stavamo al Gemelli, al reparto dei bambini che soffrono, e lì abbiamo attrezzato una baracca dei burattini piccolissima, e questi bambini che cantavano con noi quasi a filo di voce riuscivano ad avere quel momento di sorriso. Penso che quello è una delle immagini più intense che mi conservo del mio lavoro di musicista e di narratore di storie. Alla fine tu puoi fare i grandi teatri, puoi fare tutte le più grandi scene, ma vedere quel bambino che sta lì intubato in una situazione molto difficile, che ride e mi dice, abbraccia a me, Maurizio e Erasmo Treglia, e dice, è il momento più bello degli ultimi anni, grazie. Beh, questo io non lo so più.
0: Perché vedete, perché Ambrogio Sparagna, se non vai lì con la tenaglia e gli tiri fuori queste cose, di suo, ma no, non perché non le voglia raccontare, ma di suo direbbe, faccio tanti spettacoli, e invece bisogna essere un po', no, bisogna andare un po' più in fondo.
1: Ma questo è una cosa che uno deve fare perché è dal
0: cuore.
1: Io so
0: esattamente come tu fai tutto questo, lo sa chiunque ti conosca, lo fai perché è cuore puro, no?
1: Sì.
0: Perché dietro questo burattino si nasconde la grande possibilità di fare qualcosa di dolcemente utile per tutti. E in particolare, sapete, farlo per i bambini significa farlo per i loro genitori, per i loro nonni, per le loro famiglie. No, allarghi l'onda. Allarghiamo l'onda con il Museo di Pinocchio a Firenze. Quando il nostro Giorgio Brancia, adorato Giorgio, è andato, c'era una fila di persone che voleva seguirlo dalla redazione. Ti serve aiuto, Giorgio? Possiamo accompagnarti? No, è andato lui per tutti noi. Andiamo a vedere il Museo di Pinocchio a Firenze. Bravo, Ambrogio.
2: Ci troviamo a Firenze, a pochi passi dal Duomo. Questo è un museo, possiamo dire, senza che si allunghi il naso, unico al mondo, perché all'interno abbiamo due collezioni private, giocattolo antico e Pinocchio. Questo museo è nato circa 4 anni fa e all'inizio avevamo non molti pezzi, adesso siamo ad oltre 3.000. Sono giochi che hanno anche 200 o 300 anni, tutti meccanici, quindi tutti funzionanti, e il protagonista naturalmente è Pinocchio, che è nato qui a Firenze. Abbiamo Pinocchi in tutti i tipi, di tutti i generi, abbiamo Pinocchi di legno, Pinocchi di ceramica, troviamo un Pinocchio costruito con dei piccoli pezzetti, le sorprese di quei classici ovetti di cioccolata che tutti ben conosciamo. Abbiamo un libro russo su Pinocchio che viene chiamato I Gruschi Burattino, e la storia è piuttosto diversa da quella vera di Pinocchio. Troviamo dei Pinocchi coreani, abbiamo un Pinocchio di latta del 1920, troviamo tantissime espressioni della creatività umana. Ci sono le bottiglie di Pinocchio, abbiamo le caramelle di Pinocchio, abbiamo la cioccolata di Pinocchio, le carte da gioco, abbiamo la birra di Pinocchio. La birra di Pinocchio è una birra bugiarda, molto buona, ma è bugiarda. Questo è un museo per adulti e per bambini, perché propone un viaggio all'interno della fantasia, dei ricordi. La reazione che vedo nei visitatori sono reazioni diverse. Allora, c'è chi magari entra un po' titubante perché pensa che siano soltanto giochi da bambini, invece poi li vedo che si entusiasmano e quando escono sono realmente tornati bambini e si ricordano del gioco, dei nonni, dei luoghi, e quindi penso che sia un museo molto magico dove si può sognare.
0: Questo primo piano finale, ci ricollegheremo. Allora, vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano, si festeggiano i 200 anni dalla nascita dell'autore di Pinocchio. Chi era Carlo Collodi, che Collodi non si chiamava?
3: Allora, Carlo Renzini, che poi appunto si cominciò a firmare Collodi nel 1856. Aveva già utilizzato anche altri pseudonimi, a volte solo per scrivere, firmare un articolo o altre piccole cose. Lui era un dipendente pubblico e contemporaneamente faceva anche però l'attività di giornalista satirico, critico teatrale, ed era direttore anche di in vari periodi di vari giornali. Per evitare di essere in prima fila con la sua faccia e col suo cognome, cominciò a utilizzare questo pseudonimo, appunto, Collodi. Perché? Perché sembra che fin dall'infanzia, quando lui aveva abitato per un certo breve periodo, facendo uno o due anni nelle nostre scuole elementari a Collodi, quando tornò a Firenze tutti lo chiamavano quello di Collodi, quindi questo nome o soprannome lo inseguì, certo, per tutta la vita, e quindi noi lo conosciamo giustamente con quel...
0: Gli dobbiamo tanti di quei grazie a questo signore, ma tanti. Ero rimasta alla fata turchina, ma ti pare che io mi perda la fata turchina? Allora, abbiamo capito che addirittura mangia fuoco, identificabile nel Granduca, esatto, di Toscana. La fata turchina?
3: Eccola qua, Giovanna Ragionieri. Questa è un'immagine ormai molto anziana, con questo Pinocchio. Era una bambina che aveva conosciuto il Collodi, che frequentava la casa, questa villa Bel Riposo, che prendeva appunto in affitto vicino, appunto, tra Firenze e Sesto Fiorentino, il fratello Paolo, e perché il padre faceva lì il giardiniere, probabilmente la madre dava una mano in casa, e il Collodi si è affezionato a questa bella bambina e l'ha identificata poi nel corso degli anni, quando ha scritto Pinocchio, appunto, nella fata dai capelli turchini. E c'è da dire una cosa, che a un certo punto, quando era ormai anziana, tornò alla ribalta, non si sa bene per quale motivo, addirittura Johnny Dorelli l'andò a trovare
0: per il suo carissimo Pinocchio,
3: aveva appena inciso Carissimo Pinocchio, e i bambini di tutto il mondo e soprattutto dall'Italia indirizzavano le loro lettere alla fata dai capelli turchini, Firenze o Sesto Fiorentino.
0: Le dobbiamo tutti quei travestimenti di carnevale, dove bambine di ogni tipo, età, quello che volete, giravano con sta parrucca, con le due treccione azzurre così e col cappello a cono. Era un momento, quelle che non l'hanno avuto hanno riportato seri danni, nel senso che volevamo tutte essere sta fata turchina. Ma perché, secondo te, Ambrogio, tutte le bambine la fata, forse perché è il personaggio più
1: Beh, sicuramente è un personaggio fuori dal racconto, è straordinario,
0: sì.
1: Proprio. Poi
0: sì.
1: È un personaggio che ritorna anche in questa dimensione di grande, come dire, affetto gratuito, no? Questo
0: sì.
1: voler bene. Voler bene e basta.
0: Che bello, ve l'ho detto, è poeta. Allora, ci sarà un campionato della bugia, signori, chi può si iscriva. E nel senso, qui ci iscriviamo tutti? Parlo anche ai miei tecnici, tutti?
1: Tutti.
0: Sì,
1: tutti,
0: dai,
1: tutti.
0: Anche il nostro sbaffo, sì. Anche se lui bugie non ne dice.
3: Paola, possono venire tutti, non c'è nessun problema.
0: Qual è sto campionato della bugia?
3: Allora, il campionato della bugia, quello ufficiale, viene fatto ai primi di agosto nella località Le Piastre, nel comune di Pistoia. Ma a Firenze, all'inizio di luglio, probabilmente il 6 di luglio, verrà fatta appunto una selezione fiorentina del campionato della bugia, proprio dedicata appunto a Pinocchio e ai 200 anni di Carlo Lorenzini.
0: Questa
3: detto
0: è una cosa bellissima. Adesso noi ridiamo su questa cosa, però invece è un tenere e mantenere costantemente vivo. Ma quando eri bambino, Ambrogio, e tu leggevi per la prima volta Pinocchio, perché c'è un momento in cui lo leggiamo per la prima volta Pinocchio, avresti mai immaginato che nella tua infinita produzione artistica lui avrebbe avuto un peso così?
1: No, diciamo che io l'ho anche ascoltato in forma orale, non soltanto letto. E questa è una cosa importante che va messo in evidenza. Perché noi ragioniamo in una... quando nasce Pinocchio, gli italiani non sanno leggere, pochissimi sanno leggere. E una storia così, che si presta a essere narrata oralmente. E tutti hanno imparato Pinocchio perché magari l'hanno sentita, ascoltata.

0: da persone in casa, in
1: Da chi
0: famiglia.
1: sapeva
0: Io
1: leggere?
0: avevo un'anziana zia che mi raccontava alcune storie di Pinocchio, diciamo, ovviamente le storie quando si narrano cambiano forma, prendono un ritmo, prendono una narrazione un po' diversa da quello che tu poi sei abituato a leggere. Però questa dimensione della narrazione orale è stata per me qualcosa di importante e credo che per tanti italiani che non sapevano leggere,
1: Che erano
0: rapportarsi,
1: tantissimi.
0: per esempio il fatto che si custodiva questo libro di Pinocchio nelle case, come se fosse una reliquia.
1: Sì.
0: E tu andavi nelle case dei contadini, anche che io ho frequentato negli anni 70. E non avevano libri, però magari qualcuno aveva un libro di Pinocchio che gliel'aveva dato il padre, che gliel'aveva dato la madre,
1: Conservato.
0: come qualcosa di una reliquia. Magari qualcuno aveva i libri dell'orazione, delle preghiere, e poi avevano
1: Però
0: anche il
1: Pinocchio non
0: racconto di
1: mancava.
0: Pinocchio. E questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito.
1: Allora, signori, Giuseppe Garbarino, signor Presidente, grazie di essere stato con
0: Giuseppe.
1: noi. Presidente del Museo del Giocattolo e di Pinocchio a Firenze, grazie del lavoro grande che fate, perché questo lavoro per noi è molto, per tutti noi, per la memoria è molto, molto importante. Di Ambrogio Sparagna che cosa possiamo dire? Lo abbracciamo tutti, perché
0: Grazie
1: lui
0: Paola.
1: ha un cuore grande e immenso.
0: Io vi ringrazio
1: Grande e
0: anche
1: immenso.
0: che avete questa attenzione per questi temi che, diciamo, non fanno parte spesso di quello che è il dibattito, fra virgolette, quotidiano.
1: Noi
0: E
1: siamo
0: invece
1: tanto.
0: questo è qualcosa che noi abbiamo nel cuore, basta poco, sai. Noi abbiamo tante storie dimenticate, poi basta un piccolo fiammifero che si accende e diventa una grande
1: Eccoci
0: fiamma.
1: qua.
0: Grazie.
1: Grazie ad Ambrogio Sparagna, grazie Presidente Garbarino. Guardate un po' questa immagine, il genio di Comencini, un Nino Manfredi infinito e il piccolo Andrea Balestri nella bocca del pesce cane. Sapete che facciamo dopo la pubblicità? Andiamo a scovare Pinocchio nel cinema, nella televisione, abbiamo tanto, tanto, tanto ancora da dire. A tra poco, grazie.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente mi piace.
2: Alla fine non è difficile, no? Vola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene qua.
2: Ecco, idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone vedete sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo e le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30.
1: Carissimo, carissimo Pinocchio, a Pinocchio stiamo dedicando la nostra puntata e scrittrice e critica cinematografica Erika Pomella ha deciso di stare con noi. Grazie,
12: Grazie a voi.
1: grazie Erika, grazie infinite. Allora, Pinocchio, registi internazionali, creatori, su tutti brillerà Walt Disney, hanno deciso saggiamente di innamorarsi del burattino. Quando risale la prima volta di Pinocchio al cinema?
12: Allora, la prima volta di Pinocchio al cinema risale addirittura al 1911, quindi
1: Undici.
12: stiamo parlando proprio degli albori del cinema.
1: Sì.
12: E già da questo in realtà si percepisce quanto sia universale Pinocchio, perché stiamo parlando di un film muto, quindi un film che non ha bisogno di parole, una storia che non ha bisogno di parole, di dialoghi per arrivare. E questo fa capire anche già quanto l'opera di Collodi fosse già in realtà diffusa, quanto fosse già molto amata, perché appunto veniva recepita senza bisogno di dialoghi perché era già universale.
1: E varcare l'oceano e varcare i confini, gli stessi confini nazionali,
5: insomma, rappresenta e rappresentava all'epoca, a maggior ragione, un valore, un grande valore. Noi siamo tutti innamorati del Pinocchio di Walt Disney, no? Del grillo parlante con la sua tuba, di tutto quello che Pinocchio di Walt Disney significa. Quella è stata una grandissima operazione, insomma, importante, imponente.
12: Assolutamente, quella ha fatto arrivare Pinocchio a tutti, chiunque, anche chi non lo aveva mai sentito nominare, dal 40 in poi sapeva chi era Pinocchio, sapeva la sua storia.

0: un'operazione che ha reso davvero Pinocchio una figura centrale della cultura internazionale, quindi non è solo varcare i confini nazionali, è proprio varcare i confini della cultura.
1: Cioè diventare mondiale,
0: Esatto.
1: estimate 1940, in un tempo che era,
0: Esatto.
1: nasceva disgraziato di per sé, insomma, e quindi la guerra, la seconda guerra mondiale aveva iniziato già a fare i suoi danni. Però noi abbiamo un Pinocchio che puoi vedere, rivedere, rivedere, poi lo rivedi un'altra volta, poi dici, sai che c'è? Mi riguardo Pinocchio, che è quello del grande Comencini. Eccolo qua, qui è da solo, cioè da solo, qui c'è il regista con tutto quello che serve, no? Nel senso, un Nino Manfredi
0: Straordinario,
1: strepitoso,
0: straordinario.
1: strepitoso, lui è stato proprio Geppetto,
0: Lui è Geppetto, non
1: lui
0: è stato, è
1: è.
0: ancora Geppetto. Il film
1: Bravo.
0: di Comencini è
1: Sì. E
0: veramente un bagaglio da cui non ci si dovrebbe mai liberare, è veramente un
1: quei due
0: capolavoro.
1: signori sulla sinistra fecero un ruolo che forse è stato il ruolo più singolare, hanno fatto tantissime cose, ma più speciale
0: Certo.
1: della loro carriera artistica insieme.
0: Sì, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con il Pinocchio di Comencini, secondo me, hanno raggiunto l'apice della loro carriera perché, nonostante riproponessero un po' quello che era la loro formula vincente, la loro simpatia, la loro naturalezza, qui arrivano ad andare così tanto sopra le righe, ma senza mai veramente esagerare, che diventano protagonisti aggiunti. Cioè, io avrei visto anche un film a parte solo sul Gatto e la
1: Solo sul
0: Volpe.
1: Gatto e la Volpe,
0: Sì,
1: assolutamente sì,
0: sì.
1: anche per la bellezza dei costumi, la bellezza di come tutto questo, questa narrazione di Pinocchio nelle mani di Luigi Comencini fosse diventato, non ci aspettavamo altro che questo, capolavoro. E allora, io li dico sempre i secondi, mi piace tanto dirvi che saranno 54 secondi, perché così li centelliniamo e ce li contiamo un pezzettino alla volta. Quel Pinocchio, 1972.
2: Ma se ti ho detto di me...
3: Ho fame.
2: Pinocchio! Figlio mio!
3: Ho fame.
2: Va bene, ho capito!
3: Oh, Mastro Ciliegia, ci fa delle ova?
2: Ho cosa ti do da mangiare? Aspetta, aspetta! Oh, guarda, sono arrivate tre pere! Guarda, guarda, guarda! Ti piacciono le pere?
3: Se vuoi che le mangi, mi fai il piacere di sbucciarle.
2: Sì, va bene, subito. Però non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato, altrimenti poi i bambini si viziano.
1: Che meraviglia! Fatemelo dire, la musica era perfetta. E Manfredi da una... lui è stato un papà eccezionale, ma... Da una lettura di Geppetto così unica.
0: Secondo me con Nino Manfredi abbiamo capito che nonostante il protagonista sia Pinocchio, Pinocchio senza Geppetto non va da nessuna parte.
1: Brava
0: Con
1: Erika.
0: Nino Manfredi ha fatto un padre eccezionale, ha fatto un uomo eccezionale che si mette sempre in discussione, che cerca da solo la sua felicità anche in un'Italia che, come si vede, come abbiamo visto anche dalla clip, è molto povera.
1: Sì.
0: È l'Italia del dopoguerra, quindi un'Italia rurale, un'Italia che quasi sembra voler omaggiare, non so, il neorealismo proprio perché si sente quella povertà. Ma in quella povertà questo Geppetto trova la sua felicità. Esatto.
1: E quelle pere sbucciate di cui poi, no, si mangia il torsolo, quante volte diciamo, e poi fai la fine di Pinocchio col torsolo delle pere, quante volte nella vita. Li abbiamo citati, Gatto e Volpe, e comunque questo Pinocchio di Comencini, ecco, il Pinocchio è di Collodi, però questo è il Pinocchio di Comencini, giustamente Pinocchio di Comencini, andiamo avanti.
3: Oi, oi, oi. Cosa mi è successo? Che male. Dove sono?
4: Guarda, è di legno.
5: Ma allora che abbiamo impiccato?
4: Ora.
6: Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata!
4: Se ne va.
1: Eh sì, eh sì, eh sì. Che straordinari loro. Abbiamo visto

0: Lollobrigida, che interpretava la fata Turchina, stupenda, bellissima, e loro eccezionali in questo ruolo di gatto e
1: Sì.
0: volpe. E questa idea di Comencini di far diventare Pinocchio bambino, poi di nuovo burattino, poi bambino, che non stona però con la
1: No, ma
0: storia.
1: infatti si lega anche bene a quello che hai detto tu, che questo è il Pinocchio di Comencini, perché lui ha preso l'opera originale di Collodi, ma gli ha dato la sua visione e l'ha resa iconica, l'ha resa indimenticabile.
0: Quella musica era perfetta, era perfetta anche, e deve essere perfetta in un film perfetto,
1: Sì.
0: anche la musica.
1: Sì, perché riesce a far sposare bene sia il tono da commedia, perché ci sono tantissimi momenti che fanno ridere, l'urgenza anche del realizzare un desiderio, ma c'è anche quel sottotesto, un po' di nostalgia, un po' di quello che proviamo quando poi torniamo a casa, dopo essere state lontani.
0: È brava Erika, hai perfettamente ragione. Io voglio anche ricordare nei panni del giudice un meraviglioso Vittorio De Sica, lo voglio ricordare perché quel Pinocchio di Comencini aveva veramente il massimo che tu potessi desiderare, ce l'avevi là, bastava accendere la televisione e noi tutti in prima fila così a guardare, ad aspettare quell'appuntamento. Allora, c'è un uomo, un signore in Calabria, che ad un certo punto della sua vita ha smesso di fare quello che stesse facendo e si è deciso per un lavoro il seguente: creare burattini. Il Pinocchio di Comencini, quel Pinocchio, quel burattino e questo signore Giorgio Brancia, e il racconto è fatto. Tutto qui per voi.
2: Un giorno una bambina, e questo è successo veramente, camminavo dentro Cosenza. La bambina che poteva avere 6 o 7 anni ha fermato il papà, ha detto: papà, papà, ferma, guarda chi è quel signore. Il papà ha detto: ma chi è? È Geppetto, quello che è venuto a scuola, che mi ha fatto vedere come si faceva Pinocchio. Ha detto: Geppetto, Geppetto, la bambina. E mi ha abbracciato, ma mi sono emozionato che mi ha riconosciuto, ha detto: ah, che bella soddisfazione. Dentro siamo nel mio piccolo laboratorio, neanche 6 metri quadri, però questo è il mio mondo. Io quando scendo qua a lavorare mi sento realizzato, perché realizzo queste piccole creature e ogni Pinocchio che faccio è un'emozione, ma credetemi veramente. Si parte dalle scarpettine, i piedi che poi vanno agganciati, le mani tutte snodabili e poi la testa. E poi le pupille, qua le pupille adesso si possono muovere, vedete? E dare lo sguardo, l'espressione che uno vuole. E qua credetemi c'è tanto lavoro, eh? E per fare uno di questi ci vogliono 3 giorni. E poi alla fine è questo qua, vedete? Con il grillo parlante, c'è la borsa, c'è il libro, tutto in legno, vedete? Che studia, e studia Pinocchio. Fa finta di studiare. Io sono autodidatta e io prima facevo l'imbianchino, poi ho avuto un piccolo tumore, sono stato un po' in depressione, che mi era abbandonato. E un giorno mi sono andato a fare una passeggiata giusto per dimenticare la malattia e ho visto un dronchetto di legno. Credetemi, in quel ceppo io ho visto Pinocchio, ho detto: devo realizzare un Pinocchio. Mi sono andato a fare le fotocopie del vero Pinocchio di Comencini. Ho fatto il Pinocchio e da quel giorno non ho smesso mai. Come vedete, qua ci sono tutti i miei bambini, che per me sono bambini, e sono piaciuti tantissimo. Io faccio i burattini soprattutto per i bambini, anzi, a volte quando porto i Pinocchi in giro non sono solo i bambini, sono pure le persone grandi che quando passano si mettono a ridere. Io cosa faccio? Signora, vedete, c'è bisogno di sorrisi oggi come oggi, perché c'è troppa tristezza in giro. E quando passano che io porto i Pinocchi, ridono, ritornano bambini, ecco. È come io adesso che mi sto emozionando, ma non che mi emoziono perché quando parlo dei miei Pinocchi esce fuori l'emozione che ho dentro per loro.
0: Allora, grazie a Giorgio Brancia, carissimo signor Geppetto. Lei ha scelto di cambiare lavoro, ha scelto di cambiare vita e noi la ringraziamo con tutto.

0: il nostro cuore. Davvero grande, grandissimo artista. Allora, Geppetto è stato affidato anche al cinema, e qui veniamo al cinema, sempre ad attori importanti. Perché Geppetto è giustamente, Erika, quella figura, sì. Senza Geppetto, dici bene tu, non ci sarebbe, in tutti i sensi,
1: esatto.
0: Non ci sarebbe Pinocchio. Chi sono stati gli altri?
1: L'altro grande Geppetto è stato Benigni nel film di Matteo Garrone. Tra l'altro Benigni, che già nel 2002 aveva fatto la sua versione di Pinocchio, in cui faceva Pinocchio, ma la vera riuscita, secondo me, è stato quando ha interpretato Geppetto per Garrone. Perché secondo me in quel Geppetto lui ha un po' ereditato il lascito di Nino Manfredi, sì. Perché ci ha restituito di nuovo questo padre gentile, questo padre che sa vedere la meraviglia anche dove la meraviglia assolutamente sì. Non c'è, ed è estremamente commovente. Si vede veramente poco Geppetto nel film di Garrone,
0: però
1: ma quei momenti
0: e te lo
1: fanno
0: ricordi.
1: Fanno il film.
0: 5 David Donatello nel 2020, il Pinocchio di Matteo Garrone. Allora ne vediamo soltanto una piccola parte, dai, forza, Pinocchio.
2: Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Sto nel teatro dei burattini.
3: E perché?
2: Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andata nel teatro dei burattini.
3: E sei entrato senza pagare?
2: Sì. Mi hanno fatto entrare così. Sta succedendo?
3: No, niente. Lascia stare. E poi? Dimmi.
2: Poi c'era Mangiafuoco e mi ha dato 5 zecchini d'oro.
3: Poi?
2: E poi li ho persi e ho incontrato due assassini nel bosco.
3: Dimmi, non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo?
2: No, io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso?
3: No, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti.
0: Che capolavoro, questo è veramente un film capolavoro. Tra l'altro questo meraviglioso piccolo Pinocchio, sì. Questo trucco, insomma, è stato un film davvero perfetto. Garrone voleva fare questo film da tempo. Credo che per un grande artista, per un grande regista sia una tentazione alla quale sia impossibile resistere.
1: Assolutamente, addirittura durante la presentazione del suo Pinocchio Garrone ha detto che lui sin da bambino sognava di poter mettere mano a Pinocchio, perché una volta che incontri questa storia e hai un animo creativo, come fai poi a non voler provare a farlo?
0: È esteticamente un film perfetto. Se Mangiafuoco, già nel nome, deve far paura. Siamo già arrivati al finale? Ma il tempo è volato. Però no, Gigi Proietti che fa Mangiafuoco, vogliamo vederlo almeno in foto. Eccolo qua, sì. la prima di Pinocchio, questo genio assoluto che si prestò a fare un Mangiafuoco
1: indimenticabile.
0: Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini diventarono gatto e volpe. Abbiamo detto del Pinocchio di Benigni, che ha una chiusura così particolare, sì. Pinocchio diventa bambino, però rimane.
1: Esatto, rimane comunque
0: ancora attaccato
1: alla sua natura, diciamo, legnosa.
0: Alla sua natura legnosa. Cioè, è quel finale del bellissimo Pinocchio di Roberto Benigni, apre un fronte, no, a quelli che in fondo sentono di non voler abbandonare il burattino, perché la natura umana può essere anche così. E ricordiamo un meraviglioso Kim Rossi Stewart. Sì. Nella parte di Lucignolo, veramente
1: indimenticabile. Ma veramente bravissimo. Tutti i Pinocchi hanno avuto dei cast eccezionali.
0: Allora, il Pinocchio firmato da Guillermo del Toro, c'è anche questo.
1: Sì, che ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione, perché è creato con l'animazione a passo 1 in stop motion, che ha portato Pinocchio, l'ha cambiato, l'ha portato nell'epoca del fascismo. Pinocchio diventa un soldato che combatte il fascismo durante la guerra in Italia.
0: Eccolo qua,
1: Guillermo del Toro
0: e il suo personalissimo Pinocchio. Ma Erika Pomella, che vive di cinema, mastica cinema, beve cinema, quale Pinocchio preferisce?
1: Beh, probabilmente si sarà già intuito, ma credo che Comencini sia, il Pinocchio di Comencini sia inarrivabile sia in ambito di piccolo schermo che di grande schermo.
0: Lei l'ha detto. Allora, con tutta la bellezza di tutti gli altri film dedicati a Pinocchio, io oggi voglio fare un ringraziamento molto particolare e molto speciale ad Alessandra Severini, la mia autrice, perché eravamo partiti dal maestro che in Calabria realizza i Pinocchio. Facciamo 15 minuti su Pinocchio, ma facciamone 20. Ma no, facciamone di più. Sono 49 minuti che parliamo di Pinocchio e io di questo la ringrazio tanto. Grazie a tutti voi, questa è l'ora solare. Viva Pinocchio, sempre e per sempre. Grazie Erika, grazie a tutti. Grazie Virginia, grazie Sara.
4: Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. Chi è l'uomo più longevo d'Italia? È lui, è il signore che vedete inquadrato nei nostri schermi, Vito Antonio Lovallo, detto Zitton. È nato in provincia di Potenza, ad Avigliano, nel 1914, pensate, quindi insomma siamo negli anni della Prima Guerra Mondiale, di fatto lui di anni ne ha 112. Ma intendiamoci subito, perché non è l'unico. Zitton fa parte di una schiera di persone che hanno anche superato nel nostro paese la soglia dei 100 anni, e questo ce lo dice la fotografia che ci consegna più recente Istat. Sono circa 20.000 le persone che hanno spento quelle candeline, l'85% sono donne. E allora noi oggi vogliamo domandarci: ma che cosa incide su questa buona, positiva longevità? Più la genetica, o sono invece altri i fattori, gli stili di vita? E qui la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante e ha anche delle risposte diverse da quelle di ieri e dell'altro ieri. Allora io do il benvenuto ai nostri ospiti, a partire dalla collega Elisa Manacorda, che sono sempre felice di ritrovare qui, esperta di temi sanitari, direttrice del sito scientifico Galileo.net. Elisa, bentornata.
5: Buongiorno, grazie.
4: Collegato con noi il dottor Fabrizio Dadda di Fagagna, dirigente di ricerca del CNR, esperto di temi legati appunto alla longevità. Benvenuto.
6: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio.
4: Allora, buon pomeriggio a lei. Elisa, ho dato alcuni numeri, altri magari li daremo nel corso della puntata, che però delineano un quadro preciso. Però, e tante volte tu ce l'hai detto qui, ma insomma ripetere giova, quello che è veramente importante, la sfida da raccogliere, è a quegli anni in più aggiungere vita nel senso di qualità.
5: Infatti non parliamo più di lifespan, parliamo di health span, cioè del fatto di passare gli ultimi anni in salute. Pensiamo che l'età media è più o meno nel nostro paese 83-84 per i maschi, un pochino di più per le femmine. Dai 65 cominciano a manifestarsi tutti quei problemi che poi ci porteremo e che in qualche modo graveranno sui nostri ultimi anni. Quello che noi dobbiamo fare è prevenire questi malanni, in modo che si possa raggiungere sempre di più un'età avanzata senza dover fare i conti con malattie come la demenza, come i tumori, eccetera. Quindi certo, prevenzione è la parola chiave.
4: Ecco, perché se non si è autosufficienti, se i processi cognitivi sono fortemente intaccati, diciamo quella qualità non c'è. E allora io, prima di andare dal nostro esperto, voglio portarvi in un luogo che è definito una blue zone, poi torneremo a chiarire questo concetto. È un piccolo borgo della Sicilia, lì già da qualche minuto ci sta attendendo Marta Manzo, che ci dirà esattamente dov'è e perché si trova lì. Marta.
7: Sì, Gabriella, buon pomeriggio. Mi sono inerpicata fino sopra le montagne delle Madonie per venire qui a Geraci Siculo, un piccolissimo paesino, sono 1700 abitanti, perché qui a quanto pare non solo si vive bene, ma si vive veramente a lungo. Vedete tantissimi ospiti con me, io parto con il primo, che è il sindaco Luigi Iuppa, sindaco che qui si, no, si vive bene. E mi spiega intanto quali sono le formule, quali sono le regole. Sì, c'è una ricetta.
8: Bene, sicuramente c'è una ricetta che è quella legata a un vivere giornaliero e quotidiano che è molto semplice, legato alla natura e all'ambiente, per cui anche all'alimentazione, perché diciamo il nostro è un paese legato all'agricoltura, alla zootecnia, quindi i settori primari sono molto, molto importanti, e gli ortaggi, quindi alimentazione sana, ma soprattutto belle relazioni, quindi relazioni sociali ancora molto forte. Quindi, secondo me questo è un aspetto che connota la nostra realtà geracese, ma anche la realtà amadonita, quindi relazioni sociali che permangono nel tempo. I nostri anziani in maniera preeminente continuano a vivere nelle loro case, anche come possiamo vedere oggi pomeriggio in tarda età, e quindi secondo me questi sono dei legami che rafforzano un modo di vivere bello e sano.
7: Non soltanto secondo te, sindaco, perché studi sul luogo appunto confermano tutta questa teoria. Geraci sta forse per diventare la sesta zona blu, lo stavate dicendo un pochino da studio, insieme ai paesi del, faccio l'elenco, Grecia, California, Sardegna, Costa Rica e Giappone, e quindi forse tra questi si aggiungerà appunto un piccolo comune dell'entroterra siciliano. Vi raccontiamo tutto tra poco con i miei ospiti Antonietta e Peppino, rispettivamente quasi 92 e quasi 95 anni. A tra poco, Gabriella.
4: Grazie Marta. Allora, dottor Dadda, non le chiedo di elencarci, perché già l'ha fatto Marta, le blue zone, cioè queste zone associate ad un alto elevato tasso e migliore tasso di longevità, ma le chiedo magari di riassumerci quello che è il filo conduttore, cioè quali sono le caratteristiche di queste blue zone nel mondo, in zone anche molto differenti l'una dall'altra.
6: Assolutamente, le zone sono molto lontane l'una dall'altra, parliamo dell'Italia, parliamo del Giappone, parliamo della Costa Rica. Sono probabilmente l'intreccio, l'incrocio tra delle basi genetiche e delle ottime abitudini che il sindaco ha appena elencato. Spesso però è difficile distinguere il contributo di uno e degli altri, ed è per quello che sono costantemente studiate sia da genetisti ma anche da tutto quello spettro di competenze che adesso sappiamo sono necessarie per comprendere i processi dell'invecchiamento. Ecco. E perciò parliamo dei dietologi, parliamo della medicina in senso largo.
4: Ecco, perché lei insomma adesso ci sta introducendo ai molteplici fattori che portano ad una sana longevità, o dovrebbero portare a una sana longevità. Sappiamo che esistono delle soglie biologiche, una faceva riferimento qui Elisa Manacorda, parlava dei 75 anni, e poi insomma oltre 40 anni, oltre 60, in cui i meccanismi di riparazione dei danni alle cellule e ai tessuti insomma un po' rallentano. Visto che abbiamo introdotto tra i vari fattori subito la genetica, e qui ci sono delle sorprese della ricerca scientifica, perché insomma la genetica non è probabilmente il fattore più determinante nell'assicurare una buona longevità, e non c'è un singolo gene della longevità.
6: Sicuramente non c'è un singolo gene, però pensiamo che sia corretto sostenere che ci sono delle basi scientifiche per pensare che la genetica abbia un ruolo importante. Spesso si scherza che il modo migliore per avere una vita longeva e sana è di scegliersi accuratamente i genitori, perché si sa che appunto la genetica riesce a, passando di generazione in generazione, riesce ad accompagnare l'individuo anche verso una vita.
4: Però professore,
6: longeva.
4: Prima dicevamo, no, a giustificazione, quando quello diceva non dimostri l'età che hai, ho buoni geni. Adesso sappiamo che insomma sì, la genetica è fondamentale, ma magari copre il 50% e resta poi altro.
6: Corretto, il resto è tutto altro, e lo stiamo imparando a conoscerlo, perciò parliamo di dieta, parliamo di comportamenti sani, un'attività fisica e soprattutto evitare alcune sostanze nocive che conosciamo essere oramai come il fumo o l'alcol, per esempio.
4: E poi vedremo ancora più da vicino questi, faremo insomma un piccolo compendio di quel che è positivo e di quello che è tutt'altro. Elisa, la ricerca scientifica per quanto concerne gli studi sulla longevità sta facendo passi da gigante, ma sta anche conoscendo in tutte le parti del mondo, soprattutto negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, ma non solo, anche da noi, una grande fase di espansione.
0: donne, anche nel tentativo di invertire processi degenerativi già avviati, con quali risultati?
5: Allora, diciamo che appunto ricercatori come Dadda certamente come dire, si sta lavorando molto. L'importante però è ricordare che la longevità

0: Non deve essere come dire, qualcosa riservato solo a chi se lo può permettere. Questo è uno dei temi
1: Perché il
0: su
1: rischio è
0: cui bisogna.
1: questo, perché ci sono
0: Il
1: già
0: rischio
1: cure, più
0: è che,
1: terapie
0: esatto,
1: possibili.
0: stia diventando un po' un lusso da miliardari. Quindi ci sono delle ricerche che vanno avanti e sappiamo anche oramai misurare l'orologio biologico, ci sono una serie di test che costano molto, per esempio per capire se l'età anagrafica corrisponde all'età biologica, eccetera. Il problema è che vivere in salute a lungo dovrebbe essere qualcosa di
1: Grazie.
0: disponibile per
1: Elisa,
0: tutti.
1: grazie perché poi ci riporti sempre a questa connotazione sociale, che è il motivo per cui noi affrontiamo questi temi assieme a noi, non essendo una trasmissione medica. Allora, io mi interrompo un istante, vado in pubblicità, poi rientro subito qui in studio e riprendiamo la riflessione. Grazie.
2: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
3: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.
4: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
5: Effettivamente piace.
4: Alla fine non è difficile, no? Con la pasta va.
5: Cioè, la telecamera va bene
4: ecco,
5: qua.
4: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
6: La luce valgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
3: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.
1: Eccoci, eccoci di nuovo in studio. Vivere a lungo e farlo in buona salute non è una chimera e adesso ve lo dimostriamo facendovi conoscere un signore a cui è veramente difficile attribuire l'età, la vera età anagrafica, quella attestata dai documenti. È un signore in ottima salute che si spende per gli altri e forse questa è la principale causa del suo benessere. Lo abbiamo incontrato nella biblioteca dove fa il volontario a Roma.
14: Il 10 aprile del 2026, dico bene, in aprile faccio 92 anni, ammazza. Io mi chiamo Giulio, ho 92 anni e questa libreria è disponibile a tutte le persone che vogliono leggere e leggo pure io. Sto qui per ricevere queste persone che prendono dei libri che gli interessano, poi se li vogliono riportare li riportano, altrimenti se li tengono e poi di volta in volta li portano anche loro. Li guardiamo, li timbriamo, li mettiamo in ordine, vengo qui come volontario. Prima insegnavo in parecchie palestre, al CONI, alla Federazione. Ho tutti i giorni un mio programma, è immancabile, quasi tutti i giorni. Un allenamento particolare, cioè ci sono degli esercizi per il viso che comportano le guance, gli occhi, la testa, poi l'esercizio per le braccia, poi l'esercizio per il corpo, poi l'esercizio per le gambe. Non pare semplice, però ci vuole tempo. A volte faccio una parte, a volte lo faccio completo, dipende da come ti senti. Non esagerare, sai, questo ti porta a essere attento a quello che fai, di non trascurare il tuo corpo, ma di volta in volta aiutarlo a avere una reazione. È questo che io faccio. Sì, qualche volta ti viene in mente, oh, ma basta, mi sono stufato. Dura poco. Dura poco perché ho notato che c'è un miglioramento, che impegnando il corpo a un movimento, automaticamente anche il cervello fa il compito suo, è un po' più sveglio, più attento. Ecco. Devo essere sincero, non sono mai stato molto a pensare agli anni che io vivevo. non lo so, è strano, ogni tanto sì.

0: in mente, oh, ma adesso ho 60 anni, 70 anni, 80, poi non ci ho pensato più, cioè non ci penso, io vado avanti, sono consapevole che c'è un fine, no? E lo devi affrontare con tranquillità. Non so, domani devo morire, piangere, ma che stiamo a scherzare? Io ho vissuto talmente tanto che mi accontento di qualsiasi cosa. Ecco, questo fa parte del mio passato e del mio presente, che non ho strafatto, non ho strafatto. Ho accettato la situazione, specie quando stai male, sai che...
1: Dottor Dadda, l'abbiamo sentito il signor Giulio, è in una biblioteca, si prodiga per gli altri, ha relazioni sociali, legge, si prende cura del suo corpo, anche i muscoli del viso non trascura, vive calato nel momento, non si preoccupa dei 70, degli 80, dei 90 anni. Insomma, ma davvero, dottor Dadda, gli stili di vita possono rallentare le lancette dell'orologio?
2: Beh, penso che ce l'abbia appena dimostrato questo signore, e sicuramente sì, lo sappiamo, ci sono delle evidenze eminentemente epidemiologiche che legano la dieta, soprattutto l'attività fisica, una ricca vita sociale con un invecchiamento in salute e una vita lunga, perciò penso che sicuramente possiamo affermare che queste abitudini hanno un impatto importante sulla salute e sulla longevità di noi. Italiani.
1: Senta, dottor Dadda, stiamo vedendo più, diciamo, i comportamenti virtuosi e qualche comportamento, stile di vita fortemente nocivo ce l'aveva già menzionato, però vogliamo dire quali sono magari dei comportamenti che noi sottovalutiamo e che invece hanno un impatto fortemente negativo sulla potenziale longevità?
2: Beh, e alcuni sono abbastanza ovvi, ne ho accennato prima, perciò il fumo, una dieta sbagliata, un abuso di alcol. Certamente forse quello che molti di noi non considerano è la sedentarietà. La sedentarietà è nociva e ci sono anche in questo senso evidenze a supporto. Perciò evitare la sedentarietà ed essere attivi, meglio se all'aperto, è sicuramente un'ottima ricetta.
1: Allora Elisa, poi ci sono insomma anche altri fattori da considerare, per esempio il cambiamento climatico che ha portato un innalzamento notevole delle temperature, generando ondate di calore, che insomma anche di questo con te abbiamo parlato spesso, causano poi incidenti, vittime, soprattutto
3: in generale,
1: nei mesi estivi.
3: In generale l'inquinamento, cioè sì. Il fatto di vivere in un ambiente non particolarmente salubre, questo ovviamente è un problema. Per quanto riguarda il cambiamento climatico e quindi la maggiore frequenza di ondate di calore, al di là del fatto che questo crea dei decessi, lo sappiamo e sì. L'abbiamo visto sì. In Italia, ma ci sono degli studi che hanno messo in relazione la quantità di esposizione a giornate particolarmente di caldo intenso con un accorciamento della longevità in salute. Addirittura calcolato in termini di settimane o mesi, quindi più giornate passate in questo modo sotto con fonti di ondate di calore, meno invecchiamento in salute. E questo perché? Perché poi il caldo intenso naturalmente ha un'azione negativa su alcuni organi fondamentali, soprattutto il cuore. E però anche il cervello, eccetera. Quindi.
1: Sei stata molto chiara, noi ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, poi rientriamo in qui e usciamo anche da qui, perché ritorniamo a Geraci.
4: La Chiesa italiana è in cammino, lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
5: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
6: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
7: La marmellata è solo a base di agrumi.
8: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
9: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
10: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
11: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. permetteteci anche quest'anno di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
5: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
1: Eccoci in studio, siamo rientrati e ripartiamo con l'articolo che vi proponiamo sullo schermo, perché per la prima volta, è una bella notizia, nel nostro paese ci sono, convivono insieme 8 diverse generazioni. Allora, prima di tornare ai nostri ospiti, quindi alla riflessione qui in studio, andiamo a Geraci e torniamo dalla nostra Marta Manzo. Marta.
12: Sì, Gabriella, te li presento finalmente. Antonietta Antonia Piscitello, 92 quasi anni, e Peppino Giuseppe, sono sposati da quasi 70 anni. Una vita lunghissima, una vita che continua e che comincia però con tanto lavoro, Antonietta.
13: Tanto, tanto.
12: Sempre stata all'aperto?
13: All'aperto, a casa e fuori.
12: Raccontami un po'. Qual è questa ricetta per diventare grandi come te?
13: Pazienza, intelligenza,
12: aria buona.
13: Aria buona, mangiare bene.
12: Chi cucina a casa?
13: Antonia.
12: Solo tu.
13: Io e l'altro mangiano.
12: Allora, mi stavi dicendo prima che il segreto vero per questa relazione lunghissima con Peppino è la pazienza sicuramente, sì. Ma c'è un'altra cosa che è sempre successa.
13: La mattina se ne andava presto e la sera tornava tardi.
12: Quindi non vi vedevate mai?
13: Non ci vedevo mai. Non c'erano feste, non c'era niente, ma c'era la pace.
12: Però la sera quando tornava in realtà eri molto contenta.
13: Per carità, sì. Oddio. Portava tante cose buone. La terra offriva e lei portava.
12: Loro hanno sempre avuto un'azienda che continua appunto la sua storia con la famiglia Peppino. Si è sempre lavorato a casa vostra?
0: Almeno fino ad oggi.
12: Ancora si lavora? Mi ha detto che prima, mi ha detto una cosa, il segreto era lavorare lei, lavorare tu, ma far lavorare gli altri.
0: Sì, di più.
12: Loro di più, così tu ti riposavi.
0: Sì, non riposavo, deve studiare quello che devono fare loro.
12: E però è infatti importante usare la testa sempre.
0: Sì, che se per testa, fino ad oggi...
12: Funziona benissimo.
0: Sì, c'è quello che ricordo tutto.
12: Tutto. C'è un elemento fondamentale.
0: Fare conto dei soldi, io tutto. Sono in alfabeto. Mentre così già i centesimi spacco.
12: E quindi una vita sana, una vita all'aperto, una vita legata alla terra, ai ritmi della terra, ma anche una vita molto spirituale. Io vi presento l'ultimo ospite che è Padre Santino Scileppi. Padre Santino, sia Antonietta sia Peppino hanno sempre fatto e fanno ancora parte della comunità.
14: Sicuramente, come loro anche tanti altri compaesani anziani, proprio in questi giorni in preparazione alla Pasqua sto facendo una delle mie periodiche visite agli anziani, agli ammalati, per portare il conforto dei sacramenti, e in ciascuno di loro percepisco sempre questo atteggiamento profondamente spirituale, sempre legati con il Signore, e anche un senso di attaccamento alla Chiesa, e dispiaciuti perché tante volte in alcune feste, in alcune celebrazioni non possono venire in Chiesa.
12: È vero che la spiritualità fa bene alla salute?
14: Sicuramente, ne sono profondamente convinto, ne è testimonianza questo profondo senso religioso in queste persone anziane, e vorrei che si riuscisse a contagiare, a trasmettere anche nelle giovani generazioni, che spesse volte vediamo un po' lontane da Dio. Devo dire che in questi giorni, visitando questi anziani, ci sono 5 coppie che una quest'anno festeggerà 70 anni di matrimonio e 4 coppie li festeggeranno proprio l'anno prossimo.
12: E tra queste coppie ci sono anche Antonietta e Peppino. Io vorrei chiudere con il sindaco. Sindaco, allora, abbiamo capito che la ricetta è piuttosto variegata, ci sono molti ingredienti, però c'è una cosa fondamentale. Dobbiamo venire tutti a Geraci, siculo.
15: Chi viene a Geraci campa 100 anni, quindi vi invito tutti anche a trasferirvi qua, insomma, o comunque a soggiornare per brevi periodi, nel periodo estivo, anche nel periodo autunnale, nella primavera, insomma, e vivere quelle che sono le bontà dei nostri prodotti agricoli, zootecnici, i nostri paesaggi, i nostri sentieri.
12: E la buona aria, sicuramente.
16: Gabriella.
12: Gabriella, da Geraci Siculo ti restituisco la linea.
1: Grazie davvero, noi questo invito non ce lo faremo ripetere, perché insomma Peppino e Antonietta sono i migliori testimonial, direi. Allora Elisa, abbiamo sentito anche con questa esperienza di persone che sono pienamente inserite dentro una comunità. Abbiamo detto più volte anche oggi quanto sono importanti le relazioni sociali, e tuttavia qui c'è da dire che è più semplice in un piccolo centro che non in una grande città, che quindi c'è un lavoro da fare anche per ripensare i grandi centri urbani, perché insomma pensiamo a persone più avanti con l'età, per esempio nella capitale, dove semplicemente uscire per fare una commissione è una corsa d'ostacoli sui marciapiedi.
3: E purtroppo l'Italia è un paese tra i più anziani d'Europa, ma è anche quello dove le persone anziane si sentono più sole. Abbiamo dei dati che dicono che il 14% dei grandi anziani non ha una persona a cui chiedere aiuto, ed è un dato che è il doppio della media europea. Allora, questo significa intanto che si è disgregato un pochino il tessuto sociale, le comunità piccole, come dire, c'è possibilità di avere dei contatti quotidiani con delle persone che sanno se stai bene, se hai bisogno di qualcosa. Nei grandi centri naturalmente chiudono i piccoli negozi, quindi la spesa diventa complicata da fare se bisogna sempre andare nel supermercato più lontano. I trasporti magari non sono particolarmente frequenti.
1: Magari se in un edificio dove non c'è neanche l'ascensore devi fare le scale.
3: Esatto, e quindi alla fine il problema è soprattutto un problema di solitudine. Bisognerebbe, ecco, ogni giorno, dicono alcune ricerche, 5-6 relazioni, colloqui con persone per mantenersi in salute.
1: E la solitudine che tu hai menzionato in moltissimi paesi del mondo, dalle autorità sanitarie, viene considerata una vera e propria malattia. Dottor Dadda, ci aiuta a fare un breve compendio a beneficio del nostro pubblico di tutte le modalità virtuose per raggiungere agli anni in più una buona qualità di vita?
2: Volentieri, alcune le abbiamo nominate precedentemente, perciò evitare alcune cattive abitudini, il fumo, l'alcol, una dieta non adatta. Sicuramente l'attività fisica regolare la porrei come prima regola per una vita longeva e in salute, una buona qualità del sonno, aggiungo, e una riduzione di stress che probabilmente è legata a una socialità positiva, che è quello che ci riferivano appunto gli abitanti di Geraci un attimo fa.
1: Elisa, si parla molto come di una via, di un modo anche per avviare dei processi di riparazione cellulare, io la semplifico così, della restrizione calorica. E però qui non tutti i pareri concordano, insomma è un tema anche sotto certi aspetti controverso. Di che cosa si tratta effettivamente, che cosa ci dice a questo proposito, in questa ottica, la letteratura scientifica?
3: Allora, da sempre sappiamo che le nostre società stanno soffrendo l'epidemia dell'obesità, e l'obesità porta questa inflammaging, l'infiammazione silente, che è collegata in qualche modo all'invecchiamento. Quindi mangiare di meno in questo senso è salutare. Attenzione però, perché la nutrizione degli anziani è una cosa molto complicata, e quindi non stiamo parlando della restrizione calorica per gli anziani.
1: Sarebbe, diciamo, non ridurre...
3: Diciamo, vuol dire in qualche modo sì, mimare il digiuno in modo controllato e regolato.
1: Quindi un arco temporale di un certo tot di ore in cui non si mangia.
3: Esatto, in modo da scatenare tanti processi metabolici, tra cui quello dell'autofagia, cosiddetto, per cui le cellule che non hanno accesso a delle risorse, perché siamo in una fase di digiuno, in qualche modo l'organismo si mangia, si autopulisce, in questo modo elimina alcuni componenti che funzionano male, cellule, proteine,
1: però
3: malfatte,
1: eccetera.
3: Però tu
1: ci stai dicendo, attenzione a essere guidati, soprattutto se si è in una fase
3: esatto,
1: di fragilità.
3: Gli anziani hanno invece un problema di malnutrizione che quindi va gestito in un altro modo. Il fatto di mangiare di meno e di mangiare meglio fa parte di quelle attività di prevenzione di cui parlavamo
1: Dottor
3: prima.
1: Dottor Dadda, vorrei concludere su questo mangiare di meno, anzi mangiare di meno abbiamo già detto. Mangiare meglio, E i cibi ultraprocessati assolutamente da eliminare, ne abbiamo già parlato anche questi, Mono.
2: Assolutamente da evitare, invece bisogna dare la priorità a quei nutrienti più possibile semplici, questo mi verrebbe da suggerire il termine più corretto, è semplici, perciò naturali, meglio spesso se di origine vegetale, perciò meno manipolati.
1: Allora io ringrazio Elisa Manacorda, ringrazio il dottor Fabrizio Dadda di Fagagna che oggi sono stati con noi. La nostra puntata si conclude qui, grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno, come sapete noi siamo qui dal lunedì al venerdì in questo studio intorno alle 15:15.
16: Partiamo!
17: Pronti?
16: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
18: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
19: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
20: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
21: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Pamplona è perduta, lo so. Io dico, combattiamo!
3: La toccante storia del santo fondatore dell'ordine dei Gesuiti.
4: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
5: La vita di Cristo.
3: Dalla sua conversione religiosa
4: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
2: Ma lui è un Loyola!
3: Alle prime attività come predicatore.
2: Noi siamo l'esercito di Dio!
3: Ignazio di Loyola, venerdì in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del Mio Medico. Oggi iniziamo parlando della salute del nostro fegato. Beh, il fegato è uno degli organi più importanti, instancabili del nostro organismo. Pensate, filtra, trasforma, depura, fa tante trasformazioni anche al nostro organismo. Ebbene, anche se lavora in maniera silenziosa, il suo equilibrio è fondamentale per il nostro benessere. E in che modo allora ci dobbiamo comportare a tavola? Perché gli alimenti giocano un ruolo importante proprio per il benessere del nostro fegato. A tante domande risponderà il dottor Stefano Filipponi. Io ricordo che è dietista e fitoterapeuta, referente nutrizionale del reparto di chirurgia epatica del trapianto del fegato dell'ospedale Cisanello di Pisa. Benvenuto, bentornato.
1: Buongiorno, ciao Monica, buongiorno
0: caro
1: a tutti.
0: Dottore, io ho detto che è instancabile davvero il lavoro del nostro fegato. Lo trattiamo male probabilmente perché ce lo dimentichiamo, perché lavora in maniera silenziosa. Allora, quanto è importante la spesa che noi facciamo, la spesa quotidiana per il nostro fegato?
1: Sì, sicuramente la spesa che possiamo fare è determinante per la salute in generale del nostro organismo, ma diciamo, quello che possiamo mettere nel carrello può fare poi anche la differenza proprio per l'organo, per il fegato.
0: Perché io ho detto all'inizio che ha tante funzioni il fegato, quello di filtrare, quello di trasformare anche il nostro metabolismo, è così?
1: Sì, certo, una delle sue principali funzioni è appunto quella di processare gli alimenti che noi mangiamo e confezionare per esempio tutti i grassi, il colesterolo, quelli che ci servono, quelli che non ci servono, li distribuisce all'interno del nostro organismo.
0: È importante perché si parla molto spesso di una delle patologie più frequenti al giorno d'oggi, si parla di fegato grasso.
1: Sì.
0: Vogliamo ricordare che cos'è questa condizione, che può diventare anche una condizione molto seria?
1: Sì, allora, il fegato grasso o steatosi epatica non è altro che, diciamo, quando il fegato è avvolto da un panniculo adiposo sulla superficie esterna, e questa è la classica steatosi, quella che fa, diciamo, il primo momento in cui il fegato si trova a essere un pochino più ferito. Man mano che la patologia però procede, si può trovare anche dell'infiltrato di grasso all'interno della cellulina del fegato, dell'epatocita, e questo pian piano nel tempo ne compromette sia la funzione che la funzionalità dell'organo.
0: È importante parlare di questo perché è una condizione molto diffusa.
1: Sì, sì.
0: Probabilmente appunto dovuta ad una alimentazione super processata. E allora andiamo proprio a dare delle indicazioni molto semplici ai nostri amici, alle nostre amiche magari che si stanno preparando per andare a fare la spesa. Cosa noi non dovremmo mettere nel nostro carrello della spesa?
1: Okay. Allora, hai detto bene, Monica, prima hai ricordato il fatto che è una patologia che comunque si trova, è sempre più diffusa, proprio anche per l'età. Prima eravamo abituati a vederla magari su soggetti adulti barra anziani, ora pian piano si affaccia sempre a quello che sono gli adulti, ma con una fascia d'età un pochino più ridotta, e questo è un problema,
0: certo,
1: abbastanza significativo.
0: Certo.
1: Soprattutto appunto per quello che facciamo come azione quotidiana, magari andare a fare la spesa, magari sbagliamo cosa mettiamo nel carrello.
0: Certo.
1: Allora, la cosa principale che assolutamente non dovrebbe esserci sulla tavola proprio è la componente alcolica, che sia vino, che sia birra. Questa è sicuramente la cosa che nel lungo periodo offende maggiormente quest'organo. E è una cosa che è abbastanza quotidiana, soprattutto sulla tavola degli anziani magari.
0: I
1: giovani sono a volte un pochino più attenti, ma allo stesso tempo anche un pochino meno quando magari si parla di superalcolici. Altra cosa che sarebbe utile limitare sicuramente nell'arco della settimana è la carne, rosso o bianca, entrambe.
0: Non fa differenza? È uguale?
1: Fa differenza, se dobbiamo sceglierne una, meglio quella bianca. Non andrei oltre le due volte alla settimana. Formaggi stagionati, che sono quelli che maggiormente a livello di percentuale hanno una quantità di grasso di sale più alta rispetto a quelli a pasta morbida, quindi quelli di formaggi a pasta dura, limitarli nella settimana. Attenzione a quelli che possono essere anche le margarine.
0: Che si pensa sia un alimento vegetale, si pensa in realtà non è così.
1: Sì, esatto, noi abbiamo questa idea che se è vegetale è per forza migliore di quello magari derivato animale. Nella stragrande maggioranza dei casi è così, però per esempio le margarine idrogenate vengono utilizzate in pasticceria, per esempio per fare dei dolci, Noi sappiamo che no, se è vegetale generalmente è un olio, quindi a temperatura ambiente è un liquido. Le margarine, se ci fai caso Monica, sono solide, quindi certo, devono subire un processo per poterle rendere solide. Mm-hmm. E questo processo contribuisce a formare dei grassi che non sono così buoni. Quindi paradossalmente meglio preferire del burro piuttosto che una margarina idrogenata.
0: Idrogenata, esatto, è vero. Allora, mi incuriosisce molto, nella lista degli, sì, alimenti, i funghi.
1: Sì.
0: Poverini, che male hanno fatto i funghi? Tutte le varietà di funghi, anche gli champignon, insomma, che si fanno in 5 minuti e che ti salvano, no? È quasi, sì, un pranzo o una cena come contorno.
1: Allora, per quanto riguarda gli alimenti crudi, che ovviamente intendiamo principalmente carne e pesce, quindi magari le, certo, tartare, questi alimenti qua, il fungo non è un problema in sé per sé nell'alimento. Il fungo è un qualcosa, diciamo, che si porta dietro. Sono vegetali che nascono in condizioni che non possiamo controllare, quindi magari si possono portare dietro delle tossine. Il fungo in particolare si porta dietro delle tossine che si chiamano amatossine, che se diciamo sono presenti sul fungo che andiamo a consumare, possono dare dei seri problemi. Ancora oggi abbiamo delle, delle epatiti fulminanti da ingestione di fungo.
0: Eh beh, bisogna fare attenzione.
1: Bisogna fare attenzione. Nonostante ci siano delle classificazioni ben precise di quelli che possiamo mangiare e quelli che non possiamo mangiare, molti funghi sono anche molto simili, quindi è difficile, è facile incorrere in confusione, certo, quando lo andiamo a raccogliere. Quindi se dovete mangiare funghi, comprateli, certo, piuttosto che raccoglierli.
0: E cioè, bisogna fare attenzione, bisogna avere un patentino, insomma, legislazione anche molto seria, no?
1: Sì.
0: I controlli ci devono essere, ma fate comunque attenzione, è stata una scampagnata, magari avete questa intenzione di raccogliere i funghi. Lei prima ha detto che in pasticceria molto spesso si usa la margherina, sì, idrogenata per comporre, però non possiamo non dimenticare anche i cibi preconfezionati. Io, sì, prima ho parlato di cibi super raffinati, super lavorati, anche a questo, però noi, come dire, quando andiamo al supermercato abbiamo anche spesso tante difficoltà perché siamo, come dire, fulminati dalle scritte che ci invogliono a comprare un alimento che noi possiamo, che pensiamo possa essere, sì, ovviamente salutare, in realtà non è così. No. E allora a questo punto anche i cosiddetti alimenti confezionati, preconfezionati, dobbiamo porre attenzione?
1: Allora sì, dobbiamo porre attenzione anche agli alimenti confezionati, non tanto perché sono confezionati, ma tanto perché, se ci hai fatto caso, è facile trovare l'alimento confezionato, la merendina, il dolcetto, di una dimensione relativamente piccola. Nonostante sia piccola, contiene tante calorie. Si dice che ha una densità calorica elevata e quindi durante la giornata, certo, è facile mangiare di più. Quindi nonostante mangiamo il dolcetto, lo spazio nello stomaco viene occupato in minima parte, quindi abbiamo comunque fame e siamo portati a mangiare di più.
0: Iniziamo a rispondere a qualche domanda, rispondiamo a Caterina, le scrive da Pordenone e le chiede: ogni tanto si può mangiare il fritto e in quel caso è meglio scegliere verdure o anche altri alimenti? C'è una differenza tra friggere le verdure oppure, insomma, qualsiasi altro alimento?
1: Sicuramente sì, diciamo che il fritto sì, si può fare, si può consumare, una tecnica alimentare che possiamo considerare all'interno della settimana, non è da fare ovviamente troppo
0: tutti
1: spesso, diciamo che se noi friggiamo delle verdure perdiamo anche parte del vantaggio che le verdure ci danno, quindi le poche calorie che le verdure apportano, se io le vado a friggere ovviamente in olio, prendono l'olio e quindi prendono le calorie, quindi,
0: certo,
1: non è una buona strategia se uno mangia poche verdure dire vabbè le mangio fritte, no, non è un'ottima strategia. Nel caso in cui volessimo friggere eventualmente anche della carne, una cotoletta, quant'altro lo possiamo fare, però ricordo, la frequenza settimanale è decisiva. Quindi
0: e quante volte allora ce lo possiamo
1: fare? Non oltre una volta ogni 10-15 giorni.
0: E quale tipo di olio è da preferire proprio?
1: Ok, esatto, bella domanda questa, Monica. Non tutti gli oli sono uguali, ok?
0: Magari non tutti se li possono permettere l'olio extravergine d'oliva,
1: esatto,
0: che penso sia
1: bravissimo,
0: il migliore,
1: questa
0: no?
1: È una, esatto, questa è
0: l'olio alternativo quale può essere?
1: Vanno benissimo per le fritture gli oli di semi. L'olio di arachide, per esempio, è perfetto per le fritture, va bene anche qualunque olio di semi, anche di girasole. Ovviamente, come ricordavi bene te, l'olio di oliva potrebbe essere paradossalmente il migliore per una frittura. Ecco,
0: però
1: non
0: occorre
1: costoso,
0: tanto, è costoso.
1: Esatto,
0: pensate,
1: per fare una buona frittura noi bisogna ricordarsi di usare tanto olio e cambiarlo spesso. Il problema dell'olio, certo, riscaldato per tanto tempo è ovviamente quello che rilascia delle sostanze che non ci fanno bene. E quindi se l'olio già costa tanto,
0: certo,
1: alla base, non è così
0: conveniente. L'olio di arachide, perché ha lo stesso punto di fumo dell'olio extravergine d'oliva.
1: Benissimo, brava, bravissima. Quindi
0: l'olio di arachide, l'alternativa è quello di arachide.
1: L'alternativa migliore sarebbe quella di arachide. Altra cosa che mi dovrebbe, tra virgolette, far scegliere gli oli di semi, di arachide o di girasole, è che hanno un gusto molto più neutro. Quindi quello che io vado a friggere manterrà più il sapore del prodotto che friggo piuttosto che dell'olio. L'olio di oliva ha un sapore e un gusto molto deciso e molto specifico. Se io friggo con quello è facile che mi si alteri il gusto di quello che friggo.
0: Allora, lei è un esperto anche di fitoterapia.
1: Sì.
0: E questo perché le erbe ci aiutano da sempre, da secoli, da millenni. Allora, ci sono alcune erbe che fanno bene, che depurano, che migliorano, come dire, il lavoro del nostro fegato. Quali sono?
1: Sì.
0: E poi prepariamo una tisana, state attenti. E quali sono queste erbe che ci aiutano?
1: Allora, principalmente sono due, le possiamo racchiudere in due principali, che sono il cardomariano, principalmente, che è la pianta un pochino più selezionata, è bellissima anche da vedere quando è in fiore. In questo caso li troviamo in droghe secche, in prodotto secco. Si può tranquillamente utilizzare come infuso giornaliero. Contiene la silimarina, che è quella sostanza che aiuta il fegato a rigenerare l'epatocita. La caratteristica principale del fegato è quella di potersi un pochino curare da solo. Questa sostanza aiuta in questo processo.
0: Noi qua abbiamo il carciofo, anche il carciofo.
1: Bravissima, il carciofo. Lì lo troviamo sia già secco che vedo anche in prodotto fresco. Vediamo le due differenze. In prodotto secco ovviamente la quantità di cinarina che contiene il carciofo è ovviamente più concentrata. Va benissimo anche questo per una parte di per coadiuvare la funzione epatica. Però se ci fai caso, noi quando prendiamo il prodotto fresco, la verdura, il prodotto vegetale, noi abbiamo anche tanto scarto.
0: Certo.
1: Quando lo andiamo a pulire, a scattivare. Una cosa buona che possiamo fare col carciofo è prenderne le foglie.
0: Per cui stacco le foglie, anche foglie fresche?
1: Proprio le foglie.
0: Proprio foglie queste essiccate?
1: Esatto,
0: queste qua? Okay.
1: Abbiamo le foglie fresche sotto il carciofo, provo a prendere le foglie.
0: Ah, queste, le foglie proprio? Queste?
1: Quelle sono le foglie che generalmente buttiamo via. Se noi le prendiamo, le sciacquiamo un po', e le mettiamo in infusione in acqua bollente.
0: Ah, per cui non vanno buttate?
1: Lo possiamo anche non buttare, ottimo. Possiamo fare un po' di riuso anche. Le mettiamo un po' in acqua bollente, 5-7 minuti a esagerare, la facciamo bollire, l'acqua si colora, prende un po' di eccipienti della foglia, questa cinarina, e noi possiamo consumarla durante la giornata.
0: Allora, se noi volessimo però preparare una tisana, abbiamo qua, insomma, questa deve essere bollente l'acqua.
1: Bollente.
0: Ok, bollente.
1: Bollente.
0: E quali sono le dosi?

0: Allora, questo è carciofo, abbiamo detto.
1: Perfetto, allora il carciofo, se vogliamo un qualcosa di un pochino meno amaro, possiamo utilizzare 2 cucchiaini di cardomariano e uno di carciofo.
0: Ok, uno di carciofo
1: Uno
0: perché è più
1: solo,
0: uno,
1: esatto.
0: lo mettiamo nella
1: Sì,
0: tisaniera. Ok.
1: bravissima, abbiamo già il filtro, quindi.

0: Versiamo, adesso è inutile perché esatto. Sono l'acqua. E poi quando deve essere consumata questa
1: diciamo
0: tisana?
1: Che nell'arco della giornata, se facciamo un litro, possiamo tranquillamente consumarlo in più tazze, magari dopo i pasti, piuttosto che prima, però la cosa fondamentale sarebbe utile ricordare che essendo piante amare, non a tutti possono piacere subito, quindi cominciare magari con una quantità un pochino più limitata. E attenzione perché le piante in sé per sé contengono dei principi attivi. Se facciamo una terapia domiciliare già per qualcosa, sarebbe utile magari sentire il proprio medico se possiamo...
0: Assolutamente sì, quello sempre, se qualsiasi cosa, non si scherza neanche con la fitoterapia.
1: Esatto. Ancora in farmacia, la maggior parte dei farmaci ha una derivazione vegetale.
0: Certo,
1: quindi
0: assolutamente sì.
1: Approcciarsi con un po' di attenzione.
0: Grazie
1: a te, Monica.
0: Grazie davvero. Adesso spostiamoci. Io saluto e ringrazio il dottor Livio Cortese, dirigente medico e geriatra presso l'ASL Roma 2. Benvenuto, bentornato.
2: Grazie.
0: Al mio medico. E allora noi oggi vorremmo iniziare proprio con una foto, perché è la foto di Umberto Eco, a 10 anni dalla morte, questo scrittore, filosofo, che ha cambiato un po' anche la nostra vita. E lui scriveva, oggi parliamo di memoria, e lui diceva che la memoria è l'anima che ci consente di vivere non una, ma mille vite. Noi dobbiamo cercare di mantenere giovane il nostro cervello a tutte le età, sia da bambini con gli stimoli da bambini, sia da grandi, anziani, con gli stimoli che servono a una certa età. Allora, quando noi guardiamo, lei lì al modellino, oggi diremo anche quali sono gli esercizi per mantenerlo giovane, il nostro cervello. Allora, però quando si parla di invecchiamento non c'è niente da fare, tutto il nostro corpo va verso questa fase. E allora, quali sono le aree deputate del cervello che invecchiano prima?
2: Grazie Monica, buongiorno a tutti. La memoria è la capacità che noi abbiamo di fissare delle informazioni e all'occorrenza ritirarle fuori, riprenderle e utilizzarle per quello che ci serve. È un fenomeno complesso, tra i più complessi che abbiamo nel nostro encefalo, comunque nel nostro organismo. Sono tre principalmente le aree del cervello principalmente interessate. Una non particolarmente visibile perché sta proprio in profondità, si chiama ippocampo, sta proprio alla base quasi del cervello. Un'altra è quella che si estende di più dal punto di vista di evoluzione genetica, dell'evoluzione della specie, della corteccia prefrontale, e l'ultima è la parte temporale, sia a destra che a sinistra. La connessione fra tutte queste zone del nostro cervello è quella che è deputata alla memoria. È chiaro che è un fenomeno complesso, la dobbiamo immaginare come una rete di strade molto fitte e bastano delle buche o delle piccole lavori in corso che questi fenomeni possono un pochino alterarsi. Con l'età l'invecchiamento arriva dappertutto, anche a livello cerebrale. Certo. Queste zone si possono un po' assottigliare, queste strade si possono un pochino rovinare. Questo non vuol dire che non avremo una buona memoria necessariamente con l'anzianità. Diventa differente, anche perché possiamo costruire dei nuovi circuiti, possiamo costruire delle nuove strade e quindi ricreare dei percorsi che ci possono dare ugualmente una buona memoria.
0: Allora, il nostro cervello... Come dire, è affascinante, no? Studiare il cervello è una delle meraviglie, anche perché non tutto ancora è stato scoperto, anche perché ci sono tante malattie degenerative che ancora non hanno una causa, insomma si parla di infiammazione del nostro cervello. Allora noi vogliamo capire meglio, lei prima ha detto ippocampo. Allora, il profumo, non so, anche magari qualche ricordo, esattamente i ricordi dove si posizionano, perché è bello capire esattamente come funziona, perché è bello e affascinante per capire come improvvisamente ci viene in mente qualche cosa, magari è successa tantissimi anni fa.
2: Non è una domanda semplicissima, proprio perché l'interazione tra queste zone è molto complessa. Diciamo che noi conosciamo storicamente tre tipi di memorie differenti. La memoria a breve termine, quindi le cose che sono capitate da poco, la memoria a lungo termine, quindi ricordi di una storia pregressa di diversi anni addietro, e poi la memoria delle abilità. Diciamo che la memoria a lungo termine è quella presente prevalentemente all'ippocampo, in corteccia prefrontale invece abbiamo quella delle abilità, la parte temporale è la memoria più a breve termine. Non sono delle sedi fisse, proprio perché la connessione fra tutti questi vari territori cerebrali è fondamentale per il corretto funzionamento. quando parlo di memoria delle abilità, forse è giusto precisarlo un secondino, è quello che mi consente di risalire sempre in bicicletta e non cascare.

0: pescare, certo, o andare a fare un bagno al mare, in piscina, e ricominciare a nuotare tranquillamente. Però è una connessione appunto tra diverse zone del cervello e diversi neuroni, che sono quelli che poi governano appunto questa connessione stretta.
1: E noi dobbiamo allenare tutti questi neuroni, anche perché si parla molto di plasticità del nostro cervello, che si adatta anche, no, in tante situazioni. E beh, ci sono poi anziani e anziani. Io vorrei far vedere la foto di suo nonno, 99 anni, Dio lo benedica, e beh, che ha una memoria di ferro, anzi ha più memoria di lei, di me messi insieme probabilmente. E allora perché alcuni anziani continuano ad avere questa memoria, hanno un cervello sveglio, invece purtroppo, ahi noi, tante persone non riescono, anche magari giovani, io parlo magari i settantenni, alcuni settantenni purtroppo perdono la memoria. Quali sono? Chi sono i nemici della nostra memoria?
0: Noi abbiamo bisogno che il cervello, come tutti gli organi del nostro corpo, riceva sangue, e sangue di qualità, per cui tutte le malattie croniche che vanno ad intaccare la microcircolazione sono nemici, per cui il fumo, il diabete, patologie aterosclerotiche e via dicendo sicuramente. Questo però non deve terrorizzare, perché anche il governo delle patologie di base serve sicuramente a mantenere attivi questi circuiti e questi meccanismi. Diversa è la situazione di patologie neurodegenerative, che generalmente insorgono in età premature, quindi l'esempio del novantenne è uno, il settantenne o ancora prima è un'altra storia, l'Alzheimer è un altro capitolo per intenderci.
1: E per cui ci sono malattie e malattie, però ci sono delle cose che noi possiamo fare. Lì sul tavolino vediamo subito dei libri, un cruciverba, e beh, subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria vi diremo esattamente come mantenere in maniera quotidiana il nostro cervello sempre giovane a tutte le età. Mi raccomando, restate lì, torniamo subito.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi. Con le ultime truffe telefoniche che vertono un po' sulle proposte lavorative, dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
4: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
6: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
7: Effettivamente mi piace.
6: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va.
7: La telecamera va bene,
6: ecco,
7: qua.
6: Idee a profusione.
5: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.00.

0: L'Italia che non conosci la raccontiamo noi.
1: Borghi d'Italia, sabato e domenica alle 12:15.
2: Siamo tornati in diretta e siamo in compagnia del dottor Livio Cortese. Stiamo parlando di memoria, della salute del nostro cervello, come mantenerlo giovane. Adesso ci dirà il dottore esattamente quali sono gli esercizi che noi possiamo fare in maniera costante tutti i giorni. Sono dei semplici esercizi, però prima dottor Cortese, le leggerei la domanda che le fa Pierluigi, le scrive da Cervia e le chiede: se inizio a dimenticare dove ho messo gli occhiali a 40 anni, mi devo spaventare? A 40 anni è troppo presto, oppure anche a 40 anni possono iniziare i primi sintomi?
3: I primi sintomi sfumati, delicati, eccetera, possono arrivare molto precocemente. Se Pierluigi, se ricordo bene il nome, ha una dimenticanza settoriale abitudinaria degli occhiali soltanto, io non mi preoccuperei. Se a questo sommiamo delle altre problematiche, anomia, quindi mancanza del nome che viene, uso spesso della parafrasi, alterazioni comportamentali, caratteriali e via dicendo, qualche domandina in più in ambulatorio a Pierluigi la farei, ecco. Se è solo per sbadataggine sugli occhiali, limitatamente no.
2: Ci sono, allora, è importante, da quanto sto capendo, dottor Cortese, è importante arrivare ad una diagnosi precoce. Noi tante volte, quando ci dimentichiamo, magari in maniera costante, qualche cosa, pensiamo semplicemente sia stanchezza, sbadataggine, appunto come diceva lei, ma ci sono dei segnali che mi devono far preoccupare?
3: Assolutamente sì, il problema è proprio quello: noi arriviamo a fare diagnosi tardi.

0: proprio perché vengono visti come dei lati caratteriali del paziente. È sempre stato così, non ricorda mai dove ha
1: Infatti.
0: parcheggiato. Indagando meglio scopriamo delle dimenticanze importanti, dalla pentola sul fuoco a denunce costanti per smarrimento, fino a dimenticare di andare a prendere i figli da scuola, quindi dei problemi che vanno attenzionati. Dobbiamo essere sempre molto attenti a guardare chi ci circonda. Abbiamo una telecamera puntata nei nostri conviventi e familiari. Se notiamo delle alterazioni del carattere o dell'umore che non sono giustificate, allora già lì mi preoccuperei. Una reazione eccessiva ad eventi di poco conto, mi cade la penna a terra e divento particolarmente
1: Nervoso.
0: aggressivo e nervoso, quello è un segnale anche d'allarme, fino ad arrivare a dei fenomeni sicuramente più complicati. Tornava dal supermercato, non ricordava la strada di casa. Questo è un problema più strutturato che può creare un problema non solo al paziente, ma anche ad altre persone e via dicendo. Quindi sì,
1: Certo.
0: vanno focalizzati. Per
1: Per
0: quello
1: cui
0: dico, la dimenticanza degli occhiali ha una valenza se sommata ad altre dinamiche.
1: dobbiamo fare attenzione se i nostri, soprattutto amici anziani, hanno qualche come dire, qualche fase un po' diversa da
0: Esatto.
1: come si comportavano in maniera precedente. Allora diamo delle attività, cioè come dobbiamo far fare ginnastica al nostro cervello? Quali sono gli esercizi per mantenerlo giovane?
0: Il cervello va allenato. Ma va allenato globalmente, perché è come se andassi in palestra e allenassi soltanto il bicipite, se ne alleno soltanto una funzione
1: Certo.
0: cerebrale. Tutto quello che faccio deve essere dinamico, possibilmente anche nuovo se ho la volontà di farlo. Va benissimo la lettura di un libro, di un articolo di giornale, la visione di un film, purché sia partecipata, discussa, commentata, quindi che poi scateni una interpretazione, una relazione di quello che ho visto o fatto. Ideali potrebbero essere addirittura dei giochi di strategia che a volte le persone anziane non pensiamo di proporre, ma invece gradiscono particolarmente. Potremmo con supervisione,
1: Cioè giochi da
0: soprattutto
1: tavolo,
0: anche,
1: cioè.
0: assolutamente, potremmo anche proporre dei percorsi alternativi o delle attività nuove che magari stimolano, incuriosiscono, necessitano una preparazione prima, uno svolgimento, una discussione seguente. Addirittura su articoli importanti pubblicati si motiva tanto l'imparare a suonare un nuovo strumento, per dire, per chi ha questa vocazione, o addirittura una lingua
1: Una passione
0: straniera.
1: magari da giovane, no?
0: L'importante sarebbe abbinare più abilità insieme, quella che è un'abilità colloquiale più che un'abilità visiva, è la discussione, mettere insieme le relazioni, quindi un approccio a 360 gradi per quelle che sono le necessità del
1: Anche il
0: nostro
1: cruciverba ha
0: cervello.
1: il suo perché,
0: È lo stesso,
1: è lo
0: nel
1: stesso, per
0: senso
1: cui tante attività messe
0: il
1: insieme.
0: cruciverba è un grande classico, non va demonizzato, anzi, è un'ottima palestra, ma è settoriale e tende all'isolamento, lo faccio con me e me soltanto, però abbino il ricordo all'abilità fisica della scrittura su delle caselle incolonnate, quindi con uno spazio da definire e via dicendo, quindi è comunque un'attività complessa che può aiutare, da solo non basta.
1: Anche modellismo, cucito, cioè le azioni non
0: È
1: manuali, è
0: tutto
1: tutto.
0: perfetto perché in questi casi abbiamo anche un risultato, quindi io vedo tangibilmente quello che sto producendo. Alcune attività a volte all'aperto, penso al giardinaggio, alla floricoltura e via dicendo, è importantissima perché ci sono attività appunto all'aperto che danno anche un benessere psicologico in tal senso. Fondamentale è una cosa, Monica, non devono annoiare le attività, cioè il paziente deve avere, o comunque la persona, perché non è detto che sia affetto da alcuna patologia, deve avere un approccio di gioia alla novità e all'attività che
1: Si
0: dovrà
1: deve
0: svolgere.
1: divertire anche, deve
0: Esattamente.
1: avere un senso di divertimento. Si parla molto anche di insonnia. Molti anziani dormono poco oppure male, tanti disturbi, e i disturbi del sonno sono legati in qualche maniera alla capacità di non ricordare più, dottore.
0: Assolutamente sì, perché penso che tutti abbiamo detto almeno una volta nella vita che la notte porta consiglio. È proprio così, è un modo di dire, però in realtà durante la notte il nostro cervello lavora, memorizza ed elimina prodotti di scarto, per cui il sonno è fondamentale, va gestito, va coltivato, va
1: Cioè,
0: curato da
1: bisogna
0: questo.
1: dormire e va curato, cioè non
0: Assolutamente
1: bisogna
0: sì,
1: avere
0: il
1: paura,
0: sonno è
1: no?
0: fondamentale, è una parte della giornata su cui noi investiamo delle risorse che ci ritorneranno. Ma banalmente, se io non riposo bene perché dormo poco o dormo male, l'indomani non ho la forza e l'energia di affrontare la giornata completamente. Per cui è importante avere una buona igiene del sonno.
1: Una buona igiene del sonno, chiedete aiuto, ci sono oggi come oggi ci sono tanti farmaci, tanti integratori, sempre dietro consigli ovviamente del medico, mai il fa da te, però chiedete perché bisogna assolutamente dormire. Anche le relazioni sono importanti, lei ha detto prima, bisogna leggere un libro, bisogna vedere un film e poi discutere, no? Di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo letto. Quanto è importante stare insieme?
0: Le relazioni sono fondamentali per dinamiche enormi, con mio padre, un parente prossimo, mi posso permettere di avere anche un atteggiamento di spronarlo, di motivarlo, ricordati quel nome, il vicino di casa come si chiamava, la tua macchina che avevi prima e via dicendo. E tutto ciò genera poi a volte un ricordo, il ricordo può generare un sentimento, un'emozione, quindi tutte queste zone che abbiamo visto prima nel nostro modellino vanno ad essere stimolate, vanno ad essere usate e accese tante lampadine lì all'interno. Per cui,
1: piccole attività che possiamo fare, anche cambiare la strada. Mi piaceva leggere nel cartello cambiare la strada,
0: sì,
1: cioè non fare sempre la stessa, magari per andare a casa fate un altro giro.
0: La novità è uno stimolo, quello è fuori di dubbio. È nel momento in cui io devo fare un classico percorso che può essere casa-lavoro, se per una volta voglio fare una deviazione non c'è niente di male da questo punto di vista.
1: Il nostro cervello ne gioverà.
0: Assolutamente.
1: Grazie, grazie di cuore al dottor Cortese, grazie,
0: grazie.
1: Grazie. Adesso seguitemi, un altro argomento importantissimo. Io saluto e ringrazio la professoressa Carmen Cantisani, ricordo Società di Dermatologia, Università degli Studi di Roma, Sapienza. Bentornata, cara professoressa, perché oggi parliamo della salute della nostra pelle, sicuramente, però dei nostri nei. Dobbiamo parlare della diversa tipologia anche di nei che possono colpire la nostra pelle, è vero?
2: Sì, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Allora, quando parliamo di nei dobbiamo specificare che si tratta di proliferazioni benigne di melanociti e possono essere congeniti oppure acquisiti. Okay. Tra questi possiamo avere quelli piatti, cioè quando il melanocita si trova a livello della giunzione, quindi in genere sono piatti non palpabili, oppure se il melanocita si trova un po' più in profondità a livello dermico, parliamo di nei dermici, e questi possono essere un po' rilevati, oppure possiamo avere la combinazione di essi. Uh-huh. In più possiamo avere dei nei congeniti, giganti, i nei blu, i nei con alone, perché può esserci anche un po' di bianco attorno al neo, fino ad arrivare ai nei atipici e poi al tanto temuto melanoma.
1: Melanoma, parleremo anche di questo, parleremo anche di novità per quanto riguarda la diagnosi. Perché insomma anche in questo campo la ricerca dermatologica è andata avanti. Allora, però noi ci dimentichiamo, come ci dimentichiamo spesso insomma di far controllare il nostro fegato, abbiamo parlato di fegato, ci dimentichiamo a maggior ragione di far controllare la nostra pelle. La nostra pelle deve essere controllata almeno una volta l'anno.
2: Sì, in generale una volta l'anno è consigliabile, poi però dipende da tanti fattori,
1: certo.
2: Fototipo, dal numero di nei, dalla storia personale, dall'assunzione di farmaci, dalla presenza di immunodepressione. Uh-huh. E allora lì gli intervalli si accorciano.
1: Allora, i nei possono comparire un po' ovunque. Però ci sono zone del nostro corpo, noi non ce ne rendiamo conto, no? Se è insorto un neo e meno. Quali sono le zone che noi dovremmo controllare di più, professoressa?
2: Sì, allora, dobbiamo controllare un po' tutto il corpo periodicamente con l'autocontrollo, però effettivamente dobbiamo ricordarci che la cute non è solo viso e tronco e non c'è differenza tra tronco e gambe, perché a volte si dice anche questo, e soprattutto dobbiamo prestare attenzione al cuoio capelluto, a aree come retroauricolare, le palpebre, ma soprattutto le mucose orali, genitali e anche agli occhi.
1: Agli occhi. Allora, quale forma ha un neo sospetto? Perché lei ha parlato, prima abbiamo parlato di diversi tipi di nei, quelli che mi devono un po' allertare quali sono. Adesso dovremmo avere delle foto proprio per far capire meglio.
2: Sì, allora ricordiamoci la cosiddetta formula dell'ABCDE, cioè dobbiamo andare a valutare innanzitutto però l'aspetto generale del soggetto e la tipologia di nei che può essere tipica di ogni soggetto. Quando andiamo ad osservare il singolo neo, dobbiamo andare a valutare se è presente asimmetria, come ad esempio in questo caso, se i bordi
1: sono... Ecco, questo è il melanoma, questo è proprio
2: un melanoma,
1: è proprio il
2: classico aspetto multicomponente, tanti colori e una serie di pattern dermoscopici caratteristici. Quindi andiamo a vedere l'asimmetria, i bordi, il colore ovviamente, le dimensioni e poi dobbiamo...
1: Tende sempre a violaceo, dottoressa?
2: Non sempre. Qui siamo in una fase un pochino un po' più avanzata e quindi c'è il cosiddetto velo blu-grigiastro che è una fase un pochino più avanzata, ma dobbiamo considerare anche l'evoluzione, cioè se cambia, se cresce e anche la consistenza, perché ricordiamoci che esistono anche altri tumori, non solo il melanoma.
1: Ok, allora andiamo, allora questo abbiamo visto, insomma, il melanoma è quello, insomma, tra i più cattivi. Ci sono anche gli angiomi, noi dovremmo avere, ecco, questi sono gli angiomi.
2: Che a volte macroscopicamente possono essere confusi.
1: Ancora più brutti, esatto.
2: Possono spaventare. Quindi
1: invece in realtà questo...
2: riceviamo telefonate, mi è appena comparso un melanoma, fortunatamente poi... guardando meglio già macroscopicamente, appoggiando il dermatoscopio, noi riusciamo ad individuare delle caratteristiche, queste lacune e questo colorito vinaccio che è tipico della formazione vascolare, quindi benigna.
1: Ce ne sono davvero tanti. Vogliamo far vedere l'ultima foto. Ecco, questo è un altro carcinoma basocellulare, stiamo leggendo.
2: Sì.
1: Anche questo, insomma.
2: Anche questo entra in diagnosi differenziale col melanoma, soprattutto a livello macroscopico. Quando valutiamo poi l'aspetto dermoscopico, abbiamo dei pattern proprio caratteristici tipici di quest'altro tumore, che è un po' meno aggressivo, ma è sempre un tumore cutaneo.
1: Un tumore. Allora, proprio per capire, perché molte persone che ci stanno seguendo da casa non hanno mai fatto, magari non hanno mai fatto una visita al dermatologo per controllare i nei, proprio per questo, per tranquillizzare le persone che devono assolutamente fare controllare la pelle, come viene effettuata una visita?
2: Allora, innanzitutto diciamo che noi siamo tra... quelle categorie che spogliano sempre il paziente, quindi appena arriva in stanza noi chiediamo di spogliarsi e valutiamo un po' tutto l'aspetto, oltre ovviamente alla storia clinica, eccetera. Poi andiamo a vedere la presenza dei vari nei macroscopicamente, perché in dermatologia noi utilizziamo un po' tutti i sensi e abbiamo sempre a portata di mano un dermatoscopio manuale e questo ci dà un'idea della struttura un po' di tutti i nei. Qualora individuassimo delle caratteristiche che meritano un approfondimento diagnostico, possiamo fare la cosiddetta videodermatoscopia, che non è altro che un dermatoscopio collegato ad un computer che ci permette di ingrandire l'immagine e apprezzare una serie di dettagli non visibili ad occhio nudo. E poi si può fare, magari prima o dopo, questo dipende un po' poi dall'organizzazione dell'ambulatorio, anche la cosiddetta total body mapping, la cosiddetta mappatura, volgarmente definita mappatura dei nei, che altro non è che una fotografia che ci permette di localizzare i nei, non ci dà indicazioni sulla struttura, ma ci permette di fare un follow up più accurato.
1: Professoressa, io prima ho detto all'inizio che... la diagnosi oggi come oggi è molto molto accurata, si evitano anche asportazioni inutili, perché un tempo si asportavano anche i nei che magari non necessitavano l'asportazione. E allora adesso perché si può far questo? Che cos'è la microscopia laser confocale? Questa la novità che avete voi in dermatologia, proprio per capire che tipo di neo ci ha colpito?
2: Sì, allora ovviamente l'indagine cardine è sempre la dermoscopia, noi individuiamo delle caratteristiche e qualora avessimo dei dubbi andiamo ad approfondire con quest'altra metodica, che è una metodica di diagnostica non invasiva, quindi comodamente al letto del paziente senza fare indagini invasive, noi riusciamo ad avere delle indicazioni proprio sull'anatomia, addirittura abbiamo una risoluzione cellulare e questo ci dà delle indicazioni importanti soprattutto in ambito di lesioni pigmentarie e quindi in ambito di melanoma, però ha dei limiti perché arriva fino al derma superficiale. Qualora volessimo invece avere delle indicazioni sui contorni e sulla profondità, abbiamo altri macchinari sempre ad alta definizione che sono appunto l'OCT, l'OCT dinamico che ci dà anche una valutazione sia dei margini che dell'aspetto vascolare, oppure l'LCOCT che combina entrambe le metodiche perdendo un po' in risoluzione, ma che ci dà anche un'idea della cellula.

certo, il primo passo comunque è la visita dermatologica, e poi sempre sarà il dermatologo, insomma, darà delle indicazioni su quale percorso poi terapeutico quello più adatto. Grazie alla professoressa Cantisani, grazie davvero per queste indicazioni, per questi consigli, grazie a tutti voi per averci seguito. Voi lo sapete, noi torniamo domani, sempre in diretta, sempre alle 9.45, ma se volete rivedere questa nostra bella puntata, scaricatevi gratuitamente la nostra app per le 2000, all'interno ci sono i consigli dei nostri esperti. Adesso subito la linea va a Vediamoci Chiaro con Giuseppe Caporaso e Maris Milanesi, ci vediamo domani, baci baci a tutti e buona giornata a tutti, a domani.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo degli alimenti, le scadenze degli alimenti, che cosa osservare, che cosa guardare, in che modo conservare il tutto, ad esempio all'interno di un frigorifero. Daremo delle indicazioni importanti e preziose per tutti quanti voi che state a casa, e lo faremo con il nostro ospite che ringraziamo, con il professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Benvenuto e ben ritrovato, professore. E come sempre, se avete delle domande, c'è Maris qui per voi in diretta.
1: Eccomi qui. Allora, la primissima a scrivere è stata la signora Marilisa da Polignano. Ecco, vediamo adesso le altre che arriveranno. Se non sapete come partecipare alla diretta, vi ricordo io come farlo. È semplicissimo. Basta mandare un sms o un messaggio WhatsApp al numero 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail, vediamocichiaro@tv2000.it, e potete seguirci e condividerci le vostre domande anche tramite i social Facebook, Instagram ed X.
0: Professore, le date di scadenza degli alimenti quanto sono importanti per quanto riguarda noi consumatori?
2: Sono importanti, ma bisogna distinguere, perché non esiste un solo tipo di data di scadenza, ne esistono due. Una, la data di scadenza vera e propria, che per esempio si mette sulla carne, sul latte, sui prodotti più deperibili, no? E allora lì c'è scritto proprio da consumarsi entro il giorno, mese, anno. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il produttore ci dice: guarda, io entro quella data lì ti garantisco che il prodotto è sicuro, non è solo di buona qualità, ma è sicuro. Se lo mangi dopo rischi anche qualcosa per la salute, io non mi assumo più responsabilità. Su altri prodotti, per esempio quelli, le conserve, no? Per esempio, ma anche la pasta, c'è scritto da consumarsi preferibilmente entro il... Ecco, quel preferibilmente dobbiamo proprio leggerlo, perché mi dice che non è una data di scadenza proprio precisa. Dice: guarda, io fino a quella data che c'è scritta ti dico che il prodotto è in ottime condizioni, cioè è buono, i biscotti sono croccanti, così. Dopo, guarda, puoi decidere di mangiarlo, perché comunque non ti farà male, magari sarà un po' meno buono. Ecco, purtroppo molti buttano via un sacco di alimenti perché non fanno questa distinzione.
0: Ecco, a volte anche per paura e per timore. Ma le chiedo, il valore di quel prodotto alimentare che mangiamo si perde lungo la strada un poco per la nostra salute? Cioè è un po' depotenziato, diciamo.
2: Allora, questa è una cosa importante, grazie per questa domanda, perché noi pensiamo che non sprecare il cibo, no, voglia dire semplicemente non buttarlo in pattumiera. In realtà, se io compro delle carote belle fresche, magari sto anche attento a sceglierle biologiche, così, quando le compro, no, sono ricche di alcune sostanze, vitamine, sostanze che hanno un'influenza sulla nostra salute. Più passa il tempo, più queste sostanze diminuiscono, perché gli alimenti rimangono vivi in un certo senso, no? Per cui nella frutta si perde la vitamina C, l'acido folico. Allora noi alla fine li mangiamo, no? Ma senza accorgerci abbiamo sprecato, abbiamo buttato via una quantità di principi nutritivi che ci farebbero bene.
0: Una volta aperti, qual è il tempo di conservazione generalmente degli alimenti?
2: Beh, questo dipende molto dal tipo di alimento. Allora, mettiamoci in testa questo: più c'è acqua nell'alimento e più velocemente si deteriora. La carne, il pesce, i prodotti ittici sono quelli che si deteriorano più facilmente, e allora lì bisogna vedere come sono conservati. La carne fresca, per esempio, questa dura pochi giorni, durerà, dipende anche da quanto è la superficie, però mettiamo una decina di giorni. La cosa importante è, se io la compro al supermercato, lasciarla nella confezione originale, non toglierla e metterla nella scatoletta, nel contenitore di vetro, perché se si guarda bene, qui c'è sotto sul fondo una specie di sembra un foglio di carta assorbente, in realtà è cellulosa pura, che mettono proprio perché così assorbe l'umidità, ce n'è meno nell'alimento e dura di più.
0: Quindi inserire direttamente il tutto in frigo.
2: Inserire direttamente tutto questo nel frigo.
0: E dopo vedremo dove inserirlo all'interno, certo, del frigo, perché abbiamo anche la presenza di un frigorifero in studio, ma prima vediamo i nostri telespettatori cosa ci dicono.
1: Allora Giuseppe, avevo detto che la prima a scrivere è stata Marilisa, insomma, da Polignano, e allora facciamo subito la sua domanda. Dice, ecco, il latte a lunga conservazione si può bere oltre la data di scadenza? Ovviamente penso si riferisca che ancora non è stata aperta la confezione.
2: Sì, allora, se non si è aperta la confezione, il latte a lunga conservazione UHT è un latte sterilizzato. Di norma dura 3 mesi, però se io lo apro, lo assaggio, il latte segnala bene la sua, la sua alterazione, perché lo sento acido oppure vedo dei grumi, allora è meglio di no. Ma normalmente un latte a lunga conservazione, qualche giorno, anche oltre, sempre chiuso, non c'è neanche bisogno di metterlo in frigo, teniamolo fuori il latte a lunga conservazione, è fatto apposta, normalmente dura.
0: Ma ci sono prodotti e alimenti senza scadenza? Quali sono?
2: Sì, beh, sono per esempio il sale, no? Il sale di acqua
0: non
2: ne ha, non ne ha. L'acqua è la cosa fondamentale, no? Lo zucchero non scade mai. Nel miele ce n'è così poca che è senza scadenza. E poi ci sono prodotti che hanno una, non una scadenza, ma un termine minimo di conservazione, si chiama, quando c'è quel preferibilmente, no? Che durano veramente anni. Se pensiamo allo scatolame, per esempio, no? Dura 3, 4, ma anche se fosse 6 anni, se la scatola è perfettamente in buone condizioni, non c'è motivo di non mangiarlo.
0: Ecco, è importante la confezione che sia integra quando
2: assolutamente,
0: andiamo
2: a
0: raccogliere,
2: quando
0: dobbiamo,
2: io...
0: avere dei, dobbiamo iniziare a sospettare qualcosa.
2: Certo, no? Soprattutto se sono scatolette di tonno, di alimenti proteici, di carne, così. Se io li vedo rigonfie oppure arrugginite, potrebbero esserci dei micropori, allora lì bisogna eliminarle senza esitazione.
0: Domande da casa e poi il collegamento, abbiamo un collegamento.
1: Allora, Donegani ha detto, insomma, lo zucchero è tra quegli alimenti che, diciamo, non scade mai, però ecco, una telespettatrice, Mirella da Bellegra, si domanda, ma non scade mai mai anche se la confezione è aperta?
2: Sì, perché semplicemente non vuol dire che non ci vadano su dei microbi, ma non trovano l'acqua che è, come noi, l'essenziale per potersi sviluppare. Una cosa diversa invece sono le marmellate, le confetture, dove c'è una quantità di zucchero molto alta, però c'è anche acqua. Allora lì sulla superficie si sviluppano muffe, ma muffe sullo zucchero non se ne sviluppano.
0: Quasi tutti i prodotti, tanti prodotti almeno, li compriamo nei supermercati, quindi vogliamo capire anche come vengono posizionati i controlli che avvengono all'interno dei supermercati. Siamo in collegamento con il presidente, la ringraziamo, col presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione dei Taglianti Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, Donatella Prampolini. Benvenuto presidente. Allora le chiedo...
3: Grazie, buongiorno.
0: C'è tutta una tecnica, anche perché è possibile comprare i prodotti in scadenza a un prezzo ridotto. Come vi organizzate all'interno dei supermercati? C'è una struttura che pensa a tutto ciò?
3: Intanto vi devo dire che non esiste il figlio di un commerciante che non abbia vissuto mangiando roba scaduta. Quindi questo ve lo posso dare come per certo. Vi devo dire che i nostri figli normalmente sono anche molto sani, quindi si può mangiare la roba scaduta, o meglio, quella con il termine di minimo di conservazione superato. Fatta questa premessa che mi sembrava doverosa, sì, all'interno dei punti vendita oggi ci sono delle tecniche per il controllo delle scadenze anche automatizzate, cioè quando si fa il carico di magazzino nel computer viene memorizzata la data di scadenza e quindi al mattino quando si accende il computer ti dice guarda che ci sono 5 yogurt che sono in scadenza nei prossimi 2-3 giorni, 4 confezioni di carne, 10 confezioni

0: di frutta e quindi hai già comunque un'idea di controllo. Ovviamente il manuale di autocontrollo che viene applicato in tutti i punti vendita prevede comunque anche un controllo visivo manuale delle scadenze da parte degli operatori e normalmente quando ci sono delle merci prossime alla scadenza, i bravi commercianti hanno individuato, diciamo così, delle zone in cui appunto viene data l'indicazione di offerte speciali, vengono messi i bollini di sconto alla cassa del 20, 30, in certi casi anche il 50%, proprio per cercare di ridurre gli sprechi e dare l'opportunità ai consumatori di fare degli ottimi affari perché i prodotti sono ancora assolutamente commestibili.
1: Ecco, guardando il portafoglio si fanno degli ottimi affari se uno è attento, magari c'ha tempo a disposizione perché insomma bisogna girare, guardare tra gli scaffali. E quanto si risparmia mediamente? Tanto, insomma, bisogna consumarli subito in tempi rapidi, però c'è un buon risparmio visto anche il momento decisamente difficile che vivono tante persone, tanti consumatori?
0: Assolutamente sì, più il prodotto è fresco e quindi più il prodotto poi va incontro appunto all'impossibilità di vendita, perché quelli che hanno data di scadenza perentoria, come diceva prima il professore, non possono essere venduti dopo la data di scadenza ed è meglio non consumarli dopo la data di scadenza, e allora lì gli sconti sono molto alti, si arriva normalmente attorno al 50% qualche giorno prima della scadenza.
1: È vero, Presidente, che li mettete generalmente questi prodotti, vengono messi nei supermercati vicino alle casse quando si va a
0: Alcuni,
1: pagare?
0: quella è una scelta che fa il commerciante in base anche alla logistica che ha, anche perché spesso e volentieri si tratta di prodotti che magari devono essere conservati refrigerati, quindi normalmente viene individuata una zona ad hoc, giustamente anche, diciamo così, individuata con fogli, cartelli in cui si dice che lì ci sono le offerte pronte alla scadenza e quindi normalmente si mettono lì. I prodotti invece a lunga conservazione, quelli che non hanno necessità di essere conservati in frigorifero, spesso e volentieri sono in zone visibili o vicino alle casse proprio perché magari viene in mente all'ultimo minuto di prendere l'occasione di acquistarlo.
1: Ecco, si riescono a vendere tutti questi prodotti generalmente? C'è un'attenzione da parte dei consumatori o poi alla fine c'è tanto spreco?
0: Ma no, dipende, cioè dipende dalle quantità ovviamente che vanno in scadenza, dipende anche dal tipo di prodotto. In certi casi, se si è fortunati, si vende tutto e si vince in due, cioè vince il consumatore che ha comprato ad un prezzo basso, vince l'ambiente, vince anche il commerciante che non ha sprecato nulla. Non sempre si riescono a vendere tutti, ma come le dicevo all'inizio, quello che non si vende si porta a casa e si mangia.
1: Bene, bene, questa è l'indicazione, la ringraziamo come sempre della disponibilità. Donatella Prampolini, presidente della FIDA Confcommercio, la Federazione Italiana dei Dettaglianti Alimentari, ed anche vicepresidente di Confcommercio, vicepresidente nazionale. Torniamo in studio, grazie presidente per queste indicazioni e domande da casa.
2: Allora, i telespettatori sono attenti, insomma, hanno visto che sul nostro tavolo, insomma, con degli alimenti che prendiamo ad esempio, c'è anche un barattolo di confettura. Ecco, Luca ad esempio ci dice: noi in famiglia abbiamo il timore del botulino, molte volte soprattutto per gli alimenti che potrebbero svilupparlo, come ad esempio appunto le conserve, abbiamo timore a consumarli, non siamo sicuri su come conservarli correttamente, oppure non sappiamo se è possibile consumarli anche dopo la scadenza senza incorrere nel rischio del botulino. A volte mettendoli in frigorifero c'è un po' di muffa. Basta togliere quel pezzetto o dovremmo buttare tutto il barattolo?
3: Dunque, allora, se pensiamo, questa cos'è? Confettura, sì. Ecco, se pensiamo alle confetture, il rischio del botulino è minimo, cioè nel senso che è quasi inesistente, perché non si presta, il botulino è un microrganismo, un batterio che è goloso di altre cose, questa concentrazione alta di zucchero, lo rende invece appetibile alle muffe, no? Noi basta che lo apriamo così, lo chiudiamo e lo lasciamo fuori, dopo un po' di tempo sicuramente la muffa si forma. Allora cosa si fa? Bisogna metterlo in frigorifero, no? La muffa è un qualcosa che si vede. Se vediamo una piccola
2: Puntina di muffa.
3: macchietta, no? Così, in realtà stiamo vedendo milioni di muffe vicine l'una all'altra, no? È come se vedessimo dall'aereo la città di Roma. Però di fatto a quel punto possiamo andare ben sotto. Perché dico ben sotto? Perché le muffe producono anche delle sostanze che poi penetrano, no? Però se sono poche, basta andare sotto e mangiare. Altrimenti no, altrimenti.

0: buttiamolo via. Il botulino è più tipico dei sottoli, ecco, quello sì.
1: E allora vediamo ogni alimento al suo posto in frigorifero, prof. Sì. Innanzitutto, allora, lei ora ci aiuterà a posizionarli bene. Però la domanda che le faccio, innanzitutto, la gradazione del frigorifero, quale deve essere? Perché anche lì c'è tutta una scuola di pensiero.
0: No, no, beh, ma questo è importante. Nel frigorifero la temperatura non è tutta uguale. Di solito si va dagli 0-2 gradi nella parte più bassa, no? Ed è qui che dobbiamo andare a sistemare le cose, gli alimenti più deperibili, la carne.
1: Quindi
0: ecco,
1: nella
0: sicuramente
1: parte bassa del frigorifero.
0: Certo, nella parte bassa del frigorifero. Anche, beh, questo andrebbe addirittura nel congelatore, per cui ne parliamo dopo. Nella parte bassa, pesce, così. Qui si viaggia attorno ai 3-4 gradi, teniamo conto che se il frigorifero funziona bene l'ideale sarebbe che rimanesse comunque dai 2 ai 4.
1: Gli avanzi dove vanno messi? Nella parte bassa, diciamo, più fredda o quella parte...
0: No, gli avanzi possiamo metterli qui, nel mezzo, perché di fatto, no? Gli avanzi che cosa hanno? Sono molto delicati, per cui se noi gli mettiamo sopra della carne, delle cose che per disgrazia gocciolano un pochino, così vanno subito a contaminarla, si chiama contaminazione crociata da un alimento all'altro. Gli avanzi li mettiamo qui e poi li consumiamo rapidamente, sempre, sempre molto ben coperti. In frigorifero non ci deve essere niente appoggiato sul piattino e basta. O nelle cose, nei contenitori di vetro, che sono estremamente igienici, vanno bene anche le vaschette
1: anche
0: di plastica.
1: Anche le vaschette?
0: Sì, anche le vaschette d'alluminio, purché non siano dentro...
1: Posizioniamole, professore, se è possibile.
0: Assolutamente,
1: così,
0: assolutamente. Immaginiamo che qui ci sia qualcosa che ho cucinato,
2: certo.
0: È un single, perché è piccolo piccolo, però va bene... Ma l'importante è che sia isolato da tutto il resto, perché quando noi cuciniamo qualcosa il calore elimina i microbi, ma è come renderlo una manna per i primi che ci arrivano sopra. No?
2: Cosa diceva dell'alluminio, scusi, delle vaschette? Ecco, che
0: le vaschette d'alluminio possono essere sia buone per la conservazione in frigorifero, no? Sia per la conservazione in freezer, anzi in freezer ancora meglio, perché poi si possono mettere direttamente nel forno. L'importante è che non ci siano dentro alimenti troppo salati o troppo acidi, perché favoriscono la cessione di alluminio agli alimenti.
1: Sul tavolo, professore, vedo degli yogurt. Ecco, lo yogurt che magari prendiamo a prima mattina, insomma, per fare colazione, dove vanno riposti, dove vanno inseriti?
0: Vanno benissimo anche loro qui, nel mezzo o qui sopra, cioè
1: Quindi non c'è una grossa differenza. Quella parte
0: intermedia. No, non nella parte più fredda. Tra l'altro, gli yogurt sono quegli alimenti che, anche se riportano una data di scadenza, non è che la data di scadenza automaticamente ti dice dal giorno dopo... Basta, ti fa male di sicuro. Ti dice stai attento, no? Potrebbe anche non essere igienico, ma negli yogurt, per esempio, anche qui la cosa che si sviluppa facilmente sono le muffe quando sono scaduti, ma uno yogurt tenuto bene anche 6-7 giorni oltre la data di scadenza. Molto spesso le aziende mettono una data di scadenza molto prudenziale.
1: Prima di dare spazio ai nostri telespettatori, c'è la domanda delle domande, sono le uova. Innanzitutto, bisogna tenerle fuori o in frigorifero? Perché quando
0: andiamo al
1: supermercato stanno sempre gli
0: scaffali. Davanti.
1: Perché dobbiamo metterle in frigo, professore?
0: No, le uova, c'è un motivo per cui sono sensibili al cambiamento di temperatura,
1: agli
0: sbalzi di temperatura. Allora, li teniamo, tenendoli lì nel supermercato a temperatura ambiente, questi sbalzi non ci sono, perché sennò si forma anche della condensa, magari su, che favorisce l'entrata dei microbi. Però quando siamo a casa, mettiamoli anche in alto, perché non c'è bisogno di tenerli al freddo intenso, li mettiamo qui senz'altro, oppure anche qui. L'importante è tenerli ben protetti, perché le uova...
1: Non qui, e men che meno mettiamoli mai...
0: Queste uova non sono proprio freschissime, devo dire. Non mettiamoli liberi, ci sono ancora purtroppo alcuni che hanno il portauovo, no? Ecco, perché sul guscio dell'uovo ci sono un sacco di microbi, no?

0: E quando noi lo spostiamo così, questi microbi volano, cioè vanno e
1: Girano.
0: vanno a riempire tutto il
1: E quindi è
0: micro, tutto il
1: rischioso. Vediamo
0: frigorifero.
1: i nostri telespettatori cosa ci chiedono,
2: A
1: professore.
2: proposito delle uova, Massimo ci dice, ecco, ma se le uova non vanno in frigo, perché c'è il porta uova nel frigorifero? Beh, forse non andrebbe però nello sportello.
0: Ecco, nello sportello, il portauovo in genere è proprio nello
2: Sì.
0: sportello, no? È per comodità, perché una volta non si sapevano queste cose, e bisogna anche dirlo, cioè c'è un'evoluzione tecnologica per cui ci si è accorti. Adesso ci sono magari con la chiusura, però guardiamoci in faccia, quanti poi tolto l'uovo lo puliscono bene, tirano fuori, lavano e disinfettano?
2: In pochi, in
0: Nessuno,
2: pochi.
0: molto meglio buttare via la confezione e ne arriverà una
2: Don Regani,
0: nuova.
2: prima abbiamo parlato delle confetture. Loro dove andrebbero riposte? Una volta aperto il
0: Ecco,
2: barattolo,
0: una volta
2: perché alla
0: aperto.
2: fine sullo sportello del frigorifero, che cosa ci possiamo mettere?
0: Allora, lo sportello del frigorifero va benissimo per alcune cose come le bevande, ovviamente, oppure ecco, qui io vedo il burro, per esempio. Il burro è sensibile più che ai microbi, all'ossidazione, sapete quando diventa giallo un
2: Sì.
0: po' e prende quella cosa. Qui il burro va benissimo, se io apro
2: La
0: le
2: confettura.
0: confetture, le marmellate, i sottoli, li metto qua in alto.
2: In
0: Li
2: alto.
0: metto qua in alto ed è la cosa
1: Ecco,
0: migliore.
1: professore, per quanto riguarda invece frutta e verdure, che ne vediamo tanta qui sul tavolo in studio, e c'è
0: Sì.
1: un cassetto nella parte bassa del frigorifero
0: Sì.
1: generalmente, vanno riposti lì queste frutte e
0: Sì,
1: verdure
0: assolutamente.
1: oppure c'è un luogo ideale all'interno del nostro
0: Assolutamente, no,
1: frigo?
0: no, no, no, nel frigo questo cassetto che uno dice, ma come, se qua c'è il freddo più intenso, questo cassetto è sui 7 gradi, così, che è l'ideale proprio per le verdure e i frigoriferi, e le
1: Le
0: verdure e gli
1: verdure.
0: ortaggi. Ma perché c'è meno freddo? Semplicemente perché non c'è la serpentina di raffreddamento dietro, no? Per cui è una temperatura che permette di rallentare i microbi, rallentare le contaminazioni senza far gelare, però. Non tutto va in frigo, c'è da dire. I pomodori, per esempio, è meglio conservarli fuori dal frigorifero. Perché? Perché se io li metto in frigorifero, è vero, durano di più, però si attivano delle reazioni che quando li mangio sono più amari, hanno una consistenza un po' diversa, si rovina un po' la qualità. Certo, se io ne ho proprio tanti e dico non riesco così, qualche
1: Li
0: giorno in frigo li
1: riponiamo.
0: posso
1: Certo.
0: mettere.
1: Domanda Maris.
2: Per quanto riguarda la frutta, invece, le banane, ecco, c'è chi per allungare un po' prolungare anzi la maturazione delle banane le mette in frigo. In realtà altri invece notano che si anneriscono prima.
0: Sì,
2: Cosa dobbiamo
0: allora,
2: fare?
0: il fatto che si anneriscono, però si annerisce solo la buccia. Quando noi le sbucciamo, sono bianche all'interno e sono commestibili, perdono un pochino nella consistenza perché diventano un po' più stopposi, un po' più legnose e così. Però effettivamente se io ho delle banane, ne ho lì un po', lo so, diventeranno nere, però durano di più.
1: Professore, i formaggi invece, una volta che abbiamo utilizzato una parte del formaggio, non mangiamo tutto, che bisogna mettere? Una pellicola e
0: Sì,
1: inserirli in frigo? Qual è la
0: sì.
1: pellicola ideale?
0: Allora, di pellicole ce ne sono tante. La pellicola di plastica va benissimo come questa, però quando noi le scegliamo, leggiamo quello che c'è scritto. Se c'è scritto, ed è obbligatorio per legge, che non sono adatte al contatto con i grassi, allora nel caso dei formaggi scegliamo un'altra
2: Un'altra.
0: pellicola, dove c'è proprio. E li
2: Dove
0: mettiamo
2: mettiamo?
0: qui,
1: A
0: a
1: metà. A metà.
0: metà.
1: Abbiamo preparato anche un cartello grafico che la regia mette in onda, allora, con una serie di indicazioni che ci ha dato il professore, insomma,
2: Cose da
1: sostanzialmente.
2: non fare.
0: Eh? No,
2: Cose da
0: beh,
2: non
0: no,
2: fare.
0: da
2: Fanno
0: fare,
1: sbagliare.
0: sì.
1: Fanno
0: Cerchiamo
1: sbagliare.
0: di.
1: Qual è l'errore più comune che facciamo?
0: Ma l'errore più comune è quello di buttare via un sacco di roba ancora buona, come dicevano, soltanto perché la data di scadenza e il termine minimo di conservazione le consideriamo allo stesso modo e non le distinguiamo.
1: Abbiamo un'ultima domanda, Maris?
2: Ultimissima domanda, ecco, ci chiedono invece una domanda però un po' particolare. La signora dice: mi sono trovata delle confetture di mirtilli e frutti di bosco, ecco, scaduti da diversi anni, confezioni insomma in vetro e non ci sono rigonfiamenti sul tappo. Che cosa deve fare la signora?
0: Allora, se sembra una risposta strana, però se non ci sono

0: rigonfiamenti, i tappi clic-clac sono utilissimi in questo. Se sono state fatte a regola d'arte, un prodotto sterilizzato in vetro dura anni e anni. Le aziende mettono una scadenza ragionevole che comunque è di anni, ma nulla impedisce che durino ancora di più.
1: Grazie, grazie davvero al professor Giorgio Donegani, tecnologo alimentare. Chiudiamo qui questa puntata, Mari. Grazie a tutti, serena giornata.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla Grotta delle Apparizioni del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per la pace nel mondo, per la pace in Medio Oriente, per la pace in Ucraina e ancora in tutti quei paesi in cui tanti nostri fratelli stanno soffrendo a causa della violenza e della guerra. Preghiamo perché presto possa tornare la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti, i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove sedete all'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti

0: Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Con il battesimo anche noi siamo stati resi figli di Dio e liberati dal peccato, ma con facilità cadiamo e perdiamo il dono della grazia. Signore Gesù, donaci una coscienza retta e la capacità di ricorrere alla tua misericordia con l'esame di coscienza quotidiano e la frequente confessione.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. 3 giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Signore Gesù, grazie per averci donato tua madre. Fa che noi crediamo nella potenza della sua intercessione e ci rivolgiamo a lei con fiducia.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli. Amen.
2: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Signore, ti ringraziamo per coloro che ci parlano di te. Aiutaci a capire che l'unico compito del cristiano e della Chiesa è quello dell'evangelizzazione e dell'annuncio esplicito.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Grazie, Signore, perché ci doni momenti di consolazione in cui contempliamo la Tua luce. E come Pietro possiamo dire, è bello per noi stare qui con Te e con i fratelli.
3: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Nel corpo di Cristo è reso manifesto l'amore di Dio, e solo da quell'amore adorato e contemplato può partire qualsiasi missione. Desideriamo amare di più Gesù nell'Eucaristia, visitandolo e adorandolo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre.

0: Beata sei tu, Maria, Vergine dal cuore infinito. Intuisci con affetto di madre le segrete attese di ogni persona che cerca il senso autentico della propria chiamata. Incoraggia con cuore di madre il profondo desiderio di ogni vita che sa farsi dono e servizio nella Chiesa. Donaci la tua mano dolce quando la strada delle scelte si fa ardua e faticosa. Donaci la tua fede trasparente quando il nostro cuore è dubbioso e inquieto. Donaci la tua preghiera fiduciosa per capire, per partire, per servire. Vergine madre, semplice nel cuore. Vergine sorella, sostegno nel cammino. Vergine amica, infinito sì all'amore. Intercedi per noi sante vocazioni, dono gioioso della carità di Dio. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: sia lodato Gesù Cristo.
1: Oggi e sempre sia lodato.
2: Buona serata e buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie.
3: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
4: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo prima ancora che come fotografo.
3: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
5: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo, se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire pulito, pulito, e glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a Mellaredo di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era, le scuole erano molto in subbuglio. Quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, e medie e superiori. E papà è un commerciante, ha un negozio, organista, che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. E papà, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo. E mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire, che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto, anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila.

Sosso destra o sinistra fa la comunione. Quindi... L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. E lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso, perché i bambini muoiono davvero. E vedere un bambino morire di malaria, no? Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto, abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco e ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia. E arriva questo personaggio interessante, faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada passa qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E in questo mio fermarmi tutte le sere, sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente, sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciar là,

una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

nel silenzio, nello studio, sta domanda prepotente, e è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia. E sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a questi estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ah, ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte, di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000, no, robe che non va. Però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico. E lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

0: Luna è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
4: Signore e signori, il National Boy Choir.
5: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
6: 4/4.
7: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
8: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
9: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
10: Insegnaglielo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
1: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
11: Partiamo!
12: Pronti?
11: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
13: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
14: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
15: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
16: Buonasera.

0: Bentrovati, oggi è in cammino, ci occupiamo di andare a riscoprire una figura, un santo della porta accanto, una testimone della carità. Racconteremo le vicende e anche la ricaduta oggi a 100 anni dalla morte di Madre Elisa Baldo, dopo la sigla. La comunità cresce nella testimonianza di chi l'ha saputa fondare attraverso un esempio di fraternità, di fede e di amore. Parliamo di santi e testimoni delle comunità e lo facciamo. Vi presento il nostro primo ospite, Don Michele Gianola, bentornato.
1: Bentrovato, grazie.
0: Grazie per essere con noi. Direttore dell'Ufficio Nazionale per la Pastorale delle Vocazioni, Conferenza Episcopale Italiana. Prima di presentarvi il secondo ospite, una domanda: quanto è importante riscoprire figure e testimonianze di personaggi che magari hanno dato il loro contributo importante a formare delle comunità, le comunità che magari viviamo oggi ma non sappiamo chi ci ha preceduto, magari appunto un secolo fa?
1: Certo, riscoprire queste storie di santità è importante anzitutto perché ci fa vedere la fecondità della Chiesa, no? Lungo i tempi le nostre comunità hanno generato figure di santità, uomini e donne che ascoltando la parola del Vangelo e così intrecciando anche le esigenze del loro tempo, hanno risposto in maniera creativa, mettendo in atto opere, annuncio, vita che scorre. Quindi riscoprirlo credo che sia importante anche per noi perché stimola, diciamo, alla nostra risposta.
0: Figure straordinariamente ordinarie, mi viene da dire, che magari nel loro piccolo sono riusciti ad incidere, a far partire qualche cosa, hanno ascoltato un territorio e poi hanno provato dopo un discernimento a mettere in pratica una risposta concreta.
1: Sì, perché la vita parte sempre dal piccolo, no? E la santità anche. Le opere che vengono messe in atto, che rendono feconda la Chiesa, sono sempre opere incarnate, no? In un determinato territorio, in un tempo, intercettando delle esigenze che vengono in maniera precisa. Incontrando volti di persone, bisogni, storie che muovono appunto una risposta che ha a che fare col Vangelo.
0: Questa è anche la descrizione, questa che abbiamo ascoltato dalle parole di Don Michele Gianola, di Madre Elisa Baldo, questa giovane bresciana morta 100 anni fa, salita al cielo 100 anni fa, e con questo servizio andiamo proprio a Gavardo, provincia di Brescia, a conoscere questa figura e capire anche oggi come la comunità, l'unità pastorale a lei dedicata, sta portando avanti il suo carisma. Vediamo.
2: Elisa Baldo nasce il 29 ottobre 1862. Si sposa nel 1882 all'età di 20 anni, resta vedova a 29 anni. Non ha figli ed è la sua grande sofferenza e quello probabilmente l'ha portata a pensare di cosa fare della sua vita e ha pensato di donarla a chi era nel bisogno. Quella maternità fisica che non ha potuto avere, lei l'ha proprio donata alle persone, quindi alle malate e alle bambine e soprattutto alle orfane. Io ho avuto testimonianza proprio di ragazze che sono state con lei da orfane e mi dicevano era veramente una mamma.
3: Abbiamo pensato di intitolare la nostra comunità pastorale alla Madre Elisa Baldo, perché per noi, avendo una venerabile eco di casa, è stato gioco forza di mettersi sotto la sua protezione.
4: Per il centenario della morte di Madre Elisa Baldo sono stati organizzati vari eventi, un fumetto che racconta la sua vita, un contest di disegni per i bambini con mostra alla Casa San Giuseppe e uno spettacolo sulla sua vita per gli adulti e riflettere più sulla sua figura.
3: I messaggi della venerabile che i parrocchiani hanno fatto propri è il messaggio della carità, perché è stata una donna della carità.
4: Madre Elisa Baldo può insegnare ai ragazzi a non abbattersi. Dopo un lutto lei è riuscita a cambiare la sua vita in meglio seguendo il Signore.
5: Per la comunità di Gavardo Madre Elisa Baldo è stato proprio questo, un grande esempio di dedizione agli altri, in particolare particolare a chi è più fragile, più debole, per costruire una comunità migliore, un paese migliore.
2: Di Madre Elisabaldo rimane la congregazione che cerca di tradurre oggi e di vivere il suo carisma. L'opera della Casa di Riposo. Abbiamo in Brasile 3 comunità che si dedicano ai poveri delle favelas e soprattutto ai bambini della strada. Il carisma di Madre Elisabaldo penso sia proprio questo, donarsi per il bene degli altri. Perché dice, là dove non ci sarà nessuno, noi ci saremo. E questa resterà la casa del povero.
0: E diamo il benvenuto in trasmissione a Don Luca Pernici. Bentrovato, buonasera Don Luca.
6: Buonasera a voi, grazie.
0: Vicario parrocchiale dell'unità pastorale Madre Elisabaldo, diocesi di Brescia, 2 comuni, quelli di Gavardo e Vaglioterme, 2 frazioni di Gavardo sopra Ponte sopra Zocco, chi da quelle parti insomma capirà anche questa geografia a cosa si riferisce, qual è il territorio in cui insiste. Siamo vicino al Lago di Garda, posti bellissimi, non mi credete, te lo dico così. Don Luca, la figura di Madre Elisabaldo, addirittura dedicare l'unità pastorale alla sua memoria, al suo esempio, come vi è venuta questa idea e soprattutto adesso, oggi, come si racconta quel carisma ai più giovani, magari quelli dell'oratorio, i ragazzi dell'oratorio?
6: Quando io sono arrivato a Gavardo, di fatto la scelta era già stata fatta, ma penso che non se ne sarebbe fatta un'altra, perché quando si ha sul territorio, nei nostri paesi, una figura così vicina da poter anche riscoprire, da poter rivalorizzare anche attraverso queste, per esempio questa intitolazione, penso sia, come diceva anche il parroco prima, un qualcosa di doveroso. Come farla riscoprire? Noi stiamo cercando in modo particolare in quest'anno, in cui ricorre il centenario della morte, di farla riscoprire, per quanto riguarda anche un po' il mio lavoro in oratorio, principalmente ai ragazzi, anche attraverso modalità nuove, simpatiche. Si sta creando un fumetto, come abbiamo sentito, appunto per avvicinare la sua storia alla storia dei ragazzi. È stata fatta lo scorso anno una cena del povero e sono state presentate un po' le opere che vengono portate avanti in Italia e in Brasile. Un modo ordinario, ecco, di farla riscoprire. Niente di straordinario, però comunque lavorare e ridiffondere la sua storia e il suo operato che va avanti.
0: Don Michele, una vocazione nata in un luogo, dicevamo quella di Madre Elisabaldo nello specifico, i poveri, la carità, 100 anni dopo, se il carisma funziona, si rinnova.
1: Sì, il carisma funziona, si rinnova, intercetta le esigenze e le povertà del nostro tempo. Quando guardiamo a una storia di santità, noi non la vogliamo copiare esattamente come ha vissuto lei, no? Ma cogliere che cosa ha intuito del Vangelo e come questo, della vita del Signore, come questo può risuonare oggi. Per cui il carisma intercetta un tempo come fosse, diciamo, una potenzialità anche per il futuro, tradotta nel tempo nuovo nel quale il carisma viene a vivere, quindi nell'oggi. Le povertà di oggi, il desiderio di mettersi alla sequela del Signore, di operare nella carità, incrociare, incontrare le persone anziane, coloro che hanno più bisogno, è un'esigenza che appunto è presente nelle comunità parrocchiali anche di oggi, come l'ha vissuta Madre Teresa Baldo allora e come la possiamo vivere noi oggi.
0: Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi ripartiamo da qui e approfondiremo ancora un po' la figura di Madre Elisabaldo, anche nell'opera e anche nella catechesi quotidiana che l'unità pastorale a lei dedicata sta portando avanti. A tra poco.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
1: Partiamo!
2: Pronti?
1: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
0: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
6: Questa sera in cammino stiamo raccontando l'eredità spirituale carismatica di Madre Elisa Baldo a 100 anni dalla sua morte. Madre Elisa Baldo che ha dato anche il nome all'unità pastorale della diocesi di Brescia, che comprende Gavardo, Sopraponte, Soprazocco e Vallio Terme. Un luogo, tanti giovani a 100 anni dalla nascita al cielo di Madre Elisa Baldo. Don Luca, come si comunica? Abbiamo visto anche nel servizio, no? In qualche modo anche il fatto di arrivare anche ai più piccoli con un fumetto, ma poi in realtà le opere, si parlava di un luogo della carità, no? La casa che ha lasciato, e quello è un esempio vivente anche per far confrontare i più giovani con le fragilità, con le vulnerabilità. Don Luca.
7: Chiaramente portarli nel luogo in cui il carisma continua, questa è la cosa principale, e questo è già stato fatto anche negli altri anni, quest'anno in particolare, dato che lo stesso centenario della morte cadrà durante le attività estive come il Grest, che coinvolge tanti ragazzi, e si porteranno anche proprio con gli educatori, i bambini, i ragazzi, gli adolescenti, a conoscere e a toccare, a passeggiare, diciamo, all'interno della realtà di Casa San Giuseppe, che è l'opera che attualmente sta portando avanti, grazie alle suore, il carisma della Madre Elisa Baldo. Accanto a questo, il racconto. Ecco, direi che con i bambini, soprattutto, il racconto è il registro migliore per fargli sentire vicino e anche fargli sentire il fascino di queste vite ordinarie e straordinarie al contempo.
6: Don Michele, quali nuovi linguaggi, se vogliamo anche quali nuove categorie teologiche dobbiamo adottare per comunicare una testimonianza che parli all'uomo contemporaneo?
8: Penso questo tema del racconto sia davvero decisivo non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Del resto anche il Vangelo si è cominciato a trasmettere grazie al racconto, no? Al racconto di una storia, di una vicenda. Noi, la maggior parte dei telespettatori, credo che di Madre Elisa conoscano ben poco, se non quasi nulla, no? Eppure sapere che dietro questa figura c'è un racconto, c'è una storia, avvince più che una teoria, no? Per cui il mettere a contatto con storie di Vangelo vissuto penso che sia molto importante anche per l'annuncio del Vangelo oggi. Raccontare quello che lo Spirito compie all'interno di una vita, dentro una comunità, a servizio di una comunità, diventa una bella caccia al tesoro, vorrei dire, da scoprire. La nostra penisola, le chiese che sono in Italia, sono densissime, ricchissime di tante storie, sono veramente una sorta di mosaico, direi, le nostre diocesi, dalle quali può emergere un vissuto di santità che attraversa la storia, la geografia del nostro paese. Neanche ci immaginiamo quante possano essere le persone che potremmo incontrare.
6: Un grande patrimonio da riscoprire, anche, cioè andare anche in questa direzione, non come un'operazione nostalgia, ma proprio per dire quel carisma, se noi siamo così oggi, anche perché ci sono stati loro ieri.
8: Sì, noi non andiamo a conoscere le storie dei santi come se andassimo a vedere un museo delle cere, vorrei dire, no?
6: Certo.
8: Ma vogliamo andare a cogliere un po' le nostre radici, le radici dei nostri territori, ma soprattutto meravigliarci di come l'azione dello spirito muove il cuore delle persone e risuona in maniera creativa all'interno di un determinato periodo storico. Questa è la profezia, potremmo dire, della santità, no? Uomini e donne che in ascolto

0: della parola del Signore, in ascolto della realtà, hanno saputo cogliere e mettere in atto gesti fecondi per quel determinato tempo. E gesti fecondi che poi crescono, no? Crescono all'interno della storia di un paese, di una comunità, di nuove generazioni che entrano a contatto con i loro vissuti e a loro volta possono diventare creativi.
1: Don Luca, anche a livello vocazionale può diventare uno strumento importante se pensiamo che Madre Isabaldo a meno di 30 anni era già vedova e ascoltando i bisogni del proprio territorio, anche consigliata da San Giovanni Battista Pia Marta, iniziò una nuova avventura che ancora oggi, di cui ancora oggi il territorio beneficia. Nel senso, saper prendere delle decisioni non è scontato.
2: No, neanche un po' scontato, però è bello vedere questo nella storia della madre Elisabaldo. Io tra l'altro ho letto la sua ultima biografia di recente ed era curioso vedere nei suoi scritti, quando lei scrive un po' di se stessa, della sua vicenda, anche tutta la fatica. E quindi tutto il dubbio, in modo particolare questo dubbio dopo la morte del marito, quindi nel periodo di vedovanza, e un dubbio accompagnato. Cioè, alla fine, come diceva anche Don Michele, i santi non li proponiamo per copiarli, perché non si può copiare la vita di qualcun altro e non sarebbe neanche un atteggiamento giusto, un atteggiamento intelligente. Però riscoprire, penso anche i nostri giovani, questa figura, una biografia che non parla di miracoli, quindi è vicina anche a loro, riscoprire che i dubbi di una volta sono i dubbi anche di oggi, tutto sommato, cioè l'umanità è un po' quella, certo, cambiati i tempi, cambiata la cultura, cambiate tante cose, però anche il cammino vocazionale si gioca alla fine su una preghiera, su un buon accompagnamento, su una vita di comunità e non condotta in solitudine. Penso che almeno questi tre ingredienti, poi Don Michele più del mestiere, però almeno questi tre elementi sono fondamentali e sono una costante per tutti.
1: Sei d'accordo, Don
0: Sono d'accordo,
1: Michele?
0: sì. Aggiungiamo a questi, quando ci diceva prima anche Don Luca in trasmissione radio, il prendersi cura, no?
1: Certo.
0: Penso che anche questa sia una dimensione, discernimento vocazionale molto importante, di chi vuoi prenderti cura, no? Chi ha bisogno della cura in questo tempo, no? Non mi riferisco soltanto evidentemente a un'opera di carità, qui stiamo parlando di questo, ma alla cura della vita, no? La vocazione ha molto a che fare con questo, prendersi cura di una realtà, di un luogo, di persone, di spazi, ecco, questo si intreccia molto con la dinamica vocazionale, guardare la realtà per riconoscere appunto nella sequela del Signore che cosa di bello possiamo fare.
1: Vi ringrazio per queste parole, per questa testimonianza, anche per averci fatto conoscere questa figura, Madre Elisabaldo, che come dicevamo, lo ricordiamo, ha dato il nome all'unità pastorale, appunto, Madre Elisabaldo della Diocesi di Brescia. Grazie a Don Luca Pernici per essere stato con noi, grazie come sempre a Don Michele Gianola per, insomma, il supporto rispetto anche ai temi che trattiamo spesso qui, è in cammino. Grazie per essere stati con noi, noi torniamo domani sera, come sempre, a partire dalle 19:30 per una nuova puntata in cammino. Buona serata e a presto.
3: Buongiorno, ben trovati, è scattata l'ora solare e abbiamo deciso oggi, non nascondo, con grande entusiasmo da parte di tutta la nostra redazione, di dedicare la puntata al burattino più famoso del mondo, Pinocchio. Applauso, vi prego, perché Pinocchio merita applausi. È la favola di Collodi che si legge quando siamo piccoli e che dovremo rileggere quando siamo grandi, perché Pinocchio è un romanzo di vera e propria formazione, per formarsi qualsiasi periodo della propria vita è giusto. Racconteremo Pinocchio dal punto di vista sicuramente del libro, di questo libro che ancora oggi ha così tanti lettori. Racconteremo Pinocchio nel cinema, nella televisione, nell'arte, nel museo a lui dedicato, nella musica. E allora abbiamo il grande onore di dare il benvenuto ad un musicista grande, che anche lui si è innamorato di Pinocchio. Non l'ho detta in italiano perfetto, ma ci stava. Ambrogio Sparagna, l'ora solare. Grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie infinite. Prego. Allora, che bello.

0: dentro ai nostri cuori, che non dimentichiamo mai.
1: Non dimentichiamo mai, anzi, una cosa, forse più si cresce, più Pinocchio torna. È un romanzo, è una favola, no, io lo chiamo libro, non dandogli titoli, che è ciclica, no? Ritorna nella vita. E di Pinocchio ci si innamora sempre di più. Il tuo Pinocchio, il tuo innamoramento per Pinocchio.
0: Beh, intanto il mio è nato da piccolo, perché come tutti
1: Certo.
0: i ragazzi della mia generazione, i bambini, studiavamo Pinocchio a scuola e poi l'ho incontrato tantissimo anche nel lavoro di studioso di canti popolari, perché è molto narrato nella tradizione.
1: Tu hai fatto uno spettacolo meraviglioso, Pinocchio e le storie
0: Sì,
1: cantate.
0: è uno spettacolo speciale dove mettiamo dentro repertori di canti che provengono da varie regioni d'Italia. Soprattutto portiamo anche narriamo la storia con una sorta di teatro delle figure, con le marionette, burattini,
1: Sì.
0: momenti cantati, momenti anche, diciamo, di musica strumentale, dove i personaggi prendono viva, prendono forza attraverso però soprattutto la canzone. E questo è importante
1: Lui.
0: perché io ho ripreso un po' quello che era la grande tradizione dei cantastorie, che oltre a raccontare le grandi storie, diciamo, della vita sociale, raccontavano la fantasia e quindi
1: Racconta e la
0: è
1: insegnavano, oltre
0: per
1: che
0: forza.
1: raccontarla, la insegnavano. Allora, sentite, noi oggi attraverseremo questo viaggio, questo libro che racconta una storia difficile, la storia di Pinocchio. È una storia complicata, la vita è complicata e Pinocchio forse quando siamo bambini ci viene soprattutto narrato per quel non dire bugie, no? Perché l'effetto era immediato. Allora abbiamo chiesto alla nostra Luciana Celeste, che ringrazio tanto, di andare un po' in giro a chiedere, ma voi delle bugie, che cosa ne pensate? Perché prima di dire sì, io sono uno che dice bugie, cari miei, ce ne corre, guardate un po', vediamo che cosa diranno, eh? Non saprei, vediamo. E le mie ragazze.
2: Io ricordo il burattino che diventa bimbo, il naso che cresce e poi il paese dei balocchi, no? Questo mondo fantastico che però poi non è la realtà.
3: È stato il mio primo libro che Babbo mi ha comprato, un libro pop-up, un po' di tempo fa, no? E mi divertivo a sfogliarlo, ad aprire, ad un certo punto mi è rimasto il burattino in mano. Mi ha sempre accompagnata, sia da bambina che da grande, anche adesso da insegnante.
4: Tanti bei ricordi dell'infanzia, di quando andavo a scuola, di quando le maestre raccontavano, ci raccontavano, insomma, raccontato questa storia, le maraghelle che combinava Pinocchio e adesso suscita tante, insomma, emozioni quando lo racconto ai miei figli.
5: Può imparare tanto, no? Da questa storia, come le bugie quando cresce il naso, no? Di Pinocchio, ma cosa vuol dire veramente questa crescita del naso, queste bugie che si possono dire spontaneamente e che anche noi adulti tante
3: Sì.
5: volte lo facciamo.
3: È una cosa che faccio sempre di segare il naso ai bimbi quando anche loro me le raccontano. E tante volte chi non racconta qualcosa, ricordo, è un mio primo ricordo di dire una piccola bugia, di nascondermi sotto un tavolo.
6: Mi ricordo quando ad esempio, non lo so, nascondevo una maraghella che avevo fatto e invece dicevo di aver fatto un'altra cosa.
7: Io avevo paura che il mio naso crescera e con questo faceva così che ogni volta che faceva piccole bugie diceva ma ancora va bene.
3: Bugie, bugie comunque diciamo discrete, bugie buone insomma.
2: Siamo un po' tutti Pinocchi a volte.
1: Siamo un po' tutti Pinocchio. A volte, assolutamente, grazie Luciana Celeste. Maestro Ambrogio Sparagna, beh, adesso non posso fare la domanda, tu dici le bugie perché sembrerebbe brutto, però questa storia di Pinocchio, rispetto ad altre situazioni, appena uno accenna una bugia o sta pensando ad una bugia bianca, cioè le bugie buone, come diceva la nostra ascoltatrice poco fa, Pinocchio ti viene subito in mente, no?
0: Sì, diciamo che viene in mente anche un po' un Pinocchio

0: Vuol dire che è un po' così, un po' anarchico, che non gli piace stare appresso alle regole, è
1: Certo.
0: uno un po' così che cerca anche di sfuggire alle regole, però ha questa vena molto importante di questa generosità assoluta, perché poi è anche è così essere generosi non è che spesso funzioni anche nel
1: Non
0: racconto.
1: funziona sempre, però per esempio, Pinocchio racconta l'importanza della scuola. Oggi, per fortuna, almeno in una parte di mondo, i bambini hanno il diritto di andare a scuola, tutto il diritto di andare a scuola, anzi, magari sbuffano pure, l'hanno fatto tutti i bambini del mondo. Ma Pinocchio all'epoca raccontava quanto fosse importante
0: Sicuramente.
1: andare a scuola, raccontava la lotta contro l'ignoranza, contro la
0: Sicuramente.
1: meschinità,
0: È un
1: contro
0: modello importantissimo
1: la
0: perché
1: denuncia di una miseria che era vera.
0: assolutamente per questo noi celebriamo adesso i 200 anni di Collodi, è un personaggio fondamentale della storia e dell'unità nazionale.
1: Certo.
0: Perché uno degli elementi fondamentali, ecco perché poi questa stratificazione nel mondo popolare nasce in Toscana, ma fondamentalmente è un eroe, fra virgolette,
1: Senza
0: italiano
1: confini.
0: di tutta la
1: Certo.
0: cultura italiana e soprattutto diciamo, di quella che noi identifichiamo come cultura popolare. È proprio attraverso questo segno di possibilità di redenzione, che poi è quello che ha caratterizzato anche la narrazione di tanti cantastorie che davano. Pinocchio come modello, quando facevano, che andavano di paese in paese, sto parlando qualcosa che si è diffusa intorno insomma, subito dopo che è nata la storia, però che ha avuto una stratificazione per
1: Sì,
0: decine e decine di anni dappertutto ed è rimasta nel cuore di tutti attraverso proprio questa immagine, che c'è la possibilità di farcela.
1: si può cambiare, si può diventare persone migliori, babbo come ero buffo quando ero burattino, ma anche su questo poi apriremo una parentesi. Sicuramente però Pinocchio continua a difendere l'ingenuità e la curiosità di tutti i bambini o di tutti quelli che hanno ancora un cuore bambino, se lo tengano stretti fino a 100 anni, e noi di questo parleremo tra poco. Allora, Solari, di molto altro, abbiamo tante cose da farvi vedere, non è una bugia, è tutto vero. A tra poco, grazie.

0: Luna è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
4: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
5: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
4: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
1: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.
6: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano? 4/4.
7: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
8: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
9: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
6: Insegnalo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
1: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
10: Pinocchio che siamo noi, Pinocchio, quanto abbiamo da dire su questo burattino che tanto amiamo e continuiamo ad amare indefessamente. Ambrogio Sparagna, l'artista, il maestro, il musicista che ha dedicato lo spettacolo Pinocchio e le storie cantate, mi stava dicendo durante la pubblicità, ora vi porto in Kazakistan, quindi siamo qua. E poi ci ha raggiunto Giuseppe Garbarino, ben arrivato, presidente del Museo del Giocattolo.

0: beato a lei, e di Pinocchio a Firenze, ma anche vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano 1826-2026 e grande appassionato di Pinocchio. Esatto. Ma fin da piccolo grande appassionato?
1: No, è una cosa abbastanza da adulto.
0: Recente.
1: Anche perché avvicinarsi al mondo di Pinocchio, ma soprattutto a quello del Collodi, è culturalmente molto di livello, perché il Collodi tutti lo conoscono per Pinocchio.
0: Ah, certo,
1: lo identificano
0: è un
1: per Pinocchio.
0: Scrittore.
1: Ma lui è stato un brillante giornalista satirico nel periodo a cavallo tra il Granducato di Toscana e il Regno d'Italia.
0: Mazziniano di ferro. Poi ovviamente seguì l'Unità d'Italia. Ambrogio Sparagna, il Kazakistan.
2: Sì, mi piaceva l'idea di raccontare anche piccoli episodi che hanno segnato la mia vita con Pinocchio in luoghi impensabili. Chi fa il mio mestiere spesso si trova nelle situazioni più distanti, no? E facevamo una tournée in Kazakistan e ad un certo punto ci siamo incontrati con degli allievi del conservatorio di Astana. E sì. Loro erano appassionati di Pinocchio, mi chiedevano, però non era il Pinocchio soltanto di Disney, è il Pinocchio di Collodi, il Pinocchio italiano.
0: Di Collodi.
2: E mi chiedevano informazioni su questo personaggio, così, e che loro erano, erano innamorati di queste storie.
0: Per e cui, di queste storie e di questo personaggio noi parliamo. Io ho nelle mani una... credo preziosissima.
1: Ma ora, preziosissimo, grande parola. Vista. Diciamo che dovrebbe essere la prima edizione di Pinocchio in lingua cinese, sì. Stampato ad Hong Kong 1938-39. Praticamente nello stesso momento in cui Walt Disney decide di fare un cartone animato su Pinocchio.
0: Su Pinocchio, eccolo qua, qui c'è tutta la storia di Pinocchio in caratteri che mai sapremmo leggere, tranne quelli molto bravi che lo sanno fare, ma per dire l'internazionalità di questo burattino che poi diventa bambino, il direttore ci ha riempito di curiosità. Allora, ogni personaggio di Pinocchio, del libro Pinocchio, si rifà a qualcuno. Pesce-cane o balena? Chi era?
1: Naturalmente un pesce-cane, perché il Collodi scrive un pesce-cane. Un mostro marino alto come un palazzo di 5 piani.
0: Wow.
1: E a Firenze non soltanto i bambini e le bambine leggevano Pinocchio, anche i genitori, perché la prima edizione uscì a puntate su un giornale proprio per l'infanzia, nell'arco di 2 anni e mezzo. Quando arrivarono a leggere di questo mostro marino o pesce cane alto come un palazzo di 5 piani, guarda un po' di chi si parla, di un certo Girolamo Pagliano, che era proprietario del Teatro Verdi, i famosi 5 piani.
0: Sì, eccolo qua.
1: Ecco, questa è una vecchia immagine, di un momento storico, dell'epoca.
0: Quindi il palazzo di 5 piani c'era?
1: E soprattutto, lui era una specie di strozzino, la gente si indebitava con lui perché lui giocava molto a carte, e avendo soldi rilanciava, e gli altri, giustamente...
0: Pesce cane, quindi non ci
1: mangiava
0: sono
1: le persone.
0: Mangiava le persone.
1: Per via del
0: Senta,
1: denaro.
0: Il grillo parlante invece?
1: Il grillo parlante era un parente del Collodi.
0: Ah,
1: non era proprio un prete, aveva gli ordini minori ed era un insegnante delle scuole pie di Firenze, Ulisse Zipoli. E con lui il Collodi andò a vivere in un certo periodo della sua vita, da abbastanza giovane, perché non voleva stare col fratello e con la nuova compagna, un po' chiacchierata, appunto, del fratello Paolo Lorenzini. E andò a vivere con
0: questo parente.
1: Ulisse Zipoli era un insegnante, ma soprattutto era una persona che a Firenze molte persone andavano da lui per chiedere dei consigli. Ho questo problema, mi puoi aiutare per questa cosa? Come posso risolvere? Un po' come grillo parlante, no?
0: Meraviglioso. Eccolo. Ne ho anche per Mangiafuoco e Mastro Ciliegia, guarda, abbiamo tutto. Mangiafuoco che è questa figura terribile, no? Che fa paura.
1: Certo.
0: Però
1: certo.
0: Poi...
1: buono,
0: però
1: buono,
0: poi,
2: generoso.
0: Alla fine, buono e generoso. Mangiafuoco chi
1: allora,
0: era? Non era questo,
1: No, ora arriviamo anche a questo personaggio che
0: questo è il Granduca di Toscana.
1: Importante, Leopoldo II. In teoria questo Mangiafuoco era un burattinaio che aveva anche dei cani ammaestrati. Probabilmente era un certo Pierannizzi che girava tra Firenze e dintorni.
0: Sì.
1: Però, nel testo di Collodi, che cosa leggiamo nel libro di Pinocchio? Che Mangiafuoco si arrabbia,
0: sì.
1: Poi dopo vabbè via lasciamo perdere e regala anche 5 monete d'oro, sì. A Pinocchio. Ma uno che vive per strada con i burattini, i cani ammaestrati, insomma, queste 5 monete d'oro, cioè uno zecchino d'oro era tanta roba, certo. A quell'epoca, un potere d'acquisto molto grande, cioè ci si viveva diversi mesi con quei 5 zecchini. Quindi chi poteva essere? Che aveva le stesse caratteristiche di Mangiafuoco, che magari si arrabbiava e poi vabbè lasciamo perdere. Era appunto Leopoldo II, il Granduca di Toscana.
0: Ah, però...
1: che ogni tanto veniva preso in giro da vari personaggi dell'epoca, come Giuseppe Giusti, che scrisse una poesia per prenderlo in giro, ma anche altre persone, quindi articoli dei giornali, la gente chiacchierava, parlava.
0: Meno. Io ho detto non è lui, e invece...
1: Poi dopo, vabbè, via. Non per nulla Leopoldo II veniva chiamato il babbo dai fiorentini.
0: Il babbo dei fiorentini, starnutiva anche lui? Non si sa.
1: No,
0: di questi tempi, parlando una puntata di Pinocchio e di naso, io chiedo scusa per il mio naso, tra parentesi, vi chiedo perdono. A proposito di naso, Mastro Ciliegia, ma non è quello il motivo, sono solo raffreddata. Mastro Ciliegia è questo vicino di casa. A te era simpatico Mastro Ciliegia?
2: Beh, mi ricorda molto i mondi e le narrazioni dei paesi, dei personaggi di paese che sono un po' così...
0: Un po' grettini,
2: un po' invidiosi, un po'...
0: Un po' invidiosetto, Mastro Ciliegia. Chi era Mastro Ciliegia?
1: Mastro Ciliegia o Mastro Antonio, perché nel testo di Pinocchio il Collodi lo chiama in questi due modi. Il suo nome vero era Angelo Antonio Segoni, era un falegname che abitava vicino alla villa della Petraia...
0: Sì...
1: dove aveva una villa anche che prendeva in affitto il fratello del Collodi,
0: sì.
1: E Collodi quando andava lì a trovare anche la madre faceva delle belle passeggiate nei dintorni, conosceva tutti, parlava con tutti e entrava anche nella bottega di falegname appunto di Mastro Antonio.
0: Allora, per la fata turchina arrivo tra un attimo, perché scusate, su quella dobbiamo aspettare un momento, lo merita, insomma merita un po' di attesa, merita soprattutto che noi guardiamo insieme a voi queste poche ma bellissime immagini di uno spettacolo di eccezionale bellezza. Guardo Ambrogio Sparagna non a caso, guardate.

0: Eppure, visti soltanto questi pochi secondi, viene voglia di seguirti. Sì. Non si va nel paese dei balocchi, si va in un paese felice seguendo questo tuo spettacolo.
1: Sì, perché poi noi lo facciamo con Maurizio Stammati, che è un grande lavoratore del teatro dei ragazzi, lo facciamo nelle situazioni anche più complicate, siamo stati negli ospedali, nei teatri, nelle realtà, come dire, marginali. E noi questo spettacolo lo facciamo sempre, in tutte le situazioni. Ci sta, è un momento in cui abbiamo un buco, lo facciamo, perché credo sia qualcosa di immediato, forte. E questa mediazione tra la musica e le piccole scene narrate con queste forme di teatro semplice, elementare, lì c'è una baracca proprio da burattini, no? C'è il gioco, uno entra e esce da questa storia.
0: Ma il vero teatro era un carro che si apriva di fronte agli spettatori e lì iniziava la magia.
1: Quest'idea che tu poi non hai bisogno di niente e lo fai dappertutto. E questo è anche un qualcosa che lavorando su Pinocchio ho dovuto in qualche modo rimettermi in gioco, perché chiaramente devi pensare qualcosa che sia diretto, orizzontale, che non possa avere una divisione, quindi
0: Brogio,
1: molto intenso.
0: Tu sei un poeta, non sei solo un artista, sei un poeta, e fai della tua poesia, della tua arte, strumento di bene. Hai citato poco fa, però ci sei passato troppo velocemente, io sono cattiva e ci torno sopra. Hai citato gli ospedali pediatrici.
1: Sì.
0: E quando si parla di ospedali pediatrici, sono quelli che vorremmo vedere vuoti, no? Cioè, sì. Tolto, ti devi togliere le tonsille e l'appendicite. Invece, gli ospedali pediatrici sono luoghi che visitare è importante, sono luoghi nei quali andare a fare arte, quest'arte da parte tua assume un valore ancora più grande, perché quei bambini come guardano
1: il
0: tuo spettacolo
1: su
0: Pinocchio?
1: Posso...

0: dimenticare mai quando andavamo, addirittura stavamo al Gemelli, al reparto dei bambini che soffrono, e lì abbiamo attrezzato una baracca dei burattini piccolissima, e questi bambini che cantavano con noi quasi a filo di voce riuscivano ad avere quel momento di sorriso. Penso che quello è una delle immagini più intense che mi conservo del mio lavoro di musicista e di narratore di storie. Alla fine tu puoi fare i grandi teatri, puoi fare tutte le più grandi scene, ma vedere quel bambino che sta lì intubato in una situazione molto difficile, che ride e mi dice, abbraccia a me, Maurizio e Erasmo Treglia, e dice, è il momento più bello degli ultimi anni, grazie. Beh, questo io non lo
1: Bravo
0: scorderò più.
1: Ambrogio. Perché Ambrogio Sparagna, se non vai lì con la tenaglia e gli tiri fuori
0: Eh
1: queste
0: no,
1: cose, di suo, ma no, non perché non le voglia raccontare, ma di suo direbbe faccio tanti spettacoli e invece bisogna essere un po', no, bisogna andare un po' più in
0: ma
1: fondo.
0: questo è una cosa che uno deve fare perché è dal
1: Io so esattamente
0: cuore.
1: come tu fai tutto questo, lo sa chiunque ti conosca, lo fai perché è cuore puro, no? Perché dietro questo, anche dietro questo burattino, si nasconde la grande possibilità di fare qualcosa di dolcemente utile per tutti. E in particolare, sapete, farlo per i bambini significa farlo per i loro genitori, per i loro nonni, per le loro famiglie. No? Allarghi l'onda, allarghiamo l'onda con il museo di Pinocchio a Firenze. Quando il nostro Giorgio Brancia, adorato Giorgio, è andato, c'era una fila di persone che voleva seguirlo dalla redazione. Ti serve aiuto, Giorgio? Possiamo accompagnarti? No, è andato lui per tutti noi. Andiamo a vedere il museo di Pinocchio a Firenze. Bravo, Ambrogio.
2: Ci troviamo a Firenze, a pochi passi dal Duomo. Questo è un museo, possiamo dire, senza che si allunghi il naso, unico al mondo perché all'interno abbiamo due collezioni private, Giocattolo Antico e Pinocchio. Questo museo è nato circa 4 anni fa e all'inizio avevamo non molti pezzi, adesso siamo ad oltre 3.000. Sono giochi che hanno anche 200 o 300 anni, tutti meccanici, quindi tutti funzionanti, e il protagonista naturalmente è Pinocchio, che è nato qui a Firenze. Abbiamo Pinocchi in tutti i tipi, di tutti i generi, abbiamo Pinocchi di legno, Pinocchi di ceramica, troviamo un Pinocchio costruito con dei piccoli pezzetti, le sorprese di quei classici ovetti di cioccolata che tutti ben conosciamo. Abbiamo un libro russo su Pinocchio che viene chiamato I Gruschi Burattino e la storia è piuttosto diversa da quella vera di Pinocchio. Troviamo dei Pinocchi coreani, abbiamo un Pinocchio di latta del 1920, troviamo tantissime espressioni della creatività umana. Ci sono le bottiglie di Pinocchio, abbiamo le caramelle di Pinocchio, abbiamo la cioccolata di Pinocchio, le carte da gioco, abbiamo la birra di Pinocchio. La birra di Pinocchio è una birra bugiarda, molto buona, ma è bugiarda. Questo è un museo per adulti e per bambini, perché propone un viaggio all'interno della fantasia, dei ricordi. La reazione che vedo nei visitatori sono reazioni diverse. Allora, c'è chi magari entra un po' titubante perché pensa che siano soltanto giochi da bambini, invece poi li vedo che si entusiasmano e quando escono sono realmente tornati bambini e si ricordano del gioco, dei nonni, dei luoghi e quindi penso che sia un museo molto magico dove si può sognare.
1: Questo primo piano finale, ci ricollegheremo. Allora, vicepresidente del Comitato Bicentenario Collodiano, si festeggiano i 200 anni dalla nascita dell'autore di Pinocchio. Chi era Carlo Collodi, che Collodi non si chiamava?
3: Allora, Carlo Renzi.

0: che poi appunto si cominciò a firmare con Lodi nel 1856. Aveva già utilizzato anche altri pseudonimi, a volte solo per scrivere, firmare un articolo o altre piccole cose. Lui era un dipendente pubblico e contemporaneamente faceva anche però l'attività di giornalista satirico, critico teatrale, ed era direttore anche di vari giornali. Per evitare di essere in prima fila con la sua faccia e col suo cognome, cominciò a utilizzare questo pseudonimo, appunto, Collodi. Perché? Perché sembra che fin dall'infanzia, quando lui aveva abitato per un certo breve periodo, facendo 1 o 2 anni delle scuole, nelle nostre scuole elementari, a Collodi, quando tornò a Firenze tutti lo chiamavano quello di Collodi. Quindi questo nome o soprannome lo inseguì, certo, per tutta la vita. E quindi noi lo conosciamo giustamente con quelle...
1: Gli dobbiamo tanti di quei grazie a questo signore, ma tanti. Ero rimasta alla fata turchina. Ma ti pare che io mi perda la fata turchina? Allora abbiamo capito che addirittura Mangiafuoco, identificabile nel Granduca, esatto, di Toscana. La fata turchina?
0: Eccola qua. Giovanna Ragionieri. Questa è un'immagine ormai molto anziana, con questo Pinocchio. Era una bambina che aveva conosciuto il Collodi, che frequentava la casa, questa villa Bel Riposo, che prendeva appunto in affitto vicino appunto tra Firenze e Sesto Fiorentino, il fratello Paolo, e perché il padre faceva lì il giardiniere, probabilmente la madre dava una mano in casa. E il Collodi si è affezionato a questa bella bambina e l'ha identificata poi nel corso degli anni, quando ha scritto Pinocchio, appunto, nella fata dai capelli turchini. E c'è da dire una cosa, che a un certo punto, quando era ormai anziana, tornò alla ribalta, non si sa bene per quale motivo. Addirittura Johnny Dorelli l'andò a trovare.
1: Per il suo carissimo
0: perché
1: Pinocchio.
0: Perché stava facendo, aveva appena inciso Carissimo Pinocchio, e i bambini di tutto il mondo, e soprattutto dall'Italia, indirizzavano le loro lettere alla fata dai capelli turchini. Firenze o Sesto Fiorentino.
1: Le dobbiamo tutti quei travestimenti di carnevale, dove bambine di ogni tipo, età, quello che volete, giravano con sta parrucca, con le due treccione azzurre così e col cappello a cono. Era un momento, quelle che non l'hanno avuto hanno riportato seri danni, nel senso che volevamo tutte essere sta fata turchina, ma perché, secondo te, Ambrogio, tutte le bambine la fata, forse perché è il personaggio più...
2: Beh, sicuramente è un personaggio fuori dal racconto, è straordinario proprio. Poi è un personaggio che ritorna anche in questa dimensione di grande, come dire, affetto gratuito, no? Questo voler bene.
1: Voler bene.
2: Voler bene e basta.
1: Che ve l'ho detto, è poeta. Allora, ci sarà un campionato della bugia, signori, chi può si iscriva. E nel senso, qui ci iscriviamo tutti? Parlo anche ai miei tecnici, tutti?
2: Tutti.
1: Anche il nostro sbaffo, sì. Anche se lui bugie non ne dice.
0: Paola, possono venire tutti, non c'è problema.
1: Quando è sto campionato della bugia?
0: Allora, il campionato della bugia, quello ufficiale, viene fatto ai primi di agosto nella località Le Piastre, nel comune di Pistoia. Ma a Firenze, all'inizio di luglio, probabilmente il 6 di luglio, verrà fatta appunto una selezione fiorentina del campionato della bugia, proprio dedicata appunto a Pinocchio e ai 200 anni di Carlo Lorenzini.
1: Questa
0: detto
1: è una cosa
0: Collodi.
1: Bellissima. Adesso noi ridiamo su questa cosa, però invece è un tenere e mantenere costantemente vivo. Ma quando eri bambino, Ambrogio, e tu leggevi per la prima volta Pinocchio, perché c'è un momento in cui lo leggiamo per la prima volta Pinocchio, avresti mai immaginato che nella tua infinita produzione artistica lui avrebbe avuto un peso così?
2: No, diciamo che io l'ho anche ascoltato in forma orale, non soltanto letto. E questa è una cosa importante che va messo in evidenza. Perché noi ragioniamo in una... quando nasce Pinocchio, gli italiani non sanno leggere, pochissimi sanno leggere. E una storia così, che si presta a essere narrata oralmente. E tutti hanno imparato Pinocchio perché magari l'hanno sentita, ascoltata da persone in casa, in famiglia.
1: Da chi sapeva leggere?
2: Io c'avevo una anziana zia che mi raccontava alcune storie di Pinocchio, diciamo, ovviamente le storie quando si narrano cambiano forma, prendono un ritmo, prendono una narrazione un po' diversa da quello che tu sei abituato a leggere. Però questa dimensione della narrazione orale è stata per me

0: qualcosa di importante. E credo che per tanti italiani che non sapevano leggere,
1: che erano tantissimi,
0: per esempio il fatto che si custodiva questo libro di Pinocchio nelle case, come se fosse una reliquia.
1: Sì, sì.
0: E tu andavi nelle case dei contadini, anche che io ho frequentato negli anni 70, e non avevano libri, però magari qualcuno aveva un libro di Pinocchio che gliel'aveva dato il padre, che gliel'aveva dato la madre.
1: Conservato.
0: Come qualcosa di una reliquia. Magari qualcuno c'era i libri dell'orazione, delle preghiere, e poi c'avevano
1: però
0: anche
1: Pinocchio
0: il racconto
1: non mancava.
0: Di Pinocchio. Questa è una cosa che mi ha sempre molto colpito.
1: Allora, signori, Giuseppe Garbarino, signor Presidente, grazie di essere stato con noi. Presidente del Museo del Giocattolo e di Pinocchio a Firenze, perché grazie del lavoro grande che fate, perché questo lavoro per noi è molto, per tutti noi, per la memoria è molto molto importante. Di Ambrogio Sparagna che cosa possiamo dire? Lo abbracciamo tutti.
0: Grazie,
1: perché
0: Paola.
1: Lui ha un cuore grande e immenso.
0: Grazie, io vi ringrazio.
1: Grande e immenso.
0: Che avete questa attenzione per questi temi che, diciamo, non fanno parte spesso di quello che è il dibattito, fra virgolette, quotidiano.
1: Noi
0: E invece questo è qualcosa che noi abbiamo nel cuore, che è basta poco, sai. Noi abbiamo tante storie dimenticate, poi basta un pochettino, un piccolo fiammifero che si accende e diventa una grande fiamma.
1: Eccoci qua.
0: Grazie.
1: Grazie ad Ambrogio Sparagna. Grazie Presidente Garbarino. Guardate un po' questa immagine, il genio di Comencini, un Nino Manfredi infinito e il piccolo Andrea Balestri nella bocca del pesce-cane. Sapete che facciamo dopo la pubblicità? Andiamo a scovare Pinocchio nel cinema, nella televisione, abbiamo tanto, tanto, tanto ancora da dire. A tra poco, grazie.

0: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
1: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
2: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
3: Pubblica utilità!
4: Simon Birch, sabato in prima serata.
5: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
4: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
6: Carissimo, carissimo Pinocchio! A Pinocchio stiamo dedicando la nostra puntata e scrittrice e critica cinematografica Erika Pomella ha deciso di stare con noi. Grazie,
7: grazie, grazie Erika.
6: Grazie infinite. Allora, Pinocchio, registi internazionali, creatori, su tutti brillerà Walt Disney, hanno deciso saggiamente di innamorarsi del burattino. Quando risale la prima volta di Pinocchio al cinema?
8: Allora, la prima volta di Pinocchio al cinema risale addirittura al 1911, quindi stiamo parlando proprio degli albori del cinema.
6: Sì.
8: E già da questo in realtà si percepisce quanto sia universale Pinocchio, perché stiamo parlando di un film muto, quindi un film che non ha bisogno di parole, una storia che non ha bisogno di parole e di dialoghi per arrivare. E questo fa capire anche già quanto l'opera di Collodi fosse già in realtà diffusa, quanto fosse già molto amata, perché appunto veniva recepita senza bisogno di dialoghi perché era già universale.
6: E varcare l'oceano e varcare i confini, gli stessi confini nazionali, insomma, rappresenta e rappresentava all'epoca a maggior ragione un valore, un grande valore. Noi siamo tutti innamorati del Pinocchio di Walt Disney, no? Del grillo parlante con la sua tuba, di tutto quello che Pinocchio di Walt Disney significa. Quella è stata una grandissima operazione, insomma, importante, imponente.
8: Assolutamente, quello ha fatto arrivare Pinocchio a tutti, chiunque, anche chi non lo aveva mai sentito nominare, dal 40 in poi sapeva chi era Pinocchio, sapeva la sua storia, nonostante Walt Disney abbia fatto dei grandi cambiamenti, sì, l'abbia reso molto più a portata di bambini, anche già solo il fatto che non abbiamo più il pesce cane di Collodi, ma abbiamo la balena, sì, è molto più fantasioso, però è stata un'operazione che ha reso davvero Pinocchio una figura centrale della cultura internazionale, quindi non è solo varcare i confini nazionali, è proprio varcare i confini della cultura.
6: Cioè diventare mondiale,
8: esatto.
6: E stimate 1940 in un tempo che era...
8: Esatto.
6: Nasceva disgraziato di per sé, insomma, e quindi la seconda guerra mondiale aveva iniziato già a fare i suoi danni. Però noi abbiamo un Pinocchio che puoi vedere, rivedere, rivedere, poi lo rivedi un'altra volta, poi dici, sai che c'è, mi riguardo Pinocchio, che è quello del grande Comencini. Eccolo qua, qui è da solo, cioè da solo, qui c'è il regista con tutto quello che serve, no? Nel senso, un Nino Manfredi
8: straordinario.
6: Lui è stato proprio Geppetto.
8: Lui è Geppetto, è ancora Geppetto. Bravo. Il film di Comencini è veramente un bagaglio da cui non ci si dovrebbe mai liberare, è veramente un capolavoro.
6: E quei due signori sulla sinistra fecero un ruolo che forse è stato il ruolo più singolare, hanno fatto tantissime cose, ma più speciale della loro carriera artistica insieme.
8: Sì, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia con il Pinocchio di Comencini secondo me hanno raggiunto l'apice della loro carriera, perché nonostante riproponessero un po' quello che era la loro formula vincente, la loro simpatia, la loro naturalezza, qui arrivano ad andare così tanto sopra le righe, ma senza mai veramente esagerare, che diventano protagonisti aggiunti. Cioè, io avrei visto anche un film a parte solo sul gatto e la
6: solo
8: volpe.
6: Solo sul gatto e la volpe, sì. Assolutamente sì. Sì. Anche per la bellezza dei costumi, la bellezza di come tutto questo, questa narrazione di Pinocchio nelle mani di Luigi Comencini fosse diventato, non ci aspettavamo altro che questo, capolavoro. E allora, io li dico sempre i secondi, mi piace tanto dirvi che saranno 54 secondi, perché così li centelliniamo e ce li contiamo un pezzettino alla volta. Quel Pinocchio, 1972.
3: Ma se ti ho detto...
7: Ho fame.
3: Pinocchio! Figlio mio!
7: Ho fame.
3: Va bene, ho capito.
9: Oh, Matto Ciliegia, ci fa delle uova?
3: Ho cosa ti do da mangiare? Aspetta, aspetta. Oh, guarda, sono arrivate tre pere. Guarda, guarda, guarda. Ti piacciono le pere?
7: Se vuoi che le mangi, mi fai il piacere di sbucciarle.
3: Sì, va bene, subito. Però non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Altrimenti poi i bambini si viziano.
6: Che meraviglia! Fatemelo dire, la musica era perfetta. E Manfredi dà una... lui è stato un papà eccezionale, ma... dà una lettura di Geppetto così unica.
8: Secondo me con Nino Manfredi abbiamo capito che nonostante il protagonista sia Pinocchio, Pinocchio senza Geppetto non va da nessuna parte. Bravi. Con Nino Manfredi ha fatto un padre eccezionale, ha fatto un uomo eccezionale che si mette sempre in discussione, che cerca da solo la sua felicità anche in un'Italia che, come si vede, come abbiamo visto anche dalla clip, è molto povera.
6: Sì.
8: È l'Italia del dopoguerra, quindi un'Italia rurale, un'Italia che quasi sembra voler omaggiare, non so, il neorealismo, proprio perché si sente quella povertà, ma in quella povertà questo Geppetto trova la sua felicità.
6: E quelle pere sbucciate, esatto, di cui poi, no, si mangia il torsolo, quante volte diciamo, e poi fai la fine di Pinocchio col torsolo delle pere, quante volte nella vita. Li abbiamo citati, Gatto e Volpe, e comunque questo Pinocchio di Comencini, ecco, il Pinocchio è di Collodi, però questo è il Pinocchio di Comencini, sì. Giustamente Pinocchio di Comencini, andiamo avanti.
7: Oi, oi, oi. Cosa mi è successo? Che male.

0: Dove sono?
1: Guarda, è di legno.
2: Ma allora che abbiamo impiccato?
1: Ora.
3: Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata!
2: Se ne va!
4: Eh sì! Che straordinari loro! Abbiamo visto Gina Lollobrigida che interpretava la fata turchina, stupenda, bellissima, e loro eccezionali in questo ruolo di gatto e volpe. Sì. E questa idea di Comencini di far diventare Pinocchio bambino, poi di nuovo burattino, poi bambino, che non stona però con la
5: storia.
4: No, ma
5: infatti si lega anche bene a quello che hai detto tu, che questo è il Pinocchio di Comencini, perché sì, lui ha preso l'opera originale di Collodi, sì, ma gli ha dato la sua visione e l'ha resa iconica, l'ha resa indimenticabile.
4: Quella musica era perfetta, anche, e deve essere perfetta in un film perfetto, sì, anche la musica.
5: Sì, perché riesce a far sposare bene sia il tono da commedia, perché ci sono tantissimi momenti che fanno ridere,
4: certo,
5: l'urgenza anche del realizzare un desiderio, ma c'è anche quel sottotesto, un po' di nostalgia, un po', sì, di quello che proviamo quando poi torniamo a casa dopo essere state lontani.
4: È brava Erika, hai perfettamente ragione. Io voglio anche ricordare nei panni del giudice un meraviglioso Vittorio De Sica, lo voglio ricordare, perché quel Pinocchio di Comencini aveva veramente il massimo che tu potessi desiderare, ce l'avevi là, bastava accendere la televisione e noi tutti in prima fila così a guardare, ad aspettare quell'appuntamento. Allora, c'è un uomo, un signore in Calabria, che ad un certo punto della sua vita ha smesso di fare quello che stesse facendo e si è deciso per un lavoro, il seguente: creare burattini, il Pinocchio di Comencini, quel Pinocchio, quel burattino, e questo signore, Giorgio Brancia, e il racconto è fatto, tutto qui per voi.
6: Un giorno una bambina, e questo è successo veramente, camminavo dentro Cosenza, la bambina che poteva avere 6 o 7 anni ha fermato il papà, ha detto: papà ferma, guarda chi è quel signore. Il papà ha detto: ma chi è? E Geppetto, quello che è venuto a scuola, che mi ha fatto vedere come si faceva Pinocchio. Ha detto: Geppetto, la bambina, e mi ha abbracciato, ma mi sono emozionato che mi ha riconosciuto, ha detto: ah, che bella soddisfazione. Dentro siamo nel mio piccolo laboratorio, neanche 6 metri quadri, e però questo è il mio mondo. Io quando scendo qua a lavorare mi sento realizzato, perché realizzo queste piccole creature e ogni Pinocchio che faccio è un'emozione, ma credetemi veramente. Si parte dalle scarpettine, i piedi che poi vanno agganciati, le mani tutte snodabili, e poi la testa. E poi le pupille, qua le pupille adesso si possono muovere, vedete? E dare dello sguardo l'espressione che uno vuole. E qua credetemi c'è tanto lavoro, eh? E per fare uno di questi ci vogliono 3 giorni. E poi alla fine è questo qua, vedete? Con il grillo parlante, c'è la borsa, c'è il libro, tutto in legno, vedete? Che studia, e studia Pinocchio. Fa finta di studiare. Io sono autodidatta, io prima facevo l'imbianchino, poi ho avuto un piccolo tumore, sono stato un po' in depressione, che mi era abbandonato, e un giorno mi sono andato a fare una passeggiata giusto per dimenticare la malattia, e ho visto un dronchetto di lei, credetemi, in quel ceppo io ho visto Pinocchio, ho detto: devo realizzare un Pinocchio. Mi sono andato a fare le fotocopie del vero Pinocchio di Comencini. Ho fatto il Pinocchio e da quel giorno non ho smesso mai. Come vedete, qua ci sono tutti i miei bambini, che per me sono bambini, e sono piaciuti tantissimo. Io faccio i burattini soprattutto per i

0: bambini, anzi, a volte quando porti Pinocchio in giro non sono solo i bambini, sono pure le persone grandi che quando passano si mettono a ridere. Io cosa faccio? Signora, vedete, c'è bisogno di sorrisi oggi come oggi, perché c'è troppa tristezza in giro. E quando passano che io porto i Pinocchi, ridono, ritornano bambini, ecco. È come io adesso che mi sto emozionando, ma non che mi emoziono perché quando parlo dei miei Pinocchi esce fuori l'emozione che ho dentro per loro.
1: Allora, grazie a Giorgio Brancia. Carissimo signor Geppetto, lei ha scelto di cambiare lavoro, ha scelto di cambiare vita e noi la ringraziamo con tutto il nostro cuore. Davvero grande, grandissimo artista. Allora, Geppetto è stato affidato anche al cinema, e qui veniamo al cinema, sempre ad attori importanti. Perché Geppetto è giustamente, Erika, quella figura, sì. Senza Geppetto, dici bene tu, non ci sarebbe, in tutti i sensi,
2: esatto.
1: Non ci sarebbe Pinocchio. Chi sono stati gli altri?
2: L'altro grande Geppetto è stato Benigni nel film di Matteo Garrone. Tra l'altro Benigni, che già nel 2002 aveva fatto la sua versione di Pinocchio, in cui faceva Pinocchio, ma la vera riuscita, secondo me, è stato quando ha interpretato Geppetto per Garrone. Perché secondo me in quel Geppetto lui ha un po' ereditato il lascito di Nino Manfredi, sì. Perché ci ha restituito di nuovo questo padre gentile, questo padre che sa vedere la meraviglia anche dove la meraviglia assolutamente sì. Non c'è, ed è estremamente commovente. Si vede veramente poco Geppetto nel film di Garrone,
1: però
2: ma
1: basta
2: quei momenti,
1: che appaia
2: ma sì.
1: E te lo
2: fanno
1: ricordi.
2: Fanno il film.
1: 5 Davide Donatello nel 2020, il Pinocchio di Matteo Garrone. Allora ne vediamo soltanto una piccola parte. Dai, forza, Pinocchio.
3: Perché non mi racconti un po' cosa ti è successo? Sto nel teatro dei burattini.
4: E perché?
3: Beh, la scuola era chiusa. Io aspettavo che riaprisse. Perciò sono andata nel teatro dei burattini.
4: E sei entrato senza pagare?
3: Sì. Mi hanno fatto entrare così. Sta succedendo?
4: No, niente. Lascia stare. E poi? Dimmi.
3: Poi c'era Mangiafuoco e mi ha dato 5 zecchini d'oro.
4: Poi?
3: E poi li ho persi e ho incontrato due assassini nel bosco.
4: Dimmi, non c'era nessuno che ti ha detto di stare attento e di ascoltarlo?
3: No, io non ho visto nessuno. Ma che sta facendo il naso?
4: No, niente, sai. Hai detto un po' di bugie e ora ti sta crescendo il naso. E attento dove lo punti.
1: Che capolavoro, questo è veramente un film capolavoro. Tra l'altro questo meraviglioso piccolo Pinocchio, sì. Questo trucco, insomma, è stato un film davvero perfetto. Garrone voleva fare questo film da tempo. Credo che per un grande artista, per un grande regista sia una tentazione alla quale sia impossibile resistere.
2: Assolutamente, addirittura durante la presentazione del suo Pinocchio Garrone ha detto che lui sin da bambino sognava di poter mettere mano a Pinocchio, perché una volta che incontri questa storia e hai un animo creativo, come fai poi a non voler provare a farlo?
1: È esteticamente un film perfetto. Se Mangiafuoco, già nel nome, deve far paura. Siamo già arrivati al finale? Ma il tempo è volato. Però no, Gigi Proietti che fa Mangiafuoco, vogliamo vederlo almeno in foto. Eccolo qua, sì. la prima di Pinocchio, questo genio assoluto che si prestò a fare un Mangiafuoco
2: indimenticabile.
1: Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini diventarono gatto e volpe. Abbiamo detto del Pinocchio di Benigni, che ha una chiusura così particolare. Sì, Pinocchio diventa bambino, però rimane,
2: esatto, rimane comunque
1: ancora attaccato
2: alla sua natura, diciamo, legnosa.
1: Alla sua natura legnosa. Cioè, è quel finale del bellissimo Pinocchio di Roberto Benigni, apre un fronte, no, a quelli che in fondo sentono di non voler abbandonare il burattino, perché sì, perché sì, perché la natura umana può essere anche, esatto, così. E ricordiamo un meraviglioso Kim Rossi Stewart, sì, nella parte di

0: lucignolo, veramente
1: sì, indimenticabile. Ma veramente bravissimo. Tutti i Pinocchi hanno avuto dei cast eccezionali.
0: Allora, il Pinocchio firmato da Guillermo del Toro, c'è anche questo.
1: Sì, che ha vinto l'Oscar come miglior film d'animazione perché è creato con l'animazione a passo 1 in stop motion, che ha portato Pinocchio, l'ha cambiato, l'ha portato nell'epoca del fascismo. Pinocchio diventa un soldato che combatte il fascismo durante la guerra in Italia.
0: Eccolo qua,
1: Guillermo del Toro
0: e il suo personalissimo Pinocchio. Ma Erika Pomella, che vive di cinema, mastica cinema, beve cinema, quale Pinocchio preferisce?
1: Beh, probabilmente si sarà già intuito, ma credo che Comencini sia, il Pinocchio di Comencini sia inarrivabile sia in ambito di piccolo schermo che di grande schermo.
0: Lei l'ha detto. Allora, con tutta la bellezza di tutti gli altri film dedicati a Pinocchio, io oggi voglio fare un ringraziamento molto particolare e molto speciale ad Alessandra Severini, la mia autrice, perché eravamo partiti dal maestro che in Calabria realizza i Pinocchio. Facciamo 15 minuti su Pinocchio, ma facciamone 20. Ma no, facciamone di più. Sono 49 minuti che parliamo di Pinocchio e io di questo la ringrazio tanto. Grazie a tutti voi, questa è l'ora solare. Viva Pinocchio, sempre e per sempre. Grazie Erika, grazie a tutti. Grazie Virginia, grazie Sara.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della

0: sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Secondo mistero della luce. Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth, portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque.

0: Tieni sempre accesa il nostro sguardo, una fiammella di contentezza, che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da quaggiù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta nel cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre, fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Presenta dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più nostre colpe.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità delle persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli, come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel Cenacolo tutto parlava di tradimento e tu, con un gesto di puro amore, donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia, si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli, attraverso di loro versasti sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, a te sospiriamo, clementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o figlia, o dolce Vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: diamo subito il buongiorno a Don Luigi Maria Epicoco.
1: Don Luigi,
0: buongiorno. È appena terminata, abbiamo seguito la messa da Lourdes. Vogliamo partire proprio da quel luogo. Quanto è importante nella tua vita?
1: Nella mia vita è molto importante. Ognuno di noi credo che abbia dei luoghi del cuore. Per me Lourdes è un luogo del cuore, non solo per me, ma per anche la mia storia familiare. E credo che questo serva a volte per ritrovare di nuovo il bandolo della matassa. Ci sono dei posti dove ci sentiamo particolarmente vicini al Signore e quando torniamo in quei posti è come se c'è sempre una ripartenza. Lo è stato per me, lo è stato in particolar modo per la mia famiglia. La prima volta che io andai a Lourdes ero seminarista, cioè andai con l'Unità Alzi. E ricordo che mentre mi trovavo lì a Lourdes mi giunse la notizia da parte della mia famiglia che stavano aspettando l'ultima mia sorella, Elisea, e mi chiesero di fare un voto alla Madonna di Lourdes, voto che poi hanno sciolto dopo la nascita di questa bambina. Ma da quel momento in poi, per un giro della provvidenza, ogni volta che c'è la festa della Madonna di Lourdes c'è sempre un gesto di tenerezza nei nostri confronti, nei confronti della mia famiglia, anche quest'anno. Una piccola storia di provvidenza che si compie esattamente oggi, miracolosamente, nel giorno della festa.
2: Una giornata quindi speciale, una giornata dove Lourdes, la malattia, il vivere la malattia vanno un po' tutti quanti di pari passo. Il messaggio di Papa Leone rispetto alla giornata del malato parte dal buon samaritano. Allora che cosa ci insegna la parabola del buon samaritano?
1: Ma forse tre cose fondamentalmente. La prima è bandire l'indifferenza, perché molto spesso quando ci troviamo davanti al dolore o alla malattia, i malati sono una periferia esistenziale, cioè sono luoghi dell'esistenza dove molto spesso noi vogliamo distogliere il nostro sguardo, non vogliamo mai fare i conti con la nostra fragilità. E quando un nostro fratello, una nostra sorella si ammala, preferiamo non pensarci, preferiamo non metterli al centro, diciamo così, anche della nostra riflessione. Quindi da cristiani noi dobbiamo bandire ogni forma di indifferenza, dobbiamo accorgerci del dolore degli altri, accorgerci della fragilità, della malattia e saperli ricollocare al centro. Il samaritano non soltanto si accorge, si avvicina, si fa prossimo. Il vero miracolo che viene raccontato in quella parabola non è la guarigione di quell'uomo, ma il fatto che viene amato, amato così com'è, in quella condizione anche di minorità, in quella condizione ecco, di dolore. E Gesù racconta che quest'uomo versa sulle ferite di questo malato olio e vino, l'olio della consolazione e il vino della gioia, dicono i padri. Che cosa significa? Che quando ci si fa vicino a qualcuno che soffre, in qualche maniera si diventa una consolazione per queste persone. E quando qualcuno che soffre sa di non essere da solo, riparte la speranza. C'è una sottesa gioia.
0: Vogliamo raccontarvi una storia, è la storia di Philippe, un uomo che vive di elemosina a Lourdes, proprio in quel luogo dove lui ha aiutato tanti pellegrini, tanti ammalati. Guardiamo.
3: Mi chiamo Philippe, sono una persona disabile. Sono stato a Parigi dove facevo teatro. Adesso da qualche anno sono a Lourdes con la speranza di trovare il mio posto, perché la società non è facile. La gente mi guarda un po' male. Ecco, con la speranza di trovare il mio posto qui a Lourdes. Vado nei pressi del santuario per chiedere un aiuto, una moneta, quello che possono, per andare avanti con la mia vita, perché non è sempre facile. Io qualche anno fa sono stato receptionist dell'Unità Alzi qui all'Hotel Florence. Tanti dipendenti sono diventati miei amici perché li vedevo tutti i giorni. Anche adesso continuo a venire qui per mangiare. Li vedo, mi trattengo un po', parlo con loro e sono tutti gentilissimi con me. Quando c'è stato il Covid sono andato a Roma. Sono andato a vedere Papa Francesco. Era il mio grande sogno. Sono arrivato là e mi sono detto, non è possibile, con tanta gente, non è che... E dopo qualche minuto il Papa è venuto verso di me e mi ha detto, amico mio, il Papa si è avvicinato a me. È stato un momento emozionante, perché quello che pensavo potesse essere impossibile si è realizzato. Per me è stato molto importante e da quel momento Papa Francesco ha cambiato la mia vita.
4: Partendo dall'invito di Papa Francesco di essere vicino ai poveri, partire proprio da loro, sicuramente racchiude in quelle parole quello che è Unitalsi. Parlando di Philippe, una persona che conosciamo, io lo conosco ormai da tanti anni, è un po' la nostra mascotte. Poi quando abbiamo visto appunto quello che tutto il mondo ha visto, questa foto che è andata veramente su tutti i mezzi di comunicazione, è stato un bel segno, è stata una bella cosa, e anche a Lourdes penso che sia veramente un bel segno.
5: Quello che ci trasmette Philippe è appunto la sua spontaneità, la sua sincerità, il fatto che comunque è sempre allegro, perché è molto difficile trovare delle persone come lui oggi che siano allegre, spensierate, ma lui ci trasmette sempre questa allegria, spensieratezza, che per noi è importante.
3: Quando ho parlato con Papa Francesco l'ho invitato a venire a Lourdes e lui mi ha risposto di pregare per lui alla Grotta della Madonna. Per me la Madonna è come una mamma che mi ha dato la forza per affrontare tutto, anche le difficoltà di tutti i giorni. L'Unitalsi è come la casa del Signore, dove mi sento bene e mi piace venire per sentirmi in pace.
0: Don Luigi, cosa ci insegna Filippo?
1: In realtà non è una cosa rara, in tanti luoghi, in tanti santuari, ma forse anche in tante nostre parrocchie ci sono dei Filippo, cioè Gesù veramente, persone che con la loro vita e anche a partire anche dai loro limiti ci mostrano come il Signore si faccia presente soprattutto a partire dai più fragili, più deboli. Per noi non è semplicemente qualcosa di originale, no? All'interno delle nostre assemblee ecclesiali, ma a volte sono proprio come dei sacramenti. Il Signore ci dona questi fratelli e queste sorelle per ricordarci che Gesù è nascosto soprattutto in questi fratelli e in queste sorelle. Il bacio di Filippo al Papa non è qualcosa, come devo dire, di distorto, no? Magari dovrebbe essere il Papa a baciare lui. Ma si è sempre molto benedetti dalla figura di queste persone. Ed è interessante perché tu ti accorgi che portano qualcosa di diverso, perché chiunque li incontra, come dicevano i volontari, vengono contagiati, non lo so, dalla serenità, dalla pace, dalla gioia, ma se uno ci pensa bene, questi sono tutti frutti dello spirito. Quindi come facciamo a renderci conto che non è semplicemente un incidente di percorso, qualcuno come Filippo nei nostri ambienti, proprio dai frutti dello spirito? Quindi grazie che avete raccontato questa storia, perché forse ci farà guardare con occhi diversi tanti fratelli e tante sorelle che bazzicano nelle nostre parrocchie e che certe volte noi viviamo come cambiali, e invece sono doni del cielo che il Signore fa alle nostre comunità.
2: E di fronte a loro, siamo partiti questa mattina dalle parole dalla parabola del buon samaritano e dal messaggio per la giornata del malato, del buon samaritano aveva parlato anche Papa Francesco dicendo soprattutto che bisogna dare il tempo, ecco quella dimensione astratta che in realtà poi per noi è molto concreta nelle vite di tutti i giorni frenetiche, ma guardare negli occhi una persona che magari ci chiede qualcosa, che ci chiede l'elemosina, scambiarci uno sguardo, scambiarci una parola, dare di sé quella cosa imprendibile che è il proprio tempo è qualcosa che non ha valore e che ne ha tantissimo.
1: Ha solo il più grande valore della vita è il tempo, nel senso che noi pensiamo che ciò che è prezioso nella nostra vita magari sono le cose o il denaro, ma se ci pensiamo bene, noi che abbiamo una vita con un inizio e con una fine, la cosa più preziosa della vita è il nostro tempo. Quindi quando tu doni tempo a qualcuno gli stai dando la cosa più preziosa che hai. Per questo odiamo perdere tempo. Odiamo le perdite di tempo, perché sono quelle perdite di qualcosa che non tornerà mai indietro. E quando invece un pezzettino di quel tempo tu lo doni a qualcuno, gli stai dando molto più dei tuoi soldi, molto più delle tue cose, gli stai dando un pezzo vero della tua vita e della tua esistenza. Quindi il vero amore è proprio un investimento di tempo nei confronti delle persone a cui vogliamo bene.
0: Don Luigi, ci fermiamo per qualche istante del tempo della pubblicità, ma ci ritroviamo con te dopo nel corso della puntata, perché ritorneremo a Lourdes, perché oggi è la festa della Madonna di Lourdes e abbiamo capito che è un luogo per te molto caro. Allora ci ritroveremo dopo, ci vediamo dopo la pubblicità e ritorneremo anche con l'UNHCR per una campagna molto importante dove ognuno di noi può far davvero qualcosa di grande. A tra poco.

0: sappiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
3: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
11: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vin carbonio attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
3: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
4: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
5: La vita di Cristo.
3: Dalla sua conversione religiosa
4: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
2: Ma lui è un Loyola!
3: Alle prime attività come predicatore.
2: Noi siamo l'esercito di Dio!
3: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
6: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
7: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
6: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
1: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.

0: Nella giornata dedicata al malato abbiamo il piacere di avere nel nostro studio, nello studio di Buonmattino, il dottor Christian Brogna, neurochirurgo, che ringraziamo particolarmente perché sappiamo che ha operato fino a qualche ora fa, fino alle 3 di notte, lo aspetta un'ulteriore giornata particolarmente intensa, quindi un altro applauso per ringraziarlo non solo della presenza ma anche del lavoro che pian piano, di cui pian piano ci parlerà, un lavoro che riguarda il paziente in tutta la sua interezza, non semplicemente come parti da aggiustare ma come un essere umano intero. Un lavoro che era chiuso in questo libro uscito per Rizzoli, scritto con Claudia Zanella, Awake, il magnifico viaggio nella mente umana di un neurochirurgo che opera i suoi pazienti da svegli. Ora, non tutti conoscono questa pratica e quindi le chiediamo di accompagnarci all'interno di questa modalità. Perché operare i pazienti da svegli? Che cosa cambia?
1: Ci sono persone che hanno delle malformazioni vascolari o tumori in aree del cervello altamente eloquenti, che sottendono funzioni importanti, ad esempio il linguaggio, la memoria, l'attenzione. Operandoli da addormentati io non saprei esattamente cosa c'è in un punto specifico del cervello, quale funzione ci sia. Ho necessità però di saperlo, di essere molto preciso, perché se io lo so posso preservare la persona che sto operando in tutta la sua interezza. Ogni cervello è unico, ognuno di noi è unico e non c'è stato mai un cervello uguale ad un altro in tutta la storia dell'umanità. E la cosa ancora più interessante è che il mio cervello di ieri, di oggi e di domani è totalmente diverso, quindi si modifica, e questo rende le cose per un neurochirurgo ancora più complesse. Quindi devo avere una mappatura cerebrale online, diretta in quel momento, che mi è consentita avendo il paziente sveglio. Cioè il paziente, la persona, collabora con me. Ed è un incontro tra due persone, questa collaborazione, che hanno poi un medesimo obiettivo, quello di rimuovere la lesione, la malformazione vascolare, preservandone l'identità. E l'identità è qualcosa di estremamente complesso, ha a che fare con l'aspetto fisico, motorio, di linguaggio, ma anche con un aspetto spirituale, di profonda introspezione. E quindi come faccio a operare se non conosco quella persona in modo approfondito? E questa obbligatorietà di conoscerla è importante. Quindi la maggior parte dei pazienti che opero da sveglio li devo conoscere prima dell'intervento, anche fuori dall'ospedale. Che non dobbiamo dimenticarci che ogni persona è anche un padre, una madre, un figlio, una sorella, e questo entra nella cura globale di una persona, e io devo comprenderlo. Di ogni persona devo capire a che punto della sua vita si trova, quali sono le sue priorità, i suoi valori, cosa non può permettersi di perdere. Perché quelle parole guideranno le mie mani in sala operatoria tanto quanto le immagini radiologiche. Ed è fondamentale anche per stabilire quel linguaggio, quella comunicazione, una connessione che è di fiducia. Io ho necessità che la persona che vada a operare si affidi, e quindi mi deve conoscere anche lei. È una sincronia tra persone. E io ci tengo anche a volte ad evitare la parola paziente, perché possiamo tutti noi essere malati a un certo punto. Sono due persone che si incontrano, e come ogni relazione c'è una sincronia che è anche scientifica, di onde c'è

0: cerebrali che in qualche modo cominciano ad avere le stesse caratteristiche. Se entra una persona ostile, queste onde si desincronizzano. Quindi è importante mantenere una relazione che sia mentalmente il più pulita possibile, basata su un'empatia, intesa come quella capacità di comprendere le priorità di chi è della persona che hai davanti.
1: Dottore, è bellissimo sentire parlare, appunto, ha nominato pochissime volte la parola malattia, paziente, ma identità, persona, relazione. E allora vogliamo vederla proprio all'opera, vogliamo entrare in sala operatoria mentre stava operando una persona, mentre addirittura suonava il sax. Guardiamo.

0: Sono immagini davvero emozionanti, dottore, glielo possiamo dire, noi non siamo abituati e vedevo anche il nostro pubblico affascinato, incantato, ma anche emozionato. Posso chiederle, lei come si prepara al momento dell'intervento? Ha detto che ha operato fino alle 3 di questa mattina, di questa notte, e questa mattina la sala operatoria l'attende ancora, dove ci sarà un'altra persona che sarà operata. Come fa a mantenere la concentrazione e cosa è fondamentale per lei?
1: Ci serve molta chiarezza mentale. Hanno chiesto a 10 chirurghi, neurochirurghi molto importanti in tutto il mondo, provenienti da background, religioni diverse, cosa fate prima di un intervento? 9 su 10 hanno risposto: preghiamo. Questa consapevolezza spirituale è fondamentale per affrontare un intervento. C'è un lavoro enorme che non è solo lo studio del caso clinico, ma è un lavoro di immaginazione mentale, di preparazione, di chiarezza mentale, di concentrazione. Bisogna arrivare lì già preparati. Il cervello non sa distinguere tra ciò che immagini e la realtà. E se tu quell'intervento lo hai seguito già tantissime volte nella tua mente, ma in modo molto vivido, un po' come si preparano appunto anche gli atleti delle Olimpiadi, in modo molto vivido, tanto da sentire anche il peso degli strumenti in mano, la scialitica, il freddo della sala operatoria, le persone come si muovono, beh, quell'intervento l'avrai fatto già tante volte quanto l'hai immaginato e arriverai in quel momento preparato, sereno, e potrai dare, non concentrarti su te stesso che devi affrontare l'intervento, ma potrai esporti all'esterno e fruire anche di ciò che arriva dal resto dell'equipe e soprattutto dalla persona che stai operando, per un intento comune. Ricordiamoci che un intervento non è altro che una promessa fatta a un paziente.
2: In quella promessa però ci sono naturalmente le paure del paziente, e immagino ci possano essere le umane, umanissime paure anche di un professionista del settore. Per quanto uno possa immaginare gli imprevisti, credo che possano capitare sempre. Come le affronta, come le affrontate lei personalmente, voi come equip?
1: Ma io ho sempre paura, in ogni intervento ho paura. E poi giorni prima di un intervento complesso comincio a riflettere, cammino tantissimo, perché camminando si producono anche più neuroni, quindi può essere utile. E questo mi consente di riflettere, di fare una riflessione profonda su quell'intervento e gestire la paura e trasformarla in un motore energetico utile per la persona che andrò a operare. E quell'unione di intenti tra tutte le persone dell'equipe e il paziente che avete visto prima un attimo in sala operatoria, è qualcosa di difficile anche da descrivere. Immaginate che tutto viaggia attraverso gli sguardi sopra una mascherina. L'intervento perfetto, dico sempre, è quello senza parole, dove ognuno comprende l'altro guardandosi. E guardarsi nella relazione anche tra il medico e il paziente è fondamentale, perché in quella relazione, in quello sguardo, c'è un non detto che costituisce la base della relazione medico-paziente, perché la comunicazione, la maggior parte della comunicazione si fa attraverso la postura, gli sguardi, l'accoglienza che si esprime nei confronti della persona. E questo è importantissimo. Ci sono fasi di quell'intervento dove io mi sono dovuto un attimo, sono dovuto andare verso il paziente e riguardarlo negli occhi per ridargli serenità, fiducia, per dire bene, sta andando tutto bene. Ma senza dirlo, non serve. Bisogna guardarlo. Bisogna guardare le persone negli occhi.
0: Dottore, lei racconta che ha attraversato un momento anche lei di malattia, un momento difficile nella sua vita, è stato anche, possiamo dirlo, in coma. Quel momento, in che modo e se ha cambiato anche il suo sguardo verso il paziente? Trovarsi dall'altra parte, ha cambiato qualcosa in lei?
1: Allora, 5 mesi prima di operare Giorgio, il sassofonista, entro in coma per una meningite da listeria, che è un batterio, 10 giorni in coma. Innanzitutto è importante dire che quel coma è stato interessante perché ho vissuto una vita piena, pienissima. Succedevano tantissime cose nella mia mente. Avevo accesso a una potenza cerebrale formidabile. Ero in grado di fare calcoli incommensurabili, ricordarmi pagine intere di romanzi letti una sola volta. Ero come in un quadro di Kandinsky, pieno di colori, quindi una vita piena. E ascoltavo parte di quello che succedeva all'esterno, ovviamente gli altri mi vedevano come fermo, immobile. Ero, devo dire, molto sereno. Cosa ha cambiato in me? Beh, ancora di più oggi osservo, dedico tempo. I medici hanno bisogno di indipendenza e serenità nel dedicare tempo. La relazione con una persona è fatta di tempo dedicato. E più dedichi tempo, anche come chirurgo, più senti la cura che rivolge a una persona, perché poi insomma è come la rosa del Piccolo Principe. Se dedichi l'amore verso quella rosa, è il tempo dedicato alla rosa stessa. È un po' la stessa cosa nei confronti di una persona che andrai a operare, su cui andrai a fare qualcosa di molto importante per la persona stessa, che può modificare la sua vita per sempre.
2: Dottor Brogna, noi la ringraziamo per il tempo che ha voluto dedicare a noi in studio, a chi sta a casa, a chi ha vissuto, vive o potrà vivere situazioni del genere. Vogliamo ricordare che la sua storia, la sua attività e tutto ciò che è molto di più di quello che ci ha detto è contenuto nel libro Awake, scritto con Claudia Zanella. Saremo delle ore a parlare con lei, ma sappiamo che lei ha cose più importanti da fare, perché l'attende una giornata ancora impegnativa da dedicare, con tempo da dedicare a persone che stanno male. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Davvero grazie di cuore.
2: Una buona giornata.

0: sa dire qual è il tempo di questo brano?
1: 4/4.
2: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
3: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
4: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
5: Insegnaglielo.
3: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
6: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
7: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.

0: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
1: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
0: Ha il filtro UV.
1: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
5: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
6: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
7: Il buongiorno ti darò.
8: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
9: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
10: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
11: Pubblica utilità!
12: Simon Birch, sabato in prima serata.
13: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
14: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
15: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
16: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
17: La vita di Cristo.
15: Dalla sua conversione religiosa...
16: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
14: Ma lui è un Loyola!
15: Alle prime attività come predicatore.
14: Noi siamo l'esercito di Dio!
15: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.

0: Dietro alle parole disagio giovanile spesso c'è un mondo che è fatto di solitudine, di vuoto interiore, e noi quest'oggi vogliamo cercare in punta di piedi di entrare in quel mondo e di scoprire magari che c'è anche un po' di luce e di speranza.
1: Sì, e ci facciamo guidare dando il buongiorno a Don Michele Madonna della parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore di Napoli. Don Michele, diamo il buongiorno anche a Dylan e Alessia che conosceremo dopo. Don Michele, sei la persona giusta per farci entrare, come diceva Giacomo, in punta di piedi nel mondo giovanile. Spesso se ne parla, ma spesso forse si conosce anche poco. Sì. Tu invece vivi con i ragazzi, la tua parrocchia è aperta 24 ore su 24, e allora forse ci puoi aiutare. Quali sono i segnali che fanno capire che un ragazzo ha bisogno di aiuto e forse non sa chiederlo?
2: È una situazione molto complessa che sta toccando il mondo intero, cioè è veramente senza esclusioni di colpi, tutte le nazioni sono coinvolte oggi. Quindi c'è qualcosa che non va, perché nazioni di cultura diversa che stanno vivendo la stessa situazione di disagio, di violenza. I primi segnali sono sicuramente la chiusura, la tristezza, quindi la mancanza di gioia, e poi dalla delusione si arriva alla violenza. Quindi c'è veramente un non gusto per la vita, per la propria vita, quindi non per le istituzioni e per la vita degli altri. Cioè i giovani, tantissimi giovani, non amano la vita, semplicemente questo, la propria vita, cioè le proprie giornate, il proprio corpo, e quindi questo poi tocca le relazioni. È veramente una situazione molto complessa. Cioè, da una parte questi giovani sono stati lasciati a digiuno da ogni nutrimento interiore. Non voglio utilizzare la parola spirituale, perché è qualcosa veramente che tocca tutta l'interiorità. Dall'altra parte invece c'è una iperalimentazione di tutto ciò che è soltanto estetico, superficiale, effimero, e quindi il ragazzo implode perché vorrebbe essere

0: essere felice, ma non trova gli strumenti.
1: Tu spesso, Don Michele, parli di mancanza di figure di riferimento, di figure educative.
0: Sì, è così. Proprio in questi giorni dicevo a tanti genitori, noi dobbiamo farci una domanda in modo molto onesto. Chi sta crescendo i nostri giovani da decenni? Babysitter? Il cellulare? Veramente lo diciamo in punta di piedi senza accusa. È una realtà proprio il tempo. E quindi i nostri giovani.

0: chi è che trascorre più tempo con i giovani? A volte i social, i mezzi di comunicazione. E tanti genitori dicono: io non conosco mio figlio, ha fatto questa cosa, non lo riconosco. Perché è da tempo in realtà che quel genitore non dialoga con il proprio figlio. Noi cresciamo, noi maturiamo, cambiamo, peggioriamo, e il dialogo è l'unica forma d'amore valida per conoscere qualcuno e per poterlo aiutare. Quindi è molto importante ritornare sul dialogo, esserci, cioè dobbiamo essere, stare con i giovani, dare del tempo ai giovani, perché sennò si nutrono di altro e vengono fuori poi personalità ferite. Ecco.
1: Cosa dipende, secondo te, da cosa dipende questa mancanza di dialogo? Cioè, forse non c'è anche una difficoltà nel capire, ragazzi, anche il linguaggio diverso?
0: Allora, anche i genitori sono giovani e tanti genitori, i genitori delle ultime generazioni, anche loro hanno vissuto ciò che stanno vivendo i figli, quindi nessuno nasce imparato. E perciò, ecco, noi non accusiamo, ma è troppo importante, in modo onesto, parlarne, come ne stiamo facendo con coraggio in questa trasmissione. Il tema di questa trasmissione è importantissimo e quindi veramente con coraggio si deve parlare in modo molto aperto, perché lo vogliamo fare per aiutare. Innanzitutto anche i genitori devono essere ascoltati, perché si ritrovano oggi in una società difficile dove devono, per portare avanti la famiglia, devono lavorare tanto, tutti e due devono lavorare, non hanno il tempo di dedicarsi ai giovani. E loro stessi probabilmente hanno fatto questa esperienza, quindi veramente non c'è il tempo il tempo per ascoltare. Si deve ritornare all'ascolto, questo è importante. C'è una grande solitudine e questa solitudine porta ad una grande delusione, e la delusione porta alla rabbia e poi anche alla violenza. Cioè, se io mi accorgo che ho un mondo interiore che non capisco, sto crescendo, sono adolescente, sto diventando giovane e non ne posso parlare con nessuno perché attorno a me non c'è nessuno e mi posso riferire soltanto ai video, ai reel, alle cose che vedo attraverso i social di altre persone, tantissimi giovani inesperti come me, allora quali consigli? Mi sentirò non ascoltato, non capito, e questo provoca rabbia perché mi rendo conto che nasco da due genitori e questi poi in qualche modo troppo impegnati non possono darmi delle risposte e io non mi sento amato. E poiché non mi sento amato e non ho altri punti di riferimento, ad un certo punto nasce la rabbia dentro di me, perché noi siamo fatti per amare ma anche per essere amati. La maggior parte delle ferite nascono veramente nell'ambito della famiglia, dell'amicizia, della scuola, cioè i primi anni sono importantissimi, ed ecco perché la parrocchia è un grande punto di riferimento. Molti parlano male del Concilio di Trento, ma è nel Concilio di Trento che è stata pensata la parrocchia, che è un grande punto di riferimento, ma anche a livello artistico, scientifico, culturale.
2: Esatto, perché c'è una dimensione che riguarda l'ascolto, che è sicuramente la prima dimensione, però poi quel mondo interiore che ognuno delle persone, dei ragazzi e delle ragazze ha dentro, deve trovare dei canali. Alcuni di questi passano attraverso l'arte. Tu insisti molto sull'educare i talenti, sul far uscire questi talenti.
0: Certo, ma quando parli con un giovane, innanzitutto esteticamente lo vedi in un modo, per come si vestono, a volte un po' spavaldi, ma dentro c'è un mondo interiore bellissimo, cioè sono pieni di doni, di intelligenza, ma tante volte tutti questi talenti vengono quasi parcheggiati, messi da parte, e poiché viviamo in una società dove ognuno, come diceva anche Papa Francesco, con un forte individualismo non fa spazio all'altro, noi dobbiamo creare degli spazi, cioè il giovane deve capire, dobbiamo aiutarlo a prendere coscienza che è una persona meravigliosa, che deve, ha tanti doni che devono essere messi fuori per il bene della società. La parrocchia può aiutare tantissimo in questo, e soprattutto Gesù, perché anche Gesù nel Vangelo ci parla dei doni, dei talenti che non vanno sotterrati, ma devono essere usati. Noi possiamo fare questo.
1: E allora, Don Michele, noi siamo venuti proprio nella tua parrocchia a conoscere alcuni dei ragazzi che vivono con te, e allora vogliamo subito ascoltare le loro voci. Bene. Guardiamo.

0: occupo delle attività in parrocchia. Io ero un ragazzo senza sogni. Il mio futuro non l'ho mai visto. Però quando ho conosciuto Gesù c'è stata una speranza nella mia vita e nel mio cuore che mi ha fatto riflettere tanto, che io in qualsiasi momento della mia vita posso ricominciare, posso partire da capo. E l'ho fatto. E ogni giorno cerco di costruire il mio futuro nei migliori dei modi. Io ho scoperto molti talenti che adesso non voglio nasconderli, perché li metto a servizio degli altri e a servizio di Dio principalmente. Ho scoperto di saper cantare, ho scoperto di saper ascoltare, cosa che prima non facevo, ma soprattutto ho scoperto che sono una brava persona. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1: Sono certo che mi chiamo Chiara, ho 21 anni e studio scienze dell'educazione e frequento la parrocchia da quando avevo 7 anni. Nella mia adolescenza, come tanti giovani, anche al giorno d'oggi ho vissuto molti momenti di fragilità, molti momenti di smarrimento. A volte veramente avevo difficoltà nel riconoscere io chi fossi, avevo paura del futuro e per grazia di Dio veramente sono stata seguita, ho avuto dei punti di riferimento, sono stata ascoltata e questa è stata la cosa che veramente ha trasformato la mia vita e anche mi ha dato la possibilità di diventare una persona migliore. Mi piacerebbe tanto come educatrice riuscire ad essere un punto di riferimento per questi ragazzi, a trasmettergli dei valori, ad essere presente per loro, per poterli veramente portare ad una visione della vita bella, piena di speranza.
2: Mi chiamo Antonio, ho 18 anni. Ho iniziato a frequentare la parrocchia quando avevo 6 anni, quindi ho incominciato il catechismo, ho incontrato Padre Michele, un santo sacerdote per me che mi ha accompagnato in questo percorso e mi accompagna ogni giorno. All'età di 10 anni, quando ho fatto la prima comunione, i miei genitori si sono separati. Ed è stato un periodo molto difficile della mia vita perché mi sentivo abbandonato, solo e confuso. A scuola non andavo bene, oppure facevo molte assenze, non mi impegnavo. Ma a un certo punto ho sentito un bisogno di avere una guida, ho ricercato qualcosa che mi rendesse di nuovo vivo, mi rendesse l'Antonio che ero da bambino, un bambino gioioso, un bambino pieno d'amore, che man mano questo amore è andato a svanire nel tempo a causa delle ferite che mi ha causato la vita. Adesso sento di vivere appieno la mia vita, mi sento veramente vivo, non ho bisogno di fare esperienze esagerate, ma ho incontrato l'esperienza più grande nella mia vita, Gesù.
3: Grazie i due Antonio e ringraziamo Chiara. Loro vivono con te, Don Michele, e anche con Dylan e con Alessia, che ora vogliamo sentire anche voi. Però prima, Don Michele, notavo il tuo sguardo emozionato nel vedere questi ragazzi, anche perché è toccante sentire un ragazzo che dice a quell'età io non vedevo il mio futuro, sì, e adesso lo vedo.
4: Sì, è tremendo. Ed è bello poter vivere questa forma di famiglia, è meraviglioso, loro lo hanno preteso, perché io ho sempre parlato di comunità, però ad un certo punto loro hanno desiderato questo e mi hanno chiesto, noi vogliamo vivere con te. E loro sono fidanzati, fanno una vita normale come tanti giovani, la mattina ci svegliamo molto presto, preghiamo insieme e poi ognuno ha le proprie attività e mi aiutano in parrocchia, insieme a tanti che stanno arrivando, perché è una parrocchia nella quale sto da pochissimo. E quindi permettono anche a me di vivere la paternità, perché un sacerdote, come ha detto anche Papa Leone XIV, il sacerdote deve ritornare ad essere padre, anche maestro, mentre è fratello, quindi, tra gli altri.
5: Però... Tu sei anche santo sacerdote, perché
4: Antonio
5: ti definiva così.
4: Sì, prima ho riso per questo, perché so di non esserlo.
5: Vogliamo sentire allora... i protagonisti di questa storia. Alessia, dai il microfono un attimo a Dylan, perché volevo sapere da lui, si è parlato di come si cresce, no? E allora, secondo la tua esperienza, quali sono le difficoltà di crescere in determinati luoghi, in determinati quartieri, e qual è la possibilità che un giovane o una giovane può vedere?
6: Allora, io credo che il problema più grande del disagio giovanile sia il non ascolto. Io

0: per esperienza ho vissuto la parrocchia come luogo di accoglienza e di ascolto. Quindi la parrocchia per me è una soluzione concreta al disagio giovanile. Nella parrocchia io ho scoperto i miei talenti, ho scoperto i miei carismi, ho incontrato una figura molto importante per la mia vita, che è la figura sacerdotale, quindi un sacerdote, in questo caso Don Michele. E grazie a lui ho conosciuto anche la persona più importante della mia vita, che è Gesù. Quindi il luogo di parrocchia non solo come riscatto spirituale, ma anche come riscatto sociale. Cioè i ragazzi possono avere veramente questo riscatto sociale, quindi essere proprio una risorsa concreta per la società, e scoprendo, come ho detto prima, i loro carismi, i loro talenti, per esperienza.
1: Il tuo qual è? Il tuo talento qual è? Perché sappiamo che fai musica.
0: Sì, in parrocchia ho scoperto di avere questo talento, quindi il talento della musica, di saper suonare la chitarra. Ho studiato anche la musica, quindi oggi per me la musica è una cosa importante per la mia vita, è un dono di Dio veramente molto importante. Io grazie alla musica riesco ad esprimere i miei sentimenti, se sono triste sono una melodia triste, se sono felice sono una melodia felice, quindi è anche una valvola di sfogo che Dio mi ha donato, perché io grazie alla musica io ho anche un rapporto più intimo con Gesù.
2: Noi ti auguriamo davvero il meglio,
0: Grazie.
2: Dylan, grazie. E Alessia, a proposito di ascolto, tu sei, non ho capito se studi psicologia o sei già psicologa.
3: Sono già psicologa da circa 20 giorni, ho fatto
2: Complimenti,
3: l'iscrizione all'albo
2: auguri,
3: questo mese.
2: auguri.
3: Grazie.
2: Quindi l'ascolto è fondamentale.
3: Sì, è alla base, diciamo, del lavoro che ho scelto, che poi io reputo più una vera e propria vocazione, perché credo di aver, grazie al cammino in parrocchia, di essere riuscita a combaciare la mia personalità con il lavoro che poi ho scelto, che credo mi appartenga completamente. Credo che vivere in parrocchia, fare un cammino, iniziare a rivolgermi verso l'interno, quindi guardare all'interno di me, mi abbia poi aiutato a capire, diciamo, che cosa mi apparteneva, quali erano i miei talenti, i miei carismi. Sono arrivata proprio all'ascolto, al dialogo, e poi ho scelto la mia professione quando ero diciottenne, quindi giusto in tempo.
1: Se non ci fosse stata la parrocchia, come sarebbe potuta essere la tua vita?
3: Io la penso spesso questa cosa, e credo che non sarei riuscita ad arrivare a questa soluzione. Non avrei fatto questa scelta, mi sarei occupata di cose legate magari all'estetica. A volte pensavo di voler fare architettura, perché mi piaceva l'interior design, mi piaceva l'arredo, e quindi avrei scelto altro, e penso che non mi avrebbe reso felice così come sono felice adesso da psicologa. Inizierò a breve a lavorare, quindi sono piena di entusiasmo e credo veramente che il Signore mi abbia benedetto e io sia riuscita ad individuare perfettamente ciò che Lui aveva pensato per me.
2: Grazie Alessia. Don Michele, se ci fosse in ascolto proprio in questo momento un ragazzo che sta attraversando un momento di fragilità, si sente solo, smarrito, cosa ti sentiresti di dirgli?
4: Allora, innanzitutto un fortissimo abbraccio, che queste braccia possano farti sentire l'abbraccio di Dio, perché se anche, dice la Bibbia, se anche una madre abbandonasse il proprio figlio, Dio dice io non ti abbandonerò mai, che la vita è un'esperienza bellissima, meravigliosa, che va vissuta fino in fondo, nonostante le prove, nonostante le difficoltà, e che veramente senza paura. Bisogna incontrare Gesù, lo si può fare in modo molto semplice, dovunque ti trovi, puoi andare anche nella tua stanzetta, perfino nel bagno da solo, abbi il coraggio di inginocchiarti e dici a Gesù, se tu ci sei, se tu esisti, io ti voglio incontrare, fammi sentire il tuo amore in questo momento, perché Gesù ti ama, è innamorato pazzo di te, è morto per te e ti ha voluto, ti ha desiderato, ti ha creato, ti ha fatto nascere, tu non sei l'opera del caso. Ma sei voluto da Dio, amato da Dio e Dio ha un progetto per te. Scoprilo. E vieni,
1: Credo.
4: così ne parliamo.
1: Esatto, spero che questo possa essere veramente una cassa di risonanza e un modo per raggiungere tante persone. Molte volte uno può pensare alla Chiesa come qualcosa di altro rispetto alla vita vera. Vado in Chiesa, faccio qualche preghierina, mi assicuro una vita eterna, un paradiso, ma qualcosa che ha poco a che vedere con la vita di qua. Invece tu, la realtà che vivi, che vivete insieme, mi sembra proprio la testimonianza,
4: Sì.
1: opposta di come, seguire Gesù concretamente per voi.

0: voi voglia dire in una vita di comunità come quella che fate, svegliarsi insieme, occuparsi delle cose da fare, ognuno poi con la propria vocazione, ognuno con la propria strada.
1: Certo, questo è il passaggio che deve avvenire nelle parrocchie, cioè dalla parrocchia arrivare alla comunità e diventare una famiglia, non in senso sentimentale, ma reale, perché il progetto di Dio è proprio questo. Dio per venire nel mondo ha scelto una famiglia. La famiglia, quindi un padre, una madre con dei figli, è l'invenzione di Dio. E quindi la parrocchia è proprio questo, è proprio una fonte di felicità per il quartiere, come se fosse la presenza di Dio tra le famiglie, in un quartiere. E sono felice di essere entrato in un nuovo quartiere. Non vedo l'ora di conoscere un po' tutte le persone e mi farebbe piacere che tutti nel quartiere Arenella Vomero, dove sono adesso, nella parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore, possano incontrare, ecco, Gesù e Maria che ci accompagnano a vivere in profondità questa famiglia.
2: Don Michele, la tua storia di vocazione l'abbiamo raccontata, ti conosciamo, forse non tutti i nostri amici che sono collegati, che ci stanno seguendo in questo momento, la conoscono, però tu forse riesci a capire questi ragazzi anche perché anche tu sei stato un ragazzo e anche tu a un certo punto hai incontrato Gesù e da lì è cambiato tutto.
1: Io ero un carcerato, non ero in carcere realmente, ma mi sentivo un carcerato e quindi ho fatto l'esperienza di questo incontro con un Dio vivo, reale, che mi ama, che è Gesù Cristo, e mi sono sentito amato. Ho fatto un'esperienza molto bella anche di famiglia e questo mi ha permesso di aprire il cuore ancora di più, è stato importante per me, aprire il cuore a Dio. Quindi, ecco, quello che io ho vissuto, io lo voglio trasmettere, non ho altri desideri. Non ci sono desideri nascosti, veramente riconosco di avere una sola vita e la mia vita è cambiata realmente, cioè io sono una persona felice, non sono un prete felice nonostante le grandi difficoltà che sono veramente, veramente enormi, però quello incontro mi ha segnato per sempre come ai discepoli nel Vangelo. Io voglio trasmetterlo perché ho vissuto il vero amore. Veramente, il vero amore. Nessuno mi ha amato come lui, nessuno mi ha toccato la vita come ha fatto lui e soprattutto si apre la mente, riconosci con profondità l'amore, ma anche la scienza, la biologia, tutto cambia perché ti rendi conto che veramente siamo un'opera pensata, logica e che Dio quindi ama lui e la verità e attraverso la verità ci rende liberi. E quindi proprio immaginate con un'immagine, immaginate delle catene che si spezzano. Questa è l'esperienza che ho fatto io ed è l'esperienza che voglio far fare ma anche agli adulti, agli anziani, agli ammalati, a tutti quelli che incontro, nonostante la mia pochezza, diciamo così, no? Come siamo tutti limitati, però Dio poi ci rende illimitati con il suo amore.
0: Noi ringraziamo te, Don Michele,
2: Grazie,
0: ringraziamo Dylan,
2: grazie.
0: Alessia, i migliori auguri da parte nostra e tutte le persone, i ragazzi e le ragazze che vivono con te. E anche se c'è qualcuno che dall'altra parte dello schermo in questo momento si pone delle domande, si sente solo, insomma, le tue parole penso che possono essere state preziose per oggi. Grazie allora per
1: Prego.
0: essere stati con noi.
2: Grazie.
0: Qualche istante di pubblicità e torniamo, non ci allontaniamo da ciò di cui stiamo parlando perché avremo nel nostro studio Federica Angeli e con lei vorremmo ricordare un sorriso che non si è mai spento, che è quello di Willy Monteiro Duarte. A fra poco.

0: sappiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale.

0: con l'Angelica. Levissima nasce fresca e pura tra le vette delle Alpi italiane. Assapora la purezza, sorso dopo sorso. Altissima, purissima, levissima.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
3: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
4: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
5: La vita di Cristo.
3: Dalla sua conversione religiosa
4: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
2: Ma lui è un Loyola!
3: Alle prime attività come predicatore.
2: Noi siamo l'esercito di Dio!
3: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
6: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
7: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
6: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
1: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.

Giovedì, al nord domina l'anticiclone africano. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Al centro, anticiclone africano sempre più forte. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino al tramonto. Bel tempo prevalente, caldo in aumento. Al sud, alta pressione africana in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord, caldo intenso in Campania. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

Buongiorno, 8:27, ben ritrovati con l'informazione di TV 2000. Vediamo le principali notizie. Notte di fuoco sull'Ucraina, raid russo su vasta scala con decine di missili balistici e da crociera. Almeno 8 morti, tra cui 2 bambine colpiti. Kiev e Leopoli. La Polonia ha fatto alzare in volo i jet a difesa del proprio spazio aereo. È la rabbia di Putin dopo la visita di Zelensky a Trump. Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari, dicono da Washington, tra le vittime a Qasem al fianco di Trump contro Teheran, ora si è unita anche l'Arabia Saudita. Israele non intende ritirarsi dal Libano, lo riferiscono i media di Tel Aviv, a pochi giorni da un nuovo round di negoziati tra i due paesi che si terranno a Roma nella prima settimana di agosto. Intanto violente esplosioni hanno scosso diversi villaggi nel sud del paese. Prego che la pace possa regnare nelle vostre case e in tutti quei luoghi nel mondo che continuano a soffrire a causa della violenza. Così Papa Leone ieri al Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation nel Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo. La gratitudine del Pontefice per questo appuntamento, la musica ha detto, ci conduce a Dio. Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale, sprint in commissione al Senato, passo avanti pericoloso secondo il Partito Democratico. E oggi alle 11 al Quirinale, cerimonia di consegna del ventaglio a Mattarella, si tratta di una tradizionale omaggio al Presidente della Repubblica da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. È stato firmato il contratto della sanità per oltre 500

192.000 dipendenti, personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e amministrativo. Prevede un aumento medio di oltre 200 euro lordi al mese. Il caldo, oggi tre città da bollino rosso, Campobasso, Perugia e Chieti, domani saranno 11 invece le città in massima allerta, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi. La nuova ondata di calore mette a dura prova anche il resto del continente, si allarga il fronte del fuoco, dopo Spagna e Francia cominciano a bruciare anche Turchia e Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate. A Creta, venti e alte temperature rendono complesse le operazioni di spegnimento. Nessun rinnovo per gli ultra settantenni che da oggi faranno la carta d'identità. Entra in vigore la nuova normativa sulla semplificazione che garantirà ai più anziani di avere un documento valido per l'espatrio e senza scadenza. Il Nicaragua è il paese dell'America centrale dove la repressione contro la stampa ha raggiunto il livello più elevato. Sono 250 i giornalisti costretti a lasciare il paese per le minacce ricevute dal regime di Ortega, secondo un report indipendente. E si esauriscono oggi le risorse della Terra, Alert Overshot Day 2026, il giorno in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e comincerà a chiedere più di quanto il pianeta sia in grado di rigenerare. Sabato 12 dicembre Papa Leone incontrerà il clero italiano, un'udienza che sarà preceduta nel pomeriggio di venerdì 11 da un momento di riflessione, da una veglia di preghiera, un'occasione preziosa di comunione, preghiera e fraternità, scrive il presidente della CEI Zuppi nella lettera in cui presenta l'evento, per rinnovare la nostra adesione a Cristo e la disponibilità a servirlo nella Chiesa e nelle persone che ci sono affidate. Andiamo avanti con il calcio che già guarda al prossimo mondiale. Ieri conferenza stampa di Mancini, il nuovo commissario tecnico degli Azzurri ha chiesto scusa ai tifosi per la fuga verso l'Arabia Saudita. Cercherò di giocare bene in modo che i tifosi mi perdonino, ha detto. 8:31 per il momento l'informazione finisce qui, io vi aspetto con tutti gli aggiornamenti a mezzogiorno, a più tardi.

Celebriamo oggi la memoria di San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa. Pietro fu vescovo di Ravenna, IV-V secolo, nel periodo in cui la città era capitale dell'impero romano d'Occidente. La sua predicazione, dallo stile raffinato ed elegante, gli meritò il titolo di Crisologo, parola d'oro. I suoi discorsi, distribuiti lungo tutto l'anno liturgico, fornirono preziose indicazioni sull'antico ordinamento delle celebrazioni.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Nello spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison. Cristo, che nel tuo spirito crei in noi un cuore nuovo, Christe eleison. Signore, che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che hai fatto del santo vescovo Pietro Crisologo un insigne predicatore del tuo Verbo fatto uomo, concedi a noi, per sua intercessione, di meditare sempre nel cuore e di esprimere fedelmente con le opere i misteri della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia. Alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio, oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore finché ho vita, canterò inni al mio Dio finché esisto. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.
2: Beato

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.

Il regno dei cieli, dice Gesù, è simile a una rete. Possiamo tradurre che tira fuori l'uomo dall'abisso e lo porta alla luce. Il discepolo pescato da Gesù è chiamato a sua volta a diventare pescatore, pescando i fratelli dalla morte. La rete unisce tutti senza discriminazioni, cioè la Chiesa non sceglie chi è bravo, bello, buono. La Chiesa accoglie tutti. Solo alla fine ci sarà la distinzione. Il presente è il tempo della pesca e dell'indulgenza. Nel futuro sarà il giudizio. È come un libro che scrivo ora, ma sarà letto alla fine. Io sarò misurato secondo la misericordia che avrò usato verso gli altri. Ora ho la responsabilità di vigilare su me stesso per avere verso gli altri la stessa pazienza di Dio. Per questo ogni scriba divenuto discepolo trasmette ai fratelli il tesoro di famiglia, tirando fuori cose nuove e cose antiche. L'Evangelista Matteo scrive il suo Vangelo per i convertiti ebrei e spiega che Gesù attua tutte le antiche profezie. Ricordo la testimonianza di Francesco sulle lacrime di misericordia della Madonna. Raccontava come in mezzo alla folla, quando il quadretto della Madonna è stato esposto sullo stipite esterno della porta d'ingresso in via degli Orti dove la Madonna ha pianto, potevano vedere tutti il pianto della Madonna.

e lui testimonia che ha visto con i suoi occhi che alla Madonna sgorgavano le lacrime da questa sua immagine e arrivavano fino al naso, scendendo giù lungo le guance. La prima interpretazione data alle lacrime è relativa ai drammi dell'epoca in cui la Madonna ha pianto. La guerra fredda, seguita alla Seconda Guerra Mondiale, l'ateismo di Stato promosso che ha diffuso così il non credere in Dio in tanti paesi. Il materialismo, questo evento non può essere circoscritto semplicemente in un dato spazio e in un dato tempo, in quanto è un segno di Dio, diceva il Santo Papa Giovanni Paolo II qui, quando ha consacrato, dedicato questo Tempio, questo santuario alla Madonna delle Lacrime. Le lacrime di Maria appartengono all'ordine dei segni di Dio nella storia. Dunque questo segno esige di essere riletto alla luce delle situazioni di oggi. Il segno di Dio ci aiuta a capire, a interpretare i fatti in cui noi siamo immersi oggi. La lacrimazione della Madonna a Siracusa condivide quegli elementi fondamentali delle precedenti manifestazioni della Madonna, dove la Madonna è apparsa o triste o addirittura di nuovo in lacrime. La Salette, Lourdes, Fatima. L'invito della Madonna è alla preghiera e alla conversione, cambiare vita. E poi c'è uno sviluppo. L'invito non è fatto più di parole, come nelle precedenti manifestazioni, ma è fatto di lacrime, senza parole, senza più bisogno di comunicare con le parole. Le lacrime dicono molto di più della Madonna a noi, per il suo amore, la sua vicinanza, la sua presenza e l'invito che continua a farci alla preghiera e al cambiamento della vita. Sta a noi accogliere l'invito della Madonna che ci viene fatto con le sue lacrime, provate dalla scienza e confermate dall'autorità della Chiesa, i vescovi dell'isola, della Sicilia, il Papa di allora e i papi che si sono susseguiti fino ad oggi. 9 mesi prima di essere eletto come Papa, anche l'allora Cardinale Prevost è stato qui per concludere l'anniversario della lacrimazione. Poi è stato eletto come Pontefice. Dunque la Chiesa ci rassicura sull'autenticità del segno di Dio, la presenza della Madonna con le sue lacrime, che ci parla da mamma e ci invita a pregare di più e a cambiare la nostra vita secondo il Vangelo.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Sia a te gradito, Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia nella memoria di San Pietro Crisologo, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Cristo Signore volle la sua Chiesa, sale della terra, luce del mondo, città posta sul monte, perché tutti possano arrivare alla conoscenza della verità ed essere salvati. Per realizzare questa missione tra le genti, hai suscitato nel tuo popolo San Pietro Crisologo e gli hai donato una profonda conoscenza dei divini misteri, perché con la sapienza da te ispirata fosse lampada di vivo fulgore a gloria del tuo nome. Illuminati dalla sua dottrina e dalla sua testimonianza, con animo grato e gioioso ci uniamo ai cori celesti per cantare senza fine l'inno della tua lode.

Padre veramente santo, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati».

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Sì, alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo, pane vivo, nella memoria di San Pietro Crisologo, formaci alla scuola del Vangelo, perché conosciamo la Tua verità e la viviamo nella carità fraterna, per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di Te, della luce che si irradia dalla Tua bontà, del conforto che emana dal Tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi Ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché Tu li conforti, i nostri corpi perché Tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle Tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le Tue lacrime alle nostre, affinché il Tuo Divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi Ti chiediamo. O Madre di amore, di dolore, di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle Tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con il vostro amore verso tutti. Andate in pace.
0: Andiamo, grazie a Dio.

0: E oggi vi porteremo a Lourdes, lo vedete in questo momento invece è in corso la celebrazione eucaristica, come vediamo dalle immagini che ci arrivano in diretta proprio da Lourdes, ecco lo stiamo vedendo, e noi oggi faremo un viaggio, vi porteremo a Lourdes, a Colle Valenza, parleremo dell'acqua che guarisce.
1: E per farlo ci facciamo accompagnare da una nostra amica, diamo il buongiorno, il ben trovata a Suor Daniela Del Gaudio.
0: Bentornata.
1: Mariologa.
2: Buongiorno.
1: Ben trovata, Suor Daniela.
2: Grazie, grazie.
1: Noi faremo questo viaggio, oggi visiteremo con te tantissimi posti, ma vogliamo partire da un posto che abbiamo visitato anche stamattina virtualmente, ossia Vicenza, dove al santuario di Monteberico si è appena aperto il giubileo per i 600 anni dell'apparizione e tu vieni proprio da lì perché c'era un congresso mariologico internazionale, giusto?
2: Infatti, è vero, vengo da lì con tutta l'atmosfera carica di spiritualità ma anche di una bellissima riflessione teologica in questi giorni per il congresso che c'è stato, che è stato organizzato dalla Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Si è visto poi anche la presenza del Cardinale Pietro Parolin, ieri segretario di Stato, poi

0: Vicentino, grande devoto della Madonna, che ha concluso e ha dato veramente un tono molto bello a questo evento.
1: Suor Daniela, oggi vogliamo parlare dell'acqua, dell'acqua che guarisce. Parliamo sia delle guarigioni fisiche ma anche di quelle spirituali. Però prima andiamo a monte. Ci puoi spiegare, proprio il significato dell'acqua anche nei testi biblici?
0: Sì, l'acqua è un elemento molto presente nella Bibbia, fin dall'inizio, no? Nella creazione lo Spirito aleggiava sulle acque, poi abbiamo l'acqua del diluvio e poi abbiamo ancora tante immagini, sia a livello positivo, il Mar Rosso, no? Il segno della liberazione, il passaggio del Mar Rosso, sia segno di purificazione. Ricordiamo il profeta Eliseo che chiede a Naaman il Siro di essere guarito immergendosi nelle acque del Giordano. Anche nel Nuovo Testamento l'acqua è simbolo proprio di rinascita, è simbolo di guarigione, è simbolo di vita anche a livello naturale. L'acqua è un elemento proprio necessario per la vita e quindi è simbolo di Cristo. Cristo è l'acqua viva, lui stesso nel bellissimo dialogo con la Samaritana dice: se tu conoscessi il dono di Dio, chiederesti tu a me da bere. E quindi l'acqua rappresenta anche la grazia di Cristo che col battesimo ci libera dal peccato e ci dona la vita nuova. La grazia rappresenta la presenza di Cristo in noi. Chiunque crede in me, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dice il Vangelo di Giovanni. Ed è significativo che anche l'Apocalisse, l'ultimo libro, no, della Bibbia, ha questa invocazione: chi ha sete, venga da me e beva. Come nelle beatitudini, beati quelli che hanno fame e sete. Quindi bisogna avere sete di Dio. L'acqua rappresenta anche questo bisogno. Dobbiamo cercare Dio perché Lui solo può appagare ogni nostro desiderio, può appagare anche ogni nostro bisogno, sia per quanto riguarda la vita fisica, l'acqua che guarisce, che sia per quanto riguarda la vita interiore, la vita spirituale, l'acqua che purifica e ci dona appunto la grazia.
2: Noi in questo senso, no, il nostro viaggio di oggi sarà un viaggio eminentemente mariano e quindi scopriremo anche questa interazione anche di Maria con l'acqua. Vogliamo però partire per questo viaggio attraverso una testimonianza che è quella di Antonietta Araco, ossia il 72esimo miracolo riconosciuto ufficialmente dal santuario di Lourdes. Vogliamo ascoltare il suo racconto che ci ha fatto l'anno scorso e poi ne parliamo.
3: Arriviamo a Lourdes il giorno dopo, dopo un lungo viaggio, e la sera sono andata alla grotta, mi hanno accompagnato alla grotta. Il giorno dopo siamo andati nelle piscine a fare il bagno insieme alla dama che mi accompagnava, e quando siamo arrivati là c'era tanta gente, tutti si sono adoperati e mi hanno aiutato. Una mi sosteneva a destra, l'altra a sinistra, un'altra mi spostava prima una gamba e poi l'altra a piccoli passi, e siamo entrati in quest'altra stanza. Nel frattempo le volontarie mi hanno avvolto in un asciugamano bianco. Abbiamo recitato una preghiera e mentre eravamo lì sento un abbraccio sul collo, come se qualcuno mi abbracciasse e mi spostasse la testa. Io pensavo che era la volontaria, ma non erano loro. Ed è stato in quella frazione di momento ho sentito una bellissima voce di donna giovane, con una tenerezza infinita, la quale per 3 volte mi diceva: non avere paura, non avere paura. Io sono scoppiata a piangere perché ho capito che stava succedendo qualcosa e ho iniziato a pregare per le intenzioni per cui ero andata a Lourdes. Nel frattempo le volontarie mi avevano già immerso nella vasca e lì ho sentito un forte dolore alle gambe, sembrava che le gambe me le stessero portando via. Ma non mi ha distolto dalla preghiera. Ho continuato a pregare e piangendo. Poi le volontarie mi hanno riaccompagnato fuori e ho detto: è stato bellissimo, che Dio vi benedica, ma non ho raccontato a nessuno quello che io avevo sentito e avevo provato.
2: Una testimonianza forte e toccante, quella di Antonietta. Il punto nevralgico della sua storia, della sua testimonianza, è proprio la guarigione che avviene a Lourdes nelle piscine. dopo il contatto appunto con l'acqua.
0: Ecco, chi va come volontario, specialmente dell'Unitas, la mia esperienza, dice che il momento delle piscine è qualcosa veramente di stupendo, perché c'è questo incontro intimo di ogni persona con Maria. È un incontro dove si svela la fragilità, perché ci si sveste, ci si pone appunto con le proprie miserie, e Maria ti dà questo gesto che lei ha suggerito a Bernadette, no? Andate a lavarvi alla sorgente, quindi l'acqua che in un certo senso ti rigenera, ti purifica e in alcuni casi guarisce. Proprio lì, nelle piscine, in questo momento appunto di preghiera intima di ogni persona. Quindi veramente è stupendo questo segno dell'acqua declinato attraverso l'intercessione di Maria, che poi anche lei, l'Immacolata, la tutta pura, la trasparente, è come l'acqua, no?
1: Suor Daniela, abbiamo ascoltato la signora Antonietta Raco, lei non riesce subito a raccontare il suo segreto, ma pensa anche di non dirlo nemmeno al marito, però è proprio la Vergine che la incoraggia a parlare, sì. È lei che ci supporta, ci dice di rivelare quello che l'incontro che le ha fatto.
0: Infatti mi ha colpito molto anche nel racconto che la Madonna dice per 3 volte non aver paura, non aver paura neanche di testimoniare, perché è difficile raccontare un miracolo, no? E invece la Madonna ci invita a rendere testimonianza agli altri, come nel Magnificat, per proclamare le grandi cose che Dio fa per noi. Ecco. Quindi in questo senso Maria è anche la madre che ci consola, che ci guida, ecco, in questo caso che ci guarisce anche fisicamente, bello, no? Si prende cura proprio di noi.
2: In questo senso, se l'acqua è presenza di Dio, Maria attraverso l'acqua ci indica la via per raggiungerlo, è corretto?
0: Sì, sono dei segni che poi alle volte diventano anche sacramentali nella liturgia, cioè sono dei segni che ci rimandano a quello che succede spiritualmente, ecco, l'intervento di Dio, l'intercessione di Maria vengono significati attraverso questo segno, perché noi siamo fatti poi anche di carne, abbiamo bisogno di toccare, di sentire, di verificare, e quindi il Signore ci parla anche attraverso questi segni.
1: Siamo stati a Lourdes, abbiamo raccontato di Lourdes con il 72esimo miracolo, ora vogliamo spostarci, vogliamo andare a Caravaggio in provincia di Bergamo, dove c'è un altro santuario della Madonna del Fonte. Qui siamo legati a un altro momento che risale al 1422, quando apparve la Vergine e sgorgò appunto una sorgente che ha dato poi il nome al santuario. Guardiamo.
4: Il santuario Santa Maria del Fonte nasce con l'occasione dell'apparizione della Madonna a una signora di Caravaggio, Giannetta, il 26 maggio 1432 alle 5 del pomeriggio. Santa Maria del Fonte ha questo nome esattamente perché fin dal tempo dell'apparizione si è trovata una polla d'acqua, una fonte che era sgorgata, certamente poi è stata vissuta come segno di purificazione, di guarigione, come segno anche del battesimo, come segno anche di tutto quello che riguarda, come dire, il nostro peccato che viene lavato e perdonato dal Signore. In effetti la gente porta via acqua dal santuario, ma prima va a confessarsi, cioè si è lavata l'anima. La storia del santuario coincide però soprattutto non tanto con la storia della struttura quanto con la storia dei pellegrini. È importante notare la continuità e la tradizione che è dettata sicuramente dalla devozione a Maria, ma è dettata soprattutto da quella confidenza che la gente ha sempre riservato nei confronti della Madonna. Nel messaggio lanciato dalla Madonna alla Giannetta ci sono due temi fondamentali. Il primo è quello della conversione. Maria è preoccupata davvero perché gli uomini di oggi stanno facendo dei vari peccati e li moltiplicano giorno per giorno. E dice: io ho pregato per voi perché non vi arrivassero castighi più grandi o più pesanti. Questo senso di intercessione non è semplicemente il fatto di essere in mezzo tra noi e Gesù come se Gesù fosse irraggiungibile, ma è il fatto che Maria è con noi. La cosa più straordinaria e l'attività di Maria più straordinaria è quella delle confessioni. Noi ci si accorge che la gente viene a cercare

0: serenità. E la serenità non viene dal fatto che c'è una vita tranquilla, ma che c'è un'anima riconciliata. Questa è la differenza. E questa operazione che viene da Dio, perché è Lui che perdona i peccati, per tantissime persone la gente viene col peso e torna alleggerita, ma notevolmente alleggerita, perché è quello che cercava.
1: Suor Daniela, abbiamo sentito che l'acqua di Caravaggio è associata alla purificazione del peccato. L'acqua è un po' come se lavasse l'anima, prima c'è bisogno della confessione.
2: Sì, ecco, questa è un'apparizione molto interessante da questo punto di vista. Maria appare a questa moglie che è preoccupata perché il marito sta percorrendo una strada sbagliata e la Madonna, appunto, come ha detto il rettore, come una mamma si preoccupa di noi perché vive accanto a noi. Ecco perché dà questo segno e prega per noi, perché attraverso anche questi gesti, come soprattutto attraverso i sacramenti, possiamo ritornare a Dio. Ecco, quindi è molto interessante proprio, prima di tutto, la prossimità di Maria, poi la sua tenerezza, e poi vedete anche proprio la quotidianità. Maria scende nelle nostre vicende quotidiane, ci sta vicino anche nei nostri problemi di tutti i giorni. Però la sua preoccupazione è quindi il segno poi dell'acqua che purifica è il peccato, perché attraverso quello ci allontaniamo da Dio e perdiamo anche la vita vera, la vita eterna. E allora Maria ci vuole richiamare e quindi ci dà anche questo segno per ricordarci l'importanza di ritornare alla grazia, di ritornare a Dio.
3: Quello che tu ci hai detto, insieme alle parole del rettore che ha parlato di confidenza, la confidenza sì, che a Maria ci riporta a una dimensione quotidiana e di qualcosa che cammina insieme a noi, viene appresso a noi, non è distante da noi, non riguarda un altro mondo, ma riguarda questo,
2: sì,
3: questo momento.
2: È stupendo, innanzitutto vedete Maria parla a una donna sposata, come a Monteberico, no? Appare a un'altra moglie che è andata a portare il cibo a marito, no? Proprio quindi in una quotidianità feriale di una normalità unica. Questo per dirci che la presenza di Dio, la presenza di Maria, che è sempre messaggera di Dio, non è antagonista, no? Dio la manda, Gesù la manda perché è la nostra mamma, no? E rappresenta proprio questo, diciamo, tratto del cristianesimo, la confidenza, parlare con Dio a tu per tu, sentire che Lui è vicino, sentire che Maria cammina con noi. E il fatto che Maria viene veramente a camminare sulle nostre strade, come in queste apparizioni, ci dà veramente tanta confidenza. Possiamo chiederle tutto, possiamo veramente credere che lei è accanto a noi. Ecco, come la guarita di Lourdes ci dice non aver paura, come a Monteberico pone addirittura la mano sulla spalla per un gesto di tenerezza infinito, dire io sono qui accanto a te. Bellissimo questo.
1: Suor Daniela, continuiamo insieme il nostro viaggio di questa mattina e ora vogliamo andare a Colle Valenza, dove si è svolta dal 4 all'8 febbraio, quindi si è conclusa proprio ieri, la festa liturgica in onore della Beata Madre Speranza. Allora diamo il buongiorno a Padre Aurelio Perez Garcia, rettore del Santuario dell'Amore Misericordioso di Colle Valenza. Buongiorno.
4: Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Buongiorno Padre Aurelio, grazie per essere con noi questa mattina. Vogliamo iniziare...
4: Buongiorno.
1: Vogliamo iniziare raccontando e chiedendoti qual è il legame di Madre Speranza con l'acqua.
4: Allora, il legame di Madre Speranza, il primo legame, è quello del Santuario dell'Amore Misericordioso. Il Santuario dell'Amore Misericordioso di Gesù è una realizzazione che Gesù stesso ha chiesto a Madre Speranza, e unito a questo santuario frequentato da tantissimi pellegrini, questi giorni abbiamo avuto davvero tanta folla dal sud, dal centro, dal nord Italia, anche da fuori Italia. E qual è il significato di questo santuario? E perché c'è anche l'acqua in questo santuario dell'Amore Misericordioso di Gesù? Madre Speranza, vedete, aveva un grande sogno nel cuore, che tutti potessero conoscere Dio non come un padre offeso, diceva lei, dalle ingratitudini dei suoi figli, ma come un padre buono, che cerca con tutti i mezzi il modo di confortare, di aiutare, di far felici i suoi figli, e li segue, li cerca con un amore instancabile, come se lui non potesse essere felice senza

0: di loro. Ecco, questo è il grande messaggio che Madre Speranza aveva sentito da Gesù e che doveva diffondere a tutti. E questo santuario aveva il compito di portare questo annuncio, che in fondo è il cuore del Vangelo, il vero volto di Dio. E l'acqua, vi chiederete, che significato ha l'acqua in rapporto a questo messaggio? Penso che il significato ce lo dà una preghiera che Madre Speranza fa nella novena all'amore misericordioso. È una preghiera semplice che lei ha fatto commentando le parole del Padre Nostro una per una, e al sesto giorno della novena lei prega così: Gesù mio, tu che sei fonte di acqua viva, dammi da bere dell'acqua viva che sgorga da te stesso, perché gustando di te io non abbia più sete che di te. Annegami tutto nell'abisso del tuo amore e della tua misericordia, e rinnovami col tuo preziosissimo sangue, con il quale mi hai riscattato. Lavami con l'acqua del tuo santissimo costato, da tutte le macchie con le quali ho contaminato la bella veste dell'innocenza che mi hai dato nel battesimo. Riempimi, Gesù mio, del tuo santo spirito e rendimi puro di corpo e di anima. Ecco, vedete, penso che questa preghiera è molto profonda, perché Gesù stesso è la fonte dell'acqua viva. Quale acqua? Quella dello Spirito Santo. Vi ricordate, alla Samaritana Gesù promette un'acqua particolare, lo Spirito, l'amore di Dio, quell'acqua viva che è fonte di vita, di guarigione per l'anima e per il corpo, diceva Madre Speranza. Sentivo prima le testimonianze anche da Caravaggio, no? C'è un messaggio comune che ci viene dato, cioè uno magari può chiedere la guarigione di una malattia del corpo, spesso siamo presi da queste cose, ma diceva Madre Speranza, prima di andare a quest'acqua vai a lavare l'anima nel sacramento della confessione.
1: E questo è esattamente nel segno di ciò che stavamo dicendo poco fa anche in studio. Grazie per avercelo ricordato. Rimani con noi, Padre Aurelio, perché dopo la pubblicità ritorneremo a Colle Valenza. Continuiamo naturalmente il nostro viaggio anche con Sor Daniela. Non mancate.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
3: 4/4.
4: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
5: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
6: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
7: Insegnaglielo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
9: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
10: Sparco ostinato? C'è Rim Carbone.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
6: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
7: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
8: Pubblica utilità!
9: Simon Birch, sabato in prima serata.
10: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
9: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
11: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
12: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
11: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
9: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.

0: L'acqua è uno degli elementi che è presente in moltissimi santuari di carattere mariano, non solo, fra poco ci collegheremo nuovamente con Colle Valenza, questi santuari questi luoghi li stiamo esaminando quest'oggi con Suor Daniela Del Gaudio, mariologa presente nel nostro studio. Alle nostre spalle Lourdes, questo è il segnale che ci mostra proprio quello che sta accadendo in diretta là. Prima ne abbiamo parlato e tra l'altro tra qualche giorno ci sarà proprio una giornata veramente speciale per Lourdes.
1: Certo, l'11 febbraio ricorda la prima apparizione, no? A Bernadette. Allora mi sembra bello ritornare sulle parole che la Madonna ha detto alla signora che è stata guarita, no? Quando nella piscina ha detto non aver paura. Così come a Bernadette, Maria è apparsa proprio come una mamma che l'ha riportata alla sua dignità di persona e le ha dato il coraggio di testimoniare poi nella sua vita questo incontro. Allora Lourdes è veramente un luogo, come tutti i santuari mariani o anche dove c'è stata una manifestazione di Gesù, degli angeli, no? Come con le Valenze, è un luogo dove noi possiamo veramente fare questa stessa esperienza dei veggenti, no? La tenerezza e la prossimità di Maria che ci dice non temere, che ci dice mettiti in ascolto della parola di Dio, lasciati guarire anche dal segno dell'acqua, ma soprattutto dall'incontro con il sacerdote, con i sacramenti e poi dall'Eucarestia, che è stupendo. Come a Monteberico la Madonna ha detto addirittura attraverso la mia presenza vi guarirò dalla peste, cioè se costruite una chiesa, cioè come segno di riavvicinamento a Dio, di conversione, allora l'acqua che purifica. Tra l'altro mi diceva il rettore del santuario di Monteberico, padre Gino Alberto, che anche lì c'era la fonte, poi siccome hanno fatto dei lavori di smostamento con dinamiti eccetera, si è persa, però è una cosa strana che sembra che ci sono dei segnali di umidità eccetera, vogliono ricercare questa fonte. Quindi ecco,

0: perché in tanti santuari mariani, soprattutto l'acqua, no? Come a Caravaggio, come a Roma, qui abbiamo la Madonna del Pozzo, eccetera. Perché la Madonna ci dice, se voi credete in Gesù, effettivamente anche voi sperimenterete tutta questa ricchezza che viene da Dio e che attraverso questo segno si riverserà come benedizione, come grazia su voi, sulle vostre famiglie e sui vostri paesi.
1: Sor Daniela, vogliamo ritornare nel santuario dell'amore misericordioso di Colle Valenza, dove ci aspetta il rettore, padre Aurelio Perez Garcia. Padre Aurelio, lo abbiamo detto, ieri si è conclusa la festa liturgica di Madre Speranza e oggi, come tutti i lunedì, vi state preparando alla liturgia delle acque. Ci puoi dire in cosa consiste?
2: Sì. Allora, intanto vedete che sono qui presso il Pozzo dell'Acqua, sì. Invece scavare Madre Speranza vicino al santuario. Ma prima di venire all'acqua, come lei diceva, noi facciamo una liturgia dell'acqua, la chiamiamo così, perché è importante far passare il messaggio attraverso la parola di Dio, la preghiera, che andare all'acqua non è un gesto magico e non è neanche solamente chiedere una grazia di guarigione fisica, come è stato detto, no? Perché il rinnovamento più grande è quello del cuore, quello dell'anima. Madre Speranza diceva, prendi quest'acqua con fede, con amore, ti servirà di refrigerio al corpo, di salute al corpo e di salute e rinnovamento dell'anima. Metteva insieme le due cose, sempre. Quindi per questo facciamo la liturgia dell'acqua prima. È una questione di fede, prendi quest'acqua con fede e con amore, diceva Madre Speranza, perché l'acqua è segno, dicevamo prima, dello Spirito Santo, come ci ha detto Gesù, è simbolo della grazia di Dio che dà vita, così come l'acqua dà vita al nostro corpo, senza acqua non possiamo vivere, così lo Spirito Santo di Dio, l'amore di Dio, dà vita alla nostra anima. Ecco, questo è il messaggio e il significato anche della liturgia dell'acqua che facciamo. Vedete che poi alle spalle di questo pozzo ci sono gli edifici per le vasche. Questo è l'unico santuario in Italia, credo, che abbia anche le vasche dell'acqua come a Lourdes, dove vengono tanti pellegrini a immergersi o a prendere l'acqua. Ma è proprio un'immersione nella misericordia di Dio, nell'amore di Dio, come è stato detto, per rinnovare la vita.
3: Ecco, la presenza dell'acqua ha tutte queste caratteristiche e ancora oggi il santuario dell'amore misericordioso, anche per la sua conformazione, con quel suo abbraccio che sembra voler dare ai pellegrini che arrivano lì, sembra voler ancora testimoniare questo, padre Aurelio.
2: Sì, un po' tutta la struttura qui anche che è stata realizzata ha un simbolismo architettonico che dice proprio l'accoglienza, l'abbraccio di Dio per tutti i suoi figli, anche per l'uomo più perverso, diceva Madre Speranza, l'uomo più perverso, più abbandonato e miserabile, è amato da Dio con una tenerezza immensa. Dio è per lui un padre e una tenera madre. Questo è il messaggio che si vuol far passare. Ed è qui che anche la figura di Maria ha un compito molto importante, no? Questo, va detto, non è un santuario mariano nel senso classico, no? Perché è il santuario dell'amore misericordioso di Gesù, diceva Madre Speranza. Però lei era non solo devotissima, ma era innamorata della figura di Maria e ha fatto collocare proprio qui, vicino alle piscine dell'acqua, in alto su una colonna, la statua di Maria, che lei chiamava la mediatrice, non tanto perché Maria toglie qualcosa alla mediazione di Gesù, ma perché come nella Chiesa primitiva a Pentecoste, stava lì con gli Apostoli, e lei è la madre della Chiesa, intercedeva per chiedere lo Spirito Santo, così continua a chiedere la grazia, lo Spirito, per tutti i figli feriti dalla vita, affaticati nel corpo e nello Spirito. E questo Madre Speranza ci teneva, ecco perché ha fatto mettere qui la statua di Maria proprio davanti alle piscine dell'acqua, perché lei intercede, è la tenera madre davvero che conosce i bisogni dei suoi figli e che poi ci dice, come a Cana, voi figli miei fate tutto quello che Gesù vi dice.

0: E allora troverete la vita.
1: Padre Aurelio, lei ha conosciuto personalmente Madre
0: Sì.
1: Speranza. Vuole condividere oggi con noi un ricordo che custodisce nel cuore?
0: Sì, i ricordi sarebbero tanti. Ho avuto la grazia, la gioia di vivere con lei per ben 21 anni, da quando ero un ragazzo piccolo, con 10 anni sono venuto a Colle Valenza, tra i 10 e gli 11 anni. E quindi sono cresciuto un po' con Madre Speranza, diciamo così, nel seminario minore nostro. È venuto dalla Spagna, da lontano, quindi ho visto sorgere l'edificio della Basilica Grande che è qui proprio a fianco alle piscine, ho visto sorgere la grande piazza, il campanile, le case del pellegrino che accolgono tanti pellegrini, come abbiamo avuto anche questi giorni. Un ricordo, i ricordi sarebbero tanti. In particolare sempre mi porto nel cuore una parola che lei mi disse alla vigilia dei miei voti perpetui, quando andai da lei a chiederle: Madre, ma che cosa devo dire a Gesù domani, quando farò la consacrazione definitiva al suo amore misericordioso? E lei mi guardò con quegli occhi profondi che lei aveva, che penetravano fino in fondo all'anima. E mi disse: figlio mio, tu di questo a Gesù, me lo disse in spagnolo, io ve lo dico in italiano, sono qui, Signore, disposto a tutto, legato dall'amore. Una parola che
1: Grazie.
0: sempre mi porto dietro, no? Soprattutto.
2: Grazie Padre Aurelio per averci guidato quest'oggi e anche per aver condiviso con noi questo splendido ricordo di Madre Speranza. Un saluto e un arrivederci naturalmente a Colle Valenza e un'ultima immagine chiediamo a te, Suor Daniela, che ci vuoi restituire. Abbiamo aperto andando a Vicenza e ricordando questi 600 anni dell'apparizione, questo giubileo
0: Grazie,
2: della
0: grazie.
2: rinascita. Grazie ancora Padre Aurelio. E c'è un'immagine che volevi restituirci che ci proviene proprio da là.
3: Sì, una cosa che mi ha colpito molto ieri, di quello che il cardinale Parolin ha detto a conclusione del congresso. Lui diceva: la Madonna è la nostra radice. Ecco, questo termine è veramente particolare, perché? Perché appunto come una mamma, no? La Madonna costruisce la nostra vita cristiana, nel senso che ci porta a Gesù. Questo è il suo compito. E allora veramente vorrei lasciare questo ricordo a tutti, no? Di considerare Maria veramente come la radice della nostra esperienza, perché è colei che ci porta per mano, ci porta in braccio, ci accarezza e vuole donarci, perché lei viene a dirci questo, tutta la ricchezza dell'infinito amore di Dio.
1: E allora, Suor Daniela, grazie. Con questa immagine che ci chiudiamo, Maria come radice. Buongiorno a tutti voi, benvenuti allora a questa nuova puntata del Mio Medico. Apriamo subito il nostro ambulatorio parlando di alimentazione e benessere in estate. Beh, le temperature sono cambiate, il nostro fisico ci sta rimettendo davvero. Allora, che cosa mettere nel piatto può fare la differenza? E poi parleremo di prevenzione, prevenzione delle cadute negli anziani. Ci sono dei percorsi innovativi che fanno anche in questo caso la differenza proprio per prevenire le cadute e le fratture negli anziani. Ed ancora parleremo di leucemie e queste patologie che negli ultimi anni hanno fatto dei grossi cambiamenti. Ebbene, grazie anche a diagnosi e terapie davvero efficaci. Ma adesso ci fermiamo, una piccolissima pausa pubblicitaria, poi torniamo qui in diretta al mio medico perché noi ci prendiamo cura di voi.
4: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli, questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
5: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
4: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato,

0: acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
1: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
3: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
4: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
5: La ricrescita!
6: Ci pensa il killer della ricrescita.
4: Ritocco perfetto.
5: 3, 2, 1, fatto!
4: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
5: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
7: Partiamo!
8: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
9: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
10: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
11: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
2: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35. Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto notte, venerdì in seconda serata.
12: Signore e signori, il National Boy Choir.
13: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano? 4/4.
14: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
15: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
16: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
17: Insegnalo.
15: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
2: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
18: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti voi, benvenuti a questa nuova puntata del mio medico. Ebbene, oggi parliamo di alimentazione e benessere in estate, perché lo sentite, insomma, il caldo ci sta mettendo a dura prova, ci sentiamo stanchi, affaticati, il nostro metabolismo un po' cambia e scegliere, capire che cosa mettere nel piatto ogni giorno può fare, anzi sicuramente fa la differenza, ma che come ci dobbiamo soprattutto idratare, ci spiegherà tutto la professoressa Deborah Razio. Bentornata.
1: Grazie,
0: professoressa.
1: Buongiorno.
0: Biologa, oncologa, nutrizionista, ricercatrice alla Sapienza di Roma. Allora, professoressa, ci sta mettendo davvero a dura prova, no? Questo caldo, ma è soltanto, come dire, è il metabolismo che cambia oppure è un senso di fiacchezza un po' in generale?
1: Allora, l'estate intanto ci rende molto vulnerabili alla disidratazione, che è un evento che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, perché ogni anno abbiamo decine di migliaia di ricoveri ospedalieri negli anziani fragili disidratati. Quindi l'anziano è naturalmente predisposto alla disidratazione perché ha una ridotta riserva di acqua corporea, perché beve poco, perché sente poco lo stimolo della sete, quindi questo è classico dell'anziano: meno si beve, meno si ha sete, e poi spesso fa

0: anche delle terapie che lo predispongono alla disidratazione e all'abbassamento della pressione, pensiamo alle antipertensive o alle terapie diuretiche. E quindi nell'anziano questi ricoveri sono sia per infezioni delle vie urinarie o blocco intestinale, ma anche e soprattutto per stati confusionali, cadute, delirium. Quindi l'anziano deve assolutamente idratarsi perché le conseguenze possono essere davvero pericolose.
1: E infatti anziani un po' tutti noi, perché questo senso di fiacchezza dunque insomma cambiano il nostro corpo, come dire, si deve adattare in maniera anche molto veloce a questo stato così insomma di caldo intenso ed improvviso. E allora ci sono degli errori però noi commettiamo in maniera, quali sono gli errori più comuni che noi commettiamo in questo periodo dell'alto? A parte gli anziani appunto non hanno più lo stimolo della fame, ma ci sono altri errori che noi commettiamo?
0: Beh, siccome fa caldo e siamo spostati, spesso e volentieri poi le persone non vogliono neanche più cucinare e quindi magari si appoggiano ad alimenti che sono a loro volta disidratanti, pensiamo al pane, ai cracker, alle fette biscottate, alimenti precotti, già pronti. E quindi invece l'estate cosa fa? Ci dà a disposizione proprio quello di cui abbiamo bisogno, perché l'estate è la stagione della frutta fresca, è la stagione delle insalate, dei cetrioli, dei pomodori, che sono alimenti molto ricchi di acqua di vegetazione. L'acqua che è contenuta dentro questi alimenti è diversa dall'acqua che beviamo, perché contiene in forma colloidale sciolti minerali, oligoelementi, sostanze antiossidanti e segnali biochimici che derivano dalla pianta. Quindi idratarsi consumando molta frutta e verdura è una delle cose che ci apporta benessere, sali minerali di cui abbiamo bisogno, perché sudando perdiamo acqua ma anche sali minerali.
1: Eh sì, per cui questi sono un po' le strategie, gli alimenti che noi dovremmo implementare nella nostra alimentazione di questi giorni, professoressa. Per cui abbiamo detto frutta e verdura sicuramente freschi e poi?
0: Poi per esempio, allora non dimentichiamo il latte idrata, quindi per chi lo tollera bere il latte, ma anche il kefir, magari un latte fermentato che può essere molto più gestibile per molti. E poi non facciamo l'errore di bere le classiche bibite zuccherate fredde, perché in realtà lo zucchero a sua volta ha bisogno di essere diluito da acqua, quindi non ha lo stesso potere idratante di un'acqua ricca invece di minerali. Allora prepariamo in casa delle bevande come tè freddi a base di tè verde, tè rosso, o anche delle tisane, delle acque aromatizzate con il limone, lo zenzero, la menta. Per chi non ama proprio bere acqua semplice può essere una strategia alternativa.
1: E lei ci darà poi qualche idea, no? Per una tisana, anche per un drink anche energizzante che va bene un po' per tutti noi in questo periodo. Alla fine ve lo diremo esattamente che cosa ci consiglia in maniera concreta la professoressa. Lei ha parlato però di frutta fresca. La frutta estiva è buonissima, anzi ne mangiamo a volte anche troppa, e allora e contiene magari anche troppo zucchero, mi dica se sbaglio professoressa, ma proprio per non incorrere in questo errore che ne mangiamo troppo, c'è una quantità sana che noi possiamo mangiare?
0: Ma è davvero individuale, no? Tante persone consumano anche un chilo di frutta al giorno senza nessun effetto sulla glicemia o sul peso corporeo. Bisogna fare un po' attenzione al cocomero, perché il cocomero è assolutamente reidratante, però contiene tanti zuccheri e magari ne mangiamo una bella fettona, magari consumata a fine pasto, in realtà è più pesante da digerire e può portare zuccheri in eccesso per chi ha un disturbo del controllo glicemico. Però come ho detto, questo davvero non è per tutti.
1: Non è per tutti, per cui allora rispondiamo a Martina, le scrive da Pescara e le chiede: in vacanza mi capita spesso di mangiare in modo disordinato tra crackers, focacce, pizzette, e allora come posso regolare un po'? Lei ha detto, in realtà noi, è vero, soprattutto durante l'estate, abbiamo questa alimentazione un po' improvvisata, proprio perché non ci va di stare in mezzo ai fornelli. E allora che cosa può fare la nostra Martina?
0: Ecco appunto, portiamoci frutta fresca, che poi abbiamo dimenticata la frutta come spuntino. Io vedo anche ai bambini si danno le merendine anziché portare anche una banana, che è facile da mangiare ovunque. Quindi recuperiamo la frutta, ma anche lo yogurt, abbiamo detto il kefir, che sono alimenti ricchi di minerali. Abbiamo detto non perdiamo soltanto liquidi, perdiamo sali minerali, quindi abbiamo bisogno di reintegrare il magnesio e il potassio, e i derivati fermentati del latte. Il latte è un alimento completo e quindi perché non prendere yogurt, kefir? Ci possiamo aggiungere il miele grezzo, che non aumenta la glicemia. L'altra cosa misteriosa, sono lo zucchero del miele, in realtà non impatta la glicemia tanto quanto lo zucchero, perché contiene 180 e più sostanze bioattive che modulano il metabolismo del glucosio.
1: Per cui possiamo mettere il miele, professoressa?
0: Miele grezzo. Assolutamente, si è visto che nei diabetici, pensate, fino a 40 grammi di miele al giorno, quindi due cucchiai, non impattano la glicemia nel paziente con diabete di tipo 2, e quindi è una forma di zucchero che ci fornisce tante informazioni e anche un effetto sul microbiota.

0: microbiota perché contiene delle fibre prebiotiche per il nostro microbiota.
1: Non possiamo non parlare di acqua ghiacciata. Molti di voi, molti di noi, quando beviamo un bicchiere di acqua molto fredda ci dà questa sensazione di freschezza in maniera generale. È giusto bere l'acqua ghiacciata oppure bisogna fare attenzione, professoressa?
0: Allora, premesso che comunque dobbiamo bere,
1: esatto.
0: Però dovremmo prendere a modello i popoli che vivono sempre nel caldo e loro in realtà bevono bevande calde, tisane calde, perché non soltanto intanto il caldo ci aiuta a digerire, quindi bere acqua ghiacciata al pasto blocca la digestione perché interferisce con l'attività degli enzimi digestivi e perché chiude l'afflusso di sangue all'apparato digerente, quindi è controintuitivo bere acqua fredda durante i pasti. E poi rischiamo anche una congestione perché il freddo può bloccare appunto l'afflusso di sangue, innescare una reazione che si chiama vasovagale, che è molto pericolosa per esempio al mare, perché avere una congestione al mare insomma
1: non
0: è qualcosa
1: che
0: vogliamo evitare.
1: Assolutamente no. Allora parliamo anche di, diamo altri consigli, cosa possiamo portare a tavola, quali alimenti, lei ha parlato di frutta e verdura in maniera molto generale, ma nello specifico magari per una giornata, magari siamo all'aperto, magari siamo fuori al mare, in montagna, oppure magari a casa sul terrazzo, cioè la cosa non cambia.
0: Ecco. Per fortuna possiamo portare tante cose senza bisogno di cucinarle, no? Non dimentichiamo i legumi, ci sono i legumi in vetro che non richiedono preparazione, ma sono appunto una buona fonte di minerali, quindi un barattolo di legumi in vetro ben sciacquati, conditi con l'olio extravergine di oliva che ci protegge anche dalle radiazioni ionizzanti, aggiungendo magari del pesce, tonno, sgombro, possiamo portare una manciata di mandorle da aggiungere allo yogurt, possiamo sempre portare la frutta fresca, il cocco è anche un alimento molto nutriente per chi non vuole aumentare troppo la glicemia e non regge gli zuccheri della frutta, sono anche le uova sode, no? Le possiamo anche preparare in eccesso, tanto non vanno a male, le possiamo conservare in frigorifero e portare due uova al mare, sono tutte soluzioni molto semplici che non richiedono davvero preparazione culinaria.
1: Professoressa, ci può dare una struttura del pasto che non appesantisce ma che ci nutre, cioè colazione, pranzo e cena, un po' estivi, abbiamo detto magari a colazione, la prima colazione, uno yogurt, un kefir.
0: Esatto, fantastico, con il miele, noci, mandorle e nocciole che sono una fonte di minerali, ci possiamo mettere i frutti di bosco perché questa è l'estate e anche la stagione dei frutti di bosco, quindi come potere antiossidante. Se non mangiamo l'insalata in estate, quando è che la mangiamo?
1: Esatto.
0: Quindi le insalate sono tantissime, preferiamo le crucifere, abbiamo la rucola, la verza, il cavolo rosso che fanno una base di queste verdure che hanno un effetto antiossidante ma anche in grado di stimolare degli enzimi a livello del fegato che ci aiutano a detossificare. E poi una fonte di proteina molto semplice, il pesce che può essere in vetro, possono essere i legumi, formaggio fresco, chi mangia la carne, le uova e chiudiamo con un frutto. Anche così magari una fetta di pane di segale a lievitazione naturale è ricca di fibra che serve proprio a modulare l'assorbimento degli zuccheri magari della frutta.
1: Parliamo di un altro alimento buonissimo che è presente sempre magari, anzi molto spesso, il gelato. Allora, ci sono delle accortezze che noi dovremmo avere quando mangiamo il gelato per non rendere questa merenda, questo sfizio, un bel carico glicemico, professoressa?
0: Allora, il gelato non è tutto uguale. Innanzitutto, se prendiamo un gelato artigianale, cerchiamo di leggere le etichette, perché tutti i gelatai ce le hanno da mostrare proprio per legge, perché spesso e volentieri quello che pensiamo essere un gelato artigianale in realtà contiene molti emulsionanti che hanno un effetto negativo sulla barriera intestinale. Il gelato dovrebbe contenere 4 ingredienti, latte, panna, zucchero e poi uova o pistacchio o cioccolato, quello che dà il gusto al gelato. In realtà si è visto sempre dagli studi che consumare gelato non si associa a un aumento ponderale. È un po' questo mistero, no, che ritroviamo anche con la cioccolata fondente, con le noci, le mandorle. In realtà chi consuma regolarmente un gelato a base di latte, il latte è molto misterioso. Quando lo cambiamo come formato così freddo, consideriamo che il gelato alle creme ha un indice glicemico più basso rispetto ai sorbetti di frutta o il gelato alla frutta che contiene più zuccheri e questo grasso interferisce con l'assorbimento degli zuccheri, certamente contiene zuccheri, quindi l'ideale sarebbe consumato a fine pasto. Paradossalmente il freddo del gelato non interferisce con la digestione.
1: No, mi sta dando delle notizie meravigliose, io la guardo stupita perché ogni giorno vorrei avere. Dunque, professore, ci sta dicendo che noi anche tutti i giorni potremmo mangiare un bel gelato alle creme?
0: Ovviamente dipende.
1: Che cosa mangiamo magari prima?
0: Tra frutta, zuccheri della frutta o anche un gelato di qualità che apporta anche le proteine, i grassi e le sostanze nutritive del latte utilizzato è un un'ottima soluzione, soprattutto molti anziani sono inappetenti, quindi invece possono prendere le proteine dal gelato e quindi consumato a fine pasto è un ottimo modo per chiudere il pasto.
1: Mi piace avere con me la professoressa Rasio. Parliamo anche di ghiaccioli e di granite. Vale lo stesso discorso? Beh, soprattutto la granita siciliana.
0: Beh, è buonissima. Contiene tanti zuccheri, ok, quindi magari ci possiamo mettere la panna, no? Una doppia panna sopra e sotto perché i grassi interferiscono con l'assorbimento degli zuccheri. Poi, se ci concediamo una granita, magari nell'arco della giornata basta con gli zuccheri, quindi possiamo ridurre naturalmente l'apporto di frutta che invece avevamo raccomandato, però l'abbiamo già presa magari dalla granita e quindi riduciamo e compensiamo così. Allora, può essere anche una cena, cioè anziché cenare, uno alle 6 va a prendersi una bella granita con la panna, la chiudiamo lì e quindi questo può anche essere favorevole per chi non vuole prendere peso.
1: Ah, bellissima idea, buonissima idea. Professoressa, adesso ci può dare la ricetta, perché abbiamo detto che insomma noi dobbiamo bere di più in questo periodo dell'anno, soprattutto questo vale come consiglio per le persone di una certa età. C'è un drink energizzante sia per le persone di una certa età sia per le persone magari giovani che fanno dell'attività sportiva?
0: Esatto, soprattutto chi fa sport, ma abbiamo visto anche gli anziani, ma tutti noi,
1: sì, tutti.
0: In estate abbiamo bisogno di reidratarci, ma l'acqua però per entrare ha bisogno anche di sali e ha bisogno anche per rimanere di una certa quota, se lo sportivo fa, ha bisogno di reintegrare anche gli zuccheri. Allora, anziché fare questi sport drinks che sono ricchi di fruttosio, che in realtà induce stress ossidativo a livello del rene e quindi è veramente sfavorevole, prepariamo in casa una bevanda con un litro di acqua, poi ci mettiamo o il succo di un limone o ancora meglio frulliamo un limone intero, così prendiamo anche gli antiossidanti della buccia e della polpa bianca, poi ci aggiungiamo un cucchiaino di sale marino integrale che contiene non solo cloruro di sodio ma anche tanti oligoelementi che derivano dal mare di cui abbiamo bisogno per funzionare, poi ci possiamo mettere anche del bicarbonato per lo sportivo perché aiuta a contrastare l'acidità muscolare e poi lo sciroppo d'acero che è uno zucchero sempre molto ricco di minerali. La quantità di sciroppo d'acero per uno sportivo che fa tante attività può essere anche 4 cucchiai, magari per noi basta un cucchiaio. Fra l'altro è buonissimo il limone spremuto intero, cioè frullato intero con lo sciroppo d'acero, un po' di sale e acqua. Fantastico.
1: Da provare, provatela anche voi, magari scriveteci. Dottoressa, ci dia le 3 regole d'oro proprio per affrontare questa stagione meravigliosa senza fare errori.
0: Ma io direi bere, mi raccomando, abbiamo detto soprattutto per l'anziano, reintrodurre i sali, quindi se non riusciamo a farlo con la dieta, anche magnesio e potassio in estate possono dare quella sferzata in più e poi misuriamo la pressione sanguigna perché in estate si abbassa naturalmente, le persone che prendono tanti farmaci antipertensivi e diuretici possono andare in ipotensione, se vedete che bassa parlatene con il cardiologo perché magari si può rivedere il dosaggio.
1: E si va rimodulata un po' la terapia, parlatene sempre con il medico. Grazie alla professoressa Deborah Rasio, grazie per questi consigli, per questo bel consiglio, ottimo consiglio. Adesso io mi sposto e saluto e ringrazio la professoressa Silvia Giovannini, bentornata professoressa.
2: Grazie,
1: io ricordo, la professoressa è direttrice dell'unità operativa semplice di riabilitazione multidimensionale e tecnologie integrate al Policlinico Gemelli di Roma. Bentornata.
2: Grazie.
1: Perché adesso parliamo di un problema che preoccupa molto le persone di una certa età, cadere. Quanta preoccupazione non solo per la persona che cade, ma soprattutto anche per i familiari che stanno intorno a questa persona. Però per fortuna voi al Gemelli ci sono queste terapie davvero innovative, questo percorso innovativo che può aiutare la persona a ritrovare anche e soprattutto la propria autonomia. Molte cose le vedrete adesso perché noi siamo entrati nei nostri legami all'interno della palestra robotica del Gemelli. Allora, perché preoccupano tanto le cadute negli anziani?
2: Perché hanno importanti conseguenze, Monica, quindi quella più riconoscibile è sicuramente la frattura, ma molte altre anche più insidiose, no? Pensiamo alla paura di fronte all'inciampo, alla difficoltà di cadere e quindi al isolarsi all'interno delle mura domestiche, ad uscire di meno, a sentirsi meno pronti. Ecco, quello che affrontiamo in questo approccio riabilitativo è proprio non solo la parte motoria ma anche tutto il cognitivo che c'è dietro questa difficoltà che hanno i pazienti anziani.
1: E la paura, no?
2: Esattamente. E poi ti voglio dire, è importante che chi sta a casa alzi l'allarme quando ci sono delle condizioni. Ah. Primo su tutti il rallentamento della velocità del cammino. Cioè una persona, non solo dopo i 65 anni, ma in generale con l'invecchiamento, se vede rallentare il proprio cammino, deve cominciare a drizzare le orecchie. Così come se sente un'instabilità ai cambi di direzione. E così ancora se ha difficoltà, per esempio, a gestire due compiti insieme, camminare e parlare. No?
1: E ci sono anche degli strumenti per misurare, come dire, il rischio di caduta nell'anziano.
2: Esatto, fino a qualche tempo fa noi lo facevamo solo con delle scale, latinetti, però sicuramente riduttivo, no Monica? Grazie a queste piattaforme robotiche che noi abbiamo in palestra riusciamo a misurarle in maniera tecnologica e molto puntuale. Mettiamo dei sensori al torace del paziente e valutiamo proprio qual è il rischio di caduta in percentuale. Sappiamo anche

0: voi fate al gemelli
1: Allora,
0: professoressa,
1: si
0: in cosa
1: accede
0: consiste?
1: attraverso una normale visita geriatrica, noi abbiamo un numero dedicato e poi c'è un approccio multidimensionale, cioè noi valutiamo l'aspetto di attenzione, memoria
0: Che
1: e
0: cosa
1: lo
0: stiamo
1: sta.
0: vedendo adesso? Beh, il paziente entra e questo e cosa
1: Questo è
0: succede?
1: esatto, come avviene la valutazione? Cioè al paziente noi facciamo una serie di domande che fanno parte dell'anamnesi e in particolare andiamo a valutare lo stato nutrizionale, lo stato di attenzione e di memoria attraverso alcuni test cognitivi, nonché appunto chiediamo quante volte è caduto e soprattutto che patologia, perché chiaramente Monica alcune patologie sono più a rischio di caduta.
0: Sì,
1: Pensiamo a tutte le
0: immagino.
1: patologie neurodegenerative, il Parkinson, la sclerosi multipla, non so, anche tutti i pazienti che hanno avuto un ictus che ha lasciato degli esiti, quindi chiaramente quando c'è una patologia di quel tipo andiamo nel dettaglio a valutare in quel caso perché la caduta si può
0: Ecco,
1: verificare.
0: che cosa stiamo vedendo? Questa è una sorta,
1: È un
0: è un
1: sensore,
0: sensore,
1: esatto.
0: e poi c'è una piattaforma che ho visto, tipo
1: Esatta, queste
0: una.
1: sono le basi sensorizzate, sono due, ce n'è una circolare più grande, poi c'è una pedaliera che proprio dà degli impulsi, il paziente, vedi, in grande sicurezza il fisioterapista sale sulla pedana col paziente, viene sensorizzato e come vedi, diciamo, la pedana dà degli stimoli a cui il paziente deve reagire contrapponendo dei movimenti.
0: Ecco, e su quali movimenti lavora
1: Allora,
0: soprattutto,
1: soprattutto
0: professoressa?
1: sulla stabilizzazione del tronco, su tutti i muscoli che reggono, diciamo, la colonna vertebrale, quindi vanno a lavorare soprattutto sulla forza degli arti inferiori e sul mantenimento dell'equilibrio in tutte le sue dimensioni, dinamico, statico e reattivo, cioè il nostro equilibrio da in piedi senza muoverci, da in piedi camminando e reattivo agli stimoli. Per esempio, cammino per strada, trovo l'inciampo, devo riuscire a reagire senza cadere. Noi lavoriamo su quello.
0: Su questo, quanto è importante anche, no? Come dire, anche riabilitare il cervello. Infatti, noi adesso ci dobbiamo fermare pochissimi minuti di
1: Sì.
0: pubblicità, poi torniamo perché vi faremo vedere esattamente come allenare oltre al corpo, oltre al movimento, anche il cervello per riappropriarsi un po' delle capacità cognitive. Di tutto questo parleremo subito dopo questa piccolissima pausa pubblicitaria. Restate con noi.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
2: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
3: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
4: La vita di Cristo.
2: Dalla sua conversione religiosa...
3: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
1: Ma lui è un Loyola!
2: Alle prime attività come predicatore.
1: Noi siamo l'esercito di Dio!
2: Ignazio di Loyola. Domani in prima serata. Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno docce L'Angelica Fitolatte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco. Per un

0: Una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con l'Angelica.
1: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
2: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
1: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
3: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.
4: Signore e signori, il National Boy Choir.
5: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
6: 4/4.
7: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
8: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
9: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
10: Insegnaglielo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
3: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
11: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
12: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
13: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
14: Pubblica utilità!
3: Simon Birch, sabato in prima serata.

0: E siamo tornati in diretta, siamo in compagnia della professoressa Silvia Giovannini, stiamo parlando di prevenzione delle cadute negli anziani. Abbiamo visto, abbiamo capito come viene valutato un po' il movimento dell'anziano all'interno di questa palestra robotica che avete al Policlinico Gemelli di Roma, ma voi non valutate solamente il movimento, il corpo, come si muove, valutate anche la capacità cognitiva. Che cosa significa?
1: Perché noi ci siamo accorti, e questo c'è un'esperienza scientifica molto ampia, che il movimento segue la capacità attentiva e di concentrazione. Cioè io cado a volte non solo perché ho dei problemi motori, ma molto spesso, soprattutto dopo una certa età, perché comincio ad avere delle difficoltà cognitive, cioè ho dei processi più lunghi, per esempio, per rispondere a cambiamenti. Ho delle difficoltà a fare due compiti insieme, cioè camminare e parlare mi crea più facile l'inciampo. E allora quella che stiamo vedendo, Monica, è proprio il macchinario che sono molto onorata di dire che abbiamo solo noi in tutta Italia, si chiama Senso, viene dalla Germania e ci permette proprio, come vedi, di allenare la capacità cognitiva, cioè il paziente mentre sta su questa pedana sensorizzata e si muove, risponde a delle sequenze molto specifiche, vede che fa dei movimenti, esatto, che sì, vengono praticamente indicati da ciò che vede a video che cosa deve fare il paziente? Deve mettere insieme il movimento che fa con quello che viene richiesto dalla sequenza che vede.
0: E questo allena proprio il cervello, per cui anche il coordinamento, per questo si dice che è molto importante la coordinazione nelle persone di una certa età.
1: Esatto, noi la si chiama modalità dual task, cioè io ti richiedo un compito motorio mentre ti faccio fare un compito cognitivo, in questa maniera alleno i tuoi riflessi e banalmente quando mi capita di inciampare, Monica, ho delle risorse più veloci, più immediate per riprendermi.
0: Perché
1: il cervello guida, sa cosa deve fare.
0: E allora diamo delle indicazioni,
1: sì,
0: perché magari molte persone che ci stanno seguendo saranno incuriosite da questo percorso che fate voi al Gemelli, perché insomma questa macchina è una dei pochi esistenti in Italia. Allora chi può accedere a questo percorso?
1: Tutti i pazienti fragili che hanno cominciato ad esperire questo rallentamento del cammino, che sono in difficoltà, e anche pazienti che vogliono solo fare uno screening, Monica. Non lo so, sono incerto, però mi sento meno pronto, meno attivo anche cognitivamente, vengo e faccio uno screening.
0: E cosa serve esattamente? Una ricetta, una
1: richiesta? Si accede attraverso una visita geriatrica chiamando un numero dedicato.
0: Io adesso do i numeri delle informazioni, non abbiamo adesso un cartello che abbiamo preparato, però ve lo dico, ve lo ripeto, magari chiamate TV2000, chiedete della redazione del mio medico, insomma, e noi saremo pronti a darvi delle indicazioni. Allora il numero di telefono per poter accedere a questo percorso è lo 06 30 15 43 82, l'ho detto lentamente, allora ripeto, 06 30 15 43 82, c'è anche un indirizzo email che poi magari daremo a chi ci chiamerà. E questo basta accedere con una
1: visita geriatrica che si fa con un approccio multidimensionale. Noi facciamo una valutazione sulla pedana del rischio di caduta e una valutazione con alcuni

0: test cognitivi, nonché una valutazione nutrizionale, perché abbiamo visto che anche lo stato della nutrizione, i muscoli sono anche nutrizione, no? La capacità di stare in piedi bene deriva anche da ciò che mangiamo. Dopo tutta questa valutazione, in base anche alla valutazione che avviene sulla pedana, siamo in grado di dire e fare degli esercizi che sono studiati per ciascun paziente, anche in pazienti che hanno stessa patologia, Monica, a volte il trattamento è differente, perché il Parkinson può avere differenti epifenomeni.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: E quindi facciamo poi un percorso personalizzato che va su queste due pedane in tandem, quindi si comincia dall'aspetto della piattaforma robotica che lavora più sul motore e poi si va sul senso che ci permette di allenare anche la cognizione.
1: Ecco, come reagiscono le persone anziane a questo percorso e quali risultati avete concretamente ottenuto, no, con questo percorso?
0: Allora, grazie a questo percorso noi siamo risultati vincitori di un PNRR industriale, quindi
1: bello.
0: Abbiamo adesso dei dati che usciranno e sono molto brillanti, devo dire. L'approccio dell'anziano è molto bello perché si divertono, comunque è una modalità di riabilitare, ma hanno un'alta compliance perché si sentono intanto accolti in un percorso vero e proprio dedicato a loro. E poi diciamo che questi esercizi vengono studiati in modo che siano progressivi, che non si sentano sovrastati dalla difficoltà dell'esercizio, vengono un pochino accompagnati nel miglioramento e sono anche divertenti, Monica.
1: Esatto, e per cui si divertono e con dei risultati davvero importanti.
0: Ottimi.
1: Ci sono degli errori che a casa si commettono? Cioè, vengono commessi più frequentemente dalle persone anziane? Quali
0: sicuramente
1: sono?
0: Anche, diciamo, riguardano soprattutto gli ambienti, no? Mettere molti tappeti, non dotare il bagno, per esempio, di adeguati maniglioni o sostegni che li possono aiutare, l'illuminazione di casa che deve essere pensata anche nel tragitto camera-bagno, perché magari alcuni anziani si alzano la notte. Quindi, diciamo, cercare di dotare la casa e renderla il più sobria possibile, senza troppe superfici.
1: Lei ci ha dato delle indicazioni, le vogliamo commentare, insomma, anche la scarsa illuminazione.
0: Sì, sicuramente.
1: L'assenza
0: non avere degli appoggi, no, perché alcuni hanno bisogno di un minimo di reper ogni tanto mentre camminano. Le scarpe, anche le ciabatte, per esempio, molto spesso sono responsabili di una caduta perché magari non sono chiuse col velcro e tendono a scivolare, per cui è bene che anche le calzature siano quelle adeguate. E poi, ecco, cercare di essere comunque sempre molto attivi. Adesso noi stiamo andando avanti con questo percorso riabilitativo, tenteremo con delle sempre tecnologie di trattarli anche a casa, Monica. Cioè abbiamo degli iPad che lasciamo ai pazienti e loro non li possiamo controllare da remoto, questo per dare all'anziano e al paziente fragile in generale tutte le possibilità. Vieni in ospedale in ambulatorio oppure da casa riusciamo a seguirti dal punto di vista motorio e cognitivo.
1: Molti anziani magari che hanno subito, insomma, sono caduti, magari hanno subito anche una frattura, adesso hanno difficoltà anche ad uscire di casa, hanno paura, lei ce l'ha detto all'inizio, come aiutarli allora a superare queste paure, magari questo percorso anche
0: questo
1: a gemelli può aiutare.
0: Assolutamente, noi abbiamo visto molti di questi pazienti riprendere in mano la vita, perché tu hai bisogno di sentirti più stabile. Questa riabilitazione mirata al controllo del tronco, all'aumento della forza degli arti inferiori, a farti sentire più stabile nello spazio, no? Facciamo degli esercizi che servono a farti sentire stabile nel cambio di posizione, nel girare, nel voltarsi, sentendosi più sicuri cominciano ad uscire di più, quindi di conseguenza fanno più attività, la forza muscolare è più importante e la qualità della vita non può che averne un vantaggio.
1: Un vantaggio, questo sì. Allora vogliamo ripetere a chi bisogna contattare per poter accedere a questo
0: noi
1: percorso?
0: Noi abbiamo un numero che è lo 06 30 15 4382. C'è anche un indirizzo email per i più digitali che è maturando.sani@policlinicogemelli.it. E saremo lieti di accogliere il maggior numero di persone possibili, perché grazie a questa dotazione che è aumentata di pedali siamo in grado di trattare anche un numero maggiore di pazienti.
1: Grazie di cuore,
0: grazie
1: alla professoressa Silvia Giovannini, grazie per questi consigli e per queste novità così importanti. Adesso seguitemi, io saluto e ringrazio il professor Adriano Venditti, benvenuto al
2: grazie,
1: mio medico.
2: Piacere.
1: Professore, io ricordo il professore è il direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Policlinico Tor Vergata di Roma. E adesso parliamo di leucemie. Allora, parole che un po' una malattia che fino a qualche tempo fa metteva un po' paura, Allora, nel corso degli anni, per fortuna, molte cose sono cambiate grazie ad una diagnosi e terapie sempre più efficaci. Questi percorsi che anche voi fate, voi studiosi, voi ricercatori, molto è stato fatto e molto si sta facendo. Allora, vogliamo capire di più che cosa sono le

0: leucemie, per spiegarne magari in maniera molto semplice al pubblico che ci sta seguendo, professore?
1: Certamente, dunque la leucemia, innanzitutto diciamo che è un termine piuttosto
0: È
1: generico
0: generico, sì.
1: che raccoglie una ampia famiglia di patologie. Diciamo che una prima distinzione molto semplice è quella che riconosce forme di leucemie acute e forme di leucemie croniche. Ciascuna di queste due famiglie a sua volta riconosce diversi sottotipi, diciamo così, che possono essere forme linfoidi o mieloidi, questo dipende dal tipo di cellula che viene colpito. Però ovviamente avere un'idea precisa di ciò di cui noi stiamo parlando è importante non solo da un punto di vista diagnostico, quindi riconoscere il tipo di leucemia, ma da un punto di vista terapeutico, perché poi ogni forma di leucemia ha il suo specifico trattamento.
0: E questo è importante perché le terapie per curare le leucemie sono molto personalizzate. Negli ultimi anni quasi tutta la medicina è diventata personalizzata. Professore, quanto conta la diagnosi precoce? Quali sono i segnali che devono essere captati dalle persone, magari che si sentono un po' diverse dal solito?
1: Beh, la diagnosi precoce è ovviamente un tema importante, rilevante, perché prima si interviene e migliore può essere la prognosi. Diciamo che in generale quando parliamo di malattie del sangue ci sono alcuni segnali che non vanno trascurati, non, assolutamente sui quali bisogna indagare, quali possono essere la stanchezza, la presenza di febbre, la tendenza a fare complicanze infettive, le febbricoli, le febbri, ecco, tutti questi sono segnali di una malattia del sangue.
0: Che deve
1: Che
0: essere,
1: deve
0: insomma,
1: essere
0: accertata.
1: esplorata, diagnosticata in alcuni casi specifici per alcune forme di malattie, per esempio i linfomi o alcuni tipi di leucemie, c'è anche da porre molta attenzione al rigonfiamento delle ghiandole, dei linfonodi. Ecco, tutti questi sono segnali che dovrebbero allarmarci e comunque spingerci a chiedere una visita.
0: E
1: Una
0: certo,
1: visita.
0: esplorare di più che cosa sta succedendo al nostro fisico. Allora, abbiamo detto che è molto importante la diagnosi precoce, però per fortuna la ricerca è andata avanti e ci sono sempre più cure a nostra disposizione. Allora, ha fatto davvero un grandissimo passo in avanti la ricerca onco-ematologica. Quali sono le novità più importanti, professore?
1: Beh, le novità più importanti riguardano, se vuole, in generale la possibilità di poter in un futuro prossimo pensare a delle strategie che siano libere dalla chemioterapia. È chiaro che la chemioterapia per noi è uno strumento formidabile
0: Certo.
1: e di cura per i nostri
0: Salva
1: pazienti,
0: la vita, eh.
1: assolutamente, però è anche un tipo di terapia della quale abbiamo imparato a conoscere bene gli effetti collaterali, quanto possa questa incidere sulla vita di un paziente proprio in termini di tollerabilità. Quindi il poter prefigurare in un futuro prossimo degli approcci di terapia che siano liberi da chemioterapia intensiva, ecco, io penso che questo sia un aspetto molto importante non soltanto per ottenere una cura,
0: Certo.
1: ma proprio per la qualità di vita dei nostri pazienti. E devo dire che questo è un tipo di obiettivo che gradualmente si sta realizzando in diverse forme di malattie del sangue.
0: Perché grazie anche a questi farmaci parleremo anche delle CAR-T, che è un po' il futuro delle terapie ematologiche, ma anche altri farmaci intervengono nella cura. Oltre alla chemioterapia ci sono anche altri farmaci, professore?
1: Assolutamente, io direi che i farmaci
0: Ci sono
1: di
0: tanti, è
1: cui
0: vero.
1: sono tanti, però diciamo che possiamo identificarli in due categorie grosse, che sono quei farmaci che rispondono a criteri di terapia immunologica, quindi immunoterapia, sfruttando quindi i meccanismi immunologici di cura del tumore, della leucemia. E poi c'è un'altra moderna branca di attività di ricerca che è quella della terapia mirata, ossia identificare farmaci che possano interferire con specifiche alterazioni molecolari, genetiche, che caratterizzano la gran parte delle malattie del sangue.
0: Allora, lei prima ha detto che le terapie personalizzate, adesso voglio dire ogni persona è unica. E anche in questo caso, che cosa significa terapia personalizzata?
1: Terapia personalizzata significa da un lato la adeguata conoscenza delle caratteristiche biologiche della malattia, per prima mi riferivo alle

0: presenza di specifiche alterazioni genetiche e molecolari. Ecco, conoscere queste alterazioni è importante perché oggi noi abbiamo farmaci che possono colpire direttamente quel difetto molecolare, genetico o di funzionamento della cellula leucemica. E questa è già una forma molto importante di terapia personalizzata. Però in questo caso parliamo di una personalizzazione che va per categorie. Faccio un esempio: se una persona ha una leucemia con l'alterazione di un gene X, noi sappiamo che ci sono i farmaci per colpire quell'alterazione. Una forma più moderna ancora di terapia personalizzata è proprio quella che attiene le caratteristiche immunologiche della malattia e del paziente e quindi pensare a delle terapie che a quel punto sono effettivamente un abito che noi ritagliamo al paziente.
1: Ecco, la rivoluzione è data dalle CAR-T.
0: Proprio dalle CAR-T.
1: È proprio lì. E che risultati state vedendo? Per chi pazienti? Per chi sono queste le CAR-T? E poi ci sono anche dei limiti nell'utilizzo di queste tecnologie, di queste terapie?
0: Professore? Certamente. Beh, il CAR-T è l'ultima frontiera della moderna tecnologia. E riguarda proprio il tema della terapia personalizzata, individualizzata. Mm-hmm. I pazienti che oggi possono essere trattati con questo approccio sono tanti, perché parliamo di alcune forme di leucemie, per esempio la leucemia linfatica acuta, parliamo di mielomi, parliamo di alcune forme di linfomi. Sì. Quindi la platea è molto ampia.
1: Basta.
0: È importante sottolineare che l'indicazione per questi pazienti è un'indicazione che riguarda però linee successive di terapia, ossia quando il paziente ha già ricevuto precedenti trattamenti e la malattia è tornata o è resistente, c'è l'indicazione all'erogazione dei CAR-T.
1: Professore, lei collabora con l'AIL, questa associazione meravigliosa di sostegno non solo ai pazienti e anche ai familiari. Quanto è importante avere un supporto come un'associazione come l'AIL?
0: Beh, AIL, come dire, è un nome e una garanzia. Ormai il rapporto tra l'AIL e l'ematologia è un rapporto decennale ed è un rapporto importantissimo e estremamente fruttuoso. Basti pensare che l'AIL si mette a disposizione per supportare l'attività di ricerca.
1: Stiamo vedendo il sito in questo momento, no, dell'AIL.
0: Il sito dell'AIL. Si mette a disposizione per supportare i pazienti, per esempio pone a disposizione servizi di supporto psicologico, AIL pone a disposizione delle case per accogliere i nostri pazienti, soprattutto quelli che vengono da fuori regione e che hanno difficoltà quindi a muoversi all'interno e all'esterno della propria regione. E poi peraltro devo dire che l'AIL si occupa di iniziative molto importanti, come per esempio quelle che riguardano l'ambiente.
1: Certo, l'ambiente.
0: Questo è un altro aspetto importante.
1: Quanto è importante l'epigenetica. Purtroppo, quando insorgono queste notizie, lei recentemente in un'intervista ha detto proprio questo, che i fattori ambientali incidono molto purtroppo nell'insorgere di queste patologie, è vero?
0: Sì, si discute molto dell'impatto con i fattori ambientali e con tutta una serie di sostanze la cui lista probabilmente nel tempo si espande grazie anche alle conoscenze, alla tecnologia più moderna. Quindi questo è un aspetto importante.
1: Stiamo parlando di cattiva alimentazione, di fumo,
0: infatti,
1: alcol.
0: C'è anche al di là dell'esposizione ai tossici ambientali, diciamo così, però poi c'è da considerare, questo è importantissimo, il proprio stile di vita, quindi il fumo, il peso, l'eccesso di cibo. Adesso devo dire che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha messo tra i cattivi anche il vino, quindi attenzione.
1: Perché si esagera purtroppo, magari.
0: Attenzione all'esagerazione.
1: È la dose che fa il veleno, non l'ho detto io, ma qualcuno più importante di me. Professore, vogliamo magari dare un messaggio alle persone che ci stanno ascoltando e magari che stanno vivendo e magari questo percorso di malattia come una leucemia, un mieloma, un linfoma?
0: Il messaggio è che è di grosso incoraggiamento per queste persone, perché pur vivendo queste persone una tragedia personale e familiare importante che cambia completamente la visione di vita, però le incoraggio ad avere fiducia, perché le possibilità terapeutiche che noi abbiamo oggi a disposizione sono effettivamente ampie. Io faccio un esempio per tutti, che è quello del mieloma. Le prospettive di durata di vita del mieloma 10 anni fa, 15 anni fa, erano non oltre 3 anni. Queste persone ora hanno una prospettiva di vita che noi pensiamo nel tempo possa di fatto eguagliare quella di una persona sana.
1: Esatto, per cui viene trattata e curata come una malattia cronica. Speriamo che nel prossimo futuro sia davvero così. Grazie professor Venditti, grazie di cuore.
2: Piccole ferite, graffi, sbucciature? Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
3: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
4: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto, che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
3: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
4: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
3: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
5: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
6: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
7: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
8: Pubblica utilità!
9: Simon Birch, sabato in prima serata.
10: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
11: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
12: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.
13: È nero, è sgrassante, è nero, è profumante, è nero, è pulito in un istante. Vim in Black, Carboni Attivi, Vim in Black.
12: Vim Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sparco ostinato. Provali gratis.
14: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
15: Sulla strada. Il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione, innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
16: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
17: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
18: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
19: La vita di Cristo.
17: Dalla sua conversione religiosa
18: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosina.
16: Ma lui è un Loyola.
17: Alle prime attività come predicatore.
16: Noi siamo l'esercito di Dio.
17: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a Vediamoci Chiaro. Oggi parliamo dei prodotti biologici, quali sono, quanti sono, in che modo riconoscerli e soprattutto i prezzi sono più alti, sono stabili, c'è stato un aumento, un incremento. Insomma, cercheremo di fare il punto su tutto quello che mangiamo e che magari andiamo ad acquistare nel negozio sotto casa a un supermercato che è marcato biologico. Ne parleremo con un esperto, uno degli esperti del nostro paese, uno dei massimi esperti, il responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina.
1: Buongiorno,
0: ben ritrovato nei nostri studi.
1: Grazie a voi.
0: Come sempre, se avete delle domande c'è Maris qui per voi.
2: Eccomi qui pronta a ricevere tutte le vostre domande e a rigirarle ai nostri esperti. Allora, se ne avete e volete partecipare alla diretta, potete scriverci tramite WhatsApp o SMS al nostro numero, e il numero è il seguente: 340-880-1035. Vi ricordo ovviamente anche la nostra mail per email più dettagliate, vediamoci chiaro, @tv2000.it è il vostro riferimento, e vi esorto ovviamente a seguirci e scriverci anche tramite Facebook, Instagram ed X.
0: Quanto è cresciuto, Giardina, il biologico sulle nostre tavole? Tanto, tantissimo, ne vediamo tanti prodotti anche qui presenti nel nostro studio.
1: Sì, non tutti sanno che l'Italia è davvero leader europeo in queste produzioni. Noi abbiamo oltre 2,5 milioni di ettari certificati in biologico, e quindi vuol dire che siamo già oltre il 20% delle superfici complessive, quindi vuol dire che un campo su 5 già è da agricoltura biologica. Abbiamo dei obiettivi europei che sono quelli di arrivare al 25% nel 2030, degli obiettivi europei ai quali siamo davvero molto molto vicini, e siamo il primo paese in Europa ad avere queste cifre così, così importanti. Il più grande numero di imprese biologiche, oltre 80.000 imprenditori che fanno agricoltura biologica, quindi è davvero un comparto che sta crescendo tantissimo e che assicura una produzione di qualità per tutti i consumatori.
0: I prodotti biologici però costano di più generalmente?
1: Diciamo che i prodotti biologici costa di più produrli, quindi costa di più davvero al momento della produzione. Questo perché? Perché quando si produce si coltiva un prodotto biologico, si va verso la complicazione dei sistemi. Questa è la chiave di lettura del biologico. Il biologico non va verso la semplificazione, ma va verso la complicazione. E la complicazione vuol dire sicuramente maggiore equilibrio ambientale, ma anche chiaramente qualche costo in più.
0: Sono prezzi in aumento, stanno crescendo?
1: Adesso sui prezzi è davvero, c'è una confusione totale, perché quello che sta succedendo lo stiamo vedendo con degli aumenti anche molto ingiustificati, a prescindere, diciamo, su tutto l'agroalimentare, dovuto soprattutto poi ai fenomeni del trasporto su gomma. Quindi andiamo su fenomeni che sono trasversali al mondo dell'agroalimentare. È chiaro che il biologico si posiziona sempre a un valore aggiunto superiore, proprio perché stiamo parlando di un prodotto di qualità superiore che nasce dal campo e che segue poi tutta la filiera.
0: Domande da casa.
2: Beh, abbiamo parlato insomma dell'importanza del bio in Italia, ma i telespettatori ci chiedono anche: i prodotti biologici invece provenienti dall'estero sono affidabili secondo lei quanto quelli italiani?
1: Dunque, tutto il biologico fa riferimento a delle regole europee, cioè esistono delle regole europee che stabiliscono quando un prodotto può essere biologico o meno, e in queste regole ci sono anche delle regole su come questi prodotti possono essere importati in Europa. Chiaramente si stanno facendo dei passi importanti verso la reciprocità, Coldiretti è molto impegnata sulla reciprocità, cioè sul fatto che regole uguali vengono applicate sia in Europa sia nei paesi terzi. È un fenomeno che deve un po' ancora migliorarsi, per cui noi consigliamo sempre comunque di consumare prodotto italiano, e su questo l'etichetta ci aiuta.
0: Ecco, parliamo di queste etichette, ce l'abbiamo presente, abbiamo anche graficamente, l'abbiamo realizzata. Che cos'è? Questa è l'etichetta?
1: Questa è l'etichetta che bisogna trovare su un prodotto, cioè bisogna cercare per acquistare, per essere certi di comprare un prodotto biologico. Quindi questa Eurofoglia si chiama, è un marchio appunto stilizzato che rappresenta proprio l'Unione Europea e l'agricoltura biologica. E attenzione, in basso è obbligatorio che sia sempre riportato l'origine del prodotto, della materia prima. Quindi noi siamo certi, comprando agricoltura Italia, che il prodotto sia italiano. Quando invece possiamo trovare agricoltura extra UE, comincia ad avere qualche dubbio, e quindi è sempre bene preferire prodotto biologico italiano.
0: Ci trasferiamo da un produttore biologico, uno dei più importanti anche lungo la penisola, ci trasferiamo in Campania, in particolare nella provincia di Caserta, Capua, dove c'è Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta. Benvenuto, ben ritrovato. Allora, ecco, lo vediamo in mezzo a un campo meraviglioso, bellissimo. Se non sbaglio sono delle fragole. Fragole biologiche, così come tanta frutta e tanti ortaggi biologici. Sta crescendo questa attenzione?
3: Sì, buongiorno innanzitutto a tutti, bentrovati, vi accolgo in questo campo così bello di fragole. In realtà siamo in piena raccolta anche perché le condizioni climatiche ci mettono nella condizione di poter anticipare anche di qualche giorno la raccolta. I consumi sì, come diceva il dottore Giardina, stanno aumentando e questo ci fa ben sperare anche per il prosieguo di quella che è l'annata agraria. Va detto però che questi giorni sono giorni difficili, non solo per l'agricoltura biologica ma un po' per tutto il settore dell'agroalimentare, proprio perché questi venti di guerra ci inducono a pensare che ci saranno degli aumenti che in alcuni comparti che ci interessano come l'autotrasporto sono già in essere. Già da lunedì a noi hanno applicato degli aumenti importanti per quanto riguarda la logistica, anche oltre il 10%.
0: Ecco, frutta, ortaggi, quali sono i prodotti principali che voglio dire caratterizzano, anche perché ha detto anche Giardini Studi, è un'eccellenza italiana il biologico. Insomma, in base alla sua esperienza, i prodotti che sono più ricercati, quelli biologici, da parte dei cittadini e dei consumatori, quali sono sostanzialmente?
3: Allora, guarda, le dico, in realtà davvero siamo, voglio prendermi questo merito, tra i più bravi in Europa. L'ortofrutta italiana è riconosciuta non solo dai consumatori italiani, ma anche dai consumatori stranieri. È chiaro che chi compra biologico compra tenendo conto anche della stagionalità. Andiamo verso la prima frutta, che non sarà più appunto arance e mandarini, ma saranno fragole come queste belle che vedete qui, fino ad arrivare pesche albicocche, quindi il consumo è molto funzione anche della stagione.
0: Ecco, le faccio un'ultima domanda, poi ci ricollegheremo con lei per parlare sempre del biologico, però mi colpisce perché sto vedendo un'immagine meravigliosa, un campo di fragole. Lei è anche il presidente della Coldirette di Caserta, in quell'area che per tanti anni è stata un po' bacchettata, penalizzata, si è parlato anche forse un po' a dismisura della cosiddetta terra dei fuochi, è una rinascita totale in quella zona, visto che ci sono produttori come lei che puntano al biologico, quindi a una qualità, all'eccellenza massima del prodotto agricolo. È anche una sfida questa che voi avete lanciato lì in quel porzione di territorio della Campania?
3: Guardi, mi fa piacere di questa domanda perché questo mi permette di poter sottolineare due cose. Innanzitutto siamo in una terra fertilissima, lo dicevano gli antichi romani, siamo nella Campania Felix, perché proprio la qualità, la fertilità dei suoli insieme a questo clima e a questo sole così bello fanno sì che qualsiasi cosa venga prodotto qui sia un'eccellenza, ma soprattutto sia saporita da un punto di vista organolettico. Negli ultimi anni, proprio in Campania e proprio in provincia di Caserta, il Ministero ci dice che il numero delle aziende è quello che maggiormente è aumentato tra le aziende biologiche, quindi la Campania attraverso il biologico sta portando avanti una vera e propria rinascita.
0: Grazie, ci vedremo tra qualche istante, torneremo da lei, grazie al produttore Biocoldiretti, Enrico Amico, che è anche presidente, come ha sottolineato, della Coldiretti di Caserta, di questa splendida terra casertana. Torniamo in studio. Domande da casa, Maris.
2: Allora, la signora Marina, insomma, parlando anche dei prezzi, insomma, il biologico già costa un po' di più in questo periodo, causa insomma di forza maggiore, stanno lievitando anche i prezzi un po' in generale, però lei si chiede, ma buongiorno, come si spiega che i prodotti biologici stanno lievitando, in particolare in questo periodo, tenendo presente che però si comprano a chilometri zero e quindi non ci sono costi di carburante, non ci sono passaggi di mediazione? Che cosa ne pensa, Giardina?
1: Su questo bisogna fare un po' di chiarezza, perché il chilometro zero non sempre è prodotto biologico. Noi abbiamo un fenomeno strano, le nostre meravigliose eccellenze biologiche italiane molto spesso vengono vendute all'estero, cioè noi abbiamo una cosa molto strana, perché abbiamo della grande, quei numeri che dicevo prima, una grandissima produzione di biologico, però un consumo che non è tanto elevato, un consumo di prodotto biologico certificato che è soprattutto rivolto all'estero, quindi noi abbiamo il 70-80% del nostro prodotto che va all'estero. Quando parliamo di filiera corta, c'è anche della filiera corta biologica e quindi in quel caso sicuramente ci sarà un risparmio di prezzo. Nei mercati di campagna amica c'è tanto prodotto biologico e lì si coniuga il chilometro zero, quindi la vicinanza territoriale tra la produzione e il consumo e la sostenibilità delle produzioni con il biologico.
0: Come riconoscere un'azienda certificata bio, Giardina, sostanzialmente? Perché Spesso è difficile, no?
1: Sì, è certo, è difficile in questo caso, però appunto l'etichetta ci aiuta, guardare l'etichetta è fondamentale, questo logo è sicuramente il primo elemento da guardare, in più parlavamo prima dell'origine e poi c'è quell'altro codice che rappresenta l'ente di certificazione che ha verificato questa azienda, perché noi nel biologico abbiamo un controllo che parte dal campo e arriva fino alla tavola.
0: Ecco, sarebbe necessario un ente unico di certificazione nazionale, non dico europeo, nazionale, per dare una maggiore trasparenza al tutto?
1: Noi abbiamo un sistema purtroppo molto complicato, sia di norme sia che di controlli. È un sistema che è un sistema efficace, che riesce appunto davvero a valorizzare le nostre produzioni. È chiaro che anche Coldiretti da sempre sta chiedendo una maggiore semplificazione, una sburocratizzazione delle procedure e sul sistema di controllo anche degli interventi bisognerà fare, perché il controllo e la certificazione in questo ambito sono fondamentali. Il consumatore può spendere di più soltanto se ha la certezza che quel prodotto davvero è un prodotto biologico, e quindi queste garanzie servono sia al consumatore che al produttore per davvero dare credibilità a tutto il comparto.
0: Allora ci trasferiamo nuovamente a Capua, provincia di Caserta, da Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti e anche presidente della Coldiretti di Caserta. Ecco, lo vediamo con delle fragole, ha raccolto le fragole direttamente dal suo terreno. Le chiedo però, oltre alle fragole c'è anche tutto un lavoro di trasformazione, c'è il biotrasformato, quanto è importante? Peraltro so che voi fate una tipologia di bio proprio ai massimi livelli, insomma, cioè non solo biologico ma un passo ancora in più, ce lo spiega di che si tratta?
3: Sì, in realtà nella nostra azienda pratichiamo di base l'agricoltura biologica, ma siamo specializzati in quello che è questo concetto antico per quanto riguarda le sue origini, ma molto moderno per quanto riguarda la sua applicazione, che è appunto l'agricoltura biodinamica. Per essere azienda biodinamica, appunto, bisogna essere anzitutto un'azienda certificata biologica, ma oltre a questo, nelle aziende biodinamiche c'è un concetto di gestione integrata di tutti quelli che sono i fattori della produzione. In primis anche la presenza obbligatoria degli animali. Noi nella nostra azienda abbiamo mucche, vacche da carne, abbiamo la razza marchigiana e poi alleviamo questo maiale molto conosciuto che è la razza casertana, che è molto buona sia per utilizzarla come carne fresca che come insaccati. Tutto il discorso del trasformato è un discorso molto importante, perché oramai in biologico ci si può alimentare dall'A alla Z, quindi partendo dall'ortofrutta fresca fino ad arrivare a qualsiasi prodotto di trasformato. Il consiglio è quello di comprare, come si diceva, a chilometro zero, presso i nostri mercati di campagna amica o addirittura venire nelle nostre aziende, dove molto spesso ci sono anche gli spazi aziendali.
0: Prima di salutarla e di ringraziarla, le chiedo, essere un'azienda bio vuol dire anche usare il meno possibile, cioè essere al massimo dell'aspetto naturale, cioè non usare prodotti a rischio per la salute delle persone, oltre che per degli animali nel caso specifico. Quanto è importante eliminare tutte queste produzioni?
3: Guardi, questo è importantissimo. È chiaro che il biologico anzitutto vieta l'utilizzo di ogni sostanza di sintesi chimica, ma non è solo questo. Biologico vuol dire avere grossa attenzione alla cura del suolo e della sua fertilità, alla cura dell'acqua. Basta pensare che le coltivazioni vengono tutte quante irrigate con sistemi a goccia, dove l'acqua viene data goccia a goccia, proprio per creare quel rispetto e quel risparmio dell'acqua che oggi è molto importante, perché diventa un fattore limitante, e questo è vero per tutti quelli che sono i fattori della produzione. Quindi il consumatore che sceglie un prodotto biologico non solo fa bene per la propria salute, per quella dei propri familiari, dei propri figli, ma fa bene all'ambiente, perché favorisce un'agricoltura che attraverso agricoltori che come me cercano appunto di rendere l'ambiente in cui viviamo sempre più sostenibile e sempre più bello.
0: E allora la saluto, la ringrazio. ringrazio, grazie. Buon lavoro ad Enrico Amico, produttore bio della Coldiretti, presidente peraltro della Coldiretti di Caserta, davvero buon lavoro perché lì è nei campi, sto dalle prime ore dell'alba, quindi davvero un grande lavoro. Torniamo in studio, grazie davvero, domande
2: grazie.
0: Da casa.
2: Grazie, si goda quelle grazie. Splendide fragole anche per noi. Allora, telespettatori molto attivi, allora ci fanno delle domande un po' spigolose.
1: Sono
2: ossia...
1: preoccupato.
2: No, non si preoccupa, Giardina Angelo dice, ecco, bio significa che non si usano pesticidi, ma la domanda...

0: Giorgio Spontaneo dice: se il proprietario del campo accanto usa pesticidi, non c'è il rischio di contaminazione?
1: Beh, questo è veramente molto attento, perché è un tema proprio centrale in tutta la parte normativa. Noi stiamo cercando di, da sempre, quindi c'è il divieto dei pesticidi chimici di sintesi, quindi attenzione, ci sono alcuni prodotti che possono essere utilizzati, il rame per esempio, quindi non è un'agricoltura diciamo che fa ritorno all'antico senza utilizzare niente, si utilizzano alcuni prodotti molto mirati e facendo molta attenzione a utilizzare il minimo indispensabile. È chiaro che poi un tema c'è rispetto alle contaminazioni. Quando l'azienda vicina utilizza fitosanitari, eccetera, ci possono essere dei problemi, e in questo caso è l'ente di certificazione che interviene dando delle prescrizioni all'azienda, quindi molto spesso si obbliga a costruire delle siepi di separazione, oppure si può evitare di certificare la prima fascia, la prima zona della produzione, perché potrebbe essere soggetta ad inquinamento. Quindi l'attenzione massima è quella di portare al mercato produzioni che non hanno nessun residuo di prodotto fitosanitario, proprio a garanzia, anche se sono involontari, quindi anche se sono da contaminazione indiretta.
2: Ancora Maris, domande?
0: Ancora ci chiedono: è possibile che un prodotto sia bio? Perché a volte al supermercato anche troviamo, oltre ad andare al produttore, troviamo dei prodotti certificati bio, ma anche se si trovano in confezioni di plastica?
1: Questo è un altro tema molto interessante, i telespettatori sono proprio molto attenti, è un tema molto interessante, perché effettivamente le confezioni, qui ne abbiamo alcune per esempio, con l'utilizzo della plastica, servono proprio anche a mantenere l'integrità del prodotto e quindi favoriscono la tracciabilità del prodotto. È chiaro che però rispetto alla filosofia del biologico, l'utilizzo della plastica ha sempre dei grandi problemi, e quindi bisogna trovare delle soluzioni un po' mediate tra la necessità di avere la garanzia e la certezza, quindi la tracciabilità, e di trovare invece dei packaging che sempre possono essere più sostenibili. Molti sviluppi si stanno facendo anche con le plastiche dal mais, quindi dei plastiche biosostenibili, e il biologico, o anche confezioni di cartone. Il biologico sempre di più sta andando in questa direzione, anche se appunto la plastica è diciamo è comoda, è facile, è poco costosa, quindi
0: bene.
1: Purtroppo spesso bisogna utilizzarla.
2: In un mondo globalizzato, insomma, le eccellenze italiane in prospettiva saranno quasi tutte quante biologiche, perché per differenziarsi dai prodotti che arrivano da ogni parte del mondo sarà la nuova sfida, quella del futuro, cioè l'eccellenza, visto che tutto è possibile realizzare in biologico, dall'olio alla frutta, insomma, fino alla pasta. Insomma, sarà la nuova sfida?
1: Questo è un tema che sta appassionando davvero tanto gli economisti e quelli che stanno facendo gli scenari globali, perché sul costo del cibo bisogna fare dei ragionamenti anche molto, molto attenti. Sicuramente la sostenibilità è un tema che dovrà essere preso da tutti e cavalcato da tutti. È chiaro che però bisogna fare dei ragionamenti anche sul costo del cibo, e molto spesso bisogna anche però su questo ragionare anche sul costo troppo basso del cibo spazzatura. Noi oggi abbiamo un altro problema, abbiamo il cibo biologico che può costare tanto, ma dall'altra parte lo confrontiamo con un cibo spazzatura che costa troppo poco e che comporta poi dei danni che paga tutta la collettività. Quindi davvero bisogna trovare degli equilibri, e ci si sta interrogando molto sugli scenari futuri anche sul tema dello spreco, quindi comprare meno, comprare più di qualità, proprio per garantire una produzione del cibo che sia quanto più sostenibile possibile.
2: Maris?
0: Ringraziamo la signora Grazia che ci ha mandato la foto dei broccoli che è in casa, sicuramente saranno bio, ecco, per rimanere in tema, ma oltre insomma agli alimenti, a volte arrivano anche dagli animali, come ad esempio, faccio un esempio delle uova, e quindi si chiedono i telespettatori: ma gli allevamenti biologici garantiscono anche un miglior benessere dell'animale, in questo caso ad esempio delle galline?
1: Sì, questo è un tema centrale nel regolamento del biologico. La zootecnia ha alcune caratteristiche che devono essere seguite, quindi anche qui l'utilizzo di alimentazione biologica per gli animali, gli spazi adeguati, e poi un benessere generale in tutta la vita dell'animale, proprio regolamentato dai regolamenti europei, e quindi fa parte dei valori fondanti del biologico.
0: Bene.
2: Grazie davvero per questo sguardo estremamente interessante al futuro, perché questa è l'agricoltura, a mio giudizio, del futuro, quella biologica, attenta alla qualità. Quindi grazie davvero al responsabile bio della Coldiretti, Francesco Giardina. Grazie.
1: A voi.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare e vi dico subito che c'è il nostro chef Fabio Cinelli già ai fornelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno a te Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ai nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Bea, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Fabio e Beatrice, buongiorno e anche alle nostre amiche.
0: Bene, allora siamo pronti, avete allacciato il grembiule, spero per cucinare con noi. Chiedo subito al nostro chef qual è la ricetta che preparerà subito per noi. Chef!
1: Oggi prepariamo un primo piatto con melanzane, pomodorini e tonno fresco.
0: E come si chiama? Un primo piatto, pasta, spaghetti, qualunque cosa?
1: Beh, sì, il formato di pasta naturalmente è libero, noi abbiamo scelto dei rigatoni.
0: Rigatoni, allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti per preparare questa pasta con melanzane e tonno fresco. Occorrono 2 melanzane di media grandezza, 10 pomodorini datterini, 200 g di tonno fresco, 2 cucchiai di capperi sott'aceto, 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, 1 spicchio di aglio, sale e pepe, menta, 4-5 foglie, olio per friggere, 280 g di pasta corta rigata. Bene, allora, per prima cosa vedo che hai già preparato le melanzane,
1: sì, prima di friggere. Sì, le abbiamo tagliate a cubettini e poi le abbiamo messe sotto sale, quindi abbiamo mischiato del sale, abbiamo ben amalgamato il tutto e abbiamo posto poi un piatto con un peso al di sopra affinché sotto pressione perdano acqua e perdano quella componente amarognola delle melanzane.
0: Senti chef, io mi faccio sempre le dita nere quando taglio le melanzane, cosa fai tu poi per togliere il nero?
1: Con del limone, potremmo passarlo anche in maniera preventiva, metterne un pochettino, esatto, non eliminiamo completamente ma già nella prima fase ne assorbiamo meno e quindi poi pulirle sarà più semplice.
0: Ottima idea, lo sai come si chiamano giù da noi in campagna queste melanzane a funghetto? Perché si tagliano a dadini, poi si friggono, sono buonissime per fare anche i timballi, con il pomodoro.
1: Da contorno tutto, è un piatto fantastico.
0: Bene, bene, stai sfidando un po' il palato della nostra Sonia con l'accostamento melanzane e tonno, Sonia?
2: Sì, direi che ha proprio scelto l'abbinamento perfetto, è proprio siciliano-siciliano.
1: E anche il tocco finale, la menta,
2: sì, sì.
0: E invece tu, Luigi, le cucini mai queste cose a Sonia, visto che per coccolare ogni tanto sei tu che prepari a casa?
3: Allora, io le faccio più buone dello chef, più tipiche perché uso la granella di pistacchio, pomodorini, granella di pistacchio e tonno.
1: Il bresciano, il pistacchio, che è una cosa incredibile.
2: Ma lo fa per me.
0: Per andare incontro al gusto di Sonia, che poi però si è anche raffinato perché tu hai viaggiato molto, sei stata anche in Giappone dove il tonno viene fatto perfino come sashimi, come sushi, anche
2: sì,
0: ma non solo.
2: Certo, il sushi e il sashimi chiaramente sono la base della cucina giapponese. Poi ci sono le predilezioni, per esempio nella penisola di Sapporo sono famosi i ramen, per cui il brodo di miso di soia con questi spaghetti e con l'aggiunta di verdure, eccetera, eccetera.
0: Hai visitato diverse province tu, Tokyo?
2: Allora, io di base stavo a Tokyo, sono sincera, facevamo delle gite così fuori porta, diciamo, perché poi durante la settimana tra studio e lavoro non avevo molto tempo per girare.
0: Arigato Sonia per questa tua per questo tuo racconto. Bene, invece io devo tenere sotto controllo perché devo imparare, quindi friggiamo le melanzane e le mettiamo...
1: Esatto, su un foglio con della carta per fritti, quindi per far assorbire l'olio in eccesso.
0: Ti ho visto prendere invece l'olio extravergine d'oliva con l'aglio nella padella,
1: lo facciamo andare leggermente, dove poi andremo ad aggiungere i nostri pomodorini.
0: Bene.
1: Nel frattempo il nostro tonno, che abbiamo in parte già tagliata a cubetti, l'altra andiamo a fare
0: che
1: ora.
0: Bene, queste bistecche di tonno,
1: sì,
0: perché sembrano delle vere e proprie bistecche. Ci si può fare anche la tartare, quante cose buone.
1: Ma è un pesce che si può trattare come la carne, o la carne si può trattare come il tonno, ma...
0: E viene abbattuto, giusto? Perché il modo per renderlo innocuo, perché comunque nel pesce crudo possono
1: dovrebbe essere abbattuto,
0: pericolosi.
1: Esatto, dovrebbe essere abbattuto col macchinario adatto. altrimenti deve rimanere almeno 24 ore nel congelatore.
0: Nel congelatore, quindi a casa, per essere certi che il tonno fresco non contenga magari dei batteri, qualcosa, si può tenere 24 ore nel freezer.
1: In freezer. Questo naturalmente è valido perché se abbiamo intenzione di consumarlo crudo.
0: Crudo, ma noi questo lo faremo cotto.
1: Scottato, questo è stato abbattuto comunque. Questo...
0: Abbattuto, quindi siamo senza pericolo, Luigi?
1: No, esatto.
0: Tu che controlli? Grazie. Sei contento?
3: Sono felicissimo.
1: Abbiamo la certificazione, abbiamo tutto, qualsiasi cosa.
3: Del tonno ci sono vari pezzi e ognuno ha il suo modo per essere cucinato.
0: E a te quale piace?
3: C'è quello
0: di
3: un
0: più?
3: Po' più grasso, quello meno grasso. La ventresca,
0: la
3: più pregiata, ma anche quella ha tre parti diverse.
0: Bene. Intanto i pomodorini possono andare in padella perché tu hai tolto l'aglio, giusto, chef?
1: Sì, perché altrimenti ci va un pochino oltre. Abbiamo abbassato leggermente. Spostati perché qua.
0: Ciao!
1: Spostati un po' di tutto.
0: Sono pomodorini datterini.
1: Datterini.
0: Però potevamo usare anche il ciliegino.
1: Ciliegino, il piccadilli.
0: E il datterino giallo, che è un po' più dolce rispetto al rosso, ci sta bene col tonno?
1: Ci sta bene tantissimo. È da colore, serve bello mischiarli. Un pochino più difficile reperirli, per cui rendiamo la cosa un pochettino. Poi, come diciamo sempre, in cucina ci vuole fantasia e sentimento. Se vi piacciono, li mettete. Mettete anche quelli da sugo.
0: Tu?
1: Pomodoro.
0: Hai scelto una pasta, hai detto
1: i
0: rigatoni, ma si poteva prendere anche una pasta all'uovo per dire appunto i tonnarelli? O c'è un motivo?
1: No,
0: per
1: un pochino
0: cui...
1: meno. Difatti noi abbiamo specificato possibilmente pasta rigata.
0: Rigata.
1: Affinché trattenga un pochino di più questo condimento così particolare. Poi ci piace l'idea pasta rigata, forata, perché metti caso che ci finisca dentro un pezzetto di tonno e ancora...
0: Più saporito.
1: Più gustoso.
0: Bene, bene. Poi i capperi vanno aggiunti ai pomodori?
1: Sì, dopo li aggiungiamo dopo. Erano questi dei capperi in salamoia. Quindi abbiamo dovuto soltanto sciacquarli un paio di volte. Se avessimo usato dei capperi sotto sale, andavano lasciati a bagno per qualche ora in acqua tiepida. Altrimenti troppo sapido.
0: Troppo sapido,
1: troppo
0: certo,
1: sapido.
0: Certo. Tutti gli accorgimenti per poter far sì che questo piatto sia... Perfetto, ce li svelerà il nostro chef.
1: Sì, poi questa è un'ottima ricetta anche perché dà un effetto, guarda, incredibile sul piano di cottura.
0: Sì.
1: Bellissimo.
0: Bello, davvero.
1: Bello, veramente. Difficile da ottenersi.
0: Bene. Allora, chef, mentre tu continui a preparare, intanto le melanzane si stanno friggendo, i pomodorini saltando.
1: Il tonno l'abbiamo tagliato.
0: Io farei entrare la nostra ospite di oggi. È una marchigiana doc, è nata e vive a Montegranaro e si chiama Anita Mancini. Anita, benvenuta!
4: Buongiorno, grazie,
0: il
4: sempre un piacere.
0: Il nostro chef è alle prese con rigatoni con tonno
4: spettacolo.
1: Melanzane
0: fritte però, è una roba...
4: Si sente un bel profumo.
0: Si sente già il profumo.
4: Assolutamente.
0: Infatti i nostri assaggiatori sono lì in attesa.
2: Ciao Anita, benvenuta.
3: Ciao, benvenuta.
4: Grazie.
0: E ti aspettavano anche perché gli ho raccontato, tu vieni da questo posto, Montegranaro, e già Luigi si informava sull'origine del nome del paese.
3: Sì, anticamente era un deposito proprio di grano.
0: Di grano, quindi c'era una montagna di grano.
4: È una zona con grande produzione, era insomma di cereali, per cui sì, avevamo il grano.
0: E infatti a proposito di cereali, io prendo subito gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare. Abbiamo già qui questa bella ciotola e inizieremo a fare un impasto. Non sveliamo subito che cosa, ma puoi cominciare. Abbiamo farina integrale.
4: Sì, e abbiamo due tipi di farina, un po' di amido di mais, e sale e un po' di lievito.
0: Cominciamo a fare, nel frattempo ti chiedo, tu hai un'attività a Montegranaro,
4: sì,
0: cosa ti serve? Un
4: cucchiaio.
0: Hai l'attività che è un negozio in cui vendi prodotti sfusi.
4: Sì.
0: Prima vendevi soltanto, hai faticato un po' a farti conoscere perché all'inizio non...
4: Non è stato proprio facile perché comunque proponevo qualcosa di nuovo.
0: Di nuovo, quindi si va lì col proprio contenitore, eccolo qui, abbiamo il tuo negozio, all'inizio vendevi... Soltanto, ci ha portato una bella foto, mentre poi hai cominciato proprio a preparare tu delle
4: poi,
0: cose. Perché...
4: Sì, nel tempo ho abbinato una piccola produzione di pane e dolci che realizzo personalmente,
0: ecco.
4: Ed è stato un motivo di grande soddisfazione ma anche di crescita dell'attività.
0: Di crescita, ecco, un'altra bella foto, è proprio bello questo negozio, così ampio, così ordinato.
4: Sì, pane... sono un po' maniaca in questo.
0: Brava, brava. Pane e dolci, ti aiuta in questo negozio tua figlia?
4: Sì, assolutamente sì.
0: Che ha 23 anni.
4: È giovanissima.
0: Eccoli qua i tuoi figli.
4: Sì, sono Matteo e Alessia, la seconda, quella con gli occhiali, che è la ragazza che mi aiuta, e Giulia, la più piccolina.
0: La più piccola. Adesso sono un po' più cresciuti rispetto
4: sì,
0: a questa foto.
4: Che sono
0: lei
4: foto...
0: ti aiuta e hai parlato di pane.
4: Sì.
0: Che tu hai imparato ad impastare, ti piace impastare da
4: Ma
0: un...
4: sai, io sono cresciuta con mia nonna. Uh-huh. E ricordo ancora che lei faceva il pane, avevamo il forno a legna, io sono nata in campagna, quindi ricordo questi filoni di pane che lei faceva una volta a settimana. Altra specialità erano le tagliatelle, immancabili.

0: Ogni domenica e poi ho rispolverato forse la mia infanzia e mi sono rimessa a fare il pane.
1: Quindi le origini, l'input, quell'imprinting che si ha può diventare poi la strada per realizzare noi stessi come ha fatto
0: Assolutamente
1: Anita.
0: Sì.
1: Allora, mentre impastiamo questa cosa non diciamo che cos'è. Okay.

0: abbiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
7: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
8: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodoccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
11: Pamplona è perduta, lo Ion. Io dico, combattiamo!
12: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
13: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
14: La vita di Cristo.
12: Dalla sua conversione religiosa...
13: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
11: Ma lui è un Loyola.
12: Alle prime attività come predicatore.
11: Noi siamo l'esercito di Dio.
12: Ignazio di Loyola.
10: Domani in prima serata. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo, sabato alle 17:30.
2: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo qui con la nostra amica Anita Mancini, e che ha iniziato già ad impastare. Lei viene da Montegranaro e il nostro chef invece sta scolando le melanzane,
15: esatto,
2: che abbiamo fritto per fare la sua pasta con melanzane, tonno, pomodorini e i capperi.
15: E menta.
2: E menta. Ma questi capperi che hai aggiunto, ho visto, sono quelli di Pantelleria per caso?
15: No, mi sarebbe piaciuto.
2: Quanto sono buoni, vero Sonia, i capperi di Pantelleria?
15: Sì, sono fantastici.
16: Decisamente migliori.
2: Si possono usare, abbiamo detto, capperi sia in salamoia che sotto aceto.
15: Sotto aceto, sotto sale, è solo una questione di qualche accorgimento nell'utilizzo.
2: Per la sapidità.
15: Esatto.
2: E invece noi, a proposito di sapidità, facciamo qualcosa che ha un bel nome. Che cosa stiamo preparando?
17: Facciamo dei crackers semi-integrali e li abbiniamo con dei cappellacci di bresaola.
2: Vado subito a leggere gli ingredienti per fare questo piatto fantastico. Crackers semi-integrali con cappellacci di bresaola. Occorrono per i crackers 110 g di acqua, 40 ml di olio di semi, 50 g di farina integrale, 25 g di amido di mais, 200 g di farina zero, 3 g di cremor tartaro, 5 g di sale, 20 g di semi misti, lino, papavero, sesamo e chia. E per i cappellacci 100 g di bresaola, 500 g di ricotta, 40 g di rucola, 30 g di grana grattugiato, scaglie di parmigiano, scorza di limone grattugiata, olio extravergine d'oliva. Non è difficile farli.
17: Tanti ingredienti, ma in realtà è
2: molto,
17: molto
2: semplice e si mangiano in un attimo.
17: Ecco, questo anche veramente... quello bisogna dire.
2: Ma quanto è bello questo impasto particolare
17: con tutti i semini.
2: Al nostro chef interessa.

0: Interessano molto gli impasti, vero sì. Chef?
1: A parte ne rimango affascinato, comunque perché si parte da pochi elementi, poi li metti insieme e tiri fuori cose stupende.
0: E Anita ci raccontava di una nonna che le ha insegnato a impastare addirittura il pane con il lievito madre, vero?
2: Sì, anch'io lo faccio con il lievito madre, diciamo che abbiamo ripreso un po' la tradizione, adesso anche mia figlia sta imparando. E quindi da una generazione all'altra senza perdere le sane abitudini.
0: E infatti, un po' di farina. Da una generazione all'altra, dici bene, perché anche Sonia ha il suo lievito madre. Aspetta, il tuo come si chiama? Un nome?
2: No, non diciamo che non l'ho battezzato.
0: Bene, invece Sonia ha un lievito madre ormai famoso tra di noi, che si chiama?
3: Carmelo,
0: il lievito che va ravvivato ogni due o tre giorni,
3: sì. In genere io lo ravvivo ogni 2 o 3 giorni.
0: Se ti dimentichi lo puoi fare a Luigi.
3: Sì, al limite.
0: È il compito di Luigi.
3: Però di solito me ne occupo io.
0: Ma dove hai trovato ispirazione per aprire questa tua attività a Montegranaro, dove vendi i prodotti sfusi, anche i preparati per le tue clienti che non vogliono cucinare?
2: È successa una cosa un po' strana, nel senso che avevo perso il lavoro e dovevo inventarmi qualcosa. Quindi navigavo spesso in internet e guardavo sempre, io ho avuto sempre questa mia sensibilità per il rispetto per l'ambiente, la differenziata, il riciclo, no? E vedevo che c'era un negozio in Germania dove vendeva prodotti sfusi, dove non c'era l'imballaggio, e io sognavo mentre lo guardavo. Poi mi è capitata l'occasione di presentare un progetto, questa mia idea è stata scelta e questo mi ha dato lo slancio di iniziare, però ahimè in un piccolo paese di provincia ho fatto tanta fatica a far capire, a far passare quest'idea, ma devo anche dire grazie ai tanti clienti che comunque mi hanno dato fiducia e che mi hanno fatto festeggiare 10 anni.
0: 10 anni di attività, sì. Ma lei non è contenta perché appunto ha questo desiderio di rendere più bella la società, l'ambiente nel quale si trova e organizza anche un sacco di eventi, uno perché è una mamma, mamma
2: diciamo
0: che ha a cuore,
2: diciamo che l'ispirazione parte da quello,
0: ha a cuore il futuro dei figli che vediamo in questa foto bellissimi, questi 3 ragazzi che sono davvero dei bravi ragazzi, sono bravissimi, li conosco.
2: Per ora sì, diciamo che per ora sì.
0: Un maschio e 2 ragazze, diciamo i nomi, ripetiamoli.
2: Matteo è il grande, che ha una grande passione per la musica, lui è laureato in pianoforte, e Alessia che appunto è con me, e la piccola che invece frequenta il liceo linguistico.
0: Ed è una ballerina, una danzatrice,
2: sì, è ballerina,
0: bravissima,
2: ballerina di danza moderna.
0: E qui infatti abbiamo Matteo che suona un concerto, sta facendo.
2: Sì,
0: che
2: questo
0: bello.
2: È un bellissimo palazzo di Fermo che spesso ci ospita e ospita le nostre iniziative, si chiama Palazzo Vinci Gigliucci, è una struttura privata molto molto bella.
0: La nostra Anita è piena di iniziativa, addirittura fai parte di un'associazione Genitori Oggi,
2: sì,
0: e con
2: esatto.
0: Questa associazione organizza eventi per promuovere la bellezza, la cultura,
2: sì,
0: tra i giovani.
2: Esatto, anche di prevenzione contro le dipendenze, che penso ce ne sia bisogno.
0: Prevenzione, soprattutto.
2: Ma anche per far riscoprire appunto la bellezza, ecco, e portarli in questi ambienti e far.
0: E all'ultimo evento che hai organizzato c'ero anch'io, c'è una bella foto con tutti quanti gli organizzatori qui nel teatro.
2: I nostri ragazzi.
0: Di Fermo, e poi dopo ti capita anche di cucinare per gli organizzatori.
2: Eh sì, sempre nella stessa struttura di prima ci hanno ospitato. E abbiamo invitato le autorità
0: e ti sei ritrovata a cucinare per 40 persone.
2: Eh sì, ahimè sì.
0: Chef,
2: devo dire
0: 40
2: grazie
0: persone.
2: A delle collaboratrici preziose che mi hanno dato una mano, però è stato veramente un bel momento perché poi ci siamo goduti la bellezza di quello che avevamo fatto, perché in fondo abbiamo regalato delle belle emozioni.
0: Belle emozioni ai ragazzi, bei valori, trasmissione dei valori. E 40 persone, chef, quando arrivi a cucinare per 40 persone ormai non sei più...
1: No, hai sicuramente delle ottime capacità organizzative.
2: Caspita.
1: Quello ci vuole, Complimenti a te.
0: E infatti, Anita piace moltissimo cucinare, deliziare tutte le persone, però si fa aiutare anche dai membri dell'associazione, le altre mamme tutte insieme.
2: Esatto, cerchiamo di renderci utili in questa società e di restituire qualcosa di ciò che abbiamo avuto noi.
0: Facendo anche da esempio a questi giovani, perché la collaborazione, l'armonia,
2: sì,
0: il contributo, ognuno con il proprio talento.
2: Che poi l'hai visto, no? Facciamo in modo che questi ragazzi possano esprimere il loro talento e loro non ci dicono mai di no, ogni volta che li invitiamo sono sempre disponibili.
0: Sempre tantissimi. Una volta c'erano 3.000 giovani ad una

0: evento organizzato da te e l'ultima volta 1500.
1: Erano 1500. Sì.
0: Bene, questi crackers con i semi sono pronti da andare in forno,
1: sì.
0: Li mettiamo sulla teglia, li vado ad infornare, quanto tempo devono stare?
1: Ma circa 20-25
0: minuti. 20-25
1: minuti,
0: forno a 180.
1: 180
0: gradi. Li vendi nel tuo negozio questo?
1: Assolutamente sì, manca soltanto un particolare,
0: sì?
1: Con la forchetta così non si gonfia.
0: Ah, vedi? Per non farli gonfiare vanno bucherellati.
1: Esatto.
0: Questo chef me l'aveva già insegnato quando si fanno i dischi di pasta sfoglia per la torta Napoleone. Quindi li mettono nel forno e nel frattempo vai a fare i cappellacci.
1: Esatto.
0: Si chiamano così, giusto?
1: Sì. Allora, prima di prendere la bresaola.
0: Adesso, vediamo. Per fare i cappellacci la cosa importante è scegliere delle fette di bresaola belle grandi e soprattutto non rotte.
1: Esatto, quello è fondamentale.
0: Bisogna avere un salumiere di fiducia a cui si va a dire guarda,
1: sì,
0: con questa bresaola devo fare i cappellacci. Quindi mettiamo ricotta, parmigiano,
1: un filo di olio perché poi mettiamo nel piatto sopra la bresaola.
0: È carina quest'idea, chef, dei cappellacci di bresaola. Vero? Facciamoli belli farciti questi cappellacci. Che poi che peccato chiamarli cappellacci.
2: Sì, sembra, quasi
1: sembra un dispregiativo,
0: ma invece
1: ma in realtà sono buoni.
0: Perché sono grandi, cappellacci. Fammi vedere come fai che devo capire. Tipo tortellino.
1: Esatto.
0: Guarda
2: tortellone.
0: Un po'. E poi come rimane chiuso così.
1: Allora prendiamo, ci siamo portati un po' avanti.
0: Ah, guarda, perché lei ha portato da Montegranaro altri crackers già pronti.
1: Già pronti.
0: Questi li hai fatti nel tuo bel negozio.
1: Sì.
0: Facciamone ancora, ti prego. Non ci provo a farli io perché altrimenti rovino.
1: Ne facciamo un paio.
0: Guarda che bella fetta di bresaola grande,
2: sto
0: chef.
2: Guardando. Sì.
0: Questa è una bresaola che poi con la dolcezza della ricotta si va a stemperare un po' la sapidità della bresaola, che è accostamento perfetto, vero? Uno però lo devo fare, mi sa, vero? Volete vedere tutti come...
1: Certo.
0: Tu sei pronto con la pasta, chef? Non ti distraiti, non mi guardare mentre faccio questa cosa.
2: So, perché...
0: perché se tu mi guardi io vado in
2: ansia. Noi siamo pronti.
0: Vai, allora facci vedere come impiatti la tua pasta.
2: Eccola.
0: Faccio così. Aspetta, poi faccio... Questa è un po' rotta, non fa niente, fai finta di... Non guardare, chef! Mi sa troppa? No, dai. Poi farò...
1: Così.
0: Aspetta,
1: È
0: lo
1: così?
0: So, lo so. Ah, ecco, guarda, questo si alza su, fai così.
1: Ecco, semplicemente va accostato, esatto.
0: Ecco, va accostato, mettilo qua, fai finta di niente, va benissimo così. Bello!
2: Spieghiamolo bene, bellissimo.
0: Più che un cappellaccio ho fatto un salto in bocca, avrei fatto meglio a ingoiarlo direttamente. Un po' di scaglie di parmigiano per decorare e poi delle zeste di limone che con la bresaola vanno benissimo.
1: E un filo di olio.
0: Un filo di olio. Mentre il nostro chef, piuttosto che le zeste di limone, aggiungerà foglioline di menta ai suoi rigatoni con tonno, melanzane, capperi, pomodorini e menta.
2: Allora.
0: Vedo la pasta cotta al dente.
2: Sì.
0: Un po' di acqua di cottura, immagino.
2: Ormai non, niente.
1: Non c'è più nessun segreto.
2: Sì, sì. Depositaria di tutti i segreti della cucina ormai.
0: Ormai ho imparato.
2: Poi adesso anche gli cappellacci di bresaola, per cui ormai...
0: Cappellacci di bresaola sono bellissimi. Ce n'è uno che è bello cicciotto, quello è mio. Impiattiamo i rigatoni. Eccolo pronto, il nostro chef con i suoi rigatoni con tonno, pomodorini, melanzane. Veramente la Sicilia nel piatto oggi,
2: sì,
0: devo dire. I capperi e poi la menta. Sonia avrebbe aggiunto anche il suo finocchietto selvatico.
2: E ci siamo salvati dalla mollica.
0: La mollica, è vero! La mollica!
1: Che secondo me sarebbe pure
2: bello.
0: Sono d'accordo.
2: Sono d'accordissimo.
0: Sono d'accordo, però la menta, guarda che bella questa pioggerella di menta. Bene, anche i rigatoni sono nel piatto e noi possiamo chiedere ad Anita qual è la prossima ricetta che ci preparerà.
1: Faremo dei biscotti con la farina di legumi.
0: Wow, farina di legumi. Vado a leggere subito la lista degli ingredienti. Per fare i biscotti con la farina di legumi occorrono 100 g di farina di legumi, 100 g di farina di riso, 60 g di acqua, 80 g di olio di semi, 80 g di zucchero di canna, 12 g di cremor tartaro, 50 g di cioccolato bianco per guarnire. Bene, farina.

0: farina di legumi, una farina sì. in modo che tutti possano mangiare questi biscotti, farina alternativa.
1: Sì, poi sono anche proteici, senza uova.
0: Esatto, non abbiamo avuto un secondo, però abbiamo un dolce con, che va a bilanciare il nostro menù di oggi, perché ci sono le proteine dei legumi. Quindi cominciamo a mescolare tutto.
1: Mescolo le farine.
0: Tu le usi le farine di legumi? Poco? Nella
2: pochissimo,
0: cucina?
2: Sono
0: pochissimo.
2: Sincero, pochissimo, però è, sicuramente è una frontiera.
0: È una frontiera, infatti Anita è all'avanguardia, e mentre tu prepari questi biscotti guardiamo sì. un po' chi ti pensa da casa.
3: Buongiorno, oggi prepariamo un risotto al radicchio rosso bio. Prima di tutto prepariamo il brodo vegetale. Un filtro piramide di verdure disidratate biologiche in un litro d'acqua e lasciamo bollire 10 minuti. Nel frattempo, in una pentola con un filo d'olio, mettiamo della cipolla e uno spicchio d'aglio e prepariamo un bel soffritto. Aggiungiamo poi un cucchiaino per persona di radicchio essiccato. Aggiungiamo il riso e a fuoco basso continuiamo a mescolare ancora un po' finché si tosta un po' il radicchio con il riso. Iniziamo ad aggiungere un po' di brodo e otteniamo la cottura del nostro risotto. Una volta pronto il nostro risotto, impietiamo una spolverata di grana e il nostro risotto è pronto. Ciao Anita!
0: Bravissima, chi è lei?
1: Lucia, Lucia è una persona splendida che ho conosciuto in fiera. Lei produce verdure disidratate con cui fa dei brodi fantastici, quindi molto pratici, veloci.
0: Infatti,
1: da utilizzare.
0: Bello, poi aveva quella pentola.
1: E anche delle tisane con il sedano, con il radicchio, insomma, che a dirle così sembrano cose un po' strane, ma sono veramente buone. Poi lei è una persona fantastica.
0: Infatti anche questo è all'avanguardia, no? Il risotto con il radicchio disidratato, il brodo anche. Sì, bella quella pentola trasparente.
2: Bellissima, certo. Anche la sacchettina già pronta, molto
0: elegante. Molto elegante, come sì. in maniera elegante stanno assaggiando i tuoi cappellacci e anche la tua pasta, chef, i nostri
1: assaggiatori. Temo il loro giudizio.
0: Teniamo il giudizio, che dite?
4: Vai. Allora, scusami, io faccio due complimenti. Uno ad Anita, perché i crackers con i semini sono interessantissimi, e l'altro complimento lo devo fare a te, perché ho beccato il cappellaccio fatto da te, cappellotto, perché cappellotto. Veramente è buonissimo, è perfetto,
2: una
4: brava.
2: Non l'hai riconosciuto.
4: Perché l'ho visto, ho seguito l'andamento della preparazione.
0: E è bello pieno, capito?
4: Un era quello pieno, esatto.
0: E invece grazie Sonia. Luigi, tu?
5: Allora, io purtroppo mi devo ricredere su quello che ho detto prima. La pasta dello chef è più buona della mia.
0: Ti stai scusando, eh?
5: Guarda, le melanzane danno una morbidità al tonno che altrimenti sarebbe troppo asciutto.
2: Vabbè, comunque è qualcosa
5: complimenti,
2: che puoi superare, eh?
5: Complimenti.
2: Okay, non la prendere.
0: Bene, e su questo simpatico battibecco del nostro chef, che devi essere contento, dai. Sì, lasciamo i nostri amici con qualche minuto di pubblicità. Ci ritroviamo qui tra poco nella cucina di quel che bolle in pentola con i biscotti fatti con la farina di legumi. A tra poco.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
0: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Questa sera, in seconda serata.
3: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti, prenditela ultra dolce da Garnier.
4: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a...

0: 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
3: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
4: Signore e signori, il National Boy Choir.
5: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
6: 4/4.
7: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
8: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
9: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
10: Insegnalo.
8: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
11: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
12: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
13: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
14: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
15: Pubblica utilità!
11: Simon Birch, sabato in prima serata.
16: Pamplona è perduta, lo so io. Io dico, combattiamo!
17: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
18: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
19: La vita di Cristo.
17: Dalla sua conversione religiosa...
18: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
16: Ma lui è un Loyola!
17: Alle prime attività come predicatore.
16: Noi siamo l'esercito di Dio!
17: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
20: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Siamo sempre qui con Anita Mancini da Montegranaro. Salutiamo tutti gli amici di Montegranaro.
21: Assolutamente, un saluto a tutte le mie clienti, a tutte le mie amiche.
20: Ecco, lì nelle Marche, in provincia di Fermo, ci sono state anch'io tante volte. Anita ci sta facendo i biscotti con la farina di legumi. Abbiamo detto questa farina alternativa che possono mangiare tutti, sei un po' all'avanguardia. Il nostro chef non usa tanto queste farine, ma imparerà oggi. Lo vedo già lì armeggiare con qualcosa, misteriosamente già alle prese con la sua ricetta.
21: Lo abbiamo ispirato.
20: Con la ricetta del riciclo, mentre i nostri assaggiatori sono attenti a vedere come farai questi biscotti che poi decoreremo. Mentre tu cominci a prepararli, poi li andranno in quella teglia e nel forno,
21: io in forno.
20: Ti leggo una frase che ho annotato sul mio libro di cucina, proprio per te, perché mi ha fatto pensare a te. È una frase che dice: bisogna creare tutta la bontà e tutta la bellezza che si può finché si può. E quando non potremo fare più nulla, il bene e il bello che avremo fatto continueranno senza di noi il loro cammino e ci forzeranno, nostro malgrado, a seguirli ancora. È una frase di Marie Noël, una devota poetessa francese, è in corso la sua beatificazione, e mi ha fatto pensare a te perché abbiamo parlato prima di questi eventi che tu organizzi per i ragazzi, l'ultimo aveva proprio come tema la bellezza e il coraggio. Assaggiatori, sì. Quanto è importante il coraggio delle proprie scelte, cercare la bellezza nell'arte.
22: La bellezza
20: anche.
22: E il coraggio che devono fungere, secondo me, come meta, come mezzo per raggiungere la propria passione, la propria...
20: E incoraggiare questi giovani ad avere appunto sempre questo spirito di ricerca per realizzare se stessi nel bene, nel bello e nel vero.
21: Quando si è giovani è sempre molto difficile perché ci sono tante sfide. E il coraggio devi allenarlo.
20: Devi allenarlo e noi adulti dobbiamo essere un po' un esempio. Hai una frase anche che vuoi dirci oggi, una, che ti ispira particolarmente?
21: Mi viene in mente una cosa, io nella vita sempre, mi sono sempre data da fare, non mi sono mai arresa, e la frase che tengo sempre in mente è che nulla è facile ma niente è impossibile.
20: Brava.
21: Quindi con l'impegno, il coraggio, la tenacia poi si riesce a raggiungere degli obiettivi.
20: E non è stato impossibile infatti per te imparare anche a fare delle cose nuove, realizzare il tuo sogno di avere questo negozio in cui vendi questi prodotti sfusi, in cui cucini per le tue clienti. Quanti dolci hai fatto? Hai portato delle foto con delle torte bellissime.
21: Negli ultimi anni proprio ho messo alla prova la mia creatività continuamente.
20: Infatti, perché hai un talento. Hai fatto anche tante torte con la pasta di zucchero.
21: Sì, ho iniziato perché avevo bambini piccoli, quindi mi piaceva...
20: Guarda che
21: loro.
20: Bello.
21: Questa era in occasione dell'8 marzo.
20: Che bello, i biscotti che fai sono bellissimi.
21: Sì, diciamo che a me piace sì farli, ma più che altro piace la parte successiva, quella della decorazione.
20: Decorarli, infatti stiamo vedendo.
21: Le mie colazioni. Tutto che molto propongo alle clienti.
20: Sano, buono e bello soprattutto anche da vedere.
21: Beh sì, perché a volte vediamo, no, che prodotti magari biologici eccetera sono un po' con colori spenti, sembrano un po' tristi, invece non è assolutamente vero, possiamo rendere belle anche la natura stessa ne è una testimonianza.
20: E
21: no?
20: Sono affascinati anche i nostri assaggiatori che sono degli artisti. Potreste mettere la vostra manualità, la vostra creatività anche nel fare dolci, tu li fai Sonia?
22: Io li faccio, però come Anita adoro più la decorazione finale.
20: Allora,
22: utilizzo anche dei fiori edibili, chiaramente. Sì, diciamo che la creatività si vede soprattutto nella decorazione.
20: E allora vedremo dopo come decorerai questi che vanno nel forno quanto tempo?
21: Per circa 12-15 minuti.
20: Benissimo, mettiamo i nostri biscotti nel forno e andiamo a vedere dove è andata Francesca oggi, che è in giro alla ricerca di nuove ricette da proporre a noi di Quel che bolle in pentola. Eccola lì.
0: Buongiorno a tutti i nostri amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina sono venuta al mare, sono ad Ostia, al ristorante Mami Roof, e con me c'è lo chef Mattia Evangelista.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno chef, grazie. Buongiorno. Per l'ospitalità. Noi qui abbiamo una vista mozzafiato e anche qui cose buonissime. Che ci prepari, chef?
6: Allora, oggi io intanto vi presento uno spada in chiave estiva, quindi andremo a servirlo con delle pesche. Lo spada innanzitutto l'abbiamo fatto abbattere e poi marinare in una leggera salamoia al 4%, quindi un litro d'acqua, 40 grammi di sale, 12 ore, che va a far compattare la carne, gli dà una consistenza più delicata al palato. Andremo a servire con pesche infornate, un mix di semi che sono limo, papavero e sesamo che abbiamo tostato, e una salsa ponzu che richiama un pochino la chiave asiatica, però l'abbiamo...
0: Soia quindi?
6: Sì, quindi soia, l'abbiamo resa più mediterranea con i nostri agrumi, quindi arancio, limone e un pochino di miele per dare un pochino di dolcezza.
0: Bene, allora sono molto curiosa, intanto sul taglio, che mi sembra un po' un mix tra un sashimi...
6: Sì, tra un sashimi e un carpaccio, quindi anche qui siamo andati a unire la tradizione asiatica con quella nostra mediterranea, abbiamo fatto un insieme, quindi abbiamo un pochino di corposità, però non troppo come il sashimi, perché sennò lo spada potrebbe tendere a essere troppo pesante, troppo forte in bocca.
0: Bene,
6: vogliamo
0: allora
6: procedere?
0: Certo, andiamo subito a vedere questo bellissimo piatto del nostro chef.
6: Andiamo a impiattare lo spada.
0: Come si presenta qui al Mami Roof?
6: Qui andiamo a fare con...
0: Voi siete straordinari in questo, voi chef, devo dire, la creazione di un quadro su un piatto.
6: Diciamo che sì, ci divertiamo così, sennò la vita è monotona e noi ci piace complicarci la vita tante volte, dico io.
0: E poi è anche vero che si mangia prima con gli occhi, no? La bellezza
6: poi, giorno
0: proprio
6: d'oggi,
0: di un piatto.
6: Quindi siamo andati a dare un pochino di movimento.
0: Andiamo a mettere le pesche.
6: Sì, che sono state leggermente infornate con un filo d'olio e un
0: pochino
6: di sale.
0: Una pesca noce poi avete scelto.
6: Che va anche a dare un pochino d'omaggio alla romanità.
0: Certo.
6: Romano e ci tengo alle origini. Fuori Francesca, me lo chiudi con un pochino, con il mix di semi?
0: Ma certo chef, sono pronta. Vado con il mix di semi così.
6: Vai, sì, come se fosse sale.
0: Se fosse sale. E quindi io abbondo perché mi piace.
6: Vai. Tanto anche con il crunch, il tostato aiutano molto. E in mezzo ci mettiamo un pochino di salsa ponzu.
0: Che bello, bellissimo piatto. Grazie Mattia. Noi mostriamo il piatto a tutti i nostri amici. Beatrice, Fabio, io sono pronta ad assaggiare.
20: Bene, bene. Anche Francesca oggi con il pesce spada. Chef, questo chef giovane ti piace,
1: sì,
20: vero?
1: Sì,
20: ha un bel modo.
1: Ha un bel modo, ha un bel approccio, tende al nuovo sempre, giustamente giovane. Siamo noi un po' più grandi che dobbiamo arranchiamo un pochino per mantenere il passo, però
20: e poi,
1: che c'è passione.
20: La pesca giallorossa ti è piaciuta tantissimo?
1: Sì. Non si può negare.
20: Non si può negare. No. Bene, noi intanto abbiamo messo i biscotti nel forno, ma li avevamo già infornati. Anita ce ne ha portati altri di già pronti con questa farina di legumi e cominciamo a decorarli.
21: Adesso possiamo o decorarli con un po' di cioccolato.
20: Cioccolato bianco,
21: bianco
20: fuso.
21: Oppure possiamo mettere una goccia di colorante.
20: Abbiamo, ecco, questa cosa di mettere il colorante nel cioccolato bianco per
21: un attimo questa.
20: Avere un po' di varietà nella presentazione di questo pasticcino, questo biscotto che diventa una piccola opera d'arte, un po' come quando Sonia fa i suoi orecchini, cerca dei colori particolari, oppure quando il nostro Luigi dipinge i suoi quadri, realizza le sue opere, le sue lampade. E anche in cucina ci vuole tanta fantasia, abbiamo visto anche lo chef che era con Francesca, che con i colori, le forme, come
1: poi
20: fai tu del resto?
1: Con poco, alla fine con poco, è solo questione di avere un po' di estro.
20: Di estro. E anche la capacità, il coraggio, dicevamo prima, di realizzare i propri sogni. Tu hai realizzato il sogno di avere questo negozio a Montegranaro, ma hai ancora un sogno nel cassetto da realizzare, più di uno, uno in particolare, qual è il tuo
21: sogno?
20: Sì,
21: uno in particolare è quello di scrivere un libro. Ho fatto talmente tante cose che vorrei raccontarle, vorrei che un giorno i miei figli avessero di che leggere di tutte le cose che ho fatto, ma soprattutto di tutte le difficoltà che ci sono state dietro e che magari loro non hanno visto.
20: Non
21: e che
20: hanno
21: possa
20: visto.
21: Essere un esempio per loro e un aiuto magari nel cammino che dovranno fare.
20: Bello, bello, lasciare una memoria, una testimonianza.
21: Sì.
20: Anche il nostro chef potrebbe lasciare una bella memoria di tutti i ristoranti nei quali ha cucinato e poi le ricette. Devi scrivere un libro con le tue ricette, chef?
1: Se riesco a ricordarle, sì, sarebbe molto, molto carina come
20: fare
1: cosa.
20: Un libro delle ricette del riciclo del nostro chef, che ne pensate?
1: Però considerando che ognuna dura due minuti, cioè facciamo tipo il bignami di una volta.
20: Bignami, esatto.
1: Bignami del riciclo.
20: Oppure raccontiamo del tuo ristorante, magari i tuoi clienti, i tuoi avventori, qualche aneddoto. Ma nel frattempo noi vi raccontiamo tutti i procedimenti che abbiamo seguito finora per realizzare le ricette che vi abbiamo proposto oggi. Per preparare la pasta con le melanzane e il tonno abbiamo lavato le melanzane e le abbiamo tagliate a cubetti. Le abbiamo messe in uno scolapasta, abbiamo aggiunto sale fino e le abbiamo massaggiate bene con le mani. Poi ci abbiamo messo sopra un peso e le abbiamo lasciate così per circa mezz'ora. Dopo le abbiamo strizzate e fritte in olio di semi bollente. Abbiamo cotto in padella i pomodorini tagliati a metà con olio e uno spicchio d'aglio. Poi abbiamo aggiunto i capperi strizzati, le melanzane fritte e il tonno. Abbiamo lasciato insaporire a fiamma viva per 5 minuti, mescolando spesso. Nel frattempo abbiamo cotto la pasta al dente. L'abbiamo scolata e mantecata in padella con il sugo per 2-3 minuti a fiamma viva. Abbiamo aggiustato di sale e pepe e completato con menta fresca. Per preparare i crackers semi integrali con cappellacci di bresaola abbiamo mescolato le farine con l'amido di mais, il cremor tartaro, il sale e i semi. Poi abbiamo impastato con l'acqua e l'olio di semi. Abbiamo ottenuto un panetto liscio ed elastico. Lo abbiamo steso con il mattarello e lo abbiamo tagliato a rettangolini. Abbiamo infornato a 180 gradi per circa 10-12 minuti. Nel frattempo abbiamo mescolato in una ciotola la ricotta con il grana e un filo d'olio. Abbiamo messo al centro di ogni fettina di bresaola un cucchiaio di farcia e abbiamo chiuso dando la forma ai nostri cappellacci. Abbiamo impiattato questi ultimi con i crackers e completato con rucola, scaglie di grana e scorza di limone grattugiata. Per preparare i biscotti con farina di legumi abbiamo impastato la farina di legumi con la farina di riso, il cremor tartaro e lo zucchero di canna. Abbiamo unito olio di semi e acqua fino ad ottenere un panetto. Dopo abbiamo steso il panetto e dato la forma ai nostri biscotti e abbiamo infornato a 180 gradi per circa 10 minuti. Abbiamo lasciato freddare e guarnito con cioccolato bianco fuso e colorante rosso. Ed ecco qui le nostre ricette realizzate, impiattate, buonissime. Io sto sgranocchiando, nel frattempo abbiamo i nostri rigatoni con il tonno e le melanzane, i capperi e la menta che ha fatto il nostro chef, per poi arrivare a questi fantastici crackers di farina semi integrale con i semi, che accompagnati ai cappellacci di bresaola ripieni di ricotta, parmigiano, mamma mia che buoni, che buoni, io li sto mangiando. E infine ci sono i biscotti con la farina di legumi decorati col cioccolato bianco e un po' di colorante. Mamma mia, davvero, Anita, grazie.
22: Buoni da mangiare e belli da vedere.
20: Buoni e belli, un aperitivo. Ma che dite voi, assaggiatori, avete provato?
22: Noi abbiamo assaggiato adesso i biscotti con la farina di legumi, eccezionali, veramente, da sgranocchiare, come diceva prima lei a proposito.
2: Quindi promossa?
22: Assolutamente sì.
3: Io non mi sono nemmeno accorto,
22: ha già finito.
20: Solo le briciole nel piatto di Luigi. E il nostro chef, come ti dicevo prima, era alle prese con qualcosa, perché non è finita qui, cara Anita. Ora lui ci delizierà con la sua fantasia e la sua esperienza, perché riutilizzerà quello che ha avanzato dalle preparazioni e realizzerà per noi una ricetta del riciclo. Andiamo a vedere?
2: Che bravo!
20: Io intanto continuo a mangiare i crackers, mamma mia! Che buoni! Che cosa ha fatto? Delle palline, polpette.
3: Delle polpette con le melanzane che avevamo utilizzato per la pasta.
20: Quindi fritte.
3: Fritte. Poi la ricotta che abbiamo utilizzato per i cappellacci. Un po' di menta e quasi un classico, una ricotta fritta dorata.
20: Mamma mia! Quindi hai fatto queste belle pallottine.
3: Eccole.
20: E le metti nell'olio caldo.
3: Abbiamo aggiunto l'albume, sempre questa volta.
20: Quello che era avanzato.
3: Un pochino di farina. Abbiamo fatto delle polpette, passate nella farina, le passiamo nell'uovo, cerchiamo di sporcarci il meno possibile.
20: Una doppia panatura, diciamo.
3: Ma più che altro in questo caso la farina serve anche per dare sostegno, perché altrimenti rischieremmo
20: che si aprano.
3: La nostra polpetta potrebbe aprirsi.
20: Quindi prima farina, poi uovo.
3: Sì.
20: E non per la seconda volta farina.
3: No, in questo caso ci basta una sola volta.
20: Bene, bene. Quindi l'albume tiene insieme la ricotta con le melanzane.
3: Ormai è Beatrice.
20: No, io devo imparare, ripasso. Noi facciamo ripassare alle nostre amiche a casa tutti i procedimenti e io in diretta poi cerco di memorizzare, perché sono tante le ricette che stiamo proponendo. Alla fine uno può fare confusione e invece io.
3: No, invece fa piacere, anche perché ha dimostrato che abbiamo comunque una grande fantasia.
20: Sì.
3: Un po' tutti, perché era iniziato con io che facevo queste ricette e poi piano piano abbiamo coinvolto tutti. E quindi dalla scelta del nome, dai suggerimenti.
20: Infatti, la scelta del nome, perché il gioco è un po' questo. Alla fine della puntata dobbiamo cercare di capire cosa fa e dare un nome a questa nuova ricetta che ha inventato qua per qua. Che dite?
3: Inventato,
20: rielaborato, dai, un po'
3: perché
20: di
3: fantasia. Perché io sostengo che in cucina non inventa più niente nessuno.
20: No, è vero, però reinventare, sì. Hai visto che
3: rivestiamo, belle. Rivestiamo cose nuove.
20: Come le vogliamo chiamare? Sono belle sostanziose, con la ricotta, le melanzane fritte.
3: Melanzane fritto, fritto su fritto, insomma.
20: Buono. Fritto su fritto, fritto al quadrato.
3: No, un'esperienza con una pasta non bellissima.
20: No? Che dici, Sonia?
22: Allora, secondo me, visto che sembra quasi una puntata dedicata alla Sicilia, direi profumato pasticciotto, perché è un po' un pasticciotto siciliano.
20: Pasticciotto siciliano profumato, dorato e fritto.
22: No.
20: Fai prima a mangiarlo.
22: No.
3: Ecco, le fa mangiate, punto e basta.
20: Bene. E allora salutiamo la nostra Anita che torna a Montegranaro dai suoi bellissimi figli. Grazie per essere
2: stata
20: con noi.
2: Grazie a voi di avermi ospitato, grazie mille.
20: Grazie ai nostri assaggiatori che anche oggi ci hanno divertito e ci hanno un po' fatto compagnia, Sonia e Luigi. E grazie al nostro chef che come sempre ci stupisce. E continueremo a stupirvi, ci vediamo domani alla stessa ora su TV 2000 nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti!

0: Il mio augurio è che possiate trascorrere un'estate bella sapendo che la parola di Dio non va mai in vacanza.
1: Sulla strada, il Vangelo della Domenica, sabato alle 14:35 e domenica alle 8.
2: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto

0: se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
3: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel, che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero 1 nelle vendite per la disinfezione delle ferite.
4: Sporco stilato? C'è Vim Carbone.

0: Vim carbonio attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie, una visione. Innovare. Tradizione e digitale insieme per un'agricoltura sempre più sostenibile. C'è un'Italia che guarda avanti. Agrinet, il futuro in campo. Sabato alle 17:30.
2: Partiamo!
3: Pronti?
2: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
4: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
5: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
6: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
1: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
7: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
8: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
9: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
10: Pubblica utilità.
1: Simon Birch, sabato in prima serata.

Afflitti dalle persecuzioni, i primi cristiani ascoltarono la parola di Dio per bocca degli apostoli. Questi trasmisero oralmente gli atti e le parole di Gesù. Furono mandati da lui per predicare il Vangelo, e così fecero dalla discesa dello Spirito Santo durante la Pentecoste. La fede si diffuse in tutto il mondo, ma i testimoni oculari di quegli atti andavano estinguendosi. Perciò era necessario metterli per iscritto. Il Nuovo Testamento è composto da 27 libri. La Chiesa primitiva li ricevette come libri sacri, scritti grazie all'ispirazione dello Spirito Santo, unendoli a quelli dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento comincia con i quattro Vangeli canonici, che la Chiesa riconobbe fin dall'inizio come derivanti da ispirazione divina e, per questo motivo, in grado di trasmettere in modo autentico la tradizione apostolica. Scritti tra gli anni 45 e 96 d.C., raccontano la vita di Gesù tra gli uomini, le sue azioni e i suoi discorsi, la sua morte redentrice e la sua gloriosa resurrezione. Gli autori sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Matteo e Giovanni furono apostoli del Signore e testimoni diretti delle sue parole e dei suoi miracoli. Marco fu discepolo di San Pietro e di San Paolo. Luca, medico di professione, fece diversi viaggi con San Paolo e, come spiega nel prologo del suo Vangelo, parlò con testimoni diretti per avere conferma degli atti che avrebbe descritto. Esistono altri Vangeli chiamati apocrifi. Per i cattolici, un libro apocrifo equivale, nel linguaggio delle Sacre Scritture, a un libro che non è incluso nel canone della Chiesa. La maggior parte degli apocrifi è stata scritta dopo il secondo secolo della nostra era. Alcuni raccontano, in modo compassionevole e a tratti ingenuo, episodi dell'infanzia di Gesù, dei suoi miracoli o della vita della Vergine Maria. In altri, firmati col nome di un apostolo, si trovano strane dottrine, per la maggior parte agnostiche, che distorcono la fede della Chiesa. Dopo i Vangeli canonici, troviamo nel Nuovo Testamento il libro degli Atti degli Apostoli, scritto da San Luca. Questo autore, ispirato dallo Spirito Santo, ci presenta, con un interesse storico e drammatico impareggiabile, quella che fu la vita della Chiesa durante i suoi primi decenni e l'importante ruolo che in essa ebbero gli apostoli Pietro e Paolo. Le lettere o epistole sono composte dalle 14 epistole paoline e dalle 7 lettere cattoliche scritte da San Pietro, San Giovanni, San Giacomo e San Giuda. San Paolo ci restituisce attraverso le sue lettere una profonda conoscenza di Gesù Cristo. Paolo è, prima di ogni cosa, l'esperto della grazia, che tratta i temi tuttora attuali del peccato e della giustificazione, del corpo mistico di Cristo, della legge e della libertà, della fede e degli atti, della carne e dello spirito, della predestinazione e della reprobazione, del regno di Cristo e della sua seconda venuta, per la fine del mondo. L'Apocalisse è il libro profetico per eccellenza del Nuovo Testamento e allo stesso tempo l'ultimo libro della Bibbia. Il suo autore è San Giovanni e lo scrisse nell'anno 96 a Patmos, un'isola del mare Egeo, durante l'esilio dell'imperatore Domiziano. L'Apocalisse racconta in forma simbolica la seconda venuta trionfale di Cristo, la parusia, che avverrà alla fine dei tempi. Verrà splendendo di gloria e di grazia per giudicare i vivi e i morti e a stabilire definitivamente il regno di Dio. Dei testi del Nuovo Testamento si conservano più di 40.000 manoscritti antichi provenienti da luoghi molto diversi. Soltanto in Egitto sono stati conservati quasi 100 papiri, grazie alla straordinaria aridità dell'ambiente in alcune grotte dove erano stati depositati. Il papiro più antico contiene vari versi del Vangelo di San Giovanni e risale all'anno 125.
Tutto questo abbondante materiale è stato sottoposto a esami minuziosi con l'aiuto delle più avanzate tecnologie. Ed è stato dimostrato che, con piccolissime variazioni, tutti i codici narrano la stessa cosa.

0: Dalla Santa Casa di Loreto recitiamo insieme l'Angelus in comunione con i fratelli e le sorelle che pregano con noi da casa attraverso la televisione. Ascoltiamo alcune riflessioni di Papa Leone tratte dall'enciclica Magnifica Humanitas. Dice il Santo Padre: non conta occupare spazi di potere o presidiare roccaforti culturali, ma avviare processi di bene e lasciarli maturare. Così la verità del Vangelo non si impone dall'alto, ma cresce nel tempo, dentro l'intreccio concreto delle vite, delle comunità, delle culture. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne.
1: E venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Preghiamo il Signore per il nostro Santo Padre, il Papa Leone. Dio onnipotente ed eterno, ascolta la tua famiglia in preghiera e custodisci con la tua bontà il Papa che tu hai scelto per noi, perché il popolo cristiano, da te affidato alla sua guida pastorale, progredisca sempre nella fede, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Prendiamo

0: Notte di fuoco sull'Ucraina, raid russo su vasta scala, tra le vittime due bambini, la risposta di Kiev sul Donetsk, non si fermano i raid nemmeno in Medio Oriente, nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran. Caldo rovente, oggi 3 città da bollino rosso, domani saranno 11, attese temperature fino a 40 gradi, un incendio a Creta costringe 8.000 persone a lasciare l'isola. Prego che la pace possa regnare ovunque, così Papa Leone al cantico di pace ieri sera a Castel Gandolfo, poi alle TV straniere esprime il desiderio di tornare negli Stati Uniti. Buongiorno, edizione delle 12, ben ritrovati negli studi del TG2000, dunque in apertura alla guerra in Europa, durante il pesante attacco notturno all'Ucraina, la Russia viola lo spazio aereo polacco. Allora sentiamo le preoccupazioni di Varsavia con Marino Galdiero.
1: Ancora una notte di terrore in Ucraina con centinaia di droni e missili balistici e da crociera lanciati, almeno 8 le vittime in un primo bilancio provvisorio, tra queste due bambine di 5 e 12 anni. Mosca rivendica di aver colpito obiettivi militari. Durante il massiccio attacco che ha coinvolto molte regioni del paese, anche la parte occidentale di Leopoli, un missile da crociera è penetrato nello spazio aereo polacco, provocando la reazione di Varsavia, che ha inviato in volo un caccia F-16 senza riuscire ad intercettarlo. Si è schiantato in un campo vicino al villaggio di Tarnawa Kolonia, a 90 chilometri dal confine ucraino. Il primo ministro polacco Tusk afferma che sono in corso verifiche sull'origine del missile. Sembrerebbe russo, dice, ma ancora non c'è certezza. Registrati anche sconfinamenti di alcuni droni. Il presidente Zelensky aveva annunciato che Mosca stava preparando un'offensiva per la notte scorsa. Migliaia di persone si sono rifugiate nelle stazioni della metropolitana di Kiev, che risultavano sovraffollate. I missili hanno raggiunto anche obiettivi civili. Zelensky è quindi tornato a chiedere agli alleati di inviare missili antiaerei. Nonostante la carenza, dice, più di 260 droni russi sono stati abbattuti. Il leader ucraino ha parlato di terrorismo russo. Intanto i droni ucraini hanno colpito nella notte magazzini di Wilberry, il colosso dell'e-commerce, una sorta di Amazon russo. Presi di mira i magazzini nelle regioni di Penza e dell'Udmurtia, i dipendenti sono stati fatti evacuare dai siti quando è suonata l'allerta per l'attacco. Una persona è rimasta ferita.
0: Nuova ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, colpiti decine di obiettivi militari, e al fianco di Trump contro Teheran ora si è unita anche l'Arabia Saudita. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Donald Trump lo aveva promesso, il lancio di missili contro basi americane in Giordania avrebbe avuto una durissima risposta, e questa mattina il comando militare ha comunicato di aver completato con successo una pesante ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo decine di obiettivi, inclusi centri di comando dei Pasdaran. Secondo i media statali sono state colpite diverse città nella provincia sud-occidentale del Khuzestan, l'isola di Khem nel Golfo Persico e la città portuale di Bandar Abbas. Con l'aiuto di Dio Onnipotente l'aggressione sarà punito, hanno scritto in un comunicato i guardiani della rivoluzione, minacciando ancora ritorsioni verso i paesi dell'area alleati degli Stati Uniti, in particolare l'Arabia Saudita, che ieri per la prima volta è entrata direttamente nel conflitto, mandando i suoi caccia a bombardare in un'azione congiunta con gli Stati Uniti le milizie filo-iraniane in Iraq. Il Ministero della Difesa del Kuwait ha denunciato un raid iraniano contro un'azienda cinese nel nord del paese. Nell'attacco è morto un dipendente dell'azienda. Confermato, considerati i rapporti fra Teheran e Pechino, si tratterebbe di un clamoroso incidente diplomatico, avvenuto tra l'altro proprio nelle ore in cui il governo cinese ha smentito la fornitura all'Iran di 400 lanciamissili. Nonostante l'intensificarsi dei combattimenti, il governo pakistano ha ribadito che i negoziati tra le delegazioni di Stati Uniti ed Iran sul memorandum d'intesa vanno avanti e che l'obiettivo è una immediata de-escalation, in particolare nello stretto di Hormuz, dove anche nelle ultime ore sono state colpite due petroliere che tentavano di passare.
0: Una serie di potenti esplosioni hanno scosso durante la notte diversi villaggi del Libano meridionale. Non ci sono notizie immediate di vittime né dettagli sull'entità dei danni. Israele non intende ritirarsi dal Libano, riferiscono poi i media di Tel Aviv, a pochi giorni proprio da un nuovo round di negoziati tra i due paesi, negoziati che si terranno a Roma nella prima settimana di agosto. E la Commissione Affari Europei della Camera ha rinviato il voto sul riconoscimento facciale dopo il tentativo del governo di accelerare sull'uso di questa tecnologia da parte delle forze di polizia per consentire l'uso dell'intelligenza artificiale per identificare indiziati solo dopo aver commesso reati. E intanto al Senato il governo pone la fiducia sul decreto giustizia e sui migranti, aspro il confronto tra maggioranza e opposizioni nelle dichiarazioni di voto. Dalla difesa

europea alla politica interna, alla libertà di stampa, tanti i temi affrontati dal Presidente della Repubblica, la cerimonia del ventaglio, il tradizionale omaggio al Capo dello Stato da parte dei giornalisti parlamentari. Ci dice tutto, Augusto Cantelmi.

0: Così il capo dello Stato Mattarella in occasione della cerimonia tradizionale del ventaglio al Quirinale con la stampa parlamentare. Il Presidente della Repubblica tocca tutti i temi dell'agenda politica interna e internazionale. Parole quelle di Mattarella che cadono in un momento particolarmente complicato tra le crisi in corso che condizionano poi la vita dei cittadini e lo scontro politico particolarmente acceso e, perché no, confuso tra le forze politiche.
1: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile. Sono chiamate in causa le basi stesse della convivenza democratica e non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
2: La cronaca adesso che ci porta a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, erano venduti illegalmente come bici elettriche, senza targa dunque e assicurazione. L'attività ha coinvolto anche militari di altre regioni come Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Caldo estremo oggi, 3 città da bollino rosso, domani saranno 11, tra cui Roma e Firenze, attese temperature fino a 40 gradi in Italia, mentre l'Europa continua a bruciare, come ci dice David Murcia.
3: È arrivata puntuale l'annunciata quarta ondata di calore che oggi ha colpito l'Italia. Sono 3 le città contrassegnate dal Ministero della Salute come il livello massimo di allerta per le alte temperature. Campobasso, Perugia e Rieti si registrano invece 16 centi da bollino arancione e 8 da bollino giallo. Le temperature massime si attesteranno fino a 37-38 gradi all'ombra al centro-nord. Domani però, secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nettamente con 11 città da bollino rosso. L'anticiclone africano continua così a dominare il Mediterraneo, favorendo giornate molto calde, notti tropicali e una umidità elevata che aumenta la temperatura percepita e rende più difficile il recupero dell'organismo durante le ore notturne. Le ondate di calore rappresentano uno dei fenomeni meteorologici più pericolosi per la salute pubblica. Attenzione dunque al caldo intenso che può provocare disidratazione, colpi di calore e aggravare patologie cardiovascolari e respiratorie, soprattutto tra anziani, bambini piccoli e donne in gravidanza. Il Ministero della Salute raccomanda le basilari regole di buon senso: evitare l'esposizione diretta al sole nelle ore centrali della giornata, bere frequentemente, consumare pasti leggeri, limitare l'attività fisica all'aperto. Le conseguenze del gran caldo, che ormai da settimane attanaglia quasi tutta l'Europa, non riguardano soltanto la salute. Così continua l'allerta incendi in tutto il vecchio continente, soprattutto in Grecia, dove 8.000 persone sono state evacuate da Creta e dove ieri 3 vigili del fuoco sono morti. Incendi che continuano a imperversare, alimentati da forti raffiche di vento che impediscono l'uso di aerei per spegnere le fiamme. La situazione per fortuna va invece migliorando in Francia e Spagna, anche se le autorità hanno avvertito che la vegetazione ancora fumante, l'aumento delle temperature e il calo dell'umidità potrebbero provocare nuovi focolai.
2: L'estate torrida fa anticipare la vendemmia di alcune settimane, anticipo storico per la raccolta dell'uva nell'Oltre Po Pavese. I primi grappoli staccati in Lombardia aprono le operazioni in tutta Italia. Sentiamo.
4: È un record storico per Oltre Po Pavese parlare di vendemmia a fine luglio. Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico, è un fatto a cui gli agricoltori e i viticoltori si devono probabilmente abituare. L'abbiamo visto infatti anche nel corso degli anni. 20 anni fa si parlava di una vendemmia che iniziava nella seconda metà di agosto, anno dopo dopo anno è sempre stata anticipata fino ad arrivare a fine luglio. Beh, gli agricoltori hanno tenuto monitorato l'andamento della stagione, quindi erano anche preparati ad una vendemmia anticipata. C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità

0: qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
1: Una vendemmia anticipata penso che sarà ormai una costante nei prossimi anni, come lo è stata negli ultimi 4-5, perché lo si nota anche solo vedendo le vendemmie che facevo io da giovane, da piccolo, anche con i miei nonni, che si raccoglieva a fine agosto, inizio settembre, la vendemmia si protraeva anche fino alla fine di ottobre, mentre sono già diversi anni che si comincia molto presto e si finisce altrettanto presto, già entro la metà di settembre.
0: Ed è salito a 34 morti il bilancio del terremoto che 2 giorni fa ha colpito il Giappone. Proseguono le operazioni di ricerca in una cartiera distrutta a seguito del sisma, dove manca all'appello ancora un lavoratore. Numerose abitazioni sono crollate dopo la scossa più potente, quella di magnitudo 7,1, per questo si teme ancora un ulteriore aumento del numero delle vittime. Intervistato da alcune emittenti straniere, Papaleone ha espresso il desiderio di tornare negli Stati Uniti, un paese di cui amo la libertà e l'accoglienza, ha detto. Ieri sera poi il cantico di pace nel borgo, laudato sì, a Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
2: L'America ha rappresentato per generazioni il senso della libertà e delle opportunità offerte a gente di tutto il mondo. E questo è l'aspetto degli Stati Uniti messo in risalto da Papaleone XIV nell'intervista rilasciata alle emittenti NBC e Telemundo a conclusione dell'incontro di preghiera, cantico di pace, che si è svolto ieri sera nel borgo Laudato Si' a Castel Gandolfo. Nel colloquio il pontefice ha citato le sue origini. Vengo da una famiglia dove i nonni erano immigrati, ha raccontato Prevost. Dalla parte di mia madre abbiamo sia persone che sono stati schiavi ed altre invece schiavisti. C'è una storia di crescita, ha precisato Prevost. Interpellato sul significato di essere il primo pontefice americano, Leone ha sottolineato di considerarsi innanzitutto il Papa. Pur nutrendo un grande amore per il suo paese, Prevost ha detto di comprendere la sua missione in quanto pastore di una Chiesa universale che ha voce e opportunità di rivolgersi alle persone di tutto il mondo. In merito ad una visita negli Stati Uniti, il Papa ha precisato: non c'è ancora nulla di definitivo, ma spero di andarci presto. Quanto ai migranti, il Papa chiede loro di vivere nella legalità, ma soprattutto di avere speranza. Dobbiamo imparare a vivere in pace, ha detto loro, ma dobbiamo anche avere il coraggio e la speranza che ci aiutino sempre.
0: E sabato 12 dicembre Papa Leone incontrerà il clero italiano, una udienza che sarà preceduta nel pomeriggio di venerdì 11 da un momento di riflessione e da una veglia di preghiera. Un'occasione preziosa di comunione, preghiera e fraternità, scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nella lettera con cui presenta l'evento per rinnovare la nostra adesione a Cristo e la disponibilità a servirlo nella Chiesa e nelle persone che ci sono affidate. Il Papa, ha detto poi ancora il Cardinale Zuppi, ci ricorda che la fedeltà non è immobilità né ripetizione stanca, ma grazia da accogliere e cammino quotidiano di conversione. Con questo è tutto, io vi ringrazio per averci seguito. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 14:55. Buon pranzo, arrivederci.

Giovedì, al nord domina l'anticiclone africano. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Al centro, anticiclone africano sempre più forte. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino al tramonto. Bel tempo prevalente, caldo in aumento. Al sud, alta pressione africana in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord, caldo intenso in Campania. Vediamo ora la tendenza per venerdì.

è scattata un'ora solare molto particolare. Allora, quando si dice che due persone si assomigliano come due gocce d'acqua, quando ti viene naturale dire è il sosia, allora noi oggi vogliamo raccontarvi attraverso la splendida arte di due splendidi artisti come la parola sosia sia in realtà sminuente rispetto alla grande arte di saper essere qualcun altro, che è un qualcuno che noi conosciamo molto molto molto molto bene. Per noi canta I migliori anni della nostra vita Daniele Quartapelle. Guardate voi!

0: stringimi.
1: Allora, signori,
0: grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, accompagnato dal maestro Stefano Scartocci, grazie. Daniele, accomodati.
0: Grazie.
1: Dunque, intanto a Renato mandiamo tutti i baci del mondo, tutti. Perché guardate, questo è amore per un artista unico, unico e dico irripetibile, anche se tu non lo vuoi ripetere, tu sei, quando hai capito di poter essere ciò che sei diventato e ciò che sei come artista? Grazie con Renato Zero.
0: Allora, intanto grazie per avermi dato la possibilità di fare visita.
1: Noi contentissimi, guarda, hai, tutti schierati. Come belle tu.
0: E dai, hai iniziato questa discussione con la parola amore, perché senza amore non si può fare nulla nella vita, certo. In coppia, con gli amici, nel lavoro, senza amore non si può fare nulla, perché sennò
1: non si muove un passo, Daniele.
0: Esattamente. Quindi diciamo che questa è una parola che purtroppo lentamente sta uscendo un po' dai nostri dizionari, ma per fortuna c'è ancora qualche rappresentante nello sport, alle Olimpiadi. Io mi commuovo davanti a una signora, magari del balletto, che sta sulle punte, io mi commuovo.
1: Ad
0: perché...
1: un gesto, hai ragione, perché guardate, sapete, ecco, vedete come la parola, ma il sosia, non sia tanto opportuna, perché
0: ma guarda, il sosia
1: è... si parla per, tu lo fai per amore questo, lo
0: ma
1: fai
0: questi
1: per
0: due divani sono simili, lo puoi dire tra due divani, capito?
1: Sì, bravo.
0: E sosia, cioè sono due bottiglie uguali.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, attenzione. La formazione, Daniele Quartapelle ha una voce meravigliosa e la tua formazione musicale e vocale non è nata con, sì, va bene, questi capelli meravigliosamente sempre lunghi anche da ragazzino.
0: Sì, sì, sì.
1: Ok,
0: sì.
1: Ma non è nata con Renato Zero, cioè tu sei un professionista.
0: Allora,
1: voce...
0: io seguo Renato dagli anni 70, quindi stiamo parlando di tanti e tanti anni fa. Dell'altro millennio.
1: Guardatelo un po', se non era quell'uomo giusto, il ragazzino giusto al momento giusto.
0: Già all'epoca ero un po' un birbaccione.
1: Ottimo.
0: Mi piaceva, facevo degli spettacoli a scuola, ma

0: C'avevo 5-6 anni, c'avevo un beauty case degli anni 800,
1: Sì.
0: dove dentro c'erano, che ne so, gli occhiali rotti di mio padre, e facevo questi spettacoli, ma a me non mi ricordo niente.
1: Era corretto che lui diventasse così. Quando scatta Daniele Renato?
0: Allora, guarda, ti dico un aneddoto simpatico. C'era una ragazza che mi piaceva molto, alla fine mi dice: guarda, andiamo a Firenze, che c'era 040, che Renato faceva i 40 anni a Firenze. Io già mi ero fatto tutti i miei pensieri, dico: vabbè, finalmente passiamo una notte fuori casa, perché all'epoca non è come adesso, insomma, era un po' più complicata la questione. Dico: vabbè, è fatta. Non so se può essere utile, cioè che poi non è successo niente, ma comunque, vabbè, questo è un piccolo gossip. Io avevo già i capelli lunghi, ma faccio dalla finestra tutto sconsolato, no? Perché, per questi motivi,
1: Dell'albergo.
0: eh sì. Ma faccio e sento: oh, va, perché mi hanno scambiato per Renato.
1: Hai
0: E questa qua poi ho
1: capito?
0: iniziato magari a
1: A
0: carnevale.
1: furor di popolo,
0: Sì,
1: quindi.
0: sì, sì.
1: Signore, allora facciamo una cosa. Daniele Quartapelle ci regala Più su e noi continuiamo la nostra puntata dell'Ora Solare con altre storie. Prego, maestro, vada con il nostro applauso. È così, eh?
2: Al pianoforte il maestro Stefano Scartocci.

0: Grazie.
1: Daniele Quartapelle, maestro, grazie. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ma tra poco così siamo di nuovo in studio con lui, perché Daniele Quartapelle ha tanto da raccontare. Ci vediamo tra un attimo.
2: Canale.
1: Mai.

0: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
1: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
2: La ricrescita!
3: Ci pensa il killer della ricrescita.
1: Ritocco perfetto.
4: 3, 2, 1, fatto!
1: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
2: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
6: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza sia...

0: È Daniele, quarta pelle, Stefano Scartoccio a pianoforte. Maestro, grazie. Grazie a lei, grazie di cuore. Daniele, accomodati. Allora, ribadiamo ancora una volta, non parliamo di un'imitazione, ma parliamo di una dedica d'amore, di arte e musica che dura da una vita. Ma soprattutto, tu Renato, e come se l'hai conosciuto, e come se l'hai incontrato? Che ti ha detto?
1: Ma guarda, poi ci siamo incontrati, ma in realtà lui è stato un po' evasivo per quanto riguarda...
0: Lui ha detto quello che bastava.
1: Probabilmente quel silenzio forse raggruppava tutta una serie
0: anche
1: di...
0: Anche perché sono tanti quelli che
1: ce ne stanno tantissimi,
0: imitare, no?
1: Ma io, come ho detto anche quando abbiamo fatto la trasmissione, è un mio motto. Ma al mondo c'è posto per tutti, ognuno ha giustamente il diritto di manifestare quello che può o che sa fare. È ovvio che ognuno poi ha la sua intuizione.
0: Certamente.
1: Chi balla, chi canta, chi, insomma,
0: ognuno fa
1: il suo.
0: Allora, Domenica Inn, 1999, se sì, non vado errato, quella sì, proprio la consacrazione. Il locale romano Chaoni.
1: Il Chaoni,
0: che è il luogo di tutti i sorcini,
1: era
0: sorcini
1: un covo,
0: di tutto il mondo.
1: Era
0: unitevi,
1: un covo, tipo
0: un
1: carboneria,
0: covo,
1: capito?
0: Esatto, me lo ricordo bene, letteralmente. E poi hai vinto tale e quale.
1: Guarda quanto ero più secco.
0: Quanto ero più secco adesso. Allora,
1: non sapevo a chi dai resti.
0: Questa è meravigliosa. Ma
1: questa
0: però,
1: è una battuta,
0: qui,
1: però.
0: Con Carlo
1: Conti. Lo volevo sottolineare.
0: Conti, effettivamente stiamo parlando.
1: Eccolo.
0: È chiaro che.
1: Ci ho dormito con la targa.
0: Assolutamente. Allora, non attenzione.
1: C'avevo paura che me la levavano.
0: Attenzione. Nel 2003, dimmi tu se sbaglio, da un fan club ufficiale di Renato Zero, tenuto dal fratello
1: Zenzero, come
0: esatto,
1: no?
0: Esatto. Hai avuto una targa di ringraziamento per il rispetto e il talento dimostrato nell'interpretare Renato, nell'interpretazione, guardate che meraviglia, un ringraziamento a Daniele Quartapelle per aver partecipato a questo speciale incontro. Qual è la soddisfazione più grande che provi anni dopo quella prima volta in cui hai capito di poter essere il tuo Renato Zero?
1: Allora guarda, le soddisfazioni sono due. Cioè il profilo umano e il profilo artistico-musicale. Diciamo che il profilo umano è quello che io inseguo di più, perché se oggi siamo qua e se ci facciamo una chiacchierata è perché tramite il mio lavoro, quindi tramite la musica, ho conosciuto tante persone meravigliose.
0: E il tuo impegno e la tua serietà.
1: Sì, assolutamente. Io metto al primo posto sempre questa cosa qua, poi tutto il resto. Anche perché poi quando vai in tournée con i musicisti magari ci stai 8 ore insieme, quindi per forza... Deve essere il profilo umano, deve stare al primo posto.
0: Certo.
1: Ma questo sempre, io sono fatto così, su tutte le mie cose.
0: Vale su tutto, Daniele.
1: Poi ovviamente il discorso artistico è cresciuto, per fortuna sempre andando sempre verso il meglio, ma sempre per questa dedizione assoluta, perché tanti pensano che basta essere simili o avere una voce simile, basta magari e avanzi addirittura per avere poi accesso... Al mondo dello spettacolo, non è così. Io personalmente sono quasi 30 anni che faccio questa cosa qua e tutti i giorni della mia vita mi alzo e inizio a lavorare sul progetto.
0: Bravo Daniele, bravo.
1: Tutti i giorni.
0: Allora,
1: è come chi fa il podista.
0: Bravissimo, guardate, è come essere un atleta, è la stessa identica cosa.
1: Sì.
0: Che cosa ti ha... Intanto la tua canzone, ci sarà una canzone che ami più di tutte, per forza.
1: Beh, I migliori anni. Intanto perché mi ha portato fortuna.
0: Lo so, è così.
1: E poi perché era la canzone preferita da mia madre.
0: Cara, esatto, quindi c'è un doppio motivo, il più importante. Che cosa ti ha insegnato essere Renato Zero? Cosa ti ha insegnato Renato Zero? Che lezione hai tratto da questa vita che tu fai concerti, sei un artista a tutto tondo?
1: Allora, qua potremmo veramente parlare per 10 ore di fila e non abbiamo il tempo, però diciamo intanto scindere le cose, perché io nella mia vita non sono Renato Zero ovviamente, quindi vado in giro con gli anfibi, insomma molto rock, quindi
0: questo lo immaginavo. Beh, adesso
1: non vado in giro
0: in giacca e cravatta,
1: perché sennò faccio fare gli incidenti. Mi è successo più di una volta, quello per salutarmi ha preso il cassonetto, Ma è successo più di una volta.
0: Per salutarmi, come l'ha detto bene. Meraviglioso, maestro, dico bene, l'ha detto benissimo. Per salutarmi.
1: Io vengo dalle zone alte di Roma, adoro, dalla Garbatella.
0: Adoro, adoro. E quindi?
1: E quindi diciamo che ovviamente è importante non farsi schiacciare dal personaggio, perché Renato Zero è una montagna, è l'Everest.
0: Certo,
1: quindi tu,
0: certo,
1: che sei piccolino, devi riuscire in qualche modo ad infiltrarti nei cuori della gente tramite il tuo nome, non tramite il nome di Renato.
0: Certamente.
1: E lo spazio a volte è veramente esiguo.
0: È sottilissimo.
1: È sottilissimo. Certo. E lo si fa sempre con la parolina magica che hai detto tu, con l'amore.
0: Amore.
1: Perché con l'amore si arriva ai cuori. E tramite questo, diciamo, evento chimico con le persone, le persone che vanno via dal mio spettacolo, è ovvio che si devono ricordare di me. Però io mi devo ricordare di lui. Quindi c'è un'alchimia molto molto complicata, capito? Perché devi essere te, ma devi essere pure lui, e quindi manco Mago Merlino, capito?
0: E manco Mago Merlino, questo è il meraviglioso Teatro Brancaccio. Eccolo qua, Daniele Si Nasce, questo è il suo spettacolo.
1: Tu lo sai che io ci sono passato i giorni prima perché mi stropicciavo gli occhi, ho detto ma che so io questo qua? Perché
0: questa forse è la lezione più importante, ma che so io? Perché le persone che fanno cose grandi e che sanno mantenere i piedi ben piantati per terra sono quelle che fanno poi cose grandissime. Allora, noi ringraziamo Daniele Quartapelle perché intanto è arrivato qui a quest'ora del mattino.
1: Ho messo la sveglia alle 8, cioè che per una...
0: Scusate, ma qua mettiamo la sveglia alle 5, però per un artista ho smesso la sveglia alle 8.
1: Per me svegliarmi alle 8 è come quello che va a pesca, che mette l'orario alle 3.
0: Ci credo che quella è andata a pigliare il cassonetto, perché tu sei proprio uguale, guarda, ma è meraviglioso, proprio i toni, i modi, il tutto. Noi possiamo salutarlo senza chiedergli di cantarci un pezzo di Il Cielo? Non possiamo. Daniele Quartapelle, grazie. Grazie, caro. Grazie a te.
1: Grazie a voi.
0: Bravo, bravo, bravo. Accompagnato dal maestro Stefano Scartocci.

0: finché avrà abbastanza stelle il cielo.
1: Grazie. Portapelle, Daniele Sinasce, il suo spettacolo. Grazie al maestro Stefano Scartocci. Grazie davvero, bravi, bravi, bravi. Allora, signori, è puntata così questa. Sapete dove andiamo adesso? Andiamo a Milano a trovare Elizabeth Taylor. E siamo serissimi, guardate.
2: Quarant'anni fa, quando mi incontravano per strada o al ristorante o anche in ascensore, tutti mi dicevano, come assomiglia a Liz, ah ma sei Liz Taylor, e quindi mi scambiavano per Liz Taylor. A poco ho detto, oh, allora sono veramente la sosia di Liz Taylor. E quindi ho iniziato con un piccolo trafiletto, la settimana dopo avevo i giornali pieni di questa Liz Taylor. Ho incontrato centinaia e centinaia di personaggi. Liz Taylor a Cannes, avrei voluto incontrarla, ma guarda, aveva tanti body e quindi io non ho potuto avvicinarmi assolutamente. Purtroppo non ho mai potuto sorriderle e vedere il suo sorriso dal vivo. Anche mio marito era Sean Connery, era un sosia, e c'è mio figlio, il commissario Montalbano, che sono veramente due gocce d'acqua. Quindi era la prima famiglia al mondo dei sosia. Chi è il sosia di un personaggio famoso? Beh, diciamo che è un artista, perché chi canta, canta veramente bene, e la fisionomia chiaramente vuol dire molto essere somiglianti. Questo è uno degli articoli che hanno scritto appunto su questa notte degli Oscar dei sosia, che ho lanciato naturalmente io. Mi hanno definito la regina dei sosia perché amo organizzare feste, organizzare eventi, organizzare concorsi, organizzare sfilate. Questo è il mio primo calendario dei sosia 2004. Qui abbiamo la grande Marilyn, il grande Danny DeVito. Qui ci sono tutti i sosia che allora iniziavano a crescere dentro nel mio fans club. Adesso sento dei ragazzi che dicono, oh Liz, posso fare la foto con te, che gliela porto a casa alla mia nonna. Avere un nipote che ti ferma e vuol fare una foto con te è una cosa veramente stupenda, una cosa che ci riempie il cuore, perché noi sosia siamo magici e non abbiamo nessuna pretesa assolutamente, solo di un sorriso da parte vostra.
1: Siamo tornati al discorso dei sosia, impressionante veramente, ma di quello sul discorso sosia torneremo tra poco, perché c'è tanto anche da un punto di vista tecnico e molto di più da capire. Poi invece ritorniamo a due gocce d'acqua e ritorniamo a quel senso artistico che spinge una persona che somiglia inequivocabilmente tantissimo ad un cantante, per esempio, a lavorare di arte, perché è arte quella di Antonello Cuomo, del suo Antonello Venditti, e che fantastica storia è la vita.

0: Ma che fantastico che è Antonello Cuomo! Antonello, vieni! Grazie mille, grazie a te, grazie a te!
1: Mi seguo qua?
0: Sì, accomodati! Wow! Posso dire wow, vero? Wow! Allora, costui è armato di una voce meravigliosa. Tu hai una voce bellissima.
1: Troppo buona.
0: Ma è troppo buona, è tutto vero. Che era bellissima anche prima che tu scoprissi di poter essere il tuo Antonello Venditti.
1: Questa cosa mi ha fatto un bene e un male.
0: Perché?
1: Perché interpretare, io dico sempre interpretare, non dico mai imitare.
0: Interpretare, assolutamente, concordo in pieno.
1: Però ci sono stati dei momenti in cui mi sono guardato dentro e nasco come cantautore e ho 63 anni, quindi praticamente ho iniziato 23 anni fa a fare questo gioco, l'ho preso così come un gioco, perché tutti mi dicevano, data insomma la somiglianza, io dico sempre, senza interventi chirurgici, una semplice Ray-Ban ha scatenato questa cosa.
0: Allora fermate un attimo, Antonello Cuomo è di Napoli, e già questa è una cosa meravigliosa, perché voglio dire, Napoli, l'ami, genitori meravigliosi che amavano tanto, bella lui, quanto è bello, questo, guarda, questa è una fotografia, grazie Antonello. Papà e mamma innamorati.
1: Papà e mamma, Gennaro e Anna, mia madre.
0: Innamorati,
1: che saluto.
0: Della musica.
1: Innamoratissimi, perché devi pensare che io a 9 mesi cantavo sulle ginocchia di mia madre, andando in macchina con papà, un brano, allora una hit, che poi ho visto...
0: A 9 mesi?
1: A 9 mesi.
0: Tu cantavi a 9 mesi?
1: Canticchiavo.
0: Canticchiavi.
1: Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché.
0: Beh, c'era qualcosa già di molto speciale, mettiamola così. Ecco. E quindi era musica. Renato Carosone, l'adorato Renato Carosone.
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere la sorella
0: Olga,
1: e poi mi ha portato a casa sua, via della Camilluccia, del maestro, e io omaggiavo dei brani storici del maestro, e lui mi ha autografato una cassetta che ce l'ho proprio gelosamente custodita con la sua firma. Una sua dedica.
0: Quindi Antonello Cuomo, voce splendida, arte, musica, no, 9 mesi canticchiava, se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché, voglio dire, è vero, i bambini gorgheggiano, ma insomma nel suo caso ha gorgheggiato molto bene fin dall'inizio. Quando è in questa fotografia, appena perso un dente, era passato sicuramente il topolino.
1: Avevo 6 anni.
0: Avevi già in mente di fare musica, di cantare, di...
1: Sì,
0: i bambini,
1: perché
0: sono spiriti liberi.
1: Perché papà suona ancora il pianoforte, cioè ha 95 anni.
0: Wow, voglio... bacio e abbraccio al papà.
1: Mi sta guardando, starà piangendo dall'emozione.
0: Ma caro.
1: Sono qua veramente per i miei genitori, guarda. Devi...
0: Bravo.

0: perché a loro devo.
1: Bravo, bravo Antonello, bravo, bravo, perché a loro devi.
0: A loro devo una. Come devo dire? Adesso mi sono emozionato, però devo tutto, perché io dico sempre a mamma: mamma, è colpa tua che io faccio questo mestiere, perché non sono nato per fare. È riduttivo dire il sosia. Però
1: No, ma attenzione, attenzione, sono.
0: adesso ho mischiato un po'
1: No,
0: le carte.
1: non hai mischiato le carte. A noi piace moltissimo questa puntata. Perché noi stiamo parlando di interpreti. Antonello Cuomo mi ha suggerito il verbo giusto, interpretare. Allora, da uomo con una splendida, straordinaria voce, da musicista bravissimo che arriva a Sanremo giovani, tu hai fatto
0: Sì,
1: Sanremo
0: sì, sì,
1: giovani,
0: sì. Sì,
1: ad interpretare Antonello Venditti. Qual è la distanza che a un certo punto si fa sempre più piccola e ti porta a diventare quello che tu sul palco sei oggi?
0: allora, guarda Paola, voglio essere riduttivo, ma non ci vorrebbe una puntata un po' più lunga.
1: No, non ti preoccupare, cominciamo a riempire i 3 minuti, poi
0: Io penso
1: continuiamo.
0: che dopo 23 anni posso dire ai telespettatori e agli amici che mi conoscono da una vita, che dopo il secondo brano che io canto quando sto sul palco, sanno che io è un'osmosi, lascio Antonello Venditti, esco io
1: Bene.
0: con la mia anima, e io arrivo alla gente prima con l'anima e poi con la voce.
1: Bravo Antonio. Bravo
0: È tutta
1: Antonio. Bravo.
0: anima. Io adesso vorrei piangere dalla contentezza di essere qui. Innanzitutto ringrazio gli autori, ringrazio Sara, ringrazio chi mi ha. Sara, svegliate
1: Glielo
0: primavera.
1: stavo per chiedere, e beh, se non va di Sara, svegliati a primavera.
0: Infatti, gliela volevo dedicare, poi il maestro se n'è andato. Dico, vabbè, fa niente. Insomma, alla
1: Allora,
0: fine.
1: momento, ecco, sono tutte emozioni. Dunque, papà e mamma, grazie innanzitutto, perché i genitori che crescono la passione di un figlio sono genitori doppiamente meravigliosi. La tua anima che esce fuori anche dalla stessa somiglianza e dalla stessa interpretazione che fai di Antonello Venditti. E questo è un altro elemento. Ci racconterai tra poco perché tu all'inizio abbia detto questa cosa mi ha un po' condizionato.
0: Sì,
1: Ma quando tu canti e canti come hai fatto poco fa e sei lui e sei tu che interpreti lui, che boom succede dentro il
0: allora, in
1: tuo
0: quel
1: cuore?
0: momento ti rispondo subito. Mi viene l'ansia da prestazione. Cioè, io salgo sul palco e voglio giustificarmi, dico, non posso essere
1: Certamente.
0: mai lui, lui è inimitabile. Quindi, e gli faccio un applauso, fammi un applauso ad
1: Assolutamente
0: Antonello che ha
1: Antonello, ma lo
0: scritto
1: conosco bene
0: delle canzoni.
1: e bene tanto gli voglio. Ok, perfetto. Ma infatti tu non stai facendo un'imitazione.
0: Mi
1: La tua non è
0: arrabbio quando
1: un'imitazione.
0: dicono i capelli sotto. Adesso posso dire una cosa fuori.
1: Sì.
0: Non ho la tinta, perché devi sapere, dovrei fare il nome di una persona, ma non ho, insomma, Piero Chiambretti. Lo
1: Appunto,
0: posso
1: facciamolo, assolutamente. Piero Chiambretti lo si nomina sempre volentieri.
0: Santoretti, devi fare il conto di andate tinta, perché io da giovane già avevo i capelli bianchi. E purtroppo l'Antonello si arrabbia se uno glielo dice, vada tinta. E io per essere uguale a lui mi devo fare pure la tinta, hai capito?
1: Signori, adesso non so Antonello cosa stia pensando, ma noi
0: Dice, fatti i
1: non
0: cacchi tuoi.
1: entreremo su questo punto, ma continueremo a raccontare, io mi sto divertendo così tanto, continueremo a raccontare altro e altro ancora di quell'Antonello Cuomo che sa essere il suo Antonello Venditti. Tra poco l'ora solare, signori, ancora ne abbiamo da dire, ne abbiamo, ne abbiamo.

0: Luna è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa
2: vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
4: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Loqui soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Loqui ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Loqui e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 90 40 77 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il VIV olio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Ha il filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il VIV olio straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
9: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: grazie.
1: Bravo, bravissimo, vieni Antonello.
0: Grazie Paola, grazie
1: allora,
0: a tutti.
1: Allora, ha interpretato in maniera magistrale, dimmelo tu cos'è, di Antonello Venditti, ma eravamo rimasti a quando tu hai deciso di comprare questi occhiali e di essere Antonello Cuomo che interpreta Antonello Venditti. Intanto questa è una foto dei due insieme che io trovo gustosissima, stupenda, stupenda.
0: Questa è una foto che risale a 20 anni fa.
1: Voilà.
0: E lì nel camerino lui mi ha detto una cosa, ha detto, c'hai gli occhi più belli dei miei.
1: Oh, che carino.
0: Questo lo posso dire perché gli piacciono gli occhi verdi al maestro. Io ce l'ho verdi, lui ce l'ha castani. E quindi questa cosa mi fece piacere perché ci fu un lungo abbraccio. All'epoca io conobbi il suo produttore di allora che mi invitò a Bari, era vivo ancora il compianto Pino Daniele, vorrei fare un applauso per il grande Pino.
1: Caro Pino.
0: E in quell'occasione ebbi anche i complimenti da Pino. Quindi mi porto nel cuore in questa occasione perché lui faceva...
1: Che per un napoletano...
0: Per un napoletano è il massimo.
1: E non solo, perché Pino Daniele era il mondo.
0: È il mondo, è ancora...
1: Però ti hanno fatto i complimenti.
0: Mi hanno fatto i complimenti perché lui disse, ma tu canti pure. Dissi, maestro, io... Mi dicono che devi cantare qualche canzoncina tua. E mi viene bene. Da lì poi una serie di circostanze, di aneddoti che adesso non mi posso prolungare, dato il tempo, che non abbiamo tanto... Magari mi puoi invitare pure un'altra volta.
1: Assolutamente sì, stravolentieri. Ma è chiaro, hai una lunga storia, carriera.
0: Sono tanti aneddoti. Tu hai detto come è iniziato. Ho iniziato proprio qui a Roma. Comprai un porto gli occhiali da quando avevo 7 anni. Mm-hmm. Quindi da vista, sono astigmatico, insomma. E quindi... E il mio oculista, amico qui di Roma, che saluto, ma non dico il nome perché non voglio fargli pubblicità, perché non se lo merita, disse, perché lui è stato...
1: Questo è molto Antonello Venditti, ma
0: non se lo merita, non,
1: ha queste battute fulminanti.
0: Non se lo merita perché mi ha fatto un danno.
1: Adesso lasciamo perdere l'oculista.
0: Perché mi ha azzeccato, se sarebbe al naso qui, d'incanto sono uscito dal negozio, e i fan mi fischiavano, Antonello, e da lì è partita questa cosa. Hai capito com'è nato?
1: Lo dobbiamo, ma grazie all'oculista, grazie dottore, grazie.
0: È vero.
1: Grazie, io ero lì che dicevo, no, ma non è, no, cioè, grazie, lei ha fatto un ottimo lavoro, ma non bastano gli occhiali.
0: No. Adesso ho fatto una battuta, ma è la verità però,
1: Paola. È la verità, assolutamente. Senti, tu lavori... vivi e vai di pari passo con il tuo Antonello Venditti. E questa è una cosa bella, è una cosa che tu fai con
0: passione. La faccio perché io il primo brano che ho cantato, Che fantastica storia la vita.
1: Sì.
0: Molti dicono questa canzone sembra scritta per me. Ma io in realtà mi chiamo Antonio all'anagrafe,
1: sì,
0: come lui.
1: Sì.
0: Il brano recita così, mi chiamo Antonio e faccio il cantautore. Mio padre e mia madre mi volevano dottore. Ti giuro... Ti faccio chiamare dai miei genitori. È la cosa che loro volevano che io facessi.
1: Non dubito.
0: Questa canzone pensa che papà, che non è che è tonto, che è convinto che l'abbia scritta io.
1: Amore, allora.
0: Salutiamo Gennaro.
1: Signor Gennaro, grazie a lei e alla signora, avete fatto un eccellente lavoro. Ma facciamo una cosa, ma ci alziamo tutti in piedi per salutare Antonello Cuomo. Vieni qua, Antonello.
0: Mamma mia.
1: Vieni.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Un bacio grande.
0: Grazie.
1: Uno, due. Antonello, grazie. Antonello Cuomo.
0: Grazie.
1: Nome lei,
0: grazie.
1: Lei capogruppo.
0: Grazie.
1: E si creano queste cose.
0: Grazie.
1: Allora
0: grazie, voglio stringere la mano a tutti i presenti.
1: Ecco, il nostro direttore di studio si sta tirando i capelli. Facciamo 4 passi indietro e lasciamo il pieno dell'applauso a lui. Antonello,
0: grazie.
1: Cuomo. Allora, intanto le mie ragazze e ragazzo si sono risistemate, ma qui parlo del sosia. Secondo voi è vera quella storia in base alla quale ognuno di noi avrebbe un doppio anzi addirittura pare che siano di più, cioè ci sono più persone che vanno girando nel mondo e che sono sosia. Lo chiediamo al giornalista, formatore, divulgatore, laureato in fisica teorica, collabora con Galileo.it, Sandro Iannacone.
2: Grazie a voi.
1: Perché se è vero che abbiamo aperto la puntata dicendo qui non è un caso di sosia, sono persone che interpretano i loro artisti, è vero che abbiamo dei sosia? Pare pare la faccia nostra.
2: In un certo senso è vero, ma con alcune precisazioni.
1: Precisiamo.
2: Intanto, diciamo, la cosa più interessante che dice la scienza, che in qualche modo conferma quello che hanno detto gli artisti che ci hanno preceduto, e cioè che siamo tutti unici e inimitabili e irripetibili. E questa è una cosa molto bella.
1: E questa è già una. Perfetto.
2: Detto questo, sulla questione di sosia ci sono stati tanti.
1: Questi sono gemelli o sono sosia?
2: Questi sono sosia, non sono gemelli.
1: Vabbè, non sono gemelli, sono
2: si somigliano,
1: cioè,
2: molto.
1: Sono due soggetti separati e distinti che si assomigliano.
2: C'è stato questo fotografo canadese che da 20 anni ha avviato questo progetto molto interessante di ricerca dei sosia nel mondo. Poi lui voleva cercare persone che fossero persone comuni, quindi non celebrità, come abbiamo visto adesso.
1: Certo.
2: E ne è riuscito a trovare tante. Se uno si va a guardare le foto, sono effettivamente impressionanti, sembrano gemelli omozigoti.
1: Allora, adesso arriviamo anche alla parola sosia, perché è bellissima. No, lo facciamo subito. L'origine della parola sosia è un personaggio di una commedia latina, sosia.
2: Sì.
1: Come è accaduta questa cosa? Era un nome, praticamente.
2: Sì, era un nome di questo personaggio che però impersonava un'altra persona simile a lui.
1: Quindi sosia, e il sosia è diventato tale. Com'è possibile che qualcuno assomigli completamente a te e viva in un'altra parte del mondo?
2: È possibile perché noi, come siamo fatti, dipende dal nostro genoma. Non solo, ma in gran parte dipende dal nostro genoma. E questa cosa è stata studiata. Degli scienziati hanno preso proprio queste coppie di sosia di cui parlavamo e hanno studiato, hanno raccolto dei loro campioni di saliva, hanno studiato il loro DNA e hanno visto effettivamente che ci sono delle parti condivise, perché il DNA è fatto da una sequenza di lettere e può capitare che si ricombinino in modo simile tra persone anche molto lontane tra loro. In particolare, per esempio, i geni relativi alla forma degli occhi o alla distanza degli occhi o alla forma della bocca o del naso possono ripetersi. Questo non vuol dire che siamo persone uguali, però, vuol dire che condividiamo alcuni tratti, mentre altri sono completamente diversi.
1: Altri sono completamente diversi, però quando si trovano, come la fotografia che abbiamo visto prima, due persone così uguali, insomma, fa un po', fa effetto, perché io credo che vedersi allo specchio, non avendo un fratello o una sorella gemella, non essendo gemelli, e quelli è naturale che siano identici, fa una tale impressione. Si gioca molto su questo numero, no? Ognuno di noi avrebbe 7 sosia. Uno dice, grazie, me ne basta uno. Perché 7?
2: Allora, in realtà questa è una leggenda metropolitana che è stata sfatata, diciamo. La matematica e, appunto, gli studi dicono un'altra cosa. In particolare c'è stato uno studio che ha esaminato 4.000 persone per cercare di vedere, identificando 8 tratti facciali per vedere quanto fosse probabile che questi tratti fossero condivisi. Ne è venuto fuori che in realtà la vera probabilità di trovare una persona che condivide con noi questi 8 tratti facciali in modo tale che sia indistinguibile, per esempio in tribunale, perché poi qui viene la parte interessante, è 1 su 1.000 miliardi. Quindi siamo 8 miliardi sul pianeta Terra, quindi diciamo che è molto, molto, molto improbabile che troviamo una persona così identica a noi.
1: Perché parlavi di tribunale?
2: Per esempio, nei casi, spesso quando vediamo anche i gialli, no? In TV o leggiamo, la soluzione sta nel fatto che quello aveva una persona molto simile a lui e poi viene. Però, appunto, in tribunale è molto importante capire se due tracce biologiche sono della stessa persona oppure due immagini che vediamo registrate da una telecamera sono di una persona o di un'altra, quindi è importante capire come discernere, diciamo, scientificamente e in maniera certa due persone.
1: Sandro, ti faccio un'altra domanda. Capita a volte di andare in giro per musei, no? Di vedere dei ritratti, che raramente i ritratti sono di persone sorridenti, no? Sono sempre tutti molto seriosi, insomma, quelli stavano fermi là, gli facevano il ritratto. di dire, ma quello è. Ed è impressionante, cioè è successo, capita,
2: Assolutamente sì.
1: accade. Quindi anche andando indietro, magari quello è vissuto nel Settecento ed è identico alla tua collega che, con la quale tu ti vedi tutti i
2: Anche
1: giorni.
2: come espressione o
1: Come
2: come
1: espressione, ma è
2: portamento, certo.
1: impressionante.
2: E diciamo, questo in parte è dovuto a quello che dicevamo prima, cioè che ci sono delle caratteristiche oggettivamente condivise tra le persone. In altra parte, invece, è dovuto a un altro meccanismo interessante, relativo a come funziona il nostro cervello e a come funziona.

0: Il modo in cui processiamo quello che
1: Mi
0: vediamo.
1: piace, andiamo. Che ovvero?
0: Hai presente quando ci sembra di vedere delle forme nelle nuvole, per esempio degli
1: Sì.
0: animali, oppure anche in una macchia sul muro, noi
1: Sì.
0: riconosciamo, che ne so, la forma di un cane o di un cavallo.

0: quadro, come dicevi tu, qualcuno che per alcuni elementi ci ricorda un'altra persona, poi il nostro cervello lavora per riempire i buchi che mancano e per accostare quell'immagine
1: cioè,
0: che vediamo a un'immagine familiare.
1: Vedere quella somiglianza. Guardate, le nuvole...
0: Funzioniamo così, evolutivamente
1: le
0: funzioniamo così.
1: Le nuvole sono il gioco
0: così.
1: Dei bambini che non hanno giocattoli. E anche degli adulti che vogliono ritornare un po' bambini. Però noi vogliamo vedere un elefante in quella nuvola, un altro accanto a noi dice elefante dove. E va bene, questo ti do perfettamente ragione, però a volte un quadro può proprio somigliare a una persona. Tu dici, siamo noi che elaboriamo quella somiglianza in modo tale da renderla proprio...
0: In parte siamo noi, in parte ci sono delle somiglianze anche oggettive. Infatti poi si vede a Carnevale c'è anche chi si traveste da opera d'arte. Io ho visto una ragazza che si era travestita dalla ragazza con l'orecchino di perla ed erano certo. Identiche. Poi fa molto anche il modo di acconciarsi, ovviamente, il trucco, la posa.
1: È bello pensare, è l'ultima domanda che facciamo, ma di avere un sosia. Cioè, uno vorrebbe conoscerlo il proprio sosia.
0: Assolutamente. Io vorrei conoscerlo se ci fosse un mio sosia, perché poi, guardando uno che ti somiglia, penso che puoi capire anche qualcosa di te e di come ti percepiscono gli altri.
1: Mi sembra una cosa molto interessante. Mandarlo al posto tuo, sul posto
0: magari,
1: di lavoro.
0: Sì, certo.
1: Immaginate che divertimento, no? Delle cose potrebbero... Vabbè, vi stiamo dando delle suggestioni. Il senso era questo. Non dire, oggi signori è la puntata dei sosia, perché avremmo... tolto il rispetto dovuto a due artisti che sono stati con noi, Antonello Cuomo, Daniele Quartapelle, che hanno interpretato il loro Antonello Venditti e Renato Zero. Ma Sandro Iannaccone, lui ci ha raccontato cose che dobbiamo tenere molto a mente. Non ce ne sono sette per ognuno di noi, innanzitutto, che è già una buona notizia, almeno per la sottoscritta, te pensa sette uguali. Non se ne potrebbe proprio, lasciamo perdere. E grazie, leggeremo galileo.it perché da lì impareremo molto di più.
0: Grazie.
1: Signori, a tutti voi che siete unici al mondo, grazie di aver seguito l'ora solare. Mua. Pensa Teresa in regia, sette saluzzi che ti combinano nello studio, pensaci.

0: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
1: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
0: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
2: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.
3: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
4: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
5: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. I miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
6: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
7: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
6: Come ne è uscita?
7: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
6: Bravissima.
8: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
9: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
10: Il buongiorno ti darò.
11: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
12: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
13: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
14: Pubblica utilità!
2: Simon Birch, sabato in prima serata.

0: Tu credi che Leonardo sappia qualcosa di ciò che è successo a casa nostra la sera che abbiamo invitato a cena i coniugi Mendizaba?
1: No, non credo, ma se lei pensa questo, perché lo fa trattare con lui?
0: Perché Luis Antonio è l'amministratore di questa impresa. E la cosa più logica è che trattino fra di loro.
2: €20? Perfetto, qual è il prezzo? Bene. Avanti.
3: Scusi.
2: Un attimo, per favore.
3: Signor Salvatierra, c'è l'architetto Mendizaba.
2: Cosa vuole?
3: Non lo so, Don Alberto l'ha mandato da lei.
2: Va bene, che entri.
3: Sì, signore.
2: Mi scusi, signor Marin. La posso richiamare fra poco. Grazie.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Volevi parlarmi?
4: Potrei sedermi?
2: Se vuoi.
4: Ho detto a Don Alberto che ho alcuni fornitori che possono farci degli ottimi prezzi sul materiale. E lui mi ha suggerito di parlarne con lei.
2: Dubito che tu possa ottenere prezzi migliori di quelli che ho già io.
4: Perché ne dubita se ancora non li conosce?
2: Indipendentemente dall'apporto economico, quale sarà il tuo ruolo in questa associazione?
4: Direttore tecnico.
2: Bene. Invece io sarò il direttore amministrativo. Per cui sarà preferibile che tu non intervenga nel mio campo, come io non interverrò nel tuo.
4: Va bene.
2: Aspetta. Quali sono le tue intenzioni con Mariana? Se alla mia domanda puoi dare una risposta.
4: E quali sono le sue intenzioni con la mia matrigna?
2: Colette ed io siamo solo amici. La conosco da parecchio tempo.
4: Anche Mariana ed io siamo solo amici. Però lei non è una donna sposata.

0: Buongiorno, zio.
1: Ah, ciao, come stai, Esther? Va un po' meglio?
0: Molto meglio, grazie.
1: Mi fa piacere.
0: Lo sai che Luis Antonio mi ha chiesto la separazione?
1: Sì, cara, l'ho saputo.
0: E tu cosa ne pensi?
1: È una di quelle cose in cui non desidero essere coinvolto.
0: Ma a me piacerebbe sapere la tua opinione.
1: Francamente, secondo me, forse questa è la soluzione migliore.
0: Ma dimmi perché. Io lo amo.
1: Ma lui no. Da quando vi siete sposati, ti ha fatto soltanto soffrire. Tu sei una donna giovane e bella. Perché ti ostini a voler restare insieme ad un uomo che non ti ama e non ti amerà mai?
0: È che io non voglio rassegnarmi a un fallimento totale.
1: Ho paura che un nostro ulteriore intervento lo porti a una ribellione totale. E questa sarebbe la fine per te.
0: Preferisco rischiare. Chiedili di fissare un periodo nel quale ci si possa trattare come marito e moglie. E se dopo questo tentativo lui non cambiasse opinione, sarò io per prima a riproporre la separazione.
1: E va bene, Esther. Vedrò quello che posso fare.
0: Grazie, zio.

0: Vieni, Chaco. Vieni qui. C'è la tua pappa, vedrai quanto è buona. E vieni a casa. Da brava, mangiatela tutta. Sembra un leone inferocito. Piano. Quanto sei bravo, Chaco.
1: Quanto cresce bene il tuo cagnetto. Come si chiama?
0: Chaco.
1: Gliel'hai scelto tu il nome?
0: Sì.
1: È vorace come un bambino. È un cane educato, non ci ha distrutto le piante.
0: Ma che vuol dire questa gentilezza improvvisa con me? Che volete?
1: Hai ragione. Il mio comportamento ti sembra strano, vero?
0: Certo, mi è sembrato un'altra.
1: Ho sempre dato la colpa agli altri per tutto ciò che mi è successo di male. Ma ultimamente, con la perdita del mio bambino, mi sono resa conto che sono io l'unica responsabile di quello che mi accade.
0: Perché lo dite a me?
1: Era da un po' di tempo che non mi sentivo bene. Ma non volevo andare dal medico per paura che mi dicesse che la mia gravidanza non era normale. Forse, se ci fossi andata in tempo, avrei avuto il mio bambino.
0: Non ci stia a pensare. Perché le cose, quando devono succedere, succedono anche se uno fa di tutto per evitarle.

Iranno a 11, tra cui Roma e Firenze, sabato 19. Attese temperature fino a 40 gradi, vendemmia anticipata in Piemonte con l'uva matura con settimane d'anticipo. Migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti come bici con pedalata assistita non conformi alle norme di sicurezza europee, sono stati sequestrati dalla finanza di Palermo. Il provvedimento è stato eseguito nei confronti di grossisti e di venditori al dettaglio in tutta Italia. Al termine dell'incontro Cantico di Pace, ieri a Castel Gandolfo, il Papa è stato intervistato dall'NBC e da Telemundo. Il Pontefice, parlando di migranti, li ha esortati a non perdere la speranza, sottolineando la bellezza che nasce dal superamento delle differenze. Leone ha anche dichiarato di sperare di poter visitare in futuro gli Stati Uniti. Era la nostra ultima notizia. Il prossimo appuntamento con l'informazione alle 18:25. Grazie per averci seguito. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Giovedì, al nord domina l'anticiclone africano. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Venerdì, anticiclone africano potente. In questa giornata ci sarà tantissimo sole e farà tantissimo caldo. Temperature massime fino a 39 gradi Celsius all'ombra. Clima afoso un po' ovunque. Al centro, anticiclone africano sempre più forte. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino al tramonto. Bel tempo prevalente, caldo in aumento. Venerdì, l'anticiclone africano domina. Giornata caldissima e assolata. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 39-40 gradi all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, alta pressione africana in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord, caldo intenso in Campania. Venerdì, regna l'anticiclone africano. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi.

0: L'irresistibile Maxibon da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
4: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Okwi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Okwi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Okwi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'890-4077 o vai su unicef.it. Con soli 5 euro al mese possiamo fornire 14 bustine di cibo terapeutico. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

0: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.

0: Dall'ora sesta fino all'ora nona si fece buio su tutta la terra. Verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù misericordioso, inchiodato sulla croce tra il cielo e la terra, in quest'ora avvolta dalle tenebre, restiamo accanto a te. Per noi sei diventato uomo, eppure l'uomo non ti ha riconosciuto, ti ha rifiutato e condannato a morte. Il tuo cuore soffre il dolore dell'amore non accolto. Il dolore più profondo è l'esperienza dell'abbandono. Sono i nostri peccati ad aver posto su di te questo peso. Per la nostra salvezza accetti questa solitudine. Tu che vivi nell'unità con il Padre, entri nella nostra oscurità per trasformarla. Nella tua morte si apre per noi la via verso il Padre. La tua croce ristabilisce il legame tra Dio e l'uomo. Gesù abbandonato, in quest'ora della tua agonia, per i meriti della tua dolorosa passione, ti chiediamo misericordia per i peccatori e per i morenti, perché accolgano il dono della tua grazia. Guarda le persone sole, dimenticate, anziane e sofferenti, trovino pace e consolazione. Gesù misericordioso, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia misericordia di noi e del mondo intero.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi del mondo intero.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il suo spirito.
0: E su tutti voi che avete partecipato dell'ora della Divina Misericordia, qui dalla Chiesa di Santo Spirito in Sassia o dalla televisione, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
1: Amen.

0: buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. C'è una parola che anche dopo aver letto la mattina il giornale rischia di suonare anacronistica, obsoleta, è la parola etica, che invece è una parola viva, una parola vitale, una parola fondamentale. E noi poi abbiamo la tendenza ad etichettare chi fa dell'etica una bussola per le proprie scelte di vita come una persona idealista, parecchio ingenua, destinata a soccombere in un mondo di squali. E sbagliamo perché si tratta in realtà di persone che hanno compreso che l'etica può essere particolarmente efficace anche nel mondo del lavoro. E allora noi oggi, partendo da una vicenda e anche da una realtà molto bella dell'ospite che sto per presentarvi, vogliamo metterci in ascolto di imprenditori che attraverso l'etica, un'etica efficace, stanno davvero cambiando il volto dei loro territori. Ed è un piacere ritrovare qui a Siamo Noi, è un amico del nostro programma dai primissimi tempi, Vincenzo Linarello, che di imprese sociali ne ha avviate davvero tante, negli ambiti più diversi, adesso lo sentiremo, sempre restando nel suo territorio in Calabria. Lui è il fondatore, l'anima, la guida del consorzio Goel. Bentornato Vincenzo.
1: Grazie.
0: E saluto e ringrazio per la sua presenza, è collegato con noi Stefano Arduini, collega, direttore del mensile Vita, che con ostinazione, determinazione è sempre in ascolto del terzo settore e quindi anche incontrando, incrociando imprese sociali che veramente abbracciano un'etica efficace, ha intercettato un pezzo di paese veramente vitale. Ciao Stefano, bentornato.
2: Grazie, ciao Vincenzo, l'ho visto nascere.
0: Allora Vincenzo, vogliamo ricordare o raccontare rapidamente, ma insomma il nostro pubblico non è detto che conosca questa esperienza necessariamente, come è nato il consorzio Goel, siamo nel 2003 se non sbaglio, è intermedio ai miei due figli, Goel, e che cosa significa anche questa parola che arriva da molto lontano?
1: Goel è una parola biblica. Vuol dire il riscattatore, colui che ristabilisce la giustizia, era anche chi pagava il prezzo del riscatto e restituiva allo stato di cittadino libero chi era caduto in schiavitù per debiti, per esempio. E abbiamo voluto dare questo nome alla nostra esperienza perché siamo partiti con l'idea che i calabresi dovessero essere i protagonisti del loro riscatto, cioè che ciascuno di noi doveva diventare ognuno il goel dell'altro. E in questo modo ce la potevamo fare, ce la possiamo fare. Goel oggi è un arcipelago, oggi non è più un consorzio, ma è un gruppo cooperativo. Goel Gruppo Cooperativo, siamo 46 realtà, tra cooperative sociali, imprese sociali, aziende agricole, associazioni, in tre province della Calabria. Noi siamo nati nella Locride, ma oggi siamo presenti nella Piana di Gioia Tauro, nella provincia di Vibo, nella provincia di Catanzaro, e ha come obiettivo il cambiamento sistemico.
0: Ecco, e si va dall'agricoltura sociale al turismo sostenibile, all'inclusione, alla moda, all'alta moda. Dicevi la Calabria, quindi un territorio particolarmente complesso. Io ci tengo a sottolineare da subito col pubblico che, vabbè, i fatti parlano perché sono 46 realtà ormai, però che qui non

0: si è mai trattato di parole. È nato Goel proprio dal riconoscimento che le parole non bastano. Si tratta di gesti, gesti efficaci, di azioni altrettanto efficaci. In un territorio che è quello della Calabria, dove la penetrazione è purtroppo dell''ndrangheta è capillare e tenta di imporre un sistema di potere, di controllo marcio, tossico, dove il soddisfacimento dei bisogni delle persone viene reso come una concessione e non un diritto da esigere. E voi da subito avete avuto chiaro questo obiettivo. Questo sistema andava scardinato. E a questo punto arriva 20 anni dopo un libro. Un libro che si intitola Manuale dell'etica efficace, Goel Editori, quindi un altro passo in un'altra direzione anche nell'editoria. Questo significa che voi avete adottato un'etica che si è rivelata efficace. In che senso?
1: Noi avevamo di fronte per il cambiamento, per il riscatto della Calabria, abbiamo ancora oggi un sistema fatto di 'ndrangheta, massonerie deviate, un sistema di potere fortissimo, violento, ricco, e dovevamo necessariamente spremerci le meningi. Tu dicevi le parole non bastano, ma neanche i fatti da soli bastano. Quello che ha alimentato Goel nel suo percorso è stato il pensiero e l'azione che continuamente rimbalzano tra di loro e si migliorano vicendevolmente. Allora abbiamo piano piano sviluppato un pensiero, un'idea che era appunto questa dell'etica efficace, proprio perché provocati dall''ndrangheta. L''ndrangheta diceva: ma voi dell'antimafia, oltre che fare bla bla bla, di fronte ai problemi, che fate? Noi facciamo girare soldi, voi che fate? Allora i fatti, le attività concrete erano necessarie per dimostrare che la direzione che indicavamo era percorribile.
0: Ecco, conosce molto bene questa realtà anche Stefano, una realtà che da subito si è posta l'obiettivo di dare risposte concrete a problemi reali senza crearne di ulteriori di problemi. Tu Stefano hai fatto una interessante e se vogliamo anche spietata riflessione a fine anno su Vita, proprio raccontando un paese dove l'ascensore sociale è bloccato ai piani bassi, dove c'è una spaccatura enorme tra una minoranza che ha tutto, risorse, potere, opportunità, mi verrebbe da dire, poi di fatto non ha niente di quello che conta, e poi persone che sono ai margini. E qui dentro queste imprese, gruppi, un gruppo cooperativo come quello di Goel, possono fare un'enorme differenza.
2: No, fanno un'enorme differenza. Goel, che nasce nella Locride, in quella zona lì, credo che sia ancora tutt'oggi, lo era fino a poco tempo fa, probabilmente un paio di anni fa, l'ultima volta che ci siamo incontrati di persona io e Vincenzo, l'entità produttiva, la rete, il network produttivo più importante di quella parte della Calabria. Quindi ed è un modello imprenditoriale. Ripeto, imprenditoriale, nel senso modello, come dite giustamente nel titolo, che fa profitto. Non distribuisce dividendi, ma deve fare profitto, perché se no non sarebbe sano e non potrebbe avere anche quella presa sul territorio di cui diceva Vincenzo, di rappresentare un modello davvero alternativo. E sicuramente è un modello che include, è un modello che crea lavoro. È un modello che anche crea uguaglianza, nel senso che all'interno delle organizzazioni io sento un rimbombo, lo sentite anche voi?
0: No, noi ti sentiamo bene.
2: Vado avanti.
0: Sì.
2: È un modello che riduce le disuguaglianze, perché le imprese sociali, tra il vertice dell'impresa e chi lavora nell'impresa, non ci può essere una differenza tanto quanto ci possono essere nelle grandi aziende, nelle grandi multinazionali. Quindi di per sé stesso è un luogo che crea valore e che distribuisce valore nel mondo
0: Sei
2: giusto.
0: stato molto
2: Ti
0: chiaro,
2: posso dire una.
0: Stefano. Sei stato chiarissimo. Fammi andare un momento fuori dallo studio, perché come dicevo in apertura, noi ci siamo messi proprio a caccia di imprenditori, cittadini e cittadine che cercano, attingendo a questa etica qui, etica efficace, di veramente di cambiare i loro territori e decidono di restare laddove magari il territorio è particolarmente complesso da vivere. Io vi voglio portare a Palermo, vi voglio portare in un quartiere che è Ballarò, che insieme simbolo, se vogliamo dire,

0: difficoltà di ricerca di riscatto, ma anche di grande partecipazione. E lì ci aspetta Marta Manzo. Ciao Marta.
1: Buon pomeriggio Gabriella, proprio così, vi ho portato non solo a Ballarò ma all'interno di una struttura, non la voglio chiamare così, che si chiama Molti Volti e già il nome dice tantissimo. Qui dentro tra soci e lavoratori ci sono 20 persone, vengono da 10 paesi diversi, da 4 continenti, come ci sono due tra i soci fondatori di questa realtà. Vi presento Roberta Lobianco. Intanto Roberta, voi siete partiti da un turismo responsabile, tra poco ne parliamo meglio, e poi questo è evoluto in questo luogo, che è tante anime, tanti posti diversi.
2: Sì, salve a tutti e a tutte. Intanto Molti Volti è un'impresa sociale, quindi che tiene insieme tante attività. Senza dubbio un ristorante internazionale, che è quello alle nostre spalle, è uno spazio di co-working, uno spazio di lavoro condiviso con un hub aggregativo per giovani, la Camera Sud, dove lo nostro staff e porta avanti diverse attività educative, sociali e culturali aperte alla comunità allargata, ma è anche uno spazio utilizzato da altre associazioni del territorio, giovani, studenti e studentesse che organizzano assemblee, varie attività non strutturate. Fondamentalmente dal cibo agli spazi condivisi, noi come gruppo internazionale portiamo avanti una visione del mondo, una visione dei diritti, che è sintetizzata dalla frase che nelle nostre magliette, che nella maglietta di Johnny, la mia terra è dove poggio i miei piedi, che sta a significare poter sperare in un mondo dove tutte e tutti possano avere gli stessi diritti, partendo proprio dal diritto alla mobilità sicura, che è un nostro tema. È un nostro tema perché una buona parte dei nostri colleghi e colleghe ha fatto un tipo di esperienza migratoria complicatissima, difficilissima.
1: Poco fa stavo sorridendo, guardavo la mappa che è alle nostre spalle e ho detto: la Sicilia diventa l'unione, il punto a cui si arriva.
2: Esattamente sì, la Sicilia è una terra che da tantissimo tempo, ma soprattutto in questi ultimi 20-30 anni, è la terra che accoglie persone dai più giovani ai più adulti che vengono dal sud globale. Il problema è che le politiche migratorie hanno reso molto difficile.
1: E allora, facciamo un altro riassunto. Oltre appunto alla Camera Sud, che è un luogo che è aperto a tutti, c'è il ristorante, c'è il bar, c'è però ancora il presidio appunto del turismo responsabile e c'è anche il sostegno alle persone con uno sportello.
2: Esatto, in maniera informale e poi sempre più strutturata le persone perché arrivano qui, perché siamo uno tra i punti di riferimento nel territorio, nel centro storico Ballarò, e quindi dalle varie esigenze che portano, la forza di Molti Volti, ma la forza del territorio è di essere molto connessi, quindi siamo connessi con tantissimi attivisti e associazioni del terzo settore, per cui le persone, e questa è la cosa veramente più importante, non si sentono soli, perché in qualche modo entrano dentro un circolo che li orienta, che se non è qui è dalla clinica legale o al Porco Rosso, Giochi Arenda, Rai Tubi, siamo veramente...
1: Ce li mandate voi in qualche modo. Io vi presento un po' la mente alle spalle di questo Molti Volti, che è Johnny Zinna. Johnny, questa esperienza nasce in realtà da una non particolarmente gioiosa esperienza che tu hai avuto nella cooperazione tanti anni fa. Brevemente mi racconti cosa è successo, ma soprattutto come è nato poi l'idea, come è nata l'idea di questo luogo.
3: Sì, come hai detto, io ho fatto il cooperante perché sono un biologo fallito, visto che non faccio più il cooperante, in Tanzania. Questa esperienza mi ha insegnato che l'aiuto, noi non possiamo salvare gli altri, ma possiamo lavorare insieme. Quindi quando sono tornato dalla Tanzania ho pensato: cosa posso fare adesso? Ho detto: porto la gente a vedere questo posto con il quale avevo stabilito un legame molto forte, la bellezza di questi luoghi e di queste persone mi aveva fatto innamorare. Ho detto: porto la gente lì per facilitare l'incontro, per capire anche l'esperienza, per condividere l'esperienza che io ho vissuto.
1: E allora questa impresa è diventata quello che conosciamo oggi. Ci sono ancora alcune cose da scoprire, ve le raccontiamo tra poco.
0: Torneremo da voi, grazie Marta. Ve l'abbiamo detto, noi oggi raccontiamo fatti e questi sono fatti, però contano anche le parole, sono fatti che restituiscono alla parola etica tutta la forza che possiede. A tra pochissimo.

0: Il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
3: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Vin carbonio attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Rientriamo in studio, siamo noi con Vincenzo Linarello, fondatore anima del gruppo cooperativo Goel, e con Stefano Arduini, direttore di Vita. Stiamo raccontando quelle imprese che, abbracciando un'etica che è un'etica efficace, stanno veramente già cambiando già adesso il volto dei territori. E Vincenzo, naturalmente il lavoro che voi avete intrapreso, questa lunga strada che si snoda attraverso 20 anni, vi ha anche molto esposto a tentativi di intimidazione, a vere e proprie aggressioni. Abbiamo raccontato tante volte tutto questo assieme a noi. E questo vi ha portato, c'è stata molta attività, insomma, di pensiero dietro tutto quello che avete intrapreso, ad adottare una strategia. E io la riassumo così, banalmente. Di fronte a un'azione intimidatoria avete ripreso a fare festa, a fare rumore. Ce la spieghi bene questa cosa?
2: Come dicevo prima, lottare contro l'andrangheta e la massoneria deviata ci ha costretti a ripensare tutta la strategia, l'azione. E noi abbiamo visto che nel corso degli anni l'andrangheta, riuscivamo a tenerla a bada con la mobilitazione mediatica, perché l'andrangheta detesta i riflettori puntati, ma le aggressioni non finivano. A un certo punto abbiamo, a partire da un bruttissimo attentato accaduto il 31 ottobre del 2015 a una nostra azienda agricola, ci siamo chiesti: ma c'è una funzione sociale degli attentati? Cioè, l'andrangheta gli attentati li usa davvero solo per le vittime e non per il territorio? E in realtà abbiamo scoperto che l'andrangheta crea, promuove e fa la manutenzione della depressione sociale.
1: Io ti fermo sulla depressione sociale, perché questo è un altro concetto che, su cui tu tanto insisti nel libro, che è un po' un manifesto di quello che avete fatto, di quello che possiamo replicare e fare, ed è fondamentale, perché insomma qui c'è qualcosa che deve mutare anche nel nostro modo di pensare. Stefano, è chiaro che qui, in quello che ci racconta Vincenzo, c'è un cambio radicale di prospettiva. Ogni volta che tu cerchi di mettermi a terra, di azzopparmi, io cosa faccio? Faccio un gran rumore e riparto anche più forte. Non è semplicemente una strategia di comunicazione questa.
3: La grandezza di questa esperienza in particolare è quella di avere dietro un popolo. Vincenzo è riuscito, come dire, a radicarsi e farsi riconoscere in quel territorio, e infatti Goel è cresciuta tantissimo in questi 20 anni. Ci l'ha seguita, tu dicevi prima, l'agricoltura, la moda, e il turismo, sta facendo veramente tantissime cose. La cosa che mi rimane un po' qui, se posso dire, ti rubo un attimo il mestiere, la domanda che vuoi fare a Vincenzo: quante altre Goel potrebbero nascere insieme a fianco a voi, e che cosa potrebbe consentire di far nascere realtà come questa, perché sono veramente una chiave di volta per territorio, in particolare.
1: E questo è il punto, Vincenzo. Io la tua domanda, diciamo, la lascio lievitare per Vincenzo, perché qui c'è, insomma, il punto, e mi sembra che anche in libro abbia il desiderio di mettere in circolo tutto quello che si è fatto. La lascio lievitare perché noi abbiamo cercato proprio di mostrare quanto si sta muovendo, quanto virale questo può diventare, e vogliamo proporvi un'esperienza che va nella direzione dei valori e degli obiettivi del gruppo cooperativo Goel. Andiamo a Piacenza, dove scopriamo una realtà editoriale assai particolare.
4: Officine Gutenberg nasce nel 2014, siamo una cooperativa editrice che coniuga l'editoria digitale con l'editoria tradizionale, quindi abbiamo ancora una copisteria e un marchio editoriale che edita tanti libri cartacei. La scelta di assumere persone con disabilità è nel DNA della nostra impresa. Questa è l'edizione numero 91 della tovaglietta di Good Morning Piacenza. È una tovaglietta della pausa pranzo. È un progetto a cui teniamo molto perché interessa tutta la filiera produttiva della nostra cooperativa sociale, da chi ha l'idea, da chi la stampa e dalle persone in inserimento lavorativo che la distribuiscono ogni settimana.
5: Adesso porto le tovagliette che ci hanno stampato nei ristoranti. Faccio la distribuzione delle tovagliette a lunedì, cioè prima vengono stampate e vengono divise per locali e poi ovviamente le distribuisco.
6: Questo è una specie di relegatura. Questo qua che sto facendo anche della relegatura è un lavoro che ci vuole molta concentrazione e precisione. Mi piace molto farla.
7: La nostra attività editoriale ha un valore, diciamo, di battaglia culturale. Le nostre ragazze in quota svantaggio aiutano sicuramente perché contribuiscono al lavoro di magazzino, al lavoro di logistica, alle spedizioni, la posta. Il loro contributo è certamente prezioso.
6: Dolce aprile sei arrivato, e mille emozioni hai portato, nell'azzurro del tuo cielo un aquilone danza leggero. Io dico anche le poesie, anche i colleghi.
4: Lavorare nella stessa impresa con persone con disabilità dà tanti vantaggi. Intanto il confronto costante anche con la fragilità e poi danno benessere e imprevedibilità al lavoro di ogni giorno. Il tema della sostenibilità economica non è scontato ed è una lotta quotidiana, ma noi siamo convinti che il nostro modello economico sia valido perché dopo 15 anni siamo ancora qui, siamo protagonisti della scena dell'informazione, dell'editoria, della cultura della nostra città e credo che l'economia sociale che noi rappresentiamo non sia un modello residuale, ma sia il modello sul quale tutta l'economia deve guardare per il futuro.
1: Vincenzo, prima Stefano ti chiedeva quante altre GOEL potete aggregare e qui torniamo a un tema che è prima bisogna sconfiggere quel Moloch, quel grandissimo ostacolo che è la depressione sociale cui tu accennavi, che è un atteggiamento anche di rinuncia, di rassegnazione, di dire non potremo mai, né io né insieme ad altri, fare la differenza.
2: Sì, la depressione sociale noi l'abbiamo capita a partire dagli attentati dell''Ndrangheta. Ma in realtà poi ci siamo resi conto che la depressione sociale è una strategia di controllo sociale oggi globale e che non riguarda solo l''Ndrangheta. In Occidente la depressione sociale è utilizzata da tutti coloro che vogliono che le democrazie siano solo formali, non sostanziali. Ora, la depressione sociale perché è lo strumento di controllo sociale perfetto? Perché un popolo depresso è un popolo che si rassegna a rimanere sottomesso, che nemmeno ci prova a cambiare, no? E che il potere non deve preoccuparsi di reprimere. Quello che è davvero pericoloso per l''Ndrangheta, ma anche per tutti i poteri antidemocratici o fintamente democratici, è la speranza. La speranza è il motore politico della storia. La speranza mette grilli in testa, tra virgolette, alle persone e le convince che il loro impegno serve a qualcosa. Allora, oggi i media, attraverso una tecnica che nel libro descriviamo come il bouquet giornalistico, oggi non c'è bisogno di mentire. Sì. Anche perché con i social
1: basta emarginare anche il tema,
2: basta semplicemente selezionare certo. Quelle notizie quotidianamente che restituiscono una visione ineluttabile e dannata del
1: più
2: mondo.
1: Chiaro di così non poteva essere ed è una sfida che insomma stiamo provando a raccogliere, lo fa Vita, Buone Notizie del Corriere, prova a farlo siamo noi, ma non solo, ed è davvero una sfida che è una responsabilità sociale anche per noi nella comunicazione. Andiamo brevemente in pubblicità, poi torneremo a Ballorò, ma torneremo anche ancora da voi. A tra pochissimo.

0: Partiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
9: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
10: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
13: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
14: Ultima. Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnoduccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
15: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
16: Eccoci, rientrati in studio, siamo noi, usciamo subito però dallo studio per rientrare, per tornare a Ballarò, là dove una realtà bellissima che è quella di Molti Volti ha creato una comunità internazionale multiculturale. Marta, a te.
17: Sì, Gabriella, Molti Volti nasce appunto come impresa sociale nel 2014, negli ultimi anni, lo dicevamo prima, si è allargata ulteriormente, ha aperto anche una gelateria che ha un nome molto evocativo, si chiama Barconi, e sono proprio i barconi con cui tanti ragazzi, ma non soltanto, arrivano sulla rotta migratoria proprio verso la Sicilia. Una storia internazionale che si arricchisce ulteriormente di anche nuove persone che in realtà bazzicavano già molto all'interno di questa impresa sociale. Vi presento infatti Yodith Abra. Yodith è una cittadina etiope, in realtà sei in Italia da tantissimo tempo, sei all'interno di Molti Volti da tantissimo tempo, però da poco sei diventata socia. Perché?
18: Allora sì, come dicevi appunto, Molti Volti lo conosco da quando è nata, chiaramente ho condiviso i principi etici in cui nasceva, quindi in realtà sono sempre stata in maniera non formale. Quest'anno ho deciso appunto di formalizzare, diciamo, la mia partecipazione a Molti Volti, perché è un posto in cui ho sempre creduto, che mi rispecchia. Mi piace la visione che hanno del mondo, delle persone, delle relazioni, e sicuramente lo considero un luogo nutriente, e quindi è un posto che ho scelto che possa diventare la comunità dove crescere mio figlio, in cui ha nutrimento non solo dal punto di vista intellettuale, emotivo e relazionale.
17: E allora vi presento invece un'altra nuova entrata, che è invece Sharifa Tijani. Sharifa, tu vieni dalla
19: Tunisia.
17: E però nel mondo del volontariato ci sei stata per tanto tempo. Poi a un certo punto, a dicembre dell'anno scorso, ti hanno proposto di entrare a Molti Volti e tu hai detto sì.
19: Sì, sì, sì. In realtà sono stata da, diciamo, un anno e mezzo come volontariato, poi a un certo punto mi hanno chiesto se voglio fare parte come una collaboratrice a Molti Volti. Io ho detto sì.
17: Di cosa ti occupi?
19: Per adesso faccio cameriera. al ristorante e poi faccio pure mediatrice alla parte sociale di molti volti.
0: Perché è bello stare qui dentro? C'è un, si respira un'area internazionale, la famosa area internazionale.
19: Allora, io volevo, in realtà, quando mi hanno chiesto, volevo dedicare il mio tempo di più qua, come tipo quando sono stata assunta, perché appunto un spazio in cui pieno di diversità, e ci impara tantissimo e poi ci condividiamo le stesse valori.
0: Si scambia con i ragazzi, siete tanto giovani.
19: Sì, cioè, imparo tantissimo dagli altri persone che vengono da diversi paesi e che sono anche io vengo da un altro paese, quindi ci impariamo uno dell'altro. Sì.
0: E vi scambiate il tempo. Io ringrazio le mie ospiti e Gabriella da Ballarò, ti restituisco la linea.
7: Grazie davvero. Allora Stefano Arduini, tu hai raccontato questa realtà di molti volti in un articolo in cui attraversi anche altre imprese sociali che hanno abbracciato proprio questo tipo di innovazione. Mi dai un'idea, Stefano, dei numeri, di che cosa stiamo parlando, visto che insomma sono realtà ed esperienze che generano opportunità di lavoro?
20: Diciamo che oggi possiamo calcolare in circa 25.000 le imprese sociali in Italia e diciamo che solo le imprese sociali, solo quelle che sono riconducibili al terzo settore, quindi senza parlare delle cooperative non sociali, abbiamo fatturato di circa 90 miliardi di euro, quindi una bella fetta di economia, e voglio sottolineare questa parola, stiamo parlando di economia, non stiamo parlando solo di inclusione, mm-hmm. È un'inclusione che genera economia e che genera profitto e che genera benessere, questo è importante, non è l'economia dei buoni, sarà l'economia dei bravi e l'economia di persone che guardano lontano, è un'economia altruistica, solidale, ma è pur sempre un pezzo di economia. E questo va sempre tenuto presente. E come va tenuto presente che sono pezzi di economia che stanno, mi piace sottolinearlo, in tutti i settori, compreso i settori dell'editoria, il caso di Piacenza è un caso importante che avete raccontato, Vita è un altro caso, perché Vita da qualche anno, anche Vita è un'impresa sociale. E si può fare economia, si può generare lavoro e si può generare buon lavoro. Oggi abbiamo una grandissima opportunità, e qui chiudo, perché l'Italia a fine dell'anno scorso ha licenziato il suo piano d'azione sull'economia sociale, che è un framework nazionale che darà nei prossimi mesi dovrà essere portato a terra con dei decreti attuativi, e mi auguro che ci siano delle soluzioni, dei veicoli che possano favorire e moltiplicarsi imprese come quella che abbiamo raccontato e quelle che hai raccontato tu oggi pomeriggio.
7: Grazie Stefano. Senti Vincenzo, abbiamo sentito i numeri e sono numeri considerevoli. Se minoranza deve essere una minoranza che cresce, è una minoranza che può dar vita a un effetto, e lo sta già facendo, a un effetto domino, queste realtà del terzo settore no profit sono determinanti per il cambiamento, però il cambiamento noi ancora non riusciamo a vederlo. Vincenzo, perché?
21: Perché ancora non abbiamo sufficiente consapevolezza del potere che possiamo esprimere. Se attraverso la festa della ripartenza,
7: ecco,
21: abbiamo...
7: Che ce la devi un pochino anche un po' rispiegare,
21: sì,
7: perché
21: cioè noi
7: la conosciamo.
21: Partendo da quello che dicevamo prima, cioè che, dalla consapevolezza che l'Ndrangheta fa gli attentati per la depressione sociale, per promuovere depressione sociale, noi abbiamo detto da adesso in poi risponderemo esattamente all'opposto, cioè con la festa. Quindi agli attentati e ai danneggiamenti dell'Ndrangheta abbiamo organizzato feste che non solo erano capaci di riparare tutti i danni che l'Ndrangheta faceva, ma addirittura di far ripartire le vittime più forti di prima. Dopo tre sole feste, l'Ndrangheta, che viene considerata oggi la mafia più deleteria al mondo, sventola bandiera bianca ed è da 8 lunghissimi anni che non si azzardano nemmeno ad avvicinarsi alle realtà di Goelle. Allora, se questo lo hanno potuto fare 500 persone in Calabria organizzate in cooperative, imprese sociali, eccetera, immaginiamo cosa potrebbero fare 6 milioni e mezzo di persone in Italia coinvolte all'interno del terzo settore. E una piccola curiosità, non so se voi sapete qual è il numero degli iscritti ai partiti in Italia. Sono 950.000 persone, 6 milioni e mezzo, 950.000, chi è che determina il presente e il futuro di questo paese e chi è che va in giro a mettere le toppe dove qualcun altro fa i danni.
7: Ci hai dato, come dire, il titolo, la traccia per una futura puntata e abbiamo compreso quanta forza c'è in questa etica efficace e possiamo così terminare abbracciando questa speranza che è dirompente. Grazie davvero che ci avete accompagnato in questa riflessione. Vincenzo, buon lavoro. Grazie a tutti voi che ci seguite ogni giorno. Siamo qui dal lunedì al venerdì. Vi aspettiamo in questo studio intorno alle 15:15.
1: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.
2: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
22: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
23: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
24: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
23: Come ne è uscita?
24: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
23: Bravissima.
25: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
26: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
27: Il buongiorno ti darò.
28: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
29: Scopri Nutella gelato.
30: Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
31: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
32: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
33: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
34: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
33: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
35: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Questa

0: Sera, in seconda serata.
1: Partiamo!
2: Pronti?
1: Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
3: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
4: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
5: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
0: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.

0: Mariana, allora domani vai a cavallo?
1: Sì, alle 11, vero Leonardo?
2: Già, ma solo per un po'. Torneremo qui per l'ora di pranzo.
0: Molto bene. Ma non hai i vestiti adatti?
1: Beh, metterò i pantaloni senza stivali. Tanto a Rancho ci andavo scalza.
0: Elena, perché nel pomeriggio non l'accompagni a comprare tutto quello che le serve?
3: Ma sì, certo. Possiamo andare insieme ad Esther. Così potrei comprare qualcosa delle tante che volevi.
1: Sì, zia.

0: Sei arrivata con la barca. L'oceano pesava nei tuoi occhi. Non riuscivi a stare in piedi, una donna stanca della vita. Ti ho dato la mano, ma una non era abbastanza. Ho provato a porgertele entrambe e solo allora il tuo corpo ha risposto, come se accettasse di nuovo di esistere. Abbiamo fatto qualche passo insieme e dentro di me un solo desiderio, che tu sapessi dell'esistenza di un luogo senza peso, dove il corpo poteva dimenticare se stesso, dove il tempo non aveva prezzo. Un luogo dove il sonno era giusto e il riposo ti poteva appartenere. Ora ti tengo la mano non per guidarti, ma per ricordarti che il corpo non cammina da solo. Il terreno è duro, il sole è pesante, ma qui non c'è spazio per la fretta. C'è silenzio nel gesto, un silenzio che dice siamo vive, e questo è già gratitudine infinita. Suor Maria Cristina, Lampedusa, settembre 2025.
1: Buonasera e benvenuti a Chiesa Viva, benvenuta a Suora Antonietta Papa, che è coordinatrice del progetto dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali.
2: Grazie.
1: In Sicilia, e saluto collegato con noi da Lampedusa il parroco di San Gerlando, Don Carmelo Rizzo, benvenuto.
3: Buonasera a tutti.
1: Raccontami un po' di Suor Cristina, che è l'autrice della poesia che ha aperto la nostra trasmissione e condivide con te il servizio delle suore alle persone che sbarcano sull'isola.
2: Sì, sono molto contenta di siamo insieme varie sorelle sull'isola e Cristina è una carmelitana minore della Casa della Carità di Reggio Emilia ed è una sorella che è stata missionaria in Madagascar e in Brasile. Quindi conosce bene sia il francese che il portoghese e l'accoglienza per lei è davvero qualcosa di sentito, come la poesia lo esprime molto bene. Avevo chiesto a Cristina, mettimi due parole su questa foto. Questa foto l'ha fatto Antonino, che è un fotografo che sta lì sempre a Lampedusa, e realmente la sua accoglienza ha del mistico, devo dire che ha del mistico.
1: C'è un gesto, qualcosa che ti colpisce, che
2: Sì,
1: mi fa.
2: il gesto quando arriviamo al molo, cerchiamo prima di tutto di vedere se tutto sta in ordine, ma soprattutto di togliere dalle buste l'infradito, perché molti arrivano scalzi. E quindi una cosa che Suor Cristina fa con devozione, direi, questa di abbassarsi e dare questo infradito ai poveri, dicendo, ai fratelli migranti, dicendo così, è abbassarmi al loro livello e quasi lavare i piedi del Cristo se io
1: Perché insomma
2: potessi.
1: non si limita a consegnare, ma
2: No,
1: gliele mette
2: no,
1: ai piedi.
2: esatto. Cerca veramente, è tutta la sua persona che si china verso i nostri fratelli e sorelle che arrivano. È veramente un gesto molto delicato, molto. E questo mi ha molto colpito l'ultima volta che ci siamo incontrati. Io non vado a Lampedusa soltanto alcune volte, cioè al mese, una settimana o due al mese, però e con loro sto quindi al molo quando il fatto di porgere, come diceva qui, io, abbracciarle, portarle ai sanitari, perché arrivando dopo sei giorni di barchetto, di barca, noi abbiamo provato. Io sono andata con l'aliscafo, anche loro sono andati in aliscafo ultimamente e il mare era un po' agitato, tutti a vomitare, a stare male. E abbiamo sentito sulla nostra pelle che cosa vuol dire arrivare con il mare agitato. E noi eravamo protetti dall'aliscafo, cioè sedute per bene. Loro arrivano con, scusate, ma il sedere poggia nell'acqua, con dentro il gasolio, il petrolio, quello che è la naftalina, e quindi è ustionato. Immagini i bambini.

0: ancora peggio, e gli adulti, le donne, sono, è veramente una difficoltà. E quando arrivano l'ultimo episodio è stata una cosa, ero lì e il bambino aveva bagnato tutti i pantaloncini, gli abbiamo detto: ti diamo il pannolino per cambiarlo. 2 anni, 1 o 2 anni aveva questo bambino. La mamma l'ha portato involontariamente verso il mare per nascondersi un po'. Ah, appena visto il mare, ma è corso dall'altro lato in modo frenetico, proprio con una paura,
1: Terrorizzato da quello
0: terrorizzato,
1: che aveva vissuto.
0: terrorizzato. Io credo che questo bimbo il mare non lo potrà vedere mai più, neanche in cartolina, perché realmente è un'esperienza molto forte. E quando arrivano, il nostro compito, quello di tutte le sorelle, a dire il vero, cioè non soltanto, certamente Sor Cristina mi ha commosso con questo scritto, ma anche col suo agire, ma anche le altre sorelle, sia Maria che abbiamo Colette, poi c'era anche Suor Angela e Suor Rufina. Ecco, tutte, l'accoglienza è veramente la carne di Cristo che si abbraccia.
1: Don Carmelo, le parole di Suor Cristina che abbiamo sentito in apertura di trasmissione, le senti anche tue e della gente di Lampedusa?
2: Eh sì, direi di sì, Suor Cristina ha espresso proprio con poche parole quello che, con un semplice gesto che può essere quello della mano, o potrebbe essere anche semplicemente quello di chiedere il nome, potrebbe essere un abbraccio, quello che il valore stesso dell'accoglienza consegna in propriamente evangelici, semplici, allo stesso tempo tanto incisivi. La comunità proprio accoglie già da più di 30 anni, quindi diciamo di queste storie, di questi gesti, ce ne sono tanti e tante storie si potrebbero raccontare. Ma credo che quello di Suor Cristina, con la mano tesa verso l'altro, li abbia racchiusi tutti in maniera molto egregia, ma era proprio semplice, ma allo stesso tempo molto significativa.
1: E proprio questa accoglienza che, come dicevi, dura da 30 anni, è valsa all'isola, alla gente di Lampedusa, la candidatura a patrimonio immateriale dell'UNESCO e una candidatura sostenuta da Papa Leone che vi ha mandato un video messaggio. Vediamone un brano.
3: La posizione geografica di Lampedusa e Linosa, infatti, da sempre fa di voi una porta d'Europa. Negli ultimi decenni ciò ha richiesto alla vostra comunità un enorme impegno di accoglienza che dal cuore del Mediterraneo vi ha portati nel cuore della Chiesa. Tanto che, dice ancora San Paolo, non abbiamo bisogno di parlarne, perché la vostra fede e la vostra carità sono ormai note a tutti. È un patrimonio immateriale, ma reale. Voi siete un baluardo di quell'umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tendono a incrinare. Non c'è giustizia senza compassione, non c'è legittimità senza ascolto del dolore altrui. Tante vittime, e fra loro quante madri, quanti bambini, dalle profondità del Mare Nostrum gridano non solo al cielo, ma ai nostri cuori. Parecchi fratelli e sorelle migranti sono stati sepolti a Lampedusa e riposano nella terra come semi da cui vuole germogliare un mondo nuovo. Non mancano, grazie a Dio, migliaia di volti e di nomi di persone che vivono oggi una vita migliore e non dimenticheranno mai la vostra carità. Molti di loro sono diventati a loro volta operatori di giustizia e di pace, perché il bene è contagioso.
1: Tu sei stata missionaria in Brasile, in Amazzonia, in Africa. E che cosa ha aggiunto, che cosa significa essere missionaria a Lampedusa?
0: Ecco, è iniziato ieri il mese missionario, no? Col primo ottobre, Santa Teresina del Bambino Gesù, che è la patrona delle missioni, pur essendo
1: una contemplativa.
0: Verrebbe da dire quella contempla attiva. No? Che,
1: come diceva Don Tonino Bello.
0: Esattamente, come diceva Don Tonino Bello. Certo, mi sono resa conto, a dire il vero, che lì dove eravamo in Amazzonia, era un territorio di migranti anche lì, però dal sud del Brasile al nord del Brasile, perché le terre del nord del Brasile erano da disboscare e quindi venivano invitati i posseros, quelli che lavorano la terra al sud, venivano invitati al nord proprio per disboscarli. E la maggior parte erano migranti, cioè migrante vuol dire non avere radici, perché lasci e non sai quello che trovi. E la cosa che è uguale è questa volontà di arrivare in un posto nuovo e cominciare qualcosa, avere il futuro davanti, essere. Perché questi.
1: Anche il missionario è un migrante. Con
0: il missionario è un migrante per eccellenza.
1: Infatti, il giubileo si celebrerà insieme, quello dei migranti. Sì. E quello dei missionari.
0: Infatti, anche noi missionari, io in particolare, perché pur essendo nata in Italia, mio papà era migrante in Francia, quindi non sono né italiana né francese, diciamo. E così anche per loro, cioè non è semplice la vita, perché non hai più la tua cultura e ti devi inserire in una che non è tua, ma nello stesso tempo sai che le radici li hai là. Non è semplice, ma la cosa che mi accomuna è questo occhio, come dire, con dentro il futuro, perché arrivano stanchissimi, morti, come diceva Cristina, in effetti questa donna poi è stata, ma con dentro la speranza. Ecco, quello che è comune è la speranza di qualche cosa di diverso.
1: Questa donna non ce l'ha fatta, quella della poesia.
0: Da quello che abbiamo capito forse no, ma non ci è stato detto in modo preciso, soltanto che era stata poi ricoverata, che è andata così come una bimba di 6 anni, è stata, Suor Colette l'ha assistita fino quando è andata lì all'ospedale con la mamma, ed è stato davvero, aveva bevuto molto acqua di mare e l'hanno portato con elicottero subito a Palermo, però dopo alcuni giorni abbiamo saputo che era morta.
1: E noi siamo alla vigilia, domani a Lampedusa, Don Carmelo, ci sarà una commemorazione per ricordare la strage del 3 ottobre 2013, quando morirono 368 persone, ma questa strage in maniera magari con numeri differenti, più piccoli, ma insomma è uno stillicidio che continua. Il 13 agosto ci sono stati altri 23 morti, qualche settimana fa altri 6. Insomma, è dura la loro condizione, è duro anche assistere, e fa rabbia, credo, assistere a questa strage, Don Carmelo.
2: E così hai detto bene, credo che il sentimento che più si addice poi è quello, se non della rabbia, del dispiacere molto accentuato, in cui, diciamo, perché sono indescrivibili le sensazioni di andare a vedere delle persone morte, delle salme, in cui ti vedi tu impotente, non puoi fare niente, e si accavallano mille pensieri, non solo a me, per tutta la comunità, perché qua ormai da 30 anni, diciamo, che va avanti sta cosa, si chiede sempre da Lampedusa che vengano garantiti viaggi, diciamo, corridoi umanitari, viaggi sicuri, perché il ricordo proprio ti lascia sempre un segno, ti lascia una ferita che rimane indelebile. Proprio quella del 3 ottobre, diciamo, la comunità la vive con grande sofferenza, perché rivive quei momenti in cui avere davanti 368 salme, e ancora io sento gente che piange al solo ricordo di tutto quello che ha visto, per cui è vissuta tutta diciamo in una maniera, in una commemorazione molto silenziosa, e la comunità si raccoglie tanto in preghiera. E non
1: Senti, ma
2: solo come comunità cristiana, ma
1: come ti
2: proprio.
1: è cambiato la vita il diventare parroco di Lampedusa?
2: Non è stato semplice. Ha cambiato perché, diciamo, una cosa è quando uno le sente dire le cose, magari da notiziario, prendere notizie, però stare qui a Lampedusa e vedere con i propri occhi, rendersi conto di certe realtà, ecco, sono cose che ti segnano e credo che saranno quelle ferite che non si rimargineranno. Che dinanzi, dico sempre che noi preti siamo abituati a vedere la morte in faccia per legato un po' al ministero sacerdotale, però vederla in un certo modo, quando questo si potrebbe evitare, quando si potrebbe fare altro, fare qualcosa in più, ecco, quelle sono, proprio lo diceva anche il Papa, quando faceva riferimento a questa globalizzazione dell'impotenza che si va sviluppando sempre più. E in cui proprio qua a Lampedusa, diciamo, l'avvertiamo a volte, ecco, la comunità l'avverte.
1: Allora sentiamolo il passaggio di Papa Leone proprio sulla globalizzazione dell'impotenza.
3: Sorelle e fratelli, il soffio dello Spirito non venga a mancarvi mai. È vero, col passare degli anni può subentrare la stanchezza. Bisogna reagire insieme, stando uniti e aprendoci di nuovo al respiro di Dio. Tutto il bene che avete fatto potrebbe sembrare come gocce nel mare. Non è così, è molto di più. La globalizzazione dell'indifferenza che Papa Francesco denunciò proprio a partire da Lampedusa sembra oggi essersi mutata in una globalizzazione dell'impotenza. Cosa posso fare io davanti a mali così grandi? La globalizzazione dell'impotenza è figlia di una menzogna, che la storia sia sempre andata così, che la storia sia scritta dai vincitori. Invece no, la storia è devastata dai prepotenti, ma è salvata dagli umili, dai giusti, dai martiri, nei quali il bene risplende e l'autentica umanità resiste e si rinnova. Così vorrei che oggi insieme iniziassimo a opporre alla globalizzazione dell'impotenza una cultura della riconciliazione. Riconciliarsi è un modo particolare di incontrarsi. Oggi dobbiamo incontrarci curando le nostre ferite, perdonandoci il male che abbiamo fatto e anche quello che non abbiamo fatto, ma di cui portiamo gli effetti. Il male si trasmette da una generazione all'altra, da una comunità all'altra, ma anche il bene si trasmette e sa essere più forte. Per praticarlo, per rimetterlo in circolo, dobbiamo diventare esperti di riconciliazione. Non esistono nemici, esistono solo fratelli e sorelle. È la cultura della riconciliazione. Servono gesti di riconciliazione e politiche di riconciliazione.
1: Senti, intanto anche voi avete mandato, come dire, un messaggio di risposta a Papa
0: Sì,
1: Leone.
0: sì,
1: Che gli
0: sì.
1: avete scritto?
0: Dunque, Don Carmelo, come parroco, ha mandato il suo messaggio insieme a tutta la comunità, ringraziandolo soprattutto di questa attenzione a Lampedusa, attenzione che giustamente veniva già da Papa Francesco, ma che lui ha ripreso anche noi, e noi come comunità WISG, Unione Internazionale Superiori Generali, abbiamo inviato anche noi il nostro messaggio di ringraziamento e lo abbiamo fatto partendo da quando nella loggia, quando ha detto le prime parole era pace, no? Per pace e ha nominato 4 volte Francesco, quindi gli abbiamo risposto in questo modo, che fin dalla prima volta che l'abbiamo sentito era il suo messaggio di pace intanto e quindi di apertura e di

0: andare alle frontiere, andare alle periferie della vita, dell'esistenza delle città. E questo per noi è stato molto bello. E ricordarsi di Lampedusa, giustamente in questo momento del patrimonio, quando ha chiesto di essere patrimonio dell'umanità per l'UNESCO, è stato per noi molto molto importante. Questa lettera spero che gli sia arrivata e che possa, chissà, davvero venire
1: A
0: a
1: Lampedusa.
0: Lampedusa. Tutta la gente era contentissima di questo. Hanno detto, come ha fatto Papa Francesco, verrà anche Papa Leone, appena ha saputo di questo messaggio, perché è stato proprio mandato quando la gente era tutta riunita. C'era un incontro con Allevi e dunque eravamo tutti lì. È stato veramente molto molto importante.
1: Don Carmelo, come pensi di accogliere nella vita concreta questo invito di Papa Leone a vivere la cultura della riconciliazione da opporre invece alla globalizzazione di indifferenza e impotenza?
2: E sì, è una bella sfida che la comunità è chiamata a cogliere non solo come comunità cristiana, ma anche come comunità civile. Io effettivamente ne abbiamo discusso anche in consiglio pastorale, ho radunato la comunità, abbiamo letto un po' la lettera, dico noi dobbiamo impegnarci già a viverla principalmente noi. Però è stato bello anche nel messaggio del oltre a invitarci alla riconciliazione, come ci ha salutato, no? Perché de Lampedusa sa quale pregnanza può avere il saluto che noi utilizziamo qua, è quello di
0: Lo
2: Ocean, che tradotto proprio è, fa riferimento al fiato, al respiro. E il Papa ci ha dato anche una connotazione bella, teologica, facendo riferimento al soffio dello Spirito che tutti ci unisce in un'unica famiglia, in un'unica chiesa, che dobbiamo vedere sempre fratelli, che dobbiamo vivere come una comunità unita sotto proprio lo stesso spirito. Per cui è una sfida. E ricordo proprio il momento in cui il messaggio è stato, diciamo, è stato inviato là durante il concerto, sentire l'emozione delle persone che gridavano, piangevano di gioia, e vedere in cui vivere in un'isola spesso ci sarà la tentazione di essere un po' isolati dal mondo, però vedere come anche la Chiesa universale rappresentata dal Papa ha sempre questi gesti di gentilezza, queste carezze nei confronti degli isolani che tanto si sono spesi e credo che si spenderanno un po' nel futuro per questo fenomeno e ha fatto tanto piacere, ha rinvigorito tanta
1: Insomma,
2: speranza e
1: aspettate
2: tanta
1: Papa
2: gioia.
0: Leone. Ecco.
2: Eh sì.
1: Allora, grazie
2: Almeno si
1: intanto.
2: diceva che.
1: Grazie Don Carmelo, grazie Suor Antonietta. Noi ci diamo appuntamento a domani alle 17:30. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: sappiamo!
1: Pronti? Quest'estate vi terremo compagnia con tutte le puntate più belle che abbiamo fatto insieme, con le nostre idee, con la parola di Dio.
2: Vogliamo camminare insieme anche in questo nuovo periodo di vacanze che si apre?
3: E noi ci salutiamo, vi ringraziamo e vi auguriamo buona estate.
4: Ogni storia è speciale e da oggi la conosci pure tu.
5: Caro Gesù, ogni sabato alle 10:35.
6: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno, saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
7: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800 134

0: 1-800-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
1: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
2: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
3: La ricrescita!
4: Ci pensa il killer della ricrescita.
2: Ritocco perfetto.
3: 3, 2, 1, fatto!
2: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
3: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
5: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
6: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
5: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
6: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
5: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
7: Vivi le interviste più belle con i grandi protagonisti del cinema italiano e internazionale. Effetto Notte, venerdì in seconda serata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, in Medio Oriente, in Ucraina e in tutte le parti dove tanta gente ancora soffre a causa della guerra. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo, affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera, preghiamo per il Santo Padre e Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Gesù è entrato anche nella nostra vita con il dono del battesimo. Mentre preghiamo, ridiciamo il nostro sì al battesimo, che è il paradiso già presente in noi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. Ci furono nozze a Cana di Galilea, era presente la madre di Gesù. Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. La famiglia è importante davanti a Dio, gli sta a cuore, e la famiglia non è completa se manca Dio. La famiglia, infatti, ha bisogno di Dio per accendersi di amore vero.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Le parole di Gesù ci svelano una verità meravigliosa. Il tempo è stato riempito dalla presenza di Dio, perché Figlio di Dio si è fatto uomo e ha messo la sua dimora in mezzo a noi. La storia non la fanno soltanto gli uomini con le loro cattiverie, ma dentro la storia c'è anche Dio.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Pregando, saliamo sul monte Tabor, e ascoltiamo la voce del Padre, che dice oggi anche a noi, ascoltate Gesù, seguite Gesù, non perdete altro tempo, perché il tempo della vita è tanto breve.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Grazie, Gesù, per il dono dell'Eucaristia, per il dono del sacerdote, per il dono del comandamento dell'amore. Gesù, tu hai seminato l'amore nel mondo e noi sentiamo il fremito del tuo cuore che vuole tutti rinnovare.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Dio, reina per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il nostro Santo Padre Papa Leone, rendendo grazie per il suo prossimo viaggio apostolico in Francia e in modo particolare qui a Lourdes. Preghiamo per le sue intenzioni e le intenzioni di tutta la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Gesù, divin pastore, tu hai chiamato gli apostoli e li hai fatti pescatori di uomini. Chiama anche oggi i giovani delle nostre parrocchie al tuo seguito e al tuo servizio. Il tuo sacrificio diventi presenza sui nostri altari, perché tutti gli uomini prendano parte alla redenzione. Fa che tutti coloro che tu hai chiamato riconoscano questa tua volontà e la facciano propria. Apri loro lo sguardo su tutto il mondo, per la silenziosa preghiera di molti, per la luce della verità e il calore di un autentico amore. Fa, o Signore, che anche molte donne delle nostre parrocchie seguano decisamente la chiamata del Tuo amore. Risveglia nei loro cuori il desiderio di vivere interamente secondo lo spirito del Vangelo e di donarsi con altruismo al servizio della Chiesa, sempre disponibili per tutti coloro che abbisognano della loro mano caritatevole e del loro amore misericordioso. Fa infine che anche i sacerdoti della nostra parrocchia rimangano fedeli alla loro vocazione, che collaborino alla costruzione del tuo corpo mistico e continuino così la tua missione. Fa che essi siano sale della terra e luce del mondo. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito.

0: Nato in allarme per un missile lanciato da Mosca, caduto in Polonia, è stato violato il nostro spazio aereo, dice il primo ministro polacco Tusk, ancora vittime e feriti in Ucraina per l'ultimo violento attacco russo. Un invito ad abbassare i toni, le tensioni tra le forze politiche non tolgano attenzione ai problemi, dice il presidente Mattarella incontrando i giornalisti alla cerimonia del ventaglio. Brucia ancora l'Europa dopo i drammatici roghi che hanno devastato Spagna e Francia, adesso le fiamme mettono paura alla Grecia dove si contano già vittime e migliaia di evacuati. Dopo i 70 anni la carta d'identità non andrà più rinnovata, da oggi documenti per gli anziani avranno validità illimitata anche ai fini dell'espatrio. Assisi, Castel Gandolfo, Repubblica di San Marino e Rimini, sarà un agosto ricco di impegni per Papa Leone, il primo appuntamento, l'incontro con i giovani il 6 agosto nella città del Poverello. Buonasera, benvenuti al TG 2000, dall'Arabia Saudita all'Iraq fino alla Giordania, il conflitto tra Stati Uniti e Iran minaccia di allargarsi e mentre la diplomazia cerca ancora una soluzione, Washington e Teheran continuano a sfidarsi a suon di missili e droni. Sentiamo Fabio Bolzetta.
1: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua, si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran, avviato con gli attacchi di Stati Uniti e Israele dello scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta, e poi l'Arabia Saudita, assediata su tre fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Gli ultimi attacchi statunitensi hanno ucciso tre soldati Pasdaran nella provincia nord-occidentale iraniana di Tanjan. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver distrutto tre F-25 americani nella base USA di Al-Azraq in Giordania e di aver colpito la base americana di Al-Salem in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ha insistito nel ribadire la mediazione dei negoziati che sono in corso tra Iran e Stati Uniti, dedicati allo stretto di Hormuz e alla de-escalation nella regione.
0: Nonostante i riflettori si siano spostati, un fronte sempre caldo del Medio Oriente resta quello di Gaza. L'enclave palestinese non esce dal mirino dell'esercito israeliano, che continua a colpire facendo ancora vittime. Allora sentiamo Federica Margaritora.
2: Tre palestinesi, tra cui due bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte e nelle prime ore di questa mattina. A Gaza City è stato colpito un appartamento vicino a una scuola, insieme a due abitazioni nel campo profughi di Al-Shati, ad ovest della città. Intanto l'IDF fa sapere di aver portato a termine una serie di raid nella striscia, smantellando quattro depositi di armi di Hamas e di aver ucciso due comandanti del gruppo palestinese in questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid israeliani nei giorni scorsi. In questa drammatica situazione può arrivare una buona notizia dai colloqui del Cairo, con una svolta sull'accordo con Hamas. Il gruppo militante palestinese, secondo fonti diplomatiche, potrebbe accettare la roadmap del Board of Peace sul disarmo, la composizione del nuovo governo di Gaza, da cui Hamas verrebbe estromesso, e gli accordi sulla sicurezza.
0: Una nuova sessione negoziale tra Israele e Libano si terrà a Roma il prossimo 4 di agosto, lo ha annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani rispondendo nell'aula del Senato a un'interrogazione. È una storica opportunità di pace che non va sprecata. L'obiettivo dell'iniziativa, ha spiegato il titolare della Farnesina, è quello di rafforzare le istituzioni libanesi, sostenere il pieno controllo del territorio e favorire il disarmo di Hezbollah. Ora la guerra in Ucraina, un missile russo cade in Polonia dopo gli ultimi raid che hanno causato ancora morti e feriti, allarme della NATO, violato il nostro spazio aereo, dice il premier polacco Tusk. Vito De Torre.
3: Decine di migliaia di persone ammassate nei tunnel della metropolitana di Kiev. È l'ennesima notte di terrore durante i bombardamenti che hanno colpito diverse regioni dell'Ucraina. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 le vittime, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie. In un villaggio vicino a Kryvyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli. Il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un massiccio attacco contro obiettivi militari. Secondo Mosca, a Leopoli sono stati colpiti 2 impianti dove vengono prodotti componenti per missili, ma le immagini che arrivano dalla città al confine con la Polonia mostrano un condominio sventrato e decine di famiglie con il fiato sospeso in attesa di notizie dei propri cari rimasti intrappolati sotto le macerie. Tra gli edifici colpiti c'è anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, devastato dai bombardamenti russi. Questo luogo religioso rappresentava un punto di riferimento per una comunità che subisce la guerra dal 2014. Il convento è stato colpito in 2 giorni diversi con l'obiettivo di distruggerlo. A oltre 1600 giorni dall'inizio dell'invasione russa non si intravedono spiragli di pace, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, nei pressi di Dublino, provocando un cratere di 10 metri a circa 100 km dal confine con l'Ucraina. Varsavia ha avvertito che in caso di attacco diretto risponderà con o senza la NATO. Bruxelles ha condannato la violazione dello spazio aereo dell'Unione. Nello stesso giorno la Commissione europea ha erogato altri 3 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del programma di sostegno alla difesa, portando il totale dei fondi già versati a circa 8,5 miliardi.
0: L'Unione europea, i migranti, l'astensionismo, la sicurezza, tanti i temi toccati questa mattina dal presidente Mattarella incontrando i giornalisti nella tradizionale cerimonia del ventaglio. Augusto Cantè.
4: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
5: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini.
4: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
5: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
4: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze notabili.
5: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
4: Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato, che indica la strada tracciata da Papa Leone.
5: Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza, del tutto improduttiva, come risulta ormai senza ombra di dubbio.
0: L'economia italiana cresce anche se lentamente. L'Istat stima che nel secondo trimestre del 2026 il PIL abbia registrato una crescita dello 0,2% su base annua, invece il prodotto interno lordo risulta in aumento dell'1%. Europa in fiamme, quest'estate torrida per tutti, dopo Francia e Spagna, ora è la Grecia a bruciare, come ci spiega Nicola Ferrante.
1: L'Europa continua a bruciare, inghiottiti dalle fiamme alimentate da forti

0: raffiche di vento sono spariti ettari ed ettari di vegetazione. Qui siamo a Creta, dove la Guardia Costiera e le imbarcazioni dell'agenzia Frontex hanno evacuato i turisti dalle spiagge fra onde alte, urla e scene di panico. Colonne di denso fumo nero scorano l'orizzonte, mentre in totale sale a 8.000 il numero delle persone evacuate. La maggior parte nel comune di Agios Basilios, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza per i prossimi 3 mesi. Due vigili del fuoco sono morti mentre combattevano gli incendi, intrappolati e avvolti da un muro di fuoco. Forti sospetti che si tratti di roghi dolosi. E con l'accusa di aver appiccato il maxi incendio di Toledo, che ha bruciato la Spagna, sono stati arrestati 2 uomini ritenuti responsabili. L'accusa è di aver usato una smerigliatrice in una zona dove era vietato. Risultato: 1.000 ettari a fuoco, 1.000 evacuati. La situazione è migliorata invece sull'isola di Lesbo, dove resta l'allerta massima, ma le fiamme sono state domate. Nel frattempo, in Portogallo, già da 24 ore, sono andati in fiamme 11.000 ettari di vegetazione, mentre in Spagna e in Francia è arrivata la 4ª ondata di caldo rovente, con lo scirocco che soffia, facendo temere per nuovi roghi killer.
1: E continua a imperversare anche sull'Italia un'ondata di calore eccezionale. Domani saranno 11 le città da bollino rosso. Sentiamo Fausto Nicastro.
2: Sarà un fine settimana rovente in tutta Italia. La 4ª ondata di calore infatti porterà a fette temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi. Già oggi Campobasso, Perugia e Rieti sono contrassegnate come a rischio massimo per il caldo, a cui si aggiungeranno altre 8 città nella giornata di domani. Sarà il centro-nord a soffrire maggiormente la canicola a causa dello stazionamento dell'anticiclone africano nel centro Europa. Ma la situazione sarà critica anche lungo le coste, in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà il caldo percepito. E così per sabato il Ministero della Salute prevede ben 19 città da bollino rosso e altre 5 in arancione, consigliando di non uscire di casa nelle ore centrali della giornata. E il caldo estremo fa sentire i suoi effetti non solo in città. In questi giorni laghi e fiumi sono alle prese con valori critici di siccità. Nel bacino del Po, infatti, il livello di severità idrica è stato dichiarato alto, con oltre 100 comuni tra Piemonte e Lombardia in difficoltà negli approvvigionamenti. In sofferenza l'arco alpino, con temperature oltre i 20 gradi anche in alta quota. Qui siamo sul ghiacciaio di Indren, sul Monte Rosa, che in questi giorni appare scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione.
3: Il ghiacciaio su alla Capanna Nifetti è molto messo male, anche all'inizio. Si vede, diciamo, a colpo d'occhio che è in fusione, cioè da giorno a giorno lo vedi che si riduce proprio.
4: E si sta ritirando tutti a una velocità incredibile, quasi a vista d'occhio. Sembra proprio che stiano morendo. È l'impressione che sono gli alpinisti che frequentano queste zone, che magari in anni li vedono cambiare, l'impressione che ne hai è che proprio stiano morendo.
1: Il caldo estremo sta cambiando anche il ciclo naturale e le attività umane a questo collegate. In Lombardia, nell'Oltrepò, Pavese, ma non solo, la vendemmia è già iniziata. Letizia Davoli.
5: Questo è pronto, sì. Tu vedi che è un bel grappolo di pinot, è tutto invaiato, quindi hai una maturazione giusta.
6: 20 anni fa la vendemmia segnava la fine dell'estate, l'inizio delle più dolci e corte giornate d'autunno con l'arrivo dei primi giorni di scuola. Oggi invece coincide con i fatidici giorni dei grandi esodi d'agosto, segnati da strade arroventate e foglie ammassate in riva al mare. Un'evoluzione che in questo 2026 diventa un vero e proprio record.
7: Questo è dovuto principalmente al caldo, alle temperature eccessive elevate per un lungo periodo nei mesi precedenti. È davvero un fatto storico.
6: I viticoltori forti delle esperienze degli anni scorsi non si sono fatti trovare impreparati, hanno tenuto monitorati i raccolti per poi decidere che la vendemmia non poteva essere più rimandata.
5: Che era un anno particolarmente anticipato, lo vedevi già probabilmente anche un mese fa. Di solito in questa zona qua incominciava, vedevi i primi acini colorati di uva intorno al 20-25 di luglio. E quest'anno invece l'abbiamo visti già i primi di luglio.
7: C'è stata un'accelerazione soprattutto negli ultimi giorni e quindi si sono resi conto che anche per salvaguardare la qualità delle uve hanno dovuto anticipare la vendemmia, proprio anche per anticipare l'ondata di calore di queste settimane che è prevista. Cercano appunto di anticiparla per salvaguardarne al massimo la qualità.
1: Nordio, ti metto dentro una R4, la scritta contro il ministro della giustizia che richiama l'auto in cui venne rinvenuto il 19 maggio del 1978. Il cadavere di Aldo Moro è stata ritrovata a Roma, in zona Portuense, non lontano dall'ospedale Forlanini. Di fianco una stella a 5 punte e la scritta BR Brigate Rosse. Non mi lascio intimorire, ha detto il guardasigilli. Vicinanza è stata espressa a Nordio anche dal presidente Mattarella in una telefonata. E dopo l'assalto ai cantieri della Torino-Lione e gli scontri con la polizia nell'ultimo fine settimana, arriva il divieto di campeggio per gli attivisti NoTav che, come ogni anno in questo periodo, organizzano una 4 giorni in tenda nell'area vicina proprio a quella dove proseguono i lavori per l'alta velocità. Lo stop, valido fino a domenica 3 agosto, è stato disposto dal prefetto di Torino Donato Cafagna, che ha vietato l'attività di campeggio libero nelle aree dei comuni di Susa e di Bussoleno. Ora l'inchiesta sulla morte di madre e figlia a Capodanno avvelenate con la ricina. Oggi nella loro abitazione di Pietracatella, in provincia di Campobasso, l'ispezione dei super tecnici arrivati dalla Germania. Marino Galdiero.
8: È la volta degli esperti della polizia tedesca e del Robert Koch Istituto di Berlino, arrivati a Pietracatella in Molise, nella casa di via Risorgimento, per cercare tracce di ricina, la sostanza tossica che ha avvelenato Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Elsi. Con loro anche gli uomini della squadra mobile di Campobasso e della polizia scientifica di Roma. La procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, ha chiarito che il sopralluogo non darà un risultato immediato. I tamponi acquisiti dovranno essere processati in Germania. Le parti potevano prendere parte all'ispezione. Insieme agli esperti ha partecipato il consulente dell'avvocato di Gianni Di Vita, marito di Antonella, e dell'altra figlia, Alice.
9: Io ho detto che non delle vicende di merito non parlo, perché sono rispettoso delle attività di indagine. Differenza vostra che con la narrazione iperfantasiosa ci state dando sotto da mesi. E ci sono persone che credo sopportino il peso del lutto e anche dell'attività.
8: Le due donne sono morte lo scorso Natale. L'ipotesi della procura è che siano state avvelenate e uccise. È convinzione degli inquirenti che trovare le tracce della ricina in cucina o su qualche capo di abbigliamento sia essenziale per dare due risposte: in che cibo o bevanda era contenuto il veleno e chi ha portato quel cibo o quella bevanda in casa. Gli esperti tedeschi nelle ultime settimane hanno già lavorato al caso molisano, analizzando a Berlino i campioni biologici delle vittime prelevati durante le autopsie e il sangue dei loro familiari. Alice Di Vita, la sorella di Sara, e Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre delle ragazze, prelevato all'inizio di luglio a Campobasso.
1: Arriva l'ok dell'Agenzia del Farmaco Italiana, da oggi rimborsabile un costosissimo farmaco utilizzato per la cura della SLA. Ce ne parla Cesare Cavoni.
10: Un aiuto alle famiglie dei pazienti per affrontare i costi delle cure per un tipo particolare di sclerosi laterale amiotrofica. Oggi il Consiglio di amministrazione dell'AIFA ha approvato la rimborsabilità di Qalsody a base di Tofersen, farmaco orfano destinato agli adulti con SLA associata a una mutazione del gene SOD1. Al medicinale è stata riconosciuta anche l'innovatività terapeutica, elemento che sottolinea il valore attribuito dall'agenzia a questa nuova opzione per un sottogruppo ben definito di pazienti. Si tratta quindi di una terapia mirata a una forma genetica della malattia identificabile attraverso specifici test diagnostici. Il provvedimento è di particolare importanza poiché amplia le possibilità terapeutiche in una patologia neurodegenerativa grave e progressiva, caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni e da un progressivo deterioramento delle funzioni motorie.
1: Diventa permanente la carta d'identità dopo i 70 anni, una volta emessa avrà validità illimitata. Giuseppe Caporaso.
11: Si cambia per oltre 7 milioni di cittadini che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non dovranno più preoccuparsi del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Le nuove emissioni avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni del governo che punta a tagliare la burocrazia per gli anziani e cercare di alleggerire il lavoro degli uffici anagrafe dei comuni. In pratica, una volta emesso il documento, dopo il compimento del 70° anno di età, resterà valido ai fini del riconoscimento ma anche per l'espatrio. Sarà inserita la dicitura illimitata nella un'apposita casella di scadenza da parte del sistema informatico dell'anagrafe. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare ad utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Nel momento in cui otterrà la nuova carta d'identità elettronica, quella sarà vita. Un dettaglio da ricordare è che il chip elettronico della carta scade comunque ogni 10 anni e bisognerà effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online.
1: Ceuta torna ad essere uno dei principali punti caldi della frontiera.

0: esterna dell'Unione Europea. Migliaia di migranti che hanno raggiunto in questi ultimi giorni l'enclave spagnola in Nord Africa, attraversando o il confine con il Marocco, Molti di loro, dopo aver aggirato i controlli via terra, e altri nuotando invece attorno alla diga Frangiflutti che separa i due territori. La pressione migratoria è cresciuta rapidamente fino a mettere in ginocchio il sistema di accoglienza locale, spingendo le autorità cittadine a chiedere al governo di Pedro Sanchez un intervento straordinario. Adesso andiamo nel Pacifico, ancora alta tensione tra Manila e Pechino nel Mar Cinese meridionale. Massimiliano Cocchi.
1: Lo scenario è quello mozzafiato del Mar Cinese meridionale. L'oggetto della contesa è un piccolo atollo che emerge da una secca tra il banco di Macclesfield e Luzon, esattamente qui. È l'atollo di Scarborough, o in cinese Wang Yandao, la cui sovranità da anni è al centro di una contesa che vede le Filippine da una parte e la Cina dall'altra. Con l'alta marea quelli che emergono sono solo pochi scogli, con la bassa marea emerge invece il più grande atollo corallino del Mar Cinese meridionale. La tensione qui è tornata a salire nei giorni scorsi quando, come mostrano le immagini, usando i cannoni ad acqua, la guardia costiera cinese ha allontanato navi filippine che si erano avvicinate. La rappresaglia filippina è stata un pattugliamento dell'area attorno all'atollo assieme a Stati Uniti e Giappone. Il governo cinese, attraverso il portavoce del Ministero della Difesa, ha ribadito oggi che Wang Yandao è parte integrante del proprio territorio, una rivendicazione accompagnata da una minaccia: siamo pronti a rispondere ad ogni violazione o provocazione. Pechino reclama, in base a diritti storici non meglio specificati, la sovranità su tutti gli atolli, gli isolotti e gli scogli del Mar Cinese meridionale, ma a favore delle Filippine c'è una sentenza della Corte Permanente di Arbitrato, secondo la quale le rivendicazioni di Pechino non hanno alcuna base storica e l'occupazione dell'area rappresenta una violazione della zona economica esclusiva delle Filippine. Era il 2013, ma il governo cinese disse di non riconoscere l'autorità della Corte e quindi delle sue sentenze.
0: È un anno dall'inizio della giornata mondiale della gioventù di Seul 2027, in programma dal 3 all'8 agosto del prossimo anno. Il comitato organizzatore è passato già alla fase finale. C'è un inno ufficiale che verrà presentato proprio la settimana prossima sul suo canale YouTube. Il titolo: Confidite Ego Vici Mundum, abbiate coraggio, io ho vinto il mondo, scelto tra 434 proposte, composto dal coreano Francis Ji-hoon Kim. Messe ad Assisi, Rimini, Castel Gandolfo, reso noto oggi il programma delle celebrazioni del Papa per il prossimo agosto. Sentiamo Rita Salerno.
2: Nell'agenda degli impegni di agosto di Papa Leone XIV figurano Castel Gandolfo, Rimini, Assisi e la Repubblica di San Marino. Si comincia ad Assisi il 6 agosto, festa della trasfigurazione del Signore, meta della prossima visita pastorale di Leone. Alle 10.30 il Pontefice celebrerà messa per i ragazzi impegnati nell'incontro Franciscan Youth Meeting nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e risponderà a tre domande che gli porranno i giovani. Il 15 agosto, festa dell'Assunta, guiderà la messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova a Castel Gandolfo, così come avvenne nel 2025. Il 22 agosto il pontefice farà tappa la mattina nella Repubblica di San Marino e al pomeriggio è invece atteso a Rimini per la messa al porto e il discorso al meeting per l'amicizia tra i popoli. Infine il 29 agosto, nuovamente a Castel Gandolfo, nella chiesa di Maria Santissima del Lago per la messa e la processione alle 18.
0: E il Papa incontrerà il 12 dicembre prossimo i sacerdoti italiani, l'evento in occasione del primo anniversario della lettera apostolica Una fedeltà che genera futuro, pubblicata in occasione del 60° anniversario dei decreti conciliari. L'appuntamento sarà preceduto l'11 di dicembre da un momento di riflessione, da una veglia di preghiera, un'opportunità per rinnovare l'adesione a Cristo e alla disponibilità a servirlo nella Chiesa, nelle persone che ci sono affidate, così il cardinale Matteo Zuppi, presidente della CEI. Cambiamo argomento, debuttato al Tindari Festival, Le Supplici, nel nuovo allestimento firmato da Mario Incudine e Moni Ovadia, la tragedia di Eschilo interamente cantata e narrata in siciliano, rivive in tutta la sua attualità. Michele Sciancalepore.
3: si ribellano, reagiscono e supplicano l'aiuto di Zeus. Sono le supplici di Eschilo, che rifiutano un matrimonio senza amore e con un coraggio senza precedenti rivendicano indipendenza e lottano contro il dispotismo maschile.
4: Le supplici è uno dei testi in assoluto più contemporanei. Oggi, più che mai, a gran voce le donne di tutto il mondo urlano. Accoglienza, urlano contro gli uomini violenti.
5: Si basano su tre idee, parliamo di 2500 anni fa, che libertà, l'idea di democrazia e l'accoglienza facciano parte di uno stesso orizzonte.
3: Concordano quindi sull'assoluta contemporaneità delle supplici sia Federica Luna Vincenti, che interpreta la prima corifea, che Monio Vadia, che insieme a Mario Incudine ha ricreato la tragedia di Eschilo in modo unico e inimitabile, restituendo al pubblico una messa in scena tutta in siciliano, con innesti di greco moderno e arabo, scritta in ottava rima e, come lo stesso grande tragico voleva, interamente cantata. E la scelta del dialetto siculo non è arbitraria, né tantomeno un pezzo folcloristico.
6: La lingua siciliana ha in sé la melopea greca e l'ictus percussivo dei latini. Nella nostra lingua le sillabe hanno quantità e qualità, quindi hanno l'altezza musicale delle note della melopea greca e il ritmo incessante del cunto, che appunto prende le mosse dall'ictus percussivo latino.
7: Sentiti! Per chi c'è veramente di sentire!
0: Grande successo per la 31esima edizione del No Borders Music Festival, tre weekend di musica, natura ed enogastronomia, ai laghi del Fusine, nel Tarvisano, siamo in Friuli Venezia Giulia. Ci dice tutto Francesco Durante.
8: La musica che dialoga con l'ecosistema, trasformando ogni concerto in un'occasione per vivere e conoscere il territorio. Il No Borders Music Festival si conferma come uno dei principali motori culturali e turistici del Friuli Venezia Giulia. Per tre weekend in questo mese di luglio, i laghi di Fusine, nel comune di Tarvisio, sono diventati il palcoscenico naturale di un cartellone che ha riunito artisti di fama internazionale e alcune delle voci più autorevoli della musica contemporanea, come LP, Tom Smith, Elvis Costello, Coez, i Patagarri, Ludovico Einaudi, Manu Chao e Mannarino. ...23.000 spettatori, oltre 60 milioni di visualizzazioni media, un indotto di 8 milioni di euro per l'intero comprensorio. Con la 31esima edizione, il No Borders Music Festival rinnova il proprio impegno nel costruire un dialogo senza confini tra cultura, musica, ambiente e sostenibilità, proponendo linguaggi e sensibilità differenti che attraggono pubblici eterogenei da tutta Italia e dall'estero.
0: Ora lo sport, l'ottava medaglia della scherma azzurra ai mondiali di Hong Kong, la conquistano le ragazze del Fioretto. Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristina hanno conquistato l'oro ed il tetto del mondo battendo gli Stati Uniti nella sfida a squadre che ha chiuso un'edizione storica. 4 ori e 4 argenti sono il bilancio finale di uno dei mondiali più ricchi di sempre per l'Italia. E adesso solo qualche istante di pausa, torniamo tra pochissimo.
9: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
10: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: Comunque sia andata la tua giornata, C'è un momento in cui tutto il resto non conta.

0: Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima. Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Pare di foca, pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
6: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
7: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
6: Ha il filtro UV.
7: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
8: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
9: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Li devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
16: Mamma mia.
12: È un'altra cosa.
15: Questa è una magia.
17: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini, progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
18: Prima di chiudere, un'ultima notizia. Un edificio di 2 piani è crollato a Messina, in località Pistunina. Almeno 5 persone sono rimaste gravemente ferite e sono state portate in codice rosso al policlinico della città sullo stretto. Si cercano eventuali dispersi. Il crollo sarebbe stato causato dall'esplosione di una bombola di gas. Con questo è tutto. Adesso spazio al meteo, poi alla Santa Messa. L'informazione del TG2000 torna come sempre alle 20:45. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

Giovedì, al nord domina l'anticiclone africano. Dal mattino e fino a sera avremo condizioni di stabilità atmosferica, con cielo poco nuvoloso dappertutto. Temperature in aumento. Venerdì, anticiclone africano potente. In questa giornata ci sarà tantissimo sole e farà tantissimo caldo. Temperature massime fino a 39 gradi Celsius all'ombra. Clima afoso un po' ovunque. Al centro, anticiclone africano sempre più forte. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento dal mattino e fino al tramonto. Bel tempo prevalente, caldo in aumento. Venerdì, l'anticiclone africano domina. Giornata caldissima e assolata. Il cielo sarà in gran parte sereno. Temperature massime fino a 39-40 gradi all'ombra su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud, alta pressione africana in ulteriore aumento. La giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento su tutte le regioni. Venti deboli da nord, caldo intenso in Campania. Venerdì, regna l'anticiclone africano. Giornata prevalentemente soleggiata con cielo sereno e raramente poco nuvoloso. Temperature massime comprese tra 32 e 35 gradi.

0: Pamplona è perduta, Loyola. Io dico, combattiamo!
1: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
2: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
3: La vita di Cristo.
1: Dalla sua conversione religiosa...
2: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
0: Ma lui è un Loyola!
1: Alle prime attività come predicatore.
0: Noi siamo l'esercito di Dio!
1: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
5: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è davvero molto critica. L'emergenza in realtà non è mai finita e i bambini ormai vivono tra le macerie, senza cibo, senza acqua, senza un futuro. E i genitori non hanno più nulla per proteggerli o per nutrirli.
6: Prima pesavo 70 kg, ora ne peso 53 e soffro di malnutrizione. Anche mia figlia è malnutrita. Non sappiamo cosa sia il cibo sano. Mia figlia non ne conosce neanche il sapore. La mia bambina ha un anno, ma non dimostra la sua età. Ancora non cammina, non gattona, non sta neppure seduta. E questo perché è tutta colpa della malnutrizione.
5: Se The Children non ha mai lasciato Gaza, mai, non si è mai fermata. E nelle nostre cliniche arrivano tantissime bambine e bambini stremati dalla fame.
6: Grazie a Save the Children mia figlia adesso sta meglio. Sta ricevendo il cibo terapeutico e tutte le cure mediche di cui ha bisogno.
5: Save the Children sta facendo di tutto per curare questi bambini, ma ci serve il tuo aiuto per fare ancora di più e salvare tante piccole vite. Chiama l'870-8220 e dona ora per aiutare i bambini di Gaza che continuano a soffrire davvero troppo. Grazie.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto.
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Un saluto affettuoso a tutti voi che vi collegate da casa tramite TV 2000. In modo speciale il nostro pensiero va a voi, cari malati, anziani e detenuti. Voi siete il cuore di questa celebrazione. Siamo uniti nella stessa preghiera dallo stesso santuario della Madonna delle Lacrime. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Questa parola fu rivolta dal Signore a Geremia: alzati e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. Scesi nella bottega del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando al tornio. Ora, se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, egli riprovava di nuovo e ne faceva un altro, come ai suoi occhi pareva giusto. Allora mi fu rivolta la parola del Signore in questi termini: forse non potrei agire con voi, casa di Israele, come questo vasaio? Oracolo del Signore. Ecco, come l'argilla è nelle mani del vasaio, così voi siete nelle mie mani, casa di Israele. Parola di Dio. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Beato.
2: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe.
1: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre.

0: il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero. Sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Terminate queste parabole, Gesù partì di là. Parola del Signore.
1: Lode a te, oh

Fratelli e sorelle, pace e bene. Gesù oggi ci parla con un'immagine molto concreta. Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva e, sedutosi, raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. La rete è la Chiesa. Il mare è il mondo, con tutte le sue onde, le tempeste, le sporcizie. E nella rete finiamo tutti, buoni e cattivi, santi e peccatori, persone ferite e persone che feriscono. Dio non fa selezioni all'inizio, getta la rete larga perché vuole salvare tutti. Ma poi c'è il tempo della cernita. Raccolgono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Non è Dio che ci scarta. Siamo noi, con le nostre scelte, a decidere se lasciarci pulire o se rimanere legati al male. E chi ci aiuta a diventare pesci buoni? I santi. E qui penso subito a tre presenze che parlano proprio a noi di Siracusa, ma che parlano a tutti. Il primo, pensavo proprio a Padre Pio. Passava, vedete, intere giornate nel confessionale. Era la cernita fatta con amore. Lui non buttava via nessuno, ma con quella rete di misericordia tirava fuori dal fango del peccato tante anime. Diceva: prega, spera e non ti agitare. La preghiera ci purifica, la speranza ci tiene nella rete di Dio e non agitarsi significa fidarsi che è Lui il pescatore. Padre Pio ci insegna che anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo essere pescatori, non giudicare, ma portare tutti a riva a Gesù. La seconda santa che appunto pensavo è proprio la nostra Santa Lucia. Figlia di Siracusa, ha scelto di essere pesce buono, fino a dare la vita. Quando tutti le dicevano «butta via la fede», lei ha risposto «no», ha preferito il canestro del Vangelo, anche a costo del martirio. Lucia significa luce. E noi

oggi abbiamo bisogno di luce per distinguere il bene dal male, per non confondere la rete di Dio con le reti del mondo, che promettono tutto e lasciano vuoti. La terza a cui pensavo è proprio la nostra Madonna delle Lacrime. E arriviamo proprio al cuore di Siracusa, nell'agosto del 1953. In una piccola casa, un quadretto della Madonna ha pianto lacrime vere, analizzate di madre. Perché piangeva la Madonna? Piangeva perché vedeva tanti suoi figli buttati via dal peccato, dall'indifferenza, dalla guerra. Piangeva come una madre che vede i suoi figli fuori dalla rete. Ma le sue lacrime non sono lacrime di condanna. Sono lacrime che lavano, sono un invito. Ritornate, io vi amo. Entrate nel canestro del mio cuore immacolato. La Madonna delle Lacrime è qui a Siracusa proprio per dirci: c'è ancora tempo. La rete è ancora in mare, lasciati raccogliere. Fratelli, la domanda di oggi è semplice. In quale canestro mi sto mettendo? Nel canestro della preghiera, della carità, del perdono? Oppure sto scivolando fuori con le chiacchiere, il giudizio, il rancore? Chiediamo a Padre Pio la forza di confessarci e ricominciare. Chiediamo a Santa Lucia occhi limpidi per vedere il bene. Chiediamo alla Madonna delle Lacrime di asciugare con le sue lacrime il nostro cuore indurito. E un giorno, quando saremo tirati a riva, speriamo di sentirci dire: bravo, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, Lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della Passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, amiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria,
1: abbi pietà di noi.
0: Madonna delle lacrime,
1: prega per noi.
0: Alle tue sante lacrime
1: Gesù nulla rifiuta.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Buonasera e bentrovati, un nuovo appuntamento di In Cammino. Questa sera parliamo di giovani e di affettività. Proveremo a raccontare anche le iniziative di una diocesi, quella di Modena Nonantola. Dopo la sigla. Scoprire il corpo e l'affettività attraverso il dialogo e la conoscenza di se stessi e dell'altro, un percorso che diverse chiese in Italia stanno facendo. Noi oggi affronteremo il percorso che sta facendo la diocesi di Modena, un percorso che ha strutturato e messo al servizio insieme ai ragazzi. Ne parliamo con in studio chi si occupa di famiglia a livello nazionale, Don Ignazio De Nichiro, dell'Ufficio Nazionale per Pastorale della Famiglia, della CEI, ben trovato.
1: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Grazie per essere con noi. E poi, a proposito di Modena, apriamo il collegamento perché abbiamo due ospiti da presentarvi. Elena Rocchi, ben trovata, buonasera Elena.
2: Buonasera a tutti, molto lieta di essere qui con voi in questa puntata.
0: È un piacere nostro, pedagogista, fa parte del servizio della pastorale giovanile dell'Arcidiocesi di Modena Nonantola. E poi Don Simone Cornia, ben trovato Don Simone.
3: Ben trovati, buonasera a tutti, un saluto pieno di gioia dalla terra emiliana.

0: Anna di Modena.
1: Fantastico, grazie. Sono direttore del servizio per la pastorale giovanile, adolescenti e giovani, anche tu chiaramente dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola, ma anche direttore del centro diocesano Vocazioni. Allora, insomma, un discorso ampio che vorremmo fare questa sera, partendo dall'ascolto dei giovani, del rapporto con l'affettività e Don Ignazio, anche per capire com'è cambiato il modo in cui la Chiesa si interfaccia con questo tema.
2: Beh, è un tema che soprattutto forse nell'ultimo decennio, ma anche un po' di più, è un tema che è stato davvero ripreso in mano, ma perché è chiaro che è un argomento che per noi, per tutti, soprattutto anche per i nostri ragazzi e adolescenti, è un tema totalizzante, perché riguarda tutti gli aspetti della
1: Certo.
2: loro vita. Quindi, ecco, poterne parlare, poter tornare su questo argomento, poterlo approfondire è qualcosa che ci rende,
1: Tu dici
2: diciamo.
1: tornare a parlare perché c'è stato, diciamo così, un periodo, non dico un periodo, ma si faceva fatica all'interno della Chiesa nel parlare di questi argomenti.
2: Sì, ci faceva fatica sicuramente, però anche il fatto forse di averlo tabuizzato, non so, averlo reso come un argomento che è bene non trattare a volte. Allora, diciamo, è chiaro che invece si poteva davvero far diventare, diciamo, la Chiesa, ma noi, ecco, cristiani, quasi persone che sull'argomento è meglio che non parlano perché sappiamo già come la pensate. E invece in questa maniera poter avere la possibilità di interrogarsi, essere anche critici, essere anche, diciamo, in cammino su questo, essere anche, diciamo, approfondire questi argomenti, diventa un modo anche per poter intercettare
1: Chiaro.
2: anche le nuove generazioni.
1: Don Simone è invece, diciamo così, al di là del detto non detto, una chiesa come quella di Modena sono diversi anni, direi lustri, che propone dei percorsi formativi di dialogo, di interlocuzione, diciamo, su alcuni temi come quelli dell'affettività. Si chiama Quando si ama questo percorso? È molto interessante perché c'è anche un punto interrogativo.
0: Esatto, confermo, il titolo è proprio Quando si ama, con il punto di domanda finale che mi piace sottolineare perché il tema dell'affettività e della sessualità è una grande domanda che ogni giovane si porta nel cuore, ogni giovane, ogni adolescente, anche per questo appunto il nuovo servizio è per adolescenti e giovani, con adolescenti e giovani, la domanda dell'affettività e della sessualità che nasce. Fin da subito, ma poi in modo particolare adolescenti e giovani, insomma, esplode. E con questi percorsi di incontro, di condivisione, di formazione, vogliamo provare a trovare le risposte, o meglio, aprire ancora di più gli orizzonti della domanda e provare a vedere qual è quella risposta bellissima che alla luce dell'amore di Dio i giovani possono trovare. Un percorso che va avanti da più di 30 anni nella nostra diocesi, nacque per gli giovani, si ampliò poi nel tempo agli adolescenti, quindi arrivò a intercettare anche gli adulti. È infatti un progetto vissuto in collaborazione con l'ufficio famiglia della diocesi, per cui abbiamo vissuto dei weekend bellissimi dove lo stesso formatore accompagnava gli adulti a venerdì sera e gli adolescenti e i giovani il sabato pomeriggio, così attraverso lo stesso formatore arrivava con linguaggi diversi a raggiungere le diverse fasce di età. E c'è stato un momento importante che mi piace raccontare di questo percorso, che è il
1: Prego.
0: 2020. Il Covid blocca questi incontri con centinaia e centinaia di adolescenti e di adulti, tra i quali appunto famiglie, ma anche educatori, sacerdoti. Allora, come ripensare il progetto in modo laboratoriale nelle parrocchie? Il Covid, appena c'è stata la possibilità, ci ha portato sul territorio, nelle varie parrocchie della diocesi, a vivere in modo laboratoriale con gli adolescenti e i giovani questi incontri, non solo nelle parrocchie, ma anche nelle scuole, quindi varie classi delle scuole superiori, ecco, con i quali, quindi, attraverso i prof di religione, siamo riusciti a raggiungere tantissimi ragazzi. E questo ha portato a vivere momenti bellissimi e anche alla produzione di alcune pubblicazioni, di alcuni sussidi, grazie anche alla presenza del Vescovo Erio, che è sempre stato un po'
1: Certo.
0: il capofila di questo progetto in questi anni qua.
1: Elena Rocchi, da pedagogista, te lo chiedo, insomma, qual è il rapporto che avete con queste giovani generazioni? Abbiamo visto anche delle immagini che ci raccontano delle vostre attività, ma quali sono le domande che poi vi arrivano, dai più giovani?
3: È un'immensa gioia per noi partecipare a questo.

0: missione di accompagnare le nuove generazioni a scoprire la bella e la buona notizia dell'amore. E devo condividere che ogni gruppo che incontriamo nelle comunità appunto parrocchiali o nelle scuole è una sorpresa. E soprattutto la vita di ogni giovane e di ogni adolescente è un dono e un mistero. Facciamo nostre le parole di Papa Francesco che diceva appunto di accostarsi togliendosi i sandali per poter accogliere appunto l'unicità, l'originalità di ciascuna storia, che sempre è una storia di amore e di salvezza. E i giovani nel loro cuore che cosa portano? Domande di radicalità, domande di autenticità. Desiderano essere felici, il desiderio della felicità batte nel loro cuore, anche nelle loro storie, molto spesso oggi ferite, proprio all'interno anche delle loro famiglie o da esperienze anche un po' precoci, così rispetto anche alle relazioni. Dunque, cerchiamo veramente di accoglierli, di accompagnarli, di ascoltarli con lo stile della pedagogia di Gesù, di guardarli con gli occhi di Dio per poter cogliere la buona notizia che è iscritta nella loro vita e soprattutto cercare attraverso le domande, anche noi poniamo delle domande, di dilatare i desideri del loro cuore, perché ricordiamo che i desideri più belli e più profondi scritti nel cuore portano verso l'alto, no?
1: Certo.
0: A dilatare l'orizzonte, i sogni. Per rispondere poi personalmente con un cammino sia personale che di gruppo, che li faccia sentire anche il senso di appartenenza alla comunità cristiana, alla chiamata più bella dell'amore.
1: Certo. Don Ignazio, un percorso come questo aiuta poi anche le famiglie nel lavoro, diciamo, quotidiano con i propri figli.
2: Assolutamente, è sfidante e affascinante, fare in modo che, davvero i giovani, gli adolescenti e le famiglie possano, ecco, davvero parlare, diciamo, la stessa lingua, perché poi si rischia di parlare con due registri diversi, di non capirsi. Ed è poi l'esperienza che abbiamo fatto e che ha permesso poi anche a me di conoscere Don Simone ed Elena, con cui è nata una bella amicizia e abbiamo, insieme al direttore dell'ufficio e a tutto l'ufficio, realizzato questo scambio e questo intreccio tra i giovani e le famiglie, che è
1: Convegno
2: stato la
1: spiritualità a
2: settimana di
1: Verona, no?
2: spiritualità a Verona, dove appunto tutte le famiglie d'Italia, perché c'erano famiglie che venivano da tutte le regioni italiane, oltre 600 persone, che hanno ascoltato, quindi i relatori erano i ragazzi e da relatori sono passati ad essere parte di ogni tavolo, perché poi a Verona erano divisi in 40 tavoli, quindi una dodicina di persone, 12-15 famiglie a tavolo, persone a tavolo. E ogni giovane è stato lì ad ascoltarli e a confrontarsi con gli adulti, con le famiglie. E poi ci hanno regalato e hanno regalato a tutta Italia, perché poi l'abbiamo resa pubblica la lettera che hanno scritto a termine di questa meravigliosa esperienza. E il fatto che poi le famiglie hanno apprezzato e abbiano anche vissuto in maniera molto emotiva, siamo stati tutti commossi da questo lavoro, ci dice, almeno a noi dice, la bellezza diciamo, e l'importanza di entrare in relazione.
1: Conforta anche questo feedback da parte dei più giovani nella missione, no? Che avete, diventa anche carburante per poter continuare con entusiasmo su questa
2: Assolutamente
1: strada.
2: sì, e lo dicevo, diciamo, ci si confrontava con Don Simone me lo rimandava, il fatto che questi giovani siano stati chiamati ad essere protagonisti di un modo di essere chiesa diverso dal
1: Diverso.
2: solito. Li ha davvero fatti diventare qualcosa, ha fatto diventare l'evento qualcosa di
1: Ci
2: meraviglioso.
1: fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo, andremo anche a sentire dalla viva voce di questi ragazzi, quelli che insomma fanno parte della pastorale giovanile di Modena e Nonantola, alcuni di loro erano anche a Verona, vediamo proprio, ascolteremo dalla loro viva voce queste impressioni che abbiamo cercato di riassumere in questa prima
2: Certo.
1: parte di In Cammino. A tra poco.

0: iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder tetta al latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
1: È un letto rifiuto.

0: fatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
2: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
3: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
2: Ora è pulito e fresco.
1: No stop.
3: Prova il nuovo Bref Active No Stop.
4: Questi sono i nostri ampli mini.
5: Non si vedono.
6: Vi devo toccare, non ci credo.
7: Microscopico proprio.
4: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
8: Mamma mia.
4: È un'altra cosa.
7: Questa è una magia.
9: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis ampli mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803-800.
10: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
11: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
10: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini arrivati da Gaza. Stiamo garantendo loro cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
11: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
10: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800 90 92 79 e dona 9 euro al mese. Grazie.
12: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
13: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
14: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
13: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
15: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice, questa sera, in seconda serata.
16: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
17: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
18: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
19: Pubblica utilità!
15: Simon Birch, sabato in prima serata.

0: studio questa sera con i nostri ospiti stiamo affrontando il tema dei giovani e affettività, nello specifico l'impegno della Chiesa di Modena Nonantola su questo argomento. E allora andiamo subito a vedere, ad ascoltare i giovani della diocesi emiliana, che cosa hanno da dirci rispetto appunto al tema di cui stiamo parlando. Vediamo.
1: L'esperienza in pastorale giovanile è pienezza di vita, ovvero nei vari percorsi che vengono proposti nella nostra diocesi Modena-Nonantola e Carpi sono veramente tantissimi, a partire dalla vocazione, a poi proprio il sociale, la musica, il canto, la preghiera, la lode, è poter proprio stare in un ambiente in cui ci si sente a casa. L'affetto è quello, il calore è quello e la gioia è quella.
2: Diventa un'esperienza non solo di fede, di incontro importantissimo con Gesù, ma anche di chiesa. Di relazioni, amicizie intense che ti portano a camminare insieme verso il Signore.
3: Credo che sia bellissimo partecipare con altri giovani alle attività che la

0: Chiesa propone. E la cosa bella, secondo me, è condividere la fede con altri coetanei.
1: È stato un punto di svolta anche nel mio cammino di fede, un nuovo inizio, una nuova ripartenza, perché grazie appunto alla realtà della pastorale giovanile ho potuto scoprire un rapporto nuovo con il Signore e quindi anche un amore ancora più grande di quanto avessi mai fatto esperienza prima.
2: Verona per me è stata un'esperienza veramente arricchente. Io ho sentito, ho percepito veramente questo ascolto profondo, senza pregiudizi, quelli di cui avevo paura, e invece c'è stata proprio apertura. Quindi penso che sia stato proprio terreno fecondo per nuovi percorsi.
3: Sono state tantissime le parole buone, le parole bellissime che abbiamo acquisito dagli altri, dagli adulti.
1: Ho potuto incontrare famiglie, sacerdoti che veramente avevano un desiderio profondo di mettersi in dialogo con i giovani, di potersi, diciamo, anche aprire e mettere in gioco.
0: Quando abbiamo letto la lettera finale, dopo che abbiamo fatto i laboratori, ho percepito dal silenzio, dai loro sguardi, un interesse e anche una gratitudine che mi ha riempito molto.
2: Insieme alle persone che ci sono vicine, che possono essere coetanei, possono essere educatori, sacerdoti, consacrati, si trova insieme la gioia, perché proprio vuol dire far parte di una comunità e appunto sentirsi amati e quindi ricevendo questo amore poter amare altrettanto.
3: Cerco di non raccontare la mia esperienza cristiana con catechesi, ma se posso più con piccoli gesti, con sorrisi, cercando di portare un atteggiamento solare, leggero, ma anche sincero.
0: Anzitutto è un'amicizia che cresce nel tempo e alla luce del Vangelo si arricchisce enormemente.
1: Ho scoperto come in realtà anche un piccolo sorriso a volte, uno sguardo, un momento di ascolto possa fare anche tanto. Io questo l'ho sperimentato perché tante persone si sono messe di fianco a me, hanno camminato insieme a me, mi hanno guidato e spero nel mio piccolo di poterlo fare un po' anch'io.
4: Don Simone, dicevamo che questa iniziativa che avete, che si chiama Quando si ama, nelle parole di questi giovani ci sono un po' le risposte.
5: Sì, è stato bellissimo sentire questi racconti, anche per noi è la prima volta che ascoltiamo queste testimonianze, credo che sia proprio un frutto bellissimo di questi punti. Elisabetta parlava di punti di svolta, tanti punti di svolta. È stato bello sentirli adesso e che bello poterne vivere ancora. Chissà quanti altri ci attendono insieme come diocesi di Modena, Nonantola e Carpi insieme.
4: Bellissimo. Elena, quanto l'affetto e l'emozionalità fanno parte di questa ricerca di un continuo rapporto e dialogo tra generazioni? Mi sembra che da qui diventa più semplice il lavoro, avendo ascoltato questi giovani, vedi che da una parte c'è una chiesa che aiuta a fare discernimento, a trovare delle risposte, di conseguenza delle domande, è un po' la domanda che avevo fatto prima a Don Ignazio, no? Le famiglie credo che ne beneficino rispetto a tutte queste attività.
6: Sì, assolutamente sì, direi proprio che questo è un cammino di edificazione reciproca per poter far sbocciare le vocazioni nella Chiesa, perché la gioia di tutti possa essere piena. E quindi penso alle famiglie, agli educatori, agli insegnanti, ai sacerdoti, alle consacrate, ai consacrati, che vivono nella relazione con le nuove generazioni anche una generatività, una fecondità che viene donata anche dall'amore di Dio, dall'alto, e allo stesso tempo i giovani che vedono nel mondo degli adulti la possibilità di compiersi, di compiere il loro cammino, non soli ma incordata appunto, certo, appartenenti a una famiglia più grande che si prende cura di loro e che li aiuta ad attraversare le loro domande, le loro crisi e così ad accogliere i desideri più grandi per realizzare il sogno di Dio, armonizzando, e questo ci tengo a dirlo, in modo integrale tutte le dimensioni della loro vita, della loro storia, l'aspetto della corporeità, dell'emotività, dei sentimenti, quello della ragione, quello della volontà e soprattutto quello anche della fede, accogliendola nel cuore.
4: 20 secondi prima di tornare da Don Ignazio, Don Simone, voi avete anche un luogo, la città dei ragazzi, insomma, che aiuta a sentirsi a casa, una battuta.
5: Sì, è un luogo speciale, l'anno prossimo vivremo l'80° dalla fondazione, penso che lo Spirito Santo che vive in questo luogo sia anche frutto di chi ha dato la vita per questo luogo. Don Elio Monari, ispiratore, muore martire durante la Seconda Guerra Mondiale. Il sangue dei martiri è l'inizio di nuovi cristiani. Certo. Allora forse questi sono i giovani di oggi.
4: Don Ignazio, in chiusura, qui c'è lo zampino del cammino sinodale in tutta questa dinamica che abbiamo raccontato?
7: Assolutamente sì, perché dicevo prima, anche Verona noi l'abbiamo vissuta ai tavoli, diciamo, non c'era la platea e chi parlava in fila. Erano 40 tavoli con 40 adulti che si guardavano in faccia e si confrontavano. E condivido quello che diceva prima Don Simone, davvero riascoltare e ritornare su questo è davvero confortante, perché ci fa capire che non è stato un momento Verona, cioè Verona non è l'evento che adesso ricordiamo, ma è un'eredità che ci aiuta a continuare a porre i primi passi. Lo dicevi prima, c'è una chiesa che lavora, io penso che ci sia una chiesa che accompagna, una chiesa bella che accompagna e che ci permette di continuare a mettere un passo davanti all'altro.
4: Don Ignazio, Elena, Don Simone, grazie per questa condivisione. Se volete, anche questo è stato un tavolo. Abbiamo messo in comune quanto avevamo da condividere, quindi è molto bello, pensando ai vostri ragazzi e a tutti i ragazzi che segue, se vogliamo, la Chiesa, no? In tutto lo stivale, isole comprese. Grazie per essere stati con noi. Noi torniamo domani sera, come sempre, a partire dalle 19:30 con un altro appuntamento di In Cammino. Buona serata e a presto.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.
3: Dall'incontro tra esperienze erboristiche e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodotti.

0: Natural Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con l'Angelica.
1: Ciao, il mio nome è Makena. Sono nata femmina. Purtroppo, questo significa che sarò vittima di violenza, di mutilazione genitale femminile e di matrimonio precoce. Prima del mio 5° compleanno saprò cosa vuol dire essere vittima di abuso fisico. A 10 anni subirò la mutilazione genitale. Avrò paura e farà male. A 12 anni sarò costretta a sposarmi e lasciare la scuola. Se nessuno aiuterà bambine come me a cambiare la nostra vita, perderemo la libertà, i diritti ed il futuro.
2: Oggi puoi proteggere bambine come Makena da una vita di violenza e abusi. Chiama ora WeWorld all'800-134-367 e dona 5 euro al mese. Potrai aiutare una bambina, i suoi genitori e la sua intera comunità a costruire un futuro senza ingiustizia né violenza. Permetterai alle bambine di continuare la scuola e non saranno costrette a sposarsi. Costruisci con WeWorld un mondo giusto che rispetti i diritti di donne e bambine e dia loro le opportunità che meritano. Chiama all'800-134-367 e dona 5 euro al mese.
3: Signore e signori, il National Boy Choir.
4: Chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
5: 4/4.
6: Abbiamo qui con noi uno dei migliori cori di voci bianche del mondo.
7: Non ha né la volontà né la disciplina per questa scuola.
8: Quel ragazzo non sa leggere la musica.
9: Insegnaglielo.
7: Come osi sprecare il tuo talento? E ora, signori, la nota che avete sul foglio.
10: L'ottava nota, questa sera in prima serata.
11: Io ricordo che c'era la lucina rossa accesa fuori quando tu stavi sviluppando. Per tutti noi era l'idea che la fotografia fosse una cosa familiare.
12: Il mio lavoro nasce da una riflessione, parte dalle mie considerazioni come uomo, prima ancora che come fotografo.
11: Tu mi stavi aprendo uno scenario nuovo, ma non c'era una forma di imposizione. Tu mi stavi dicendo devi decidere.
10: Oltre il confine, le immagini di Mimmo e Francesco Iodice. Questa sera, in seconda serata.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È un dono dei carcerati, detenuti, del carcere di San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, in Sicilia. I carcerati mi hanno mandato questa statua della Madonna di Fatima accompagnandola con una lettera commovente, toccante, anche straziante per certi aspetti. Mi dicono: noi siamo tutti criminali, abbiamo commesso dei delitti terribili, chi più gravi, chi meno gravi. Uno addirittura ha ucciso il padre e la madre. C'è una speranza per noi, siamo pentiti, abbiamo chiesto perdono, ci siamo confessati, abbiamo pianto. E il cappellano, nella lettera che è sotto quella dei carcerati, mi ha detto queste cose. È vero, c'è una speranza, ma certamente Gesù, mentre era sulla croce, ha avuto il divino coraggio di dire: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Perdonali, cioè quelli che volevano la sua morte, che lo volevano uccidere, perdonali. Un ladrone, che noi chiamiamo buon ladrone, ma era un assassino, sicuramente se era condannato alla crocifissione aveva commesso qualche delitto. Ebbene, questo ladrone si commuove nel sentire questa parola di Gesù. Riconosce in questa parola di Gesù una certezza, una bontà che non aveva mai visto e capisce che Gesù non era uno sconfitto, ma un vincitore. E allora ha il coraggio di chiedere: Gesù, ricordati di me quando saranno il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia. C'è speranza.

0: Allora per tutti, basta che il cuore si apra al pentimento e il perdono di Dio entra e rinnova la vita. Si può ricostruire la vita, si può ritrovare la pace del cuore, si può vivere una vita nuova, una vita diversa, magari impegnata anche per riparare il male fatto. Preghiamo per tutti i carcerati e per tutte le persone che si sforzano, si impegnano per costruire una vita e magari trasformarla in un impegno per riparare il male che hanno fatto. Preghiamo i misteri della luce. Primo mistero, Gesù va al Giordano, dove Giovanni stava battezzando. E Giovanni esclama, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé il peccato del mondo. Sì, Gesù è l'agnello di Dio, che prende su di sé il peccato del mondo e lo brucia con il fuoco del perdono. O Maria, la tua vita è stata un canto di amore a Dio misericordioso e salvatore. La gioiosa melodia della tua anima passi di generazione in generazione e intoni nel cuore degli uomini e delle donne di oggi un Magnificat sempre nuovo, sempre bello, sempre lieto e giovane. O Madre, armonia di cielo, fa che le note del nostro cuore vibrino di autentica fede, trasmettano il desiderio di Dio e accendono in tutti una viva speranza, affinché il mondo si riempia della letizia dei figli di Dio in cammino verso la casa del Padre. O Maria, insegnaci la melodia del tuo cuore, sempre in sintonia con il cuore di Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, anche i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dai oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo
1: tutte le anime,

0: per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi. Concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo il mistero della luce, Maria prega Gesù con il cuore di madre e Gesù compie il miracolo a Cana, salvando la gioia di una famiglia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo. Intervieni con la tua intercessione di madre. Salva la gioia che talvolta sembra che stia scomparendo nelle famiglie e nel mondo intero. O Maria, madre della gioia, tu un giorno lasciasti la casa di Nazareth portando nel cuore le note del Magnificat. Tu sei la donna del canto, sei la donna della letizia e del sorriso. Donaci lo sguardo limpido per vedere l'alba e il tramonto, per gioire davanti ai fiori e alle stelle, per benedire la vita del bambino e dell'anziano, per cantare la gioia che Dio semina a larghe mani dovunque. Tieni sempre accesa nel nostro sguardo una fiammella di contentezza che è notizia della gioia di Dio. Fa, o Maria, che la festa del cielo ci contagi fin da qua giù, per portarla e regalarla a tutti quelli che incontriamo. Liberaci dalla tristezza, per cantare ogni giorno con te. L'anima mia esulta, perché Dio è gioia, Dio è pace, Dio è festa e di infinito amore. Padre nostro.
1: Che sia nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno,
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco
0: dell'inferno,
1: porta
0: in
1: cielo
0: tutte le anime,
1: specialmente
0: le più bisognose
1: della
0: tua
1: misericordia.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro,
1: spero
0: e ti amo.
1: Domando
0: perdono
1: per
0: quelli che
1: non credono,
0: non adorano,
1: non
0: sperano, per intercessione
1: di
0: Maria
1: Immacolata
0: e di tutti
1: i santi,
0: concedi,
1: Signore,
0: santi genitori,
1: santi
0: vescovi,
1: sacerdoti
0: e diaconi,
1: per
0: genti
1: religiosi,
0: religiose
1: e missionari,
0: alla
1: tua
0: Chiesa. Terzo mistero della luce. Gesù inizia la predicazione e proclama le beatitudini del suo regno. Se il mondo vivesse il Vangelo delle beatitudini, sarebbe un'anticipazione del paradiso. O Maria, donna delle beatitudini, veniamo a te da tutte le strade del mondo. Veniamo verso di te, portando sempre nel cuore la nostalgia viva di un volto di madre. Tu sei la madre. Il tuo sì, umile e docile, ha dato una casa all'Eterno e l'ha reso nostro fratello, viandante sempre in cammino, Dio con noi, Emanuele. Tu sei la madre. Fa nascere dentro di noi il cuore sereno di un bimbo che tende la mano al suo Dio e cammina, cammina con fede, sapendo che ora la strada conduce alla casa dei figli di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari, alla tua Chiesa. Quarto mistero della luce. Gesù sul monte Tabor si manifesta agli Apostoli nello splendore affascinante della divinità. O Maria, aiutaci a salire sul Tabor ogni giorno, anche nei giorni feriali. O Maria, donna dei giorni feriali, parlaci delle cose piccole e semplici, nelle quali si sente il sapore vero del pane buono di un tempo impastato dalle mani della mamma. O Maria, donna dei giorni feriali, liberaci dalla tentazione della bontà che cerca il palcoscenico e si spegne insieme ai riflettori. Aiutaci ad essere veri, sempre e dovunque. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci a riconoscere il fascino delle giornate normali. Fa che i nostri sguardi siano messaggi, i nostri sorrisi siano abbracci di pace, i nostri gesti siano regali colmi di gioia. O Maria, donna dei giorni feriali, aiutaci ad aprire la porta di casa per condividere la festa della nostra vita e per diffondere il canto dei figli di Dio sulle strade della fatica di ogni giorno. O Maria, aiutaci a capire che la festa è Dio, accolto e amato nella casa dei giorni feriali. Padre nostro.
1: Che sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della nostra gloria.
0: Mio Dio,
1: io credo,
0: adoro, spero e ti amo, domando perdono per quelli che non credono,
1: non adoro, non spero.
0: Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari,
1: alla tua Chiesa.
0: Quinto mistero della luce. Gesù ci dona la Santa Eucaristia insieme al comandamento dell'amore, e questo dono si ripete in ogni messa. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, sento il profumo di Betlemme, respiro il mistero dell'umiltà di Dio e provo vergogna per l'orgoglio che è dentro di me e che continuamente esplode nelle rivalità tra le persone, nelle vergognose guerre che insanguinano i popoli come oggi. Gesù, donami una briciola della tua umiltà. Signore Gesù, quando mi inginocchio davanti all'Eucaristia, capisco che tu ci ami perché sei buono, non perché noi meritiamo il tuo amore. Nel cenacolo tutto parlava di tradimento e tu con un gesto di puro amore donasti l'Eucaristia all'umanità, a questa umanità che continuamente ti tradisce. Gesù, donami una briciola del tuo amore. Signore Gesù, accanto all'Eucaristia si sente il mormorio dell'acqua che tu versasti sui piedi degli apostoli e attraverso di loro versarsi sui piedi di tutti, anche i nostri piedi. Signore, arrossisco a motivo dell'egoismo che ancora abita in me e soffro per lo spettacolo del mondo di oggi che moltiplica divertimenti frivoli invece di moltiplicare le opere di misericordia. I giovani non saranno felici moltiplicando i divertimenti, ma moltiplicando le occasioni di fare del bene. Signore, donami una goccia d'acqua dell'ultima cena e donaci sacerdoti santi, sacerdoti capaci di farci innamorare dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe.
0: Presente nel fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio,
1: io credo, adoro, spero e ti amo,
0: domando perdono per quelli che non credono, non adoro, non spero e
1: non ti amo.
0: Per intercessione di Maria di Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi docenti, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiosi e missionari, alla tua Chiesa. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo l'intenzione del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve Regina,
1: Madre di misericordia,
0: vita,
1: dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre della divina grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della speranza.

0: presenza. Prega per noi. Madre purissima.
1: Prega per noi.
0: Madre castissima.
1: Prega per noi.
0: Madre sempre vergine.
1: Prega per noi.
0: Madre immacolata.
1: Prega per noi.
0: Madre degna di amore.
1: Prega per noi.
0: Madre ammirabile.
1: Prega per noi.
0: Madre del buon consiglio.
1: Prega per noi.
0: Madre del creatore.
1: Prega per noi.
0: Madre del salvatore.
1: Prega per noi.
0: Madre di misericordia.
1: Prega per noi.
0: Vergine prudente.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di onore.
1: Prega per noi.
0: Vergine degna di lode.
1: Prega per noi.
0: Vergine potente.
1: Prega per noi.
0: Vergine clemente.
1: Prega per noi.
0: Vergine fedele.
1: Prega per noi.
0: Specchio di perfezione.
1: Prega per noi.
0: Serra della sapienza.
1: Prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia.
1: Prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo.
1: Prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria.
1: Prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio.
1: Prega per noi.
0: Rosa mistica.
1: Prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide.
1: Prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile.
1: Prega per noi.
0: Santuario della divina presenza.
1: Prega per noi.
0: Arca dell'alleanza.
1: Prega per noi.
0: Porta del cielo.
1: Prega per noi.
0: Sera del mattino.
1: Prega per noi.
0: Salute degli infermi.
1: Prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori.
1: Prega per noi.
0: Conforto dei migranti.
1: Prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti.
1: Prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani.
1: Prega per noi.
0: Regina degli angeli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei patriarchi.
1: Prega per noi.
0: Regina dei profeti.
1: Prega per noi.
0: Regina degli apostoli.
1: Prega per noi.
0: Regina dei martiri.
1: Prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede.
1: Prega per noi.
0: Regina delle vergini.
1: Prega per noi.
0: Regina di tutti i santi.
1: Prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale.
1: Prega per noi.
0: Regina assunta in cielo.
1: Prega per noi.
0: Regina del rosario.
1: Prega per noi.
0: Regina della famiglia.
1: Prega per noi.
0: Regina della pace.
1: Prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
2: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
2: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo San Carlo de Foucault. Carlo de Foucault nasce a Strasburgo, in Francia, il 15 settembre del 1858. Trascorre una giovinezza corrotta, peccaminosa, dirà lui stesso. A 18 anni dentro di me non c'era neanche una briciola di bene. Però, sui 30 anni, incontra un santo sacerdote, la Bévelaine, che gli fa capire che Dio esiste. E lui si convince e dice: da quando ho capito che Dio esiste, non ho potuto fare a meno di vivere tutto per Lui, perché è troppo diverso Dio da ciò che non è Dio. Si ritira in Algeria, vive tra le tribù dei Tuareg, mangia quello che mangiavano loro, muore, ucciso. Entrarono per derubarlo, lo ammazzarono perché non trovarono niente, e per disprezzo gli buttarono addosso l'Eucaristia, durante la quale stava pregando. Preghiamo San Carlo de Foucault. Piccolo fratello Carlo, mentre nel mondo tutti si affannano per salire, scavalcare, tu hai deciso di scendere fino all'ultimo posto, e lì hai trovato Gesù e la vera grandezza. Tu hai gridato il Vangelo con la vita profumata di Vangelo, mentre noi spesso seminiamo soltanto chiacchiere smentite dalla nostra vita. Aiutaci ad essere veramente discepoli di Gesù, per diventare credibili apostoli di Gesù. Tu giustamente hai capito che è troppo diverso Dio da tutto ciò che non è Dio. Oggi molti adorano il niente, e si vede. Applaudono maschere di bellezza, e si vede. E incensano orribili mostri di egoismo, e si vede. Aiutaci a seguire Gesù, l'Onnipotente, che si è fatto piccolo per insegnarci la vera grandezza, e poi coinvolgerci nell'amore vero, l'amore che è dono di sé, fino al sacrificio, fino alla croce. Amen. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
3: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
3: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica Dio Onnipotente, Padre, e Figlio, e Spirito Santo.
3: Amen.
0: Ricordiamoci questa grande lezione di Carlo de Foucault. Chi è veramente grande è

0: non ha bisogno di piedistalli. Dio, l'infinitamente grande, è umile. I piccoli, quelli che non contano, hanno bisogno di piedistalli, soltanto per farsi vedere. Seguiamo anche noi l'umiltà di Dio, come l'ha seguita Carlo de Foucault. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: Elvie Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvie Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
4: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vin Carboni Attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
0: Ultima.
2: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
3: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
4: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
3: Ora è pulito e fresco!
2: No stop!
4: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
5: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
6: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
5: Come ne è uscita?
6: Pare di fuca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
5: Bravissima.
7: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
8: Fave di fuca, ti cambia davvero la vita.
9: Il buongiorno ti darò.
10: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
11: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystone.
12: Potete scegliere fra restare qui chiuso in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
13: Pubblica utilità.
14: Simon Birch, sabato in prima serata.

0: Nato in allarme per un missile di Mosca caduto in Polonia, è stato violato il nostro spazio aereo, dice il ministro polacco Tusk. Ancora vittime e feriti in Ucraina per l'ultimo violento attacco russo. Stati Uniti e Iran ancora i ferri corti, una guerra al momento senza una soluzione che rischia di coinvolgere altri paesi dell'area. L'Europa ancora in fiamme dopo Spagna e Francia, ora è la Grecia a fare i conti con drammatici incendi. L'UEFA contro la FIFA, pronti a boicottare anche i mondiali di calcio, scrivono le federazioni europee, se la Coppa del Mondo, come dal progetto presentato dal numero uno del calcio mondiale Infantino, finisse nelle mani di investitori privati. Buonasera, benvenuti al TG2000 in apertura di telegiornale. La guerra in Ucraina con la NATO in allarme per un missile russo caduto in territorio polacco. Se necessario risponderemo anche senza l'aiuto dell'Alleanza Atlantica, dicono da Varsavia. Intanto in Ucraina la guerra continua, ancora morti e feriti. Vito De Torre.
1: Oltre 50.000 persone ammassate nei tunnel della metropolitana di Kiev. È l'ennesima notte di terrore durante i bombardamenti su tutta l'Ucraina. Il bilancio è ancora provvisorio, oltre 10 le vittime, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie.

0: villaggio vicino a Krivyi Rih è stata sterminata un'intera famiglia, padre, madre e 7 figli. Il più piccolo aveva appena 1 anno e mezzo. Il Ministero della Difesa russo ha annunciato un massiccio attacco contro obiettivi militari. Secondo Mosca, a Leopoli sono stati colpiti 2 impianti dove vengono prodotti componenti per missili. Ma le immagini che arrivano dalla città al confine con la Polonia mostrano un condominio sventrato e decine di famiglie con il fiato sospeso in attesa di notizie dei propri cari rimasti intrappolati sotto le macerie. Tra gli edifici colpiti c'è anche il convento greco-cattolico di Kramatorsk nel Donbass, devastato dai bombardamenti russi. Questo luogo religioso rappresentava un punto di riferimento per una comunità che subisce la guerra dal 2014. Il convento è stato colpito in 2 giorni diversi con l'obiettivo di distruggerlo. A oltre 1600 giorni dall'inizio dell'invasione russa non si intravedono spiragli di pace, la tensione continua a crescere. Un missile russo è precipitato in Polonia, nei pressi di Lublino, provocando un cratere di 10 metri a circa 100 km dal confine con l'Ucraina. Varsavia ha avvertito che in caso di attacco diretto risponderà con o senza la NATO. Bruxelles ha condannato la violazione dello spazio aereo dell'Unione. Nello stesso giorno la Commissione europea ha erogato altri 3 miliardi di euro all'Ucraina nell'ambito del programma di sostegno alla difesa, portando il totale dei fondi già versati a circa 8,5 miliardi.
1: Cambiamo argomento, ci spostiamo in Medio Oriente mentre la diplomazia cerca ancora una soluzione. Iran e Stati Uniti continuano a sfidarsi a suon di missili e droni in un conflitto che ora rischia di allargarsi ad altri paesi. Fabio Bolzetta.
2: Dopo lo strappo dell'ultima breve tregua si allarga il numero dei paesi coinvolti dal conflitto contro l'Iran avviato con gli attacchi di Stati Uniti e Israele dello scorso 28 febbraio. Iraq, Giordania, Libano, Kuwait, Egitto, dove un drone negato da Teheran ieri ha colpito una nave cisterna americana nel porto di Damietta, e poi l'Arabia Saudita, assediata su 3 fronti dall'Iran, dagli Houthi yemeniti e dalle milizie filo-iraniane in Iraq. Dalla stampa di oltreoceano filtra la frustrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, esasperato dal dossier Iran e contro i suoi consiglieri perché divisi su come procedere. Secondo il Wall Street Journal, alla Casa Bianca è stato presentato un piano per 10-14 giorni di attacchi intensi per ridurre le capacità missilistiche dell'Iran. Gli ultimi attacchi ritorsivi statunitensi hanno ucciso 3 soldati Pasdaran nella provincia nord-occidentale iraniana di Zanjan. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver distrutto 3 F-25 americani nella base USA di Al-Azraq in Giordania, perdita smentita da Washington, e di aver colpito la base americana di Al-Salem in Kuwait. In salita la diplomazia, ma il Pakistan ha insistito nel ribadire la mediazione dei negoziati che sono in corso tra Iran e Stati Uniti, dedicati allo stretto di Hormuz e alla de-escalation nella regione.
1: Un altro fronte caldo in Medio Oriente è quello della striscia di Gaza. L'enclave palestinese resta sempre nel mirino dell'esercito israeliano, ma dal Cairo, dove sono in corso le trattative per la seconda fase dell'accordo tra Hamas e Tel Aviv, arrivano notizie rassicuranti. Federica Margaritora.
3: Ci sono progressi nelle trattative Hamas-Israele su Gaza. Un accordo è possibile, sostiene una fonte israeliana coinvolta nei negoziati in Egitto per il disarmo di Hamas. Sembra che i militanti palestinesi si siano arresi, aggiunge la stessa fonte, e accettino un disarmo totale. È il primo passo della roadmap del Board of Peace, che comprende un nuovo governo per Gaza e gli accordi sulla sicurezza. Ma sul campo la situazione resta drammatica. 3 palestinesi, tra cui 2 bambini, sono rimasti uccisi e altri feriti in attacchi israeliani nella striscia di Gaza durante la notte, nelle prime ore di stamani. A Gaza City colpito un appartamento vicino a una scuola e 2 abitazioni nel campo profughi di Ashati. Intanto l'IDF fa sapere di aver portato a termine nella striscia una serie di raid per smantellare 4 depositi di armi di Hamas e di aver ucciso 2 comandanti del gruppo palestinese in questa settimana. In Cisgiordania resta alta la tensione tra i coloni israeliani e i palestinesi, che ancora contano i danni dei raid israeliani nei giorni scorsi.
1: Una nuova sessione di negoziati tra Israele e Libano si terrà a Roma il prossimo 4 di agosto. Ad annunciarlo oggi, durante un'interrogazione in Senato il ministro degli esteri Antonio Tajani. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di rafforzare le istituzioni libanesi

0: sostenerne il pieno controllo del territorio e favorire il disarmo di Hezbollah. È una storica opportunità di pace che non va sprecata, ha aggiunto il titolare della Farnesina. Un invito ad abbassare i toni, le tensioni tra le forze politiche non tolgano attenzione ai problemi, dice il presidente Mattarella incontrando i giornalisti al Quirinale nella tradizionale cerimonia del ventaglio. Sentiamo Augusto Cantelli.
1: Mantenere la calma di fronte alle frenesie di una politica che rincorre gli umori anche più bassi del paese con poca razionalità, arrivano le parole del capo dello Stato Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare, un invito ad abbassare i toni.
2: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
1: Sulla sicurezza le forze politiche si sono divise, da una parte il caso Roggero con le pressioni anche sul Colle per la grazia, la risposta di Mattarella.
2: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge.
1: Dure le parole del capo dello Stato anche per la mancata condanna alle violenze notabili.
2: Non è accettabile alcuna esitazione né circospezione nel condannare e contrastare simili comportamenti aggressivi.
1: Spazio anche al tema dell'immigrazione, capo dello Stato, che indica la strada tracciata da Papa Leone.
2: Personalmente ritengo indiscutibile e condivido appieno la considerazione del Pontefice della insuperabile necessità di accantonare la logica dell'emergenza, del tutto improduttiva, come risulta ormai senza ombra di dubbio.
0: L'economia italiana cresce anche se lentamente. L'Istat certifica che nel secondo trimestre del 2026 il PIL ha fatto registrare una crescita dello 0,2%, leggermente meno rispetto ai primi tre mesi dell'anno in corso. Su base annua invece il prodotto interno lordo fa registrare un aumento dell'1%, una crescita più marcata soprattutto rispetto allo stesso periodo del 2025. L'Europa ancora avvolta dalle fiamme dopo i devastanti roghi che hanno stravolto Francia e Spagna e ora la Grecia a fare i conti con la furia degli incendi. Nicola Ferrante.
3: L'emergenza incendi si sposta in Grecia dopo che nei giorni scorsi la morsa del fuoco ha messo in ginocchio vaste aree di Spagna e Francia, ora tocca a Creta dove la situazione è drammatica. Almeno 8.000 le persone evacuate, queste le immagini della Guardia Costiera che ha soccorso via mare i turisti in fuga tra le fiamme alte e la paura. Due giovani vigili del fuoco di 25 e 28 anni sono morti intrappolati in un cerchio di fuoco. Un terzo è deceduto nel Peloponneso. Fatale il vento di scirocco che alimenta le fiamme, le raffiche hanno raggiunto i 120 km orari come un uragano. Il premier greco Mitsotakis ha esortato i cittadini alla massima cautela e l'allerta resta alta anche in Francia e Spagna, dove lo stato di emergenza è rientrato, ma sono almeno un centinaio in ciascuno dei due paesi i roghi ancora attivi. Cresce la preoccupazione perché è già arrivata la quarta ondata di calore che si attende anche in Italia e forti venti di scirocco hanno iniziato a soffiare dall'Andalusia fino alla Provenza. Cauto ottimismo a Parigi, l'incendio in Gironda è stabilizzato, spiegano le autorità, ma non ancora del tutto sotto controllo. Altissimo il rischio che si riattivi, fiamme anche nel Regno Unito e in Portogallo. La lotta contro il fuoco va avanti anche dall'altra parte del Mediterraneo, in Turchia. Infine, uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Reports da un gruppo internazionale ha dimostrato che nel bacino mediterraneo negli ultimi 50 anni sono più che raddoppiati i giorni estivi con condizioni favorevoli agli incendi.
0: Ceuta torna ad essere uno dei principali punti caldi della frontiera esterna dell'Unione Europea. Migliaia di migranti che hanno raggiunto in questi giorni l'enclave spagnola in Nord Africa attraversando il confine con il Marocco. Molti di loro dopo aver aggirato i controlli via terra e altri nuotando attorno alla diga Frangiflutti che separa i due territori. La pressione migratoria è cresciuta rapidamente fino a mettere in ginocchio il sistema di accoglienza locale, spingendo le autorità cittadine a chiedere al governo di Pedro Sanchez un intervento straordinario, e gli abitanti sono esasperati. E continua l'ondata di caldo anche in Italia. Domani 11 le città da bollino rosso, al nord fiumi in secca e ghiacciai in sofferenza. Fausto Nicastro.
4: L'AFA non dà tregua. La quarta ondata di calore di quest'estate porterà nel fine settimana le temperature alle stelle in tutta la penisola, con punte oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-nord. L'anticiclone africano però renderà la situazione critica anche lungo le coste e in quelle zone dove l'alto tasso di umidità aumenterà il caldo percepito. Per domani vengono segnalate 11 città a massimo rischio per la canicola, mentre sabato sarà la giornata più torrida. Per il Ministero della Salute, infatti, il 1 di agosto vedrà ben 19 città da bollino rosso e altre 5 in arancione, consigliando di non uscire di casa dalle 11 alle 18. E il caldo estremo causa anche siccità. Quasi tutti i grandi laghi sono prossimi ai minimi storici e i fiumi diminuiscono drasticamente la propria portata. Nel bacino del Po, inoltre, 100 comuni tra Piemonte e Lombardia sono in difficoltà negli approvvigionamenti idrici. E sempre di più soffrono i ghiacciai. Ecco come si presenta quello di Indran sul Monte Rosa, scoperto e solcato da rivoli di acqua di fusione.
5: Paragonandolo già solo, guarda, non basta andare indietro di 20-30 anni, basta solo andare indietro di 4-5 anni e è cambiato completamente, proprio collassato in tanti punti. Quindi male male.
6: E si sta ritirando tutti a una velocità incredibile, quasi a vista d'occhio. Sembra proprio che stiano morendo. È l'impressione che insomma, gli alpinisti che frequentano queste zone, che magari in anni li vedono cambiare, l'impressione che ne hai è che proprio stiano morendo.
0: Dopo l'assalto ai cantieri della Torino-Lione e gli scontri con la polizia nell'ultimo fine settimana, arriva il divieto di campeggio per gli attivisti No Tav, che come ogni anno in questo periodo organizzano una 4 giorni in tenda nell'area proprio vicina a quella dove continuano i lavori per l'alta velocità. Lo stop, valido fino a domenica 3 agosto, è stato disposto dal prefetto di Torino Donato Cafagna, che ha vietato l'attività di campeggio libero nelle aree dei comuni di Susa e di Bussoleno. Sono almeno 5 i feriti e 7 i dispersi dopo il crollo di una palazzina a Messina. A distruggere l'edificio di 3 piani forse lo scoppio di una bombola di gas. Cesare Cavoni.
7: Crollo nel primo pomeriggio di una palazzina di Pisturina. Vigili del fuoco al lavoro alle ricerche di eventuali dispersi attorno a ambulanze, mezzi meccanici e dei pompieri. È lo scenario nel rione Pisturina, nella zona sud di Messina, dove è crollato un edificio adibito ad abitazione e a negozi. La costruzione risale alla fine degli anni Ottanta, 2 piani di circa 2.500 metri quadrati ciascuno, mentre nella parte superiore si trovavano 4 appartamenti e una grande terrazza. Sono 3 le persone ferite nel crollo e sono state trasportate al Policlinico di Messina. Si continuano a cercare i dispersi, che dovrebbero essere 6 al momento. Tra loro c'è anche un uomo originario dello Sri Lanka, dipendente del negozio che si trova a piano terra.
0: Secondo alcuni testimoni, parliamo sempre di quello che è successo a Messina, sotto le macerie della palazzina ci sarebbe un'intera famiglia. Tra le ipotesi prende piede anche quella di un possibile crollo, cedimento strutturale. Cambiamo adesso argomento. Dopo i 70 anni la carta d'identità non andrà più rinnovata. Da oggi i documenti per i più anziani avranno validità illimitata anche ai fini dell'espatrio. Giuseppe Caporaso.
8: Arrivano le novità per gli anziani che hanno superato i 70 anni di età. Da oggi le persone over 70 non avranno più la preoccupazione del rinnovo decennale della propria carta d'identità. Si cambia, le nuove emissioni dei documenti d'identità avranno infatti una validità illimitata. Una misura introdotta dal decreto semplificazioni e voluta dal governo, che punta da un lato a tagliare la burocrazia e le difficoltà per gli anziani e dall'altro ridurre e alleggerire il lavoro degli uffici comunali dell'anagrafe. Ma come funzionerà? Una volta emessa la carta d'identità, dopo il compimento del 70° anno di età, la stessa resterà valida ai fini del riconoscimento, ma anche per l'espatrio. Sarà inserita sullo stesso documento dal sistema informatico la dicitura illimitata nell'apposita casella. Chi ha un documento in corso di validità potrà in ogni caso continuare a utilizzarlo fino alla scadenza naturale. Non va dimenticato il chip elettronico della carta, che ha una scadenza decennale. Sarà necessario allora effettuare l'aggiornamento per tutti coloro che utilizzeranno la carta per gli accessi online. Il documento d'identità fisico comunque resterà in ogni caso valido anche senza l'aggiornamento del chip ai fini del riconoscimento.
0: Ora torniamo a Gaza per raccontarvi la storia di Ibrahim, che tra le macerie della sua città distrutta è tornato a curare le proprie api. Beatrice Bossi.
9: La vita a Gaza City ricomincia dal tetto di un edificio bombardato. Ibrahim è tornato a prendersi cura delle sue api. Le arnie sono piene e il miele adesso ha un sapore più dolce. Nonostante i campi coltivati siano lontano, confinati nella zona gialla sotto il controllo di Israele,

0: e inaccessibili ai palestinesi. Le api hanno bisogno degli alberi, dice Ibrahim. Noi invece le alleviamo tra le macerie. Poco distante al campo profughi di Nuseirat, Fahd ripara le arnie distrutte dai bombardamenti. Ha 32 anni e la sua famiglia alleva impollinatori da molte generazioni. Un'arnia può arrivare a costare anche $1000, dice. Per questo recupero quelle danneggiate dalla guerra. Erano circa 30.000 gli alveari nella striscia prima del conflitto, ora ne sono rimasti appena 700. Un lavoro lungo e paziente che chiede amore e dedizione. Delle 400 tonnellate di miele, la produzione adesso è poco meno del 10% di quella di un tempo. La strada da fare è ancora molto lunga.
1: Il progetto del numero uno del calcio mondiale Gianni Infantino rischia di cambiare radicalmente il futuro del calcio mondiale e ha già aperto uno scontro senza precedenti con la UEFA. Il presidente della FIFA ha proposto la creazione di una nuova società per gestire gli aspetti commerciali dei campionati del mondo e delle principali competizioni internazionali, con la possibilità di aprire il capitale a investitori privati, un piano che nelle intenzioni della FIFA dovrebbe aumentare le risorse da destinare allo sviluppo del calcio a livello globale, che però ha incassato la netta opposizione delle federazioni europee, che minacciano di boicottare anche i mondiali se il progetto dovesse realizzarsi. Alcune cose sono semplicemente troppo importanti per essere vendute. La Coppa del Mondo della FIFA appartiene al calcio e non a investitori in cerca di profitto. Finché l'Europa avrà voce in capitolo, si legge nel comunicato ufficiale dell'UEFA, il nostro sport non sarà mai in vendita. Ancora lo sport: nessuno come l'Italia ha i mondiali di scherma che si sono conclusi poco fa a Hong Kong. 4 medaglie d'oro e 4 d'argento per gli azzurri, primissimi nel medagliere finale, miglior bilancio di sempre in una competizione iridata. L'ultimo successo in ordine di tempo, quello della squadra del fioretto femminile, che ha battuto in finale gli Stati Uniti. Sul gradino più alto del podio sono salite Martina Bettini, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Anna Cristino. Adesso vi portiamo a Udine, dove fino al prossimo 30 di agosto sarà possibile visitare la mostra Impressionismo e Modernità, esposti 84 capolavori di grandi maestri dell'arte, tra cui Monet, Van Gogh, Picasso, Magritte e De Chirico. Ci guida Francesco Durante.
2: Si snoda tra post-impressionismo, cubismo e surrealismo, in un dialogo continuo tra visione, materia e pensiero, la mostra allestita al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Udine, Casa Cavazzini.
3: La mostra raccoglie 84 capolavori provenienti dal Kunstmuseum di Winterthur e rappresenta veramente un ponte tra Italia e Svizzera, un ponte che racconta la storia dell'arte contemporanea tra 8 e 900 sia a livello europeo che a livello locale.
2: Impressionismo e modernità, un percorso unico in cui sono esposti alcuni capolavori di grandi maestri dell'arte, tra cui Monet, Picasso, Kandinsky, De Chirico, Magritte e Van Gogh.
3: Il quadro alle mie spalle è stato ormai scelto come l'immagine portante di questa mostra, ma non lo è stato scelto a caso, non perché sia un quadro di Van Gogh, ma perché è un quadro che di per sé anticipa tutta una serie di questioni che verranno affrontate dagli artisti successivamente in quello che noi conosciamo come il periodo del post-impressionismo.
1: Questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tra poco, su TV 2000, l'immenso potere della musica nel film L'ottava nota.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vita. Vim in Black. Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
0: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
3: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
2: Ha il filtro UV.
3: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
4: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
5: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi!
6: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref!
7: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
6: Ora è pulito e fresco!
5: No stop!
7: Prova il nuovo Bref Active No Stop!
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Pelle di foca, pelle di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.

0: va bene, basta, basta così! Allora, chi di voi mi sa dire qual è il tempo di questo brano?
1: 4/4.
0: Nessuno?
2: È un 4/4.
0: Andiamo! Vi ho spiegato i tempi semplici la scorsa settimana. In questo modo rimarrete tutti soltanto una massa di voci stonate.
1: Vuole un 4/4? Eccolo qui, un 4/4!
3: Oh, mi

tra le tante evidenti differenze formali tra il lavoro di mio padre e il mio, sento personalmente che ci siano invece dei punti di contatto. Come ci poniamo davanti alle cose che osserviamo e quale tipo di innesco va in scena e quale posizione facciamo assumere allo spettatore davanti alla scena che riproviamo.

0: La prima coincidenza, anche se poi formalizzata in modo completamente diverso, è un tradimento dell'idea dell'istantaneità della fotografia. Un altro elemento, secondo me, di contatto è nell'idea che le fotografie non descrivono nulla. C'è sempre un soggetto nella fotografia, ma non è mai didascalico, esaustivo. È il contrario di quello che tu potresti trovare in una buona fotografia di reportage, che cerca all'interno del rettangolo, del marginatore, di esaurire, esaudire, rispondere a delle questioni. Io credo che il lavoro di mio padre, il mio, non dica nulla.
1: Come se vivessero, come se fossero presenti. E guarda, anche quest'altra qui. Io sono realizzato tutte e quattro queste sculture con questa idea dell'ombra che le fa rivivere, che le riporta, o meglio, più che riportarle al nostro tempo, sono io che mi trovo nel tempo con loro, 2000 anni addietro, come rivivere con loro.

alcuni temi che ho sviluppato nel tempo sono la memoria, cioè un rivedere, un ripercorrere la storia a partire dal mondo antico.

mio padre cessa di essere nel presente e inizia a costruire una dimensione temporale parallela. Inizia ad essere disinteressato ad essere qui adesso, negli anni 80, direi.

E questa cosa, diversamente, trova delle ragioni e dei paralleli nella mia azione artistica alla fine degli anni 90, e cioè quando io inizio a lavorare. Qual è il potere di una coppia, di una famiglia, di un condominio, di una comunità, di un'azienda, di una intera comunità urbana di sovvertire l'idea di una metropoli urbanisticamente pianificata e farla assomigliare al proprio sogno?

le megalopoli quasi come la polluzione di un sogno notturno di un nuovo collegio, di un nuovo consorzio umano. Contemporaneamente all'osservazione della modificazione del paesaggio sociale vi è anche un'osservazione sul fotografico, quindi contemporaneamente sotto osservazione c'è la modificazione delle cose che accadono intorno a noi, ma anche la modificazione del linguaggio fotografico nel quale noi osserviamo e riportiamo parte di questi avvenimenti. Una delle immagini apparentemente più semplici, più quasi didascalizzabili, è una scena tratta dalla spianata delle moschee, o meglio dalla collina prospiciente, dove un gruppo di giovanissimi militari israeliani discorre probabilmente di storia e di politica contemporanea israelo-palestinese. Un'immagine retorica, perché è tecnicamente un teatro di guerra a tutti gli effetti, nel senso che questo gruppo di giovanissimi militari minorenni è seduto in un teatro ed osserva una potenziale, se non zona di guerra, ma potenziale area di desiderabilità per lo Stato israeliano. E tutti questi giovanissimi ragazzi sono armati di fucile mitragliatore, ma probabilmente anche disarmate da un punto di vista lessicale, culturale, quindi forse ancora sprovvisti di quei paradigmi in grado di fargli comprendere che cosa si sta realmente dispiegando davanti a loro.

0: E cosa pensi di questo?
1: È uno strano paesaggio. Bella. Molte foto tu avrei voluto farne
0: Sapessi
1: io.
0: quante
1: Questo,
0: fotografie tu hai
1: vedi,
0: voluto fare
1: questo
0: io?
1: non è un pezzo di marmo, anzi questo è di bronzo. Questo è uno sguardo vero, è una faccia che mi sorride un pochino, ma con perplessità.
0: C'è molto mistero in questa immagine.
1: Sì, ma c'è sempre questa dimensione incomprensibile di realtà che non ti appartiene, che sta per scappare. Questa guarda altrove, ma in fondo sta pensando a me.
0: Poi qua c'è una straordinaria bellezza, ma è come se questo corpo portasse anche delle ferite.
1: Sì.
0: Mi fa pensare al volto della foto di Demetra, che dove tu con la mano rimetti, ricomponi un volto scomposto, fratturato. Io ho sempre pensato che le tue fotografie delle sculture letteralmente dessero vita alla materia immobile.
1: Certo, ma l'idea era questa. Tutto il lavoro mediterraneo. Ma tante altre cose. Io mentre le facevo stavo vivendo, quando fotografavo sapevo che poi quel pezzo di bronzo che avevo davanti nel mirino della macchina fotografica mi veniva incontro, mi parlava, mi faceva soffrire o gioire. E quindi queste foto non nascono da una procedura tecnica, ma da una procedura viscerale.
2: Iniziare la giornata con un po' di freschezza. Prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Piccole ferite, graffi, sbucciature. Puoi provare Betadine Gel che disinfetta e la ferita può guarire più rapidamente. Betadine, il numero uno nelle vendite per la disinfezione delle ferite.

0: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
1: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
2: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
1: Ultima.
3: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
4: E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
5: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
6: Sparkle stilato? C'è Vim Carbon.

0: Rin carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Pamplona è perduta, lo io. Io dico, combattiamo!
2: La toccante storia del santo fondatore dell'Ordine dei Gesuiti.
3: Questi che vedi sono gli unici libri che ho trovato in casa.
4: La vita di Cristo.
2: Dalla sua conversione religiosa...
3: Vuole andare a Gerusalemme e vivere di elemosine.
1: Ma lui è un Loyola!
2: Alle prime attività come predicatore.
1: Noi siamo l'esercito di Dio!
2: Ignazio di Loyola, domani in prima serata.

Io non credo che le fotografie servano a dare risposte alle vicende del reale. Al contrario, le fotografie sono il luogo dove noi impariamo ad allestire i dubbi, a porre educatamente le domande. La fotografia non ci dice cosa sta accadendo di fronte a noi, anzi ci aiuta a chiedere: ma che cosa sto guardando? Io penso sempre alla fotografia come un'arte di partecipazione, una forma di arte partecipata. Ti dice alcune cose, poche, e poi ti dice onestamente che lei, la fotografia, non sa più nulla. Il resto, se hai voglia, te lo vai a cercare tu. È una sorta di grande mosaico nel quale mancano un sacco di frammenti e quei frammenti li deve completare lo spettatore. E questo, secondo me, è un ruolo fondamentale che la fotografia in certi casi riesce ad assumere. E tutto sommato anche questo è un parallelismo, a mio modo di vedere, tra la mia fotografia e la fotografia di mio padre, che sono fotografie incompiute, incomplete.

vengo chiamato per realizzare un progetto sul Museo del Prado. Volevo fare un lavoro contro l'istituzione del museo, contro questa indisponente indifferenza verso il suo protagonista, lo spettatore, per capire che il cuore di tutto è l'animosità del pubblico. Nasce così l'idea di costruire una carta d'identità dello spettatore e l'opera d'arte

arte diventa la storia di un paesaggio sociale. La domanda è: a chi stiamo parlando? Con chi ci stiamo confrontando?

Vengo invitato al Louvre e non sapevo che contemporaneamente Francesco era al Prado a lavorare sul museo, avendo un suo progetto diverso dal mio, ma molto prossimo al mio. Guardando queste tele di autori importanti, ho notato che in alcuni quadri le facce avevano uno sguardo molto intenso, molto penetrante. Ho fotografato queste facce prese dai quadri e le ho mescolate con le facce delle persone vere del Louvre, tenendo presente lo sguardo, la forza degli occhi.

0: Io mi ricordo che c'era un cartoncino che tu staccavi e riattaccavi in tutti gli studi nuovi, sempre lo stesso, vicino all'interruttore della luce. Ed era un cartoncino in bianco con una scritta fatta da te a pennarello in rosso che diceva: "Non c'è arte dove non c'è inquietudine."
1: Eh sì,
0: Quasi come se tu volessi ricordarti qual era la matrice,
1: mi
0: no?
1: stai risvegliando nella mia memoria queste cose. Bravo. Si produce mai arte se non c'è una partecipazione emotiva.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo.

Allora, qui dobbiamo alzare questo perché sennò non stiamo nella regola dei terzi, quindi questo deve arrivarci in questo punto. Riguarda questo qui. Allora, tutta questa parete deve prendere nero nei neri dal selettivo. Secondo me, se questa è la dimensione del centimetro, e più o meno lo è, in tutta quest'area mettiamo MDC. Poi bisogna capire se il crop esatto è questo,

0: Se tu tornassi ragazzino, che cosa faresti l'artista? Faresti il fotografo?
1: Ah, no, probabilmente farei lo stesso lavoro, farei il fotografo. Sì, perché la mente si riempie di ipotesi, di desideri, di piaceri occulti. Devo fare, devo inventarmi, non lo so, non posso chiudere la mia esistenza con tutta la mente piena e il tavolo vuoto.

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
1: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
0: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
3: Ultima.
4: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Mozzarella Galbani Santa Lucia, con la sua freschezza, rende tutto più spontaneo. Come una festa a sorpresa. O il benvenuto ai nuovi vicini. O anche creare nuove intese. Perché con Galbani Santa Lucia, ogni piatto racconta chi siamo. Galbani vuol dire fiducia.
7: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
8: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
7: Come ne è uscita?
8: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
7: Bravissima.
9: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
10: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
11: Il buongiorno ti darò.
12: Vi lascerò soli con i vostri pensieri adesso. E quando tornerò, parleremo di quello che abbiamo appena letto.
13: Simon Birch fu il neonato più piccino mai registrato nella storia dell'ospedale di Greystown.
14: Potete scegliere fra restare qui chiusi in prigione o fare un servizio di pubblica utilità.
15: Pubblica utilità!
16: Simon Birch, sabato in prima serata.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Nel primo mistero doloroso contempliamo la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose. Salus Populi Romani. Secondo mistero doloroso, Gesù flagellato dai soldati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

0: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, portaci alla vita eterna, specialmente Salus popolo romane. Terzo mistero doloroso, Gesù coronato con la corona di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non
0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia,

0: grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nel secolo dei secoli.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quarto mistero doloroso, Gesù porta la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quinto mistero del dolore. Gesù crocifisso e muore in croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le del Signore, della tua misericordia. Salus popoli romani, prega per noi.

0: Preghiamo, concede ai tuoi figli, fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
0: dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, e nei secoli degli secoli.
0: Per i nostri fedeli defunti, l'eterno riposo, dona
1: loro, Signore. Signore, il Signore dice, il nostro

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che egli ha fatto il cielo e la terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Buongiorno, buongiorno e bentrovati. È scattata un'ora solare molto particolare. Allora, quando si dice che due persone si assomigliano come due gocce d'acqua, quando ti viene naturale dire è il sosia, allora noi oggi vogliamo raccontarvi attraverso la splendida arte di due splendidi artisti come la parola sosia sia in realtà sminuente rispetto alla grande arte di saper essere qualcun altro, che è un qualcuno che noi conosciamo molto molto molto molto bene. Per noi canta I migliori anni della nostra vita Daniele Quartapelle. Guardate voi!

0: stringimi.
1: Allora, signori,
0: grazie.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, accompagnato dal maestro Stefano Scartocci, grazie. Daniele, accomodati.
0: Grazie.
1: Dunque, intanto a Renato mandiamo tutti i baci del mondo, tutti. Perché guardate, questo è amore per un artista unico, unico e dico irripetibile, anche se tu non lo vuoi ripetere, tu sei, quando hai capito di poter essere ciò che sei diventato e ciò che sei come artista? Grazie con Renato Zero.
0: Allora, intanto grazie per avermi dato la possibilità di fare visita.
1: Noi contentissimi, guarda, tutti schierati. Noi qua, belle.
0: Hai iniziato questa discussione con la parola amore, perché senza amore non si può fare nulla nella vita, certo. In coppia, con gli amici, nel lavoro, senza amore non si può fare nulla, perché sennò
1: non si muove un passo, Daniele.
0: Esattamente. Quindi diciamo che questa è una parola che purtroppo lentamente sta uscendo un po' dai nostri dizionari, ma per fortuna c'è ancora qualche rappresentante nello sport, alle Olimpiadi. Io mi commuovo davanti a una signora, magari del balletto, che sta sulle punte, io mi commuovo.
1: Ad
0: perché...
1: un gesto, hai ragione, perché guardate, sapete, ecco, vedete come la parola, ma il sosia, non sia tanto opportuna, perché
0: ma guarda, il sosia,
1: si parla per, tu lo fai per amore questo, lo
0: ma
1: fai
0: questi
1: per
0: due divani
1: lo fai...
0: sono simili, lo puoi dire tra due divani, capito?
1: Sì, bravo.
0: È sosia, cioè sono due bottiglie uguali.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Allora, attenzione. La formazione, Daniele Quartapelle ha una voce meravigliosa e la tua formazione musicale e vocale non è nata con, sì va bene, questi capelli meravigliosamente sempre lunghi anche da ragazzino,
0: sì,
1: ok,
0: sì.
1: Ma non è nata con Renato Zero, cioè tu sei un professionista,
0: allora
1: voce...
0: io seguo Renato dagli anni 70.

0: quindi stiamo parlando di tanti e tanti anni fa, dell'altro millennio.
1: Guardatelo un po', se non era quell'uomo giusto, il ragazzino giusto al momento giusto.
0: Già all'epoca ero un po' un birbaccione. Ottimo. Mi piaceva, facevo degli spettacoli a scuola, ma c'avevo 5-6 anni. C'avevo un beauty case degli anni 800, sì, dove dentro c'erano, che ne so, gli occhiali rotti di mio padre. E facevo questi spettacoli, ma a me non mi ricordo niente.
1: Era corretto che lui diventasse così. Quando scatta? Quando scatta Daniele Renato?
0: Allora, guarda, ti dico un aneddoto simpatico. C'era una ragazza che mi piaceva molto. Alla fine mi dice: guarda, andiamo a Firenze, che c'era 040, sì, che Renato faceva i 40 anni a Firenze. Sì, sì. Io già mi ero fatto tutti i miei pensieri, dico: vabbè, finalmente passiamo una notte fuori casa, perché all'epoca non è come adesso, insomma, era un po' più complicata la questione. Dico: vabbè, è fatta, non so se può essere utile, cioè che poi non è successo niente, ma comunque, vabbè, questo è un piccolo gossip. Io avevo già i capelli lunghi. Sì. Ma faccio dalla finestra tutto sconsolato, no? Perché per questi motivi.
1: Dell'albergo.
0: Sì. Ma faccio e sento: oh, oh, oh, oh, perché mi avevano scambiato per Renato.
1: Hai capito.
0: E questa qua poi ho iniziato magari a Carnevale.
1: A furor di popolo,
0: sì,
1: quindi.
0: Sì, sì.
1: Signore, allora facciamo una cosa. Daniele Quartapelle ci regala Più su e noi continuiamo la nostra puntata dell'Ora Solare con altre storie. Prego, maestro, vada con il nostro applauso. È così, eh?
2: Al pianoforte il maestro Stefano Scartocci.

0: Grazie.
1: Daniele Quartapelle, maestro, grazie. Allora ci fermiamo soltanto per un attimo, ma tra poco così siamo di nuovo in studio con lui, perché Daniele Quartapelle ha tanto da raccontare. Ci
0: non
1: vediamo tra un attimo.
0: Canale.
1: Mai.
2: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
4: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
5: La marmellata è solo a base di agrumi.
6: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
7: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
8: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
3: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.

0: è Daniele Quarta Pelle, Stefano Scartocci a pianoforte. Maestro, grazie. Grazie a lei, grazie di cuore. Daniele, accomodati. Allora, ribadiamo ancora una volta, non parliamo di un'imitazione, ma parliamo di una dedica d'amore, di arte e musica che dura da una vita. Ma soprattutto, tu Renato, e come se l'hai conosciuto, e come se l'hai incontrato? Che ti ha detto?
1: Ma guarda, poi ci siamo incontrati, ma in realtà lui è stato un po' evasivo per quanto riguarda...
0: Ma lui ha detto quello che bastava.
1: Probabilmente quel silenzio forse raccoglieva, raggruppava tutta una serie
0: anche
1: di...
0: Anche perché sono tanti quelli che
1: ce ne stanno tantissimi,
0: imitare, no?
1: Ma io, come ho detto anche quando abbiamo fatto la trasmissione, è un mio motto, ma al mondo c'è posto per tutti. Ognuno ha giustamente il diritto di manifestare quello che può o che sa fare. È ovvio che ognuno poi ha la sua intuizione.
0: Certamente.
1: Chi balla, chi canta,
0: senti,
1: chi, insomma,
0: senti,
1: ognuno
0: senti,
1: fa
0: senti.
1: Il suo.
0: Allora, Dominique Inn, 1999, se sì. Non vado errato, quella sì. Proprio la consacrazione. Il locale romano Chaoni.
1: Il Chaoni, il Chaoni.
0: Che è il luogo di tutti i sorcini,
1: era
0: sorcini
1: un covo.
0: Di tutto il mondo.
1: Era
0: unitevi.
1: Un covo, tipo carboneria,
0: un covo.
1: Capito?
0: Esatto. Me lo ricordo bene, letteralmente. E poi hai vinto tale quale.
1: Guarda
0: questo
1: quanto ero più secco.
0: Quanto ero più secco adesso. Allora.
1: Non sapevo a chi dai resti.
0: Non sapevo a chi dai resti, questa è meravigliosa.
1: Questa è una battuta, però.
0: Con Carlo
1: Conti. Lo volevo sottolineare.
0: Conti, effettivamente stiamo parlando.
1: Eccolo, eccolo.
0: È chiaro che.
1: Ci ho dormito con la targa.
0: Assolutamente. Allora, attenzione.
1: C'avevo paura che me la levavano.
0: Attenzione. Nel 2003, dimmi tu se sbaglio. Da un fan club ufficiale di Renato Zero tenuto dal fratello
1: Zenzero, come no?
0: Esatto. Hai avuto una targa di ringraziamento per il rispetto e il talento dimostrato nell'interpretare Renato, nell'interpretazione. Guardate che meraviglia! Un ringraziamento a Daniele Quartapelle per aver partecipato a questo speciale incontro. Qual è la soddisfazione più grande che provi anni e anni, anni dopo quella prima volta in cui hai capito di poter essere il tuo Renato Zero?
1: Allora, guarda, le soddisfazioni sono due. Cioè il profilo umano e il profilo artistico-musicale. Diciamo che il profilo umano è quello che io inseguo di più. Perché certo. Se oggi siamo qua e se ci facciamo certo. Una chiacchierata è perché tramite il mio lavoro, quindi tramite la musica, ho conosciuto tante persone meravigliose.
0: E il tuo impegno e la tua serietà.
1: Sì, sì, assolutamente. Io metto al primo posto sempre questa cosa qua. Poi tutto il resto. Anche perché poi quando vai in tournée... con i musicisti magari ci stai 8 ore insieme, quindi per forza deve essere il profilo umano, deve stare al primo
0: certo,
1: posto.
0: Certo.
1: Ma questo sempre, io sono fatto così, su tutte le mie cose.
0: Vale su tutto, Daniele.
1: Poi ovviamente il discorso artistico è cresciuto, per fortuna sempre andando sempre verso il meglio, ma sempre per questa dedizione assoluta, perché tanti pensano che basta essere simili o avere una voce simile, basta... No. Magari e avanzi addirittura per avere poi accesso al mondo dello spettacolo. Non è così.
0: Non è così.
1: Io personalmente sono quasi 30 anni.

0: che faccio questa cosa qua e tutti i giorni della mia vita mi alzo e inizio a lavorare sul progetto.
1: Bravo Daniele, bravo.
0: Tutti i giorni.
1: Allora,
0: è come chi fa il podista.
1: È bravissimo, è come, guardate, è come essere un atleta, è la stessa identica cosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Che cosa ti ha... Intanto la tua canzone, ci sarà una canzone che ami più di tutte, per forza.
0: Beh, i migliori anni.
1: I migliori, anni.
0: Intanto perché mi ha portato fortuna.
1: Lo so, lo so.
0: E poi perché era la canzone preferita da mia madre.
1: Cara, esatto, quindi c'è un doppio motivo. Il più importante, che cosa ti ha insegnato essere Renato Zero? Cosa ti ha insegnato Renato Zero? Che lezione hai tratto da questa vita che tu fai concerti, sei un artista a tutto tondo?
0: Allora, qua potremmo veramente parlare per 10 ore di fila e non abbiamo il tempo, però diciamo intanto scindere le cose, perché io nella mia vita non sono Renato Zero ovviamente. Quindi vado in giro con gli anfibi, insomma, io sono molto rock. Quindi,
1: questo lo immaginavo adesso.
0: Non vado in giro
1: in giacca e cravatta,
0: anche perché se no faccio fare gli incidenti, mi è successo più di una volta. Quello per salutarmi ha preso il cassonetto, ma è successo più di una volta.
1: Per salutarmi, come l'ha detto bene, maestro, dico bene, l'ha detto benissimo. Per salutarmi.
0: Io vengo dalle zone alte di Roma, dalla Garbatella.
1: Adoro, adoro. E quindi?
0: E quindi diciamo che... ovviamente è importante non farsi schiacciare dal personaggio, perché Renato Zero è una montagna, è l'Everest,
1: certo,
0: quindi tu
1: certo.
0: Che sei piccolino devi riuscire in qualche modo ad infiltrarti nei cuori della gente tramite il tuo nome, non tramite il nome di Renato.
1: Certamente.
0: Lo spazio a volte è veramente esiguo,
1: è sottilissimo.
0: Certo. E lo si fa sempre con la parolina magica che hai detto tu, con l'amore. Perché con l'amore si arriva ai cuori. E tramite questo, diciamo, evento chimico con le persone, le persone che vanno via dal mio spettacolo, è ovvio che si devono ricordare di me. Però io mi devo ricordare di lui. Quindi c'è un'alchimia molto molto complicata, capito? Perché devi essere te, ma devi essere pure lui. E quindi manco Mago Merlino, capito?
1: Manco Mago Merlino, questo è il meraviglioso teatro Brancaccio. Eccolo qua, Daniele si nasce, questo è il suo spettacolo.
0: Tu lo sai che io ci sono passato i giorni prima perché mi stropicciavo gli occhi, ho detto ma che so io questo qua? Perché
1: questa forse è la lezione più importante, ma che so io? Perché le persone che fanno cose grandi e che sanno mantenere i piedi ben piantati per terra sono quelle che fanno poi cose grandissime. Allora, noi ringraziamo Daniele Quartapelle perché intanto è arrivato qui a quest'ora del mattino.
0: Ho messo la sveglia alle 8. cioè che per una...
1: Scusate, ma qua mettiamo la sveglia alle 5, però per un artista ho smesso la sveglia alle 8.
0: Per me svegliarmi alle 8 è come quello che va a pesca, che mette l'orario alle 3.
1: Ci credo che quella è andata a pigliare il cassonetto, perché tu sei proprio uguale, guarda, ma è meraviglioso, proprio i toni, i modi, il tutto. Noi possiamo salutarlo senza chiedergli di cantarci un pezzo de Il cielo? Non possiamo. Daniele Quartapelle, grazie. Grazie caro, grazie a te.
0: Grazie a voi.
1: Bravo, bravo, bravo.

0: finché avrà abbastanza stelle il cielo.
1: Grazie. Portapelle, Daniele Sinasce, grazie, il suo spettacolo. Grazie al maestro Stefano Scartocci. Grazie davvero. Bravi, bravi, bravi. Allora, signori, è puntata così questa. Sapete dove andiamo adesso? Andiamo a Milano a trovare Elizabeth Taylor. E siamo serissimi. Guardate.
2: Quarant'anni fa, quando mi incontravano per strada o al ristorante o anche in ascensore, tutti mi dicevano, come assomiglia a Liz, ah ma sei Liz Taylor, e quindi mi scambiavano per Liz Taylor. A poco ho detto, oh, allora sono veramente la sosia di Liz Taylor. E quindi ho iniziato con un piccolo trafiletto, la settimana dopo avevo i giornali pieni di questa Liz Taylor. Ho incontrato centinaia e centinaia di personaggi. Liz Taylor a Cannes, avrei voluto incontrarla, ma guarda, aveva tanti body e quindi io non ho potuto avvicinarmi assolutamente. Purtroppo non ho mai potuto sorriderle e vedere il suo sorriso dal vivo. Anche mio marito era Sean Connery, era un sosia, e c'è mio figlio, il commissario Montalbano, che sono veramente due gocce d'acqua. Quindi era la prima famiglia al mondo dei sosia. Chi è il sosia di un personaggio famoso? Beh, diciamo che è un artista, perché chi canta, canta veramente bene, e la fisionomia chiaramente vuol dire molto essere somiglianti. Questo è uno degli articoli che hanno scritto appunto su questa notte degli Oscar dei sosia, che ho lanciato naturalmente io. Mi hanno definito la regina dei sosia perché amo organizzare feste, organizzare eventi, organizzare concorsi, organizzare sfilate. Questo è il mio primo calendario dei sosia 2004. Qui abbiamo la grande Marilyn, il grande Danny DeVito. Qui ci sono tutti i sosia che allora iniziavano a crescere dentro nel mio fans club. Adesso sento dei ragazzi che dicono, oh Liz, posso fare la foto con te, che gliela porto a casa alla mia nonna. Avere un nipote che ti ferma e vuol fare una foto con te è una cosa veramente stupenda, una cosa che ci riempie il cuore, perché noi sosia siamo magici e non abbiamo nessuna pretesa assolutamente, solo di un sorriso da parte vostra.
1: Siamo tornati al discorso dei sosia, impressionante veramente, ma di quello sul discorso sosia torneremo tra poco, perché c'è tanto anche da un punto di vista tecnico e molto di più da capire. Qua invece ritorniamo a due gocce d'acqua e ritorniamo a quel senso artistico che spinge una persona che somiglia inequivocabilmente tantissimo ad un cantante, per esempio, a lavorare di arte, perché è arte quella di Antonello Cuomo, del suo Antonello Venditti, e che fantastica storia è la vita.

0: che fantastico che è Antonello Cuomo! Antonello, vieni! Grazie mille, grazie a te, grazie a te!
1: Mi seguo qua?
0: No, sì, accomodati! Wow! Posso dire wow, vero? Wow! Allora, costui è armato di una voce meravigliosa. Tu hai una voce bellissima.
1: Troppo buona.
0: Ma troppo buona, è tutto vero. Che era bellissima anche prima che tu scoprissi di poter essere il tuo Antonello Venditti.
1: Questa cosa mi ha fatto un bene e un male.
0: Perché?
1: Perché interpretare, io dico sempre interpretare, non dico mai imitare.
0: Interpretare, assolutamente, concordo in pieno.
1: Però ci sono stati dei momenti in cui mi sono guardato dentro e nasco come cantautore e ho 63 anni, quindi praticamente ho iniziato 23 anni fa a fare questo gioco, l'ho preso così come un gioco, perché tutti mi dicevano, data insomma la somiglianza, io dico sempre senza interventi chirurgici, una semplice Ray-Ban ha scatenato questa cosa.
0: Allora fermate un attimo, Antonello Cuomo è di Napoli, e già questa è una cosa meravigliosa, perché voglio dire, Napoli, l'ami. Genitori meravigliosi che amavano tanto, bella lui, quanto è bello! Questo, guarda, questa è una fotografia, grazie Antonello. Papà e mamma innamorati.
1: Papà e mamma, Gennaro e Anna, mia madre.
0: Innamorati,
1: ti saluto.
0: Della musica.
1: Innamoratissimi, perché devi pensare che io a 9 mesi cantavo sulle ginocchia di mia madre, andando in macchina con papà. Un brano, allora una hit, che poi ho
0: visto... A 9 mesi?
1: A 9 mesi.
0: Tu cantavi a 9 mesi?
1: Canticchiavo.
0: Canticchiavi.
1: Se mi vuoi lasciare, dimmi almeno perché.
0: Beh, c'era qualcosa già di molto speciale, mettiamola così. Ecco. E quindi era musica. Renato Carosone, l'adorato Renato Carosone.
1: Io ho avuto la fortuna di conoscere la sorella
0: Olga,
1: e poi mi ha portato a casa sua, via della Camilluccia, del maestro. E io omaggiavo dei brani storici del maestro, e lui mi ha autografato una cassetta che ce l'ho proprio gelosamente custodita con la sua firma, una sua dedica.
0: Quindi Antonello Cuomo, voce splendida, arte, musica, no, 9 mesi canticchiava, se mi vuoi lasciare dimmi almeno perché, voglio dire, è vero, i bambini gorgheggiano, ma insomma nel suo caso ha gorgheggiato molto bene fin dall'inizio. Quando è in questa fotografia appena perso un dente, era passato sicuramente il topolino.
1: Avevo 6 anni.
0: Avevi già in mente di fare musica, di cantare, di...
1: Sì,
0: i bambini
1: perché,
0: sono spiriti liberi.
1: Perché papà suona ancora il pianoforte, cioè ha 95 anni.
0: E abbraccio al papà.
1: Mi sta guardando, sarà piangendo dall'emozione.
0: Ma caro.
1: Sono qua veramente per i miei genitori, guarda.
0: Bravo.
1: Perché a loro devo...
0: Bravo Antonello, bravo. Perché a loro devi...
1: A loro devo una... Come devo dire? Adesso mi sono emozionato, però... Devo tutto, perché io dico sempre a mamma, è colpa tua che io faccio questo mestiere, perché non sono nato per fare, è riduttivo dire il sosia.
0: No, ma attenzione.
1: Però adesso ho mischiato un po' le carte.
0: No, non hai mischiato le carte, a noi piace moltissimo questa puntata, perché noi stiamo parlando di interpreti. Antonello Cuomo mi ha suggerito il verbo giusto, interpretare. Allora... Da uomo con una splendida, straordinaria voce, da musicista bravissimo che arriva a Sanremo giovani, tu hai fatto
1: Sanremo giovani.
0: Ad interpretare Antonello Venditti. Qual è la distanza che a un certo punto si fa sempre più piccola e ti porta a diventare quello che tu sul palco sei oggi?
1: Allora, guarda Paola, voglio essere riduttivo, ma non ci vorrebbe una puntata un po' più lunga.
0: No, non ti preoccupare, cominciamo
1: io penso che dopo 23 anni posso dire ai telespettatori e agli amici che mi conoscono da una vita, che dopo il secondo brano che io canto quando sto sul palco,
0: sì,
1: sanno che io è un'osmosi, lascio Antonello Venditti, esco io con la mia anima, e io arrivo alla gente prima con l'anima e poi con la voce.
0: Bravo Antonello, bravo Antonello.
1: È tutta anima. Io adesso vorrei piangere dalla contentezza di essere qui, innanzitutto ringrazio gli autori, ringrazio Sara, ringrazio chi mi ha... Sara, svegliate primavera.
0: Glielo stavo per chiedere. E beh, se non va di Sara, svegliate primavera.
1: Infatti, glielo volevo dedicare. Poi il maestro se n'è andato. Dico, vabbè, fa niente.
0: Allora, alla fine... momento, sono tutte emozioni. Dunque, papà e mamma, grazie innanzitutto, perché i genitori che crescono la passione di un figlio sono genitori doppiamente meravigliosi. La tua anima che esce fuori anche dalla stessa somiglianza e dalla stessa interpretazione che fai di Antonello Venditti. E questo è un altro elemento. Ci racconterai tra poco perché tu all'inizio abbia detto questa cosa mi ha un po' condizionato.
1: Sì.
0: Ma quando tu canti, e canti come hai fatto poco fa, e sei lui, e sei tu che interpreti lui, che boom succede dentro?
1: Allora,
0: il tuo
1: in quel
0: cuore?
1: Momento ti rispondo subito. Mi viene l'ansia da prestazione, cioè io salgo sul palco e voglio giustificarmi, dico non posso essere mai lui, lui è inimitabile, quindi e gli faccio un applauso, fammi un applauso ad Antonello che ha scritto,
0: ma lo conosco bene,
1: delle canzoni
0: e bene tanto gli voglio. Ok, perfetto. Ma infatti tu non stai facendo un'imitazione, la
1: mi
0: tua
1: arrabbio,
0: non è un'imitazione.
1: Mi arrabbio quando dicono i capelli sotto, adesso posso dire una cosa fuori?
0: Sì.
1: Non ho la tinta, perché devi sapere, dovrei fare il nome di una persona, ma non ho, insomma...
0: No.
1: Piero Chiambretti.
0: Appunto,
1: lo posso...
0: facciamo, assolutamente. Piero Chiambretti lo si nomina sempre volentieri.
1: Santoretti, devi fare il conto di andare tinta, perché io da giovane già avevo i capelli bianchi. E purtroppo l'Antonello si arrabbia se uno glielo dice, va di tinta. E io per essere uguale a lui mi devo fare pure la tinta, capito?
0: Signori, adesso non so Antonello cosa stia pensando, ma noi
1: ci fatti
0: non
1: cacchi
0: entreremo
1: tui.
0: Su questo punto, ma continueremo a raccontare, io mi sto divertendo così tanto, continueremo a raccontare altro e altro ancora di quell'Antonello Cuomo che sa essere il suo Antonello Venditti. Tra poco l'ora solare, signori, ancora ne abbiamo da dire, ne abbiamo.

0: quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
1: Effettivamente piace.
0: Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va.
2: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Buongiorno!
5: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
6: Siamo nel cuore di Cascia.
7: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
8: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
9: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
10: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: grazie.
1: Bravo, bravissimo, vieni Antonello.
0: Grazie Paola, grazie
1: allora,
0: a tutti.
1: Allora, ha interpretato in maniera magistrale, dimmelo tu cos'è, di Antonello Venditti, ma eravamo rimasti a quando tu hai deciso di comprare questi occhiali e di essere Antonello Cuomo che interpreta Antonello Venditti. Questa è una foto dei due insieme che io trovo gustosissima, stupenda, stupenda.
0: Questa è una foto che risale a 20 anni fa.
1: Voilà.
0: E lì nel camerino lui mi ha detto una cosa, ha detto, c'hai gli occhi più belli dei miei.
1: Oh, che carino.
0: Questo lo posso dire perché gli piacciono gli occhi verdi al maestro. Io ce l'ho verdi, lui ce l'ha castani. E quindi questa cosa mi fece piacere perché ci fu un lungo abbraccio. All'epoca io conobbi il suo produttore di allora che mi invitò a Bari, era vivo ancora il compianto Pino Daniele, vorrei fare un applauso per il grande Pino.
1: Caro Pino.
0: E in quell'occasione ebbi anche i complimenti da Pino, quindi mi portò nel cuore in questa occasione perché lui faceva...
1: Che per un napoletano.
0: Per un napoletano è il massimo.
1: E non solo, perché Pino Daniele era il mondo.
0: È
1: però...
0: il mondo, è ancora...
1: Però ti hanno fatto i complimenti.
0: Mi hanno fatto i complimenti perché lui disse, ma tu canti pure. Dissi, maestro, io mi dicono che ti cantava qualche canzoncina tua e mi viene bene. Da lì poi una serie di circostanze, di aneddoti che adesso non mi posso prolungare dato il tempo, che non abbiamo tanto.
1: Un aneddoto,
0: magari mi puoi
1: uno.
0: Invitare pure un'altra volta.
1: Assolutamente sì, stravolentieri. Ma è chiaro, hai una lunga storia, carriera.
0: Sono tanti aneddoti. Tu hai detto come io...
1: Come
0: è iniziato? Ho iniziato proprio qui a Roma. Porto gli occhiali da quando avevo 7 anni. Mm-hmm. Quindi da vista, sono astigmatico, insomma. E quindi... E il mio oculista, amico qui di Roma, che saluto, ma non dico il nome perché non voglio fargli pubblicità, perché non se lo merita, disse, perché lui è stato...
1: Questo è molto Antonello Venditti, ma
0: non se lo merita,
1: ha queste battute fulminanti.
0: Non se lo merita perché mi ha fatto un danno.
1: Adesso lasciamo perdere l'oculista.
0: Perché mi ha azzeccato, se rebba al naso qui, d'incanto sono uscito dal negozio. E i fan mi fischiavano, Antonello, e da lì è partita questa cosa. Hai capito com'è nato?
1: Lo dobbiamo, ma grazie all'oculista, grazie dottore, grazie.
0: È vero.
1: Io ero lì che dicevo, no, ma non è... No, cioè, grazie, lei ha fatto un ottimo lavoro, ma non bastano gli occhiali.
0: No.
1: Non
0: adesso
1: bastano.
0: Ho fatto una battuta, ma è la verità però,
1: è
0: Paola.
1: È la verità, assolutamente. Senti, tu lavori... vivi e vai di pari passo con il tuo Antonello Venditti e questa è una cosa bella, è una cosa che tu fai con
0: la faccio
1: passione.
0: Perché la faccio perché io il primo brano che ho cantato, che fantastica storia la vita,
1: sì.
0: Molti dicono questa canzone sembra scritta per me. Ma io in realtà mi chiamo Antonio all'anagrafe,
1: sì.
0: Come lui,
1: sì.
0: Il brano recita così: mi chiamo Antonio e faccio il cantautore, mio padre e mia madre mi volevano dottore, ti giuro te faccio chiamare dai miei genitori. È la cosa che loro volevano che io facessi.
1: Non dubito.
0: Questa canzone pensa che papà, che non è che è tonto, che è convinto che l'abbia scritta io.
1: Amore, allora.
0: Salutiamo Gennaro.
1: Signor Gennaro, grazie a lei e alla signora, avete fatto un eccellente lavoro. Ma facciamo una cosa, ma ci alziamo tutti in piedi per salutare Antonello Cuomo. Vieni qua, Antonello.
0: Mamma mia.
1: Vieni.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Un bacio grande.
0: Grazie.
1: Uno, due. Antonello, grazie. Antonello Cuomo.
0: Grazie.
1: Nome lei,
0: grazie.
1: Lei capogruppo.
0: Grazie.
1: E si creano queste cose.
0: Grazie.
1: Allora
0: grazie, voglio stringere la mano a tutti i presenti.
1: Ecco, il nostro direttore di studio si sta tirando i capelli. Facciamo 4 passi indietro e lasciamo il pieno dell'applauso a lui. Antonello,
0: grazie.
1: Cuomo. Allora, intanto le mie ragazze e ragazzo si sono risistemate, ma qui parlo del sosia. Secondo voi è vera quella storia in base alla quale ognuno di noi avrebbe un doppio anzi addirittura pare che siano di più, cioè ci sono più persone che vanno girando nel mondo e che sono sosia. Lo chiediamo al giornalista, formatore, divulgatore, laureato in fisica teorica, collaboro con Galileo.it, Sandro Iannacone.
0: Grazie a voi.
1: Perché se è vero che abbiamo aperto la puntata dicendo qui non è un caso di sosia, sono persone che interpretano i loro artisti, è vero che abbiamo dei sosia? Pare la faccia nostra.
2: In un certo senso è vero, ma con alcune precisazioni.
1: Precisiamo.
2: Intanto, diciamo, la cosa più interessante che dice la scienza, che in qualche modo conferma quello che hanno detto gli artisti che ci hanno preceduto, e cioè che siamo tutti unici e inimitabili e irripetibili. E questa è una cosa molto bella.
1: E questa è già una. Perfetto.
2: Detto questo, sulla questione di sosia ci sono stati tanti...
1: Questi sono gemelli o sono sosia?
2: Questi sono sosia, non sono gemelli.
1: Vabbè, non sono gemelli, sono...
2: Si somigliano molto.
1: Sono due soggetti separati e distinti che si assomigliano.
2: C'è stato questo fotografo canadese che da 20 anni ha avviato questo progetto molto interessante di ricerca dei sosia nel mondo. Poi lui voleva cercare persone che fossero persone comuni, quindi non celebrità, come abbiamo visto adesso.
1: Certo.
2: E ne è riuscito a trovare tante. Se uno si va a guardare le foto, sono effettivamente impressionanti, sembrano gemelli omozigoti.
1: Allora, adesso arriviamo anche alla parola sosia, perché è bellissima. No, lo facciamo subito. L'origine della parola sosia è un personaggio di una commedia latina, sosia.
2: Sì.
1: Come è accaduta questa cosa? Era un nome, praticamente.
2: Sì, era un nome di questo personaggio che però impersonava un'altra persona simile a lui.
1: Quindi sosia, e il sosia è diventato tale. Com'è possibile che qualcuno assomigli completamente a te e viva in un'altra parte del mondo?
2: È possibile perché noi, come siamo fatti, dipende dal nostro genoma. Non solo, ma in gran parte dipende dal nostro genoma. E questa cosa è stata studiata. Degli scienziati hanno preso proprio queste coppie di sosia di cui parlavamo e hanno studiato, hanno raccolto dei loro campioni di saliva, hanno studiato il loro DNA e hanno visto effettivamente che ci sono delle parti condivise, perché il DNA è fatto da una sequenza di lettere e può capitare che si ricombinino in modo simile tra persone anche molto lontane tra loro. In particolare, per esempio, i geni relativi alla forma degli occhi o alla distanza degli occhi o alla forma della bocca o del naso. Possono ripetersi. Questo non vuol dire che siamo persone uguali, però, vuol dire che condividiamo alcuni tratti, mentre altri sono completamente diversi.
1: Altri sono completamente diversi, però quando si trovano, come la fotografia che abbiamo visto prima, due persone così uguali, insomma, fa un po', fa effetto, perché io credo che vedersi allo specchio, non avendo un fratello o una sorella gemella, non essendo gemelli, e quelli è naturale che siano identici, fa una tale impressione. Si gioca molto su questo numero, no? Ognuno di noi avrebbe 7 sosia. Uno dice, grazie, me ne basta uno. Perché 7?
2: Allora, in realtà questa è una leggenda metropolitana che è stata sfatata, diciamo. La matematica e appunto gli studi dicono un'altra cosa. In particolare c'è stato uno studio che ha esaminato 4.000 persone per cercare di vedere... identificando 8 tratti facciali per vedere quanto fosse probabile che questi tratti fossero condivisi. Ne è venuto fuori che in realtà la vera probabilità di trovare una persona che condivide con noi questi 8 tratti facciali in modo tale che sia indistinguibile, per esempio in tribunale, perché poi qui viene la parte interessante, è 1 su 1.000 miliardi. Quindi siamo 8 miliardi sul pianeta Terra, quindi... Diciamo che è molto, molto, molto improbabile che troviamo una persona così identica a noi.
1: Perché parlavi di tribunale?
2: Per esempio, nei casi, spesso quando vediamo anche i gialli, no? In TV o leggiamo, la soluzione sta nel fatto che quello aveva una persona molto simile a lui e poi viene... Però, appunto, in tribunale è molto importante capire se due tracce biologiche sono della stessa persona oppure due immagini che vediamo registrate da una telecamera sono... di una persona o di un'altra, quindi è importante capire come discernere, diciamo, scientificamente e in maniera certa due persone.
1: Sandro, ti faccio un'altra domanda. Capita a volte di andare in giro per musei, no? Di vedere dei ritratti, che raramente i ritratti sono di persone sorridenti, no? Sono sempre tutti molto seriosi, insomma, quelli stavano fermi là, gli facevano il ritratto. di dire: ma quello è. Ed è impressionante, cioè è successo, capita,
2: Assolutamente sì.
1: accade. Quindi anche andando indietro, magari quello è vissuto nel Settecento ed è identico alla tua collega che, con la quale tu ti vedi tutti i
2: Anche
1: giorni.
2: come espressione o
1: Come
2: come
1: espressione, ma è
2: portamento, certo.
1: impressionante.
2: E diciamo, questo in parte è dovuto a quello che dicevamo prima, cioè che ci sono delle caratteristiche oggettivamente condivise tra le persone. In altra parte invece è dovuto a un altro meccanismo interessante, relativo a come funziona il nostro cervello e a come funziona il modo in cui processiamo quello che
1: Sì, mi
2: vediamo.
1: piace. Andiamo. Che ovvero?
2: Hai presente quando ci sembra di vedere delle forme nelle nuvole, per esempio degli
1: Sì.
2: animali, oppure anche in una macchia sul muro, noi riconosciamo, che ne so, la forma di un cane o di un cavallo. Questa si chiama pareidolia, questo fenomeno. Cioè il nostro cervello cerca di interpretare quello che vede e di ricondurlo a una forma familiare. Quindi vuol dire che se noi vediamo nei tratti di una persona o in un quadro, come dicevi tu, qualcuno che per alcuni elementi ci ricorda un'altra persona, poi il nostro cervello lavora per riempire i buchi che mancano e per accostare
1: Cioè, tu dici,
2: quell'immagine che
1: Sandro, noi
2: vediamo a un'immagine
1: vogliamo
2: familiare.
1: vedere quella
2: Ci
1: somiglianza. Guardate,
2: funzioniamo così, evolutivamente
1: le nuvole sono il
2: funzioniamo
1: gioco dei
2: così.
1: bambini che non hanno giocattoli. E anche degli adulti che vogliono ritornare un po' a bambini. Però noi vogliamo vedere un elefante in quella nuvola, un altro accanto a noi dice elefante dove? E va bene, questo ti do perfettamente ragione. Però a volte un quadro può proprio somigliare a una persona. Tu dici, siamo noi che elaboriamo quella somiglianza in modo tale da renderla proprio
2: In parte siamo noi, in
1: in
2: parte ci sono delle
1: parte.
2: somiglianze anche oggettive. Infatti poi si vede a Carnevale c'è anche chi si traveste da opera d'arte. Io ho visto una ragazza che si
1: Hai
2: era
1: ragione.
2: travestita dalla ragazza con l'orecchino di perla ed erano
1: Certo.
2: identiche. Poi fa molto anche il modo di acconciarsi, ovviamente, il trucco, la posa.
1: È bello pensare, è l'ultima domanda che facciamo, ma di avere un sosia, cioè uno vorrebbe conoscerlo il proprio sosia.
2: Assolutamente.
1: Secondo me
2: Io
1: sì.
2: vorrei conoscerlo se ci fosse un mio sosia, perché poi, so, guardando uno che ti somiglia, penso che puoi capire anche qualcosa di te e di come ti percepiscono gli altri. Quindi
1: Potrebbe
2: sembra una
1: essere
2: cosa molto
1: divertente mandarlo
2: interessante.
1: al posto tuo, sul posto di
2: Magari,
1: lavoro.
2: sì,
1: Oh,
2: certo.
1: immaginate che divertimento, no? Delle cose potrebbero. Vabbè, vi stiamo dando delle suggestioni. Il senso era questo. Non dire oggi, signori, è la puntata dei sosia, perché avremmo tolto il rispetto dovuto a due artisti che sono stati con noi, Antonello Cuomo, Daniele Quartapelle, che hanno interpretato il loro Antonello Venditti e Renato Zero. Ma Sandro Iannaccone, lui ci ha raccontato cose che dobbiamo tenere molto a mente. Non ce ne sono sette per ognuno di noi, innanzitutto, che è già una buona notizia, almeno per la sottoscritta, te pensa siete uguali, non se ne potrebbe proprio, lasciamo perdere. E grazie,
2: Grazie
1: leggeremo
2: a voi.
1: galileo.it perché da lì impareremo molto di più.
2: Grazie.
1: Signori, a tutti voi che siete unici al mondo, grazie di aver seguito l'ora solare. Mua. Pensa Teresa in regia, sette saluzzi che ti combinano nello studio, pensaci.

0: Buon pomeriggio a tutti, bentornati a Siamo Noi. C'è una parola che anche dopo aver letto la mattina il giornale rischia di suonare anacronistica, obsoleta, è la parola etica, che invece è una parola viva, una parola vitale, una parola fondamentale. E noi poi abbiamo la tendenza ad etichettare chi fa dell'etica una bussola per le proprie scelte di vita come una persona idealista, parecchio ingenua, destinata a soccombere in un mondo di squali. E sbagliamo perché si tratta in realtà di persone che hanno compreso che l'etica può essere particolarmente efficace anche nel mondo del lavoro. E allora noi oggi, partendo da una vicenda e anche da una realtà molto bella dell'ospite che sto per presentarvi, vogliamo metterci in ascolto di imprenditori che attraverso l'etica, un'etica efficace, stanno davvero cambiando il volto dei loro territori. Ed è un piacere ritrovare qui a Siamo Noi, è un amico del nostro programma dai primissimi tempi, Vincenzo Linarello, che di imprese sociali ne ha avviate davvero tante, negli ambiti più diversi, adesso lo sentiremo, sempre restando nel suo territorio in Calabria. Lui è il fondatore, l'anima, la guida del consorzio Goel. Bentornato Vincenzo.
1: Grazie.
0: E saluto e ringrazio per la sua presenza, è collegato con noi Stefano Arduini, collega, direttore del mensile Vita, che con ostinazione, determinazione è sempre in ascolto del terzo settore e quindi anche incontrando, incrociando imprese sociali che veramente abbracciano un'etica efficace, ha intercettato un pezzo di paese veramente vitale. Ciao Stefano, bentornato.
2: Grazie, ciao Vincenzo, l'ho visto nascere.
0: Allora Vincenzo, vogliamo ricordare o raccontare rapidamente, ma insomma il nostro pubblico non è detto che conosca questa esperienza necessariamente, come è nato il consorzio Goel? Siamo nel 2003 se non sbaglio, è intermedio ai miei due figli, Goel, e che cosa significa anche questa parola che arriva da molto lontano?
1: Goel è una parola biblica. Vuol dire il riscattatore, colui che ristabilisce la giustizia, era anche chi pagava il prezzo del riscatto e restituiva allo Stato di cittadino libero chi era caduto in schiavitù per debiti, per esempio. E abbiamo voluto dare questo nome alla nostra esperienza perché siamo partiti con l'idea che i calabresi dovessero essere i protagonisti del loro riscatto, cioè che ciascuno di noi doveva diventare ognuno il goel dell'altro. E in questo modo ce la potevamo fare, ce la possiamo fare. Goel oggi è un arcipelago, oggi non è più un consorzio, ma è un gruppo cooperativo. Goel Gruppo Cooperativo, siamo 46 realtà, tra cooperative sociali, imprese sociali, aziende agricole, associazioni, in tre province della Calabria. Noi siamo nati nella Locride, ma oggi siamo presenti nella Piana di Gioia Tauro, nella provincia di Vibo, nella provincia di Catanzaro, e ha come obiettivo il cambiamento sistemico.
0: Ecco, e si va dall'agricoltura sociale al turismo sostenibile, all'inclusione, alla moda, all'alta moda. Dicevi la Calabria, quindi un territorio particolarmente complesso. Io ci tengo a sottolineare da subito col pubblico che, vabbè, i fatti parlano perché sono 46 realtà ormai, però che qui non si è mai trattato di parole. È nato Goel proprio dal riconoscimento che le parole non bastano. Si tratta di gesti efficaci, di azioni altrettanto efficaci, in un territorio che è quello della Calabria, dove la penetrazione è purtroppo dell''ndrangheta è capillare e tenta di imporre un sistema di potere, di controllo marcio, tossico, dove il soddisfacimento dei bisogni delle persone viene reso come una concessione e non un diritto da esigere. E voi da subito avete avuto chiaro questo obiettivo, questo sistema andava scardinato. E a questo punto arriva 20 anni dopo un libro, Un libro che si intitola Manuale dell'etica efficace, Goel Editori, quindi un altro passo in un'altra direzione anche nell'editoria. Questo significa che voi avete adottato un'etica che si è rivelata efficace. In che senso?
1: Noi avevamo di fronte per il cambiamento, per il riscatto della Calabria, abbiamo ancora oggi un sistema fatto di 'ndrangheta, massonerie deviate, un sistema di potere fortissimo, violento, ricco, e dovevamo necessariamente spremerci le meningi. Tu dicevi le parole non bastano, ma neanche i fatti da soli bastano. Quello che ha alimentato Goel nel suo percorso è stato il pensiero e l'azione, che continuamente rimbalzano tra di loro e si migliorano vicendevolmente. Allora abbiamo piano piano sviluppato un pensiero, un'idea che era appunto questa dell'etica efficace, proprio perché provocati dall''ndrangheta. L''ndrangheta diceva: ma voi dell'antimafia, oltre che fare bla bla bla, di fronte ai problemi che fate? Noi facciamo girare soldi, voi che fate? Allora i fatti, le attività concrete erano necessarie per dimostrare che la direzione che indicavamo era percorribile.
0: Ecco, conosce molto bene questa realtà anche Stefano, una realtà che da subito si è posta l'obiettivo di dare risposte concrete a problemi reali senza crearne di ulteriori di problemi. Tu Stefano hai fatto una interessante e, se vogliamo, anche spietata riflessione a fine anno su Vita, proprio raccontando un paese dove l'ascensore sociale è bloccato ai piani bassi, dove c'è una spaccatura enorme tra una minoranza che ha tutto, risorse, potere, opportunità, mi verrebbe da dire, poi di fatto non ha niente di quello che conta, e poi persone che sono ai margini. E qui dentro queste imprese, gruppi, un gruppo cooperativo come quello di Goel, possono fare un'enorme differenza.
2: No, fanno un'enorme differenza. Goel, che nasce nella Locride, in quella zona lì, credo che sia ancora tutt'oggi, lo era fino a poco tempo fa, probabilmente un paio di anni fa, l'ultima volta che ci siamo incontrati di persona io e Vincenzo, l'entità produttiva, la rete, il network produttivo più importante di quella parte della Calabria. Quindi che, ed è un modello imprenditoriale, ripeto, imprenditoriale, nel senso un modello, come dite giustamente nel titolo, che fa profitto. Non distribuisce dividendi, ma deve fare profitto, perché sennò non sarebbe sano e non potrebbe avere anche quella presa sul territorio di cui diceva Vincenzo, di rappresentare un modello davvero alternativo. E sicuramente è un modello che include, è un modello che crea lavoro, è un modello che anche crea uguaglianza, nel senso che all'interno delle organizzazioni del... Io sento un rimbombo, lo sentite anche voi?
0: No, noi ti sentiamo bene.
2: No, vado avanti. È un modello che riduce le disuguaglianze, perché le imprese sociali, tra il vertice dell'impresa e chi lavora nell'impresa, non ci può essere una differenza tanto quanto ci possono essere nelle grandi aziende, nelle grandi multinazionali. Certo. Quindi di per sé stesso è un luogo che crea valore e che distribuisce valore nel mondo giusto.
0: Sei stato molto chiaro, Stefano. Sei stato chiarissimo. Fammi andare un momento fuori dallo studio, perché, come dicevo in apertura, noi ci siamo messi proprio a caccia di imprenditori, cittadini e cittadine che cercano, attingendo a questa etica qui, etica efficace, di veramente di cambiare i loro territori, e decidono di restare là dove magari il territorio è particolarmente complesso da vivere. Io vi voglio portare a Palermo, vi voglio portare in un quartiere che è Ballarò, che è insieme simbolo, se vogliamo, di difficoltà, di ricerca di riscatto, ma anche di grande partecipazione, e lì ci aspetta Marta Manzo. Ciao Marta.
3: Buon pomeriggio Gabriella, proprio così, vi ho portato non solo a Ballarò ma all'interno di una struttura, non la voglio chiamare così, che si chiama Molti Volti, e già il nome dice tantissimo. Qui dentro, tra soci e lavoratori, ci sono 20 persone, vengono da 10 paesi diversi, da 4 continenti. Come ci sono due tra i soci fondatori di questa realtà, vi presento Roberta Lobianco. Intanto, Roberta, voi siete partiti da un turismo responsabile, tra poco ne parliamo meglio, e poi questo è evoluto in questo luogo, che è tante anime, tanti posti diversi.
4: Sì, salve a tutti e a tutte. Intanto, molti volte è un'impresa sociale, quindi che tiene insieme tante attività. Senza dubbio un ristorante internazionale, che è quello alle nostre spalle, è uno spazio di co-working, uno spazio di lavoro condiviso con un hub aggregativo per giovani, la Camera Sud, dove lo nostro staff e porta avanti diverse attività educative, sociali e culturali aperte alla comunità allargata, ma è anche uno spazio utilizzato da altre associazioni del territorio, giovani, studenti e studentesse che organizzano assemblee, varie attività non strutturate. Fondamentalmente dal cibo agli spazi condivisi, noi come gruppo internazionale portiamo avanti una visione del mondo, una visione dei diritti, che è sintetizzata dalla frase che nelle nostre magliette, che nella maglietta di Johnny, la mia terra è dove poggio i miei piedi, che sta a significare poter sperare in un mondo dove tutte e tutti possano avere gli stessi diritti, partendo proprio dal diritto alla mobilità sicura, che è un nostro tema. È un nostro tema perché una buona parte dei nostri colleghi e colleghe ha fatto un tipo di esperienza migratoria complicatissima, difficilissima.
3: Poco fa stavo sorridendo, guardavo la mappa che è alle nostre spalle e ho detto: la Sicilia diventa l'unione, il punto a cui si arriva.
4: Assolutamente sì, la Sicilia è una terra che da tantissimo tempo, ma soprattutto in questi ultimi 20-30 anni, è la terra che accoglie persone dai più giovani ai più adulti che vengono dal sud globale. Il problema è che le politiche migratorie hanno reso molto difficile.
3: E allora, facciamo un altro riassunto. Oltre appunto alla Camera Sud, che è un luogo che è aperto a tutti, c'è il ristorante, c'è il bar, c'è però ancora il presidio appunto del turismo responsabile e c'è anche il sostegno alle persone con uno sportello.
4: Esatto, in maniera informale e poi sempre più strutturata le persone, perché arrivano qui, perché siamo uno tra i punti di riferimento nel territorio, nel centro storico Ballarò, e quindi dalle varie esigenze che portano, la forza di molti volti, ma la forza del territorio è di essere molto connessi, quindi siamo connessi con tantissimi attivisti e associazioni del terzo settore, per cui le persone, e questa è la cosa veramente più importante, non si sentono soli, perché in qualche modo entrano dentro un circolo che li orienta, che se non è qui è dalla clinica legale o al Porco Rosso, giocherenda, Rai Tubi, siamo veramente...
3: Ce li mandate voi in qualche modo. Io vi presento un po' la mente alle spalle di questo Multivolti, che è Johnny Zinna. Johnny, questa esperienza nasce in realtà da una non particolarmente gioiosa esperienza che tu hai avuto nella cooperazione tanti anni fa. Brevemente mi racconti cosa è successo, ma soprattutto come è nato poi l'idea, come è nata l'idea di questo luogo.
5: Sì, come hai detto, io ho fatto il cooperante perché sono un biologo fallito, visto che non faccio più il cooperante, in Tanzania. Questa esperienza mi ha insegnato che l'aiuto, noi non possiamo salvare gli altri, ma possiamo lavorare insieme. Quindi quando sono tornato dalla Tanzania ho pensato: cosa posso fare adesso? Ho detto: porto la gente a vedere questo posto con il quale avevo stabilito un legame molto forte, la bellezza di questi luoghi e di queste persone mi aveva fatto innamorare. Ho detto: porto la gente lì per facilitare l'incontro, per capire anche l'esperienza, per condividere l'esperienza che io ho vissuto.
3: E allora, questa impresa è diventata quello che conosciamo oggi, ci sono ancora alcune cose da scoprire e ve le raccontiamo tra poco.
6: Torneremo da voi, grazie Marta, ve l'abbiamo detto, noi oggi raccontiamo fatti e questi sono fatti, però contano anche le parole, sono fatti che restituiscono alla parola etica tutta la forza che possiede. A tra pochissimo.
0: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
7: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
8: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
9: La marmellata è solo a base di agrumi.
10: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
11: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
12: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
7: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
6: Rientriamo, rientriamo in studio, siamo noi con Vincenzo Linarello, fondatore, anima del gruppo cooperativo Goel, e con Stefano Arduini, direttore di Vita. Stiamo raccontando quelle imprese che, abbracciando un'etica che è un'etica efficace, stanno veramente già cambiando già adesso il volto dei territori. E Vincenzo, naturalmente il lavoro che voi avete intrapreso, questa lunga strada che si snoda attraverso 20 anni, vi ha anche molto esposto a tentativi di intimidazione, a vere e proprie aggressioni. Abbiamo raccontato tante volte tutto questo assieme a noi, e questo vi ha portato, c'è stata molta attività insomma di pensiero dietro tutto quello che avete intrapreso, ad adottare una strategia. Io la riassumo così, banalmente: di fronte a un'azione intimidatoria avete ripreso a fare festa, a fare rumore. Ce la spieghi bene questa cosa?
1: Come dicevo prima, lottare contro l'andrangheta e la massoneria deviata ci ha costretti a ripensare tutta la strategia, l'azione. E noi abbiamo visto che nel corso degli anni l'andrangheta, riuscivamo a tenerla a bada con la mobilitazione mediatica, perché l'andrangheta detesta i riflettori puntati, ma le aggressioni non finivano. A un certo punto abbiamo, a partire da un bruttissimo attentato accaduto il 31 ottobre del 2015 a una nostra azienda agricola, ci siamo chiesti: ma c'è una funzione sociale degli attentati? Cioè, l'andrangheta gli attentati li usa davvero solo per le vittime e non per il territorio? E in realtà abbiamo scoperto che l'andrangheta crea, promuove e fa la manutenzione della depressione sociale.
6: Io ti fermo sulla depressione sociale, perché questo è un altro concetto su cui tu tanto insisti nel libro, che è un po' un manifesto di quello che avete fatto, di quello che possiamo replicare e fare, ed è fondamentale, perché insomma qui c'è qualcosa che deve mutare anche nel nostro modo di pensare. Stefano, è chiaro che qui, in quello che ci racconta Vincenzo, c'è un cambio radicale di prospettiva. Ogni volta che tu cerchi di mettermi a terra, di azzopparmi, io cosa faccio? Faccio un gran rumore e riparto anche più forte. Non è semplicemente una strategia di comunicazione questa.
2: La grandezza di questa esperienza in particolare è quella di avere dietro un popolo. Vincenzo è riuscito, come dire, a radicarsi e farsi riconoscere in quel territorio, e infatti il Goel è cresciuto tantissimo in questi 20 anni. Ci ha seguita, tu dicevi prima, l'agricoltura, la moda, e il turismo, sta facendo veramente tantissime cose. La cosa che mi rimane un po' qui, se posso dire, ti rubo un attimo il mestiere, la domanda che vorrei fare a Vincenzo: quante altre Goel potrebbero nascere insieme a fianco a voi, e che cosa potrebbe consentire di far nascere realtà come questa? Perché sono veramente una chiave di volta per territorio, in particolare.
6: E questo è il punto, Vincenzo. Io la tua domanda, diciamo, la lascio lievitare per Vincenzo, perché qui c'è insomma il punto, e mi sembra che anche in libro abbia il desiderio di mettere in circolo tutto quello che si è fatto. La lascio lievitare perché noi abbiamo cercato proprio di mostrare quanto si sta muovendo, quanto virale questo può diventare, e vogliamo proporvi un'esperienza che va nella direzione dei valori e degli obiettivi del gruppo cooperativo Goel. Andiamo a Piacenza, dove scopriamo una realtà editoriale assai particolare.
13: Officine Gutenberg nasce nel 2014, siamo una cooperativa editrice che coniuga l'editoria digitale con l'editoria tradizionale, quindi abbiamo ancora una copisteria e un marchio editoriale che edita tanti libri cartacei. La scelta di assumere persone con disabilità è nel DNA della nostra impresa. Questa è l'edizione numero 91 della tovaglietta di Good Morning Piacenza. È una tovaglietta della pausa pranzo. È un progetto a cui teniamo molto perché interessa tutta la filiera produttiva della nostra cooperativa sociale, da chi ha l'idea, da chi la stampa e dalle persone in inserimento lavorativo che la distribuiscono ogni settimana.
14: Adesso porto le tovagliette che ci hanno stampato nei ristoranti. Faccio la distribuzione delle tovagliette a lunedì. Cioè, prima vengono stampate e vengono divise per locali e poi ovviamente le distribuisco.
15: Questo?